0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
1: In fotografia il silenzio non attiene tanto alle atmosfere rarefatte che a volte le immagini ci presentano, al tenue apparire e scomparire di qualcosa sulla soglia della visibilità. Il silenzio ha più a che fare con l'indicibile che con l'invisibile. Pensiamo alle immagini di Robert Adams, maestro della fotografia americana, che insieme a Leifrid Lander, William Eggestone, ha influenzato molti fotografi anche italiani come Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Giovanni Chiaramonte e lo stesso Guido Guidi, del quale abbiamo parlato nel primo episodio. Artista schivo e silenzioso, che non ama la ribalta, Adams ha sempre realizzato una ricerca profonda basata sul silenzio e sull'ascolto. Non a caso ha scelto di intitolare American Silence uno dei suoi libri più importanti, un progetto retrospettivo che comprende una mostra e una monografia dedicata ai suoi 50 anni di carriera. Il titolo si riferisce a due tipi di silenzio descritti dall'autore: il silenzio eloquente della natura e della luce e il silenzio oscuro della cecità umana di fronte alla distruzione ambientale. Le opere di Adams, infatti, da sempre documentano la tensione tra lo splendore del paesaggio naturale e la fragilità causata dall'espansione umana. Pur non nascondendo la devastazione, come la deforestazione o l'espansione suburbana, le sue immagini cercano una radianza luminosa e un senso di speranza nella capacità della natura di persistere. Nato nel 1937 a Orange, nel New Jersey, ma trasferitosi a 15 anni in Colorado, Adams si trova a confrontarsi con il dramma tutto americano della progressiva scomparsa della wilderness, termine intraducibile in italiano, che sta a indicare il territorio incontaminato delle pianure, dei canyon, delle foreste dove gli artisti americani ritrovano il senso del sublime. Adams si scopre a documentare la perdita dell'innocenza del paesaggio, immagine di uno squilibrio che non è solo ecologico, ma sociale ed esistenziale. È del 1955 l'incontro con la fotografia. La sorella, con la quale frequentava le sale del Museo di Denver, gli regala il catalogo di The Family of Man, la mostra curata da Edward Steichen per il MoMA. Ma la sua formazione, nonostante la grande passione per le arti figurative, avviene nel campo della letteratura. Il giovane Adams legge Shakespeare, Joyce e trae la sua profonda ispirazione dalla poesia, soprattutto l'inglese John Kerr e gli americani Wendell Berry, Lorraine Niedecker, Theodore Röttgen, poiché il parallelismo tra i versi e la fotografia sono evidenti per lui. Racconta così l'anonimato della quotidianità, quel paesaggio laterale e marginale che costituisce la base dell'America, un'attitudine che ha condiviso con gli altri componenti dei New Topographers, impegnati nel tracciare una nuova cartografia visiva. A proposito della sua fotografia, Giovanni Chiaramonte ha scritto: Adams rivela una visione fondata sulla dimensione analitica della forma, poeticamente vicina a Paul Cézanne, lontana da ogni enfasi retorica nell'inquadratura e nella tonalità di stampa, che privilegia il nitore equilibrato dei grigi al contrappunto dei bianchi diafani e dei neri profondi, che contraddistingue vedutisti precedenti come Ansel Adams, Edward Weston e Minor White. Il suo bianco e nero leggero, come le chiome degli alberi che il vento sposta nei cieli tersi, infondono un senso di quiete, un attimo prima di una catastrofe imminente o appena essa si è manifestata. È come se Adams ci dicesse che stiamo continuando a distruggere l'ambiente e l'unico modo che lui ha per farcelo capire sono le fotografie. Il suo contributo ricorda quello del paesaggista Frederick Law Olmsted, progettista del Central Park di New York e promotore al Congresso americano della Dichiarazione di Yosemite, come bene pubblico e successivamente come parco nazionale. In un'immagine realizzata dalle pendici della Flagstaff Mountain in Colorado, appare da una cornice di alberi scuri la pianura coperta dalla città, una trama fitta di edifici bassi e indistinti che, in modo quasi impercettibile, si dirada all'orizzonte, diventando una distesa deserta. In un'altra fotografia del 1973 vediamo una colonna

della fotografia per il suo stile di vita schivo e rifiuto dei riflettori. Il parallelo tra i due nasce spesso da una sensibilità estetica comune, pur usando mezzi diversi. Entrambi, infatti, esplorano ciò che resta del West americano, tra la natura selvaggia e l'impronta devastante dell'uomo. Lo stile letterario, scarno, di McCarthy risuona con le immagini in bianco e nero pulite, ma cariche di tensione di Adams. Nella narrazione poetica di Robert Adams sono evidenti le contraddizioni dell'America, tra i segni pop delle gasoline stations, fotografate negli stessi anni 60 da Ed Ruscha, e delle casette della periferia di Los Angeles, a cui si contrappongono il vuoto del deserto del Colorado e le praterie dell'Oregon, in una dimensione fotografica eco-consapevole.

0: In periodo di Coppa del Mondo di calcio, noi scendiamo a Bologna, dove i mondiali arrivarono quasi 40 anni fa. Chi c'era ricorderà le notti magiche di Italia 90, e in quell'occasione i mondiali portarono in città infrastrutture che poi, come spesso accade in questi casi, tendono ad invecchiare male, a meno che non gli si dia l'opportunità di una nuova vita in quella che è, proprio il caso di dirlo, sembra una storia da film. E di che film stiamo parlando? Ce lo racconta Alessandro De Bon. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Omer. Guarda, più che una storia da film, la chiamerei una storia per film, e non uno, ma più di 100.000. Come dicevi tu, siamo a Italia 90, quindi le notti magiche, sì, è una delle mascotte più brutte che si ricordi della storia delle mascotte. Totò Spillacci, Maradona, la Germania dell'Ovest campione. Tra gli stadi italiani pronti ad accogliere le partite c'era anche il Renato Dall'Ara di Bologna. Qui si giocarono per la precisione tre partite: Emirati Arabi Uniti, Colombia, Colombia Jugoslavia, Jugoslavia Emirati Arabi Uniti. Quindi appena 270 minuti di pallone, che richiesero però la costruzione di un enorme parcheggio, il Giuriolo, un gigante di cemento nel quartiere Navile, per accogliere ovviamente i tifosi che andavano allo stadio, ma che poco dopo il triplice fischio di Jugoslavia Emirati Arabi Uniti, per la cronaca finì 4-1 con doppietta di Pančev, diventò completamente inutile. Di lì a poco è proprio diventato un monumento all'infrastrutturismo, una cattedrale dell'abbandono, e così è rimasto per oltre 30 anni completamente vuoto e senza più una storia da raccontare, finché la scorsa amministrazione, di cui tra l'altro il sindaco di oggi era assessore alla cultura, intuì che tutto quello spazio coperto in realtà poteva diventare qualcos'altro, ad esempio un archivio.
0: Parli di un'intuizione, Alessandro, un'intuizione, una scelta che poco meno di un mese fa sono diventate realtà, giusto?
1: Esatto, oggi il Giuriolo è l'ARZ, Archivio Renato Zangheri, ovvero la casa del cinema ritrovato, un gigantesco archivio per l'audiovisivo in cui la Cineteca di Bologna ha messo e metterà al fresco migliaia di film dal 1895, celebre della nascita del cinema, fino a oggi. I lavori continueranno fino al 2027, perché lì troverà casa anche il laboratorio, l'immagine ritrovata che restaura film Vita Natural Durante, ma l'ARZ appunto è già stato in larga parte inaugurato il 13 giugno, perché lì ad oggi sono già stati portati oltre 100.000 film e 3 milioni di fotografie, oltre a una Lancia Aurelia, un Alfa Romeo e un'auto bianchi.
0: E facci capire, perché un archivio audiovisivo ospita delle automobili?
1: Allora, diciamo che perché era un parcheggio e perché nello specifico sono la Lancia Aurelia del sorpasso di Dino Risi, l'Alfa Romeo protagonista di Infiniti polizieschi e la Bianchina, la celebre Bianchina di Ugo Fantozzi. Diciamo che è un po' un passaggio di consegne simbolico tra il parcheggio automobilistico e il parcheggio cinematografico, che tra l'altro ha curato Marco Tullio Giordana, grande appassionato di auto. ARZ oggi a tutti gli effetti è una nuova casa della Cineteca, ma in generale del cinema italiano. È stato realizzato a regola d'arte, con tutti i criteri del caso e con tutto lo spazio necessario per ampliarsi e adempiere a quello che è uno dei ruoli della Cineteca, no? Conservare il cinema. Poi c'è anche quello di valorizzarlo e promuoverlo, cosa che la Cineteca di Bologna fa ampiamente già, ad esempio con il Cinema Ritrovato, il festival che ha appena chiuso la sua 40esima edizione, e lo fa con le sue sale, a cui nel giro di un anno se ne aggiungerà un'altra proprio lì, all'interno dell'archivio Zangheri, e poi ovviamente anche all'inaugurazione, questa sala nuova ancora non c'è, verrà costruita il prossimo anno, ovviamente non si è resistiti all'idea di proiettare un film, e è stato fatto sul tetto del parcheggio, proiettando Garage Demi,
2: titolo quasi obbligato di Agnes Varda.
0: Sì, e pensando appunto ai lavori che hanno interessato il fu parcheggio, insomma c'è una certa differenza tra un parcheggio e un archivio audiovisivo. Cosa significa realizzare un archivio cinematografico a regola d'arte?
2: Significa poter garantire scientificamente il mantenimento dello stato delle pellicole che in alcuni casi appunto hanno ormai più di 100 anni. All'ARTS sono state costruite due celle, di cui una in grado di conservare 11 chilometri lineari di pellicola, e sono celle in grado di mantenere la temperatura da meno 2 gradi in su e soprattutto con un'umidità garantita tra il 30 e il 35%. Prima di entrarci però le pellicole devono sostare in un'anticamera a 11 gradi per 24 ore per evitare la letale condensa.
0: Una sorta tutto di quarantena.
2: Esatto, tutto questo è appunto poter garantire lunga vita a quei film, a quelle pellicole, a quel patrimonio, e per farlo ci è voluto appunto questa progettazione a regola d'arte.
0: E per concludere, Alessandro De Bon, ricordiamo ai nostri ascoltatori chi era Renato Zangheri e perché l'archivio porta il suo nome.
2: Ma potrei dirti che è stato uno dei grandi sindaci di Bologna, fieramente comunista, il sindaco degli anni di piombo, dell'assassinio di Francesco Lorusso, di quegli anni lì, dei clash in Piazza Maggiore, ma se oggi porta il nome anche di un archivio, o meglio, se l'archivio porta il suo nome, è perché è proprio il sindaco che ha voluto la Cineteca di Bologna, e ancor prima, forse in maniera ancora più simbolica, è stato uno dei primi, se non il primo assessore alla cultura d'Italia, quindi probabilmente il nome e il cognome ideali a Bologna per quella che diventerà, anzi è già, una casa, un palazzo della cultura.
0: Una casa, un palazzo della cultura che si possono anche visitare, Alessandro?
2: Allora, adesso stanno ovviamente appena inaugurato, hanno già ampiamente aperto le porte e sono garantite una serie di visite guidate, e poi sì, ci sarà la possibilità ovviamente nelle parti visitabili, quindi penso alle automobili e a tutta la parte, diciamo così, più espositiva, sì, sarà aperto al pubblico, anche perché appunto poi ospitando una sala cinematografica diventerà a tutti gli effetti un luogo accessibile della città per vivere cultura, socialità e tutto quello che un luogo del genere è preposto a fare.
0: Un nuovo luogo per vivere la cultura a Bologna, ce ne hai parlato questa mattina Alessandro De Bon in collegamento proprio da Bologna. Grazie, alla prossima, buona giornata.
2: Buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi, da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. Compie 80 anni. Dario Müller nasce a Lugano nel 1946, figlio d'arte, il padre era oboista e compositore. Dopo i primi insegnamenti ricevuti da Carla Badaracco, ha proseguito gli studi con Ilonka Decker-Skützler a Milano e con Jürg von Witschger alla Musikhochschule di Zurigo. Dal 1982 al 2008 Dario Müller è stato responsabile della produzione sinfonica e da camera presso lo studio di Lugano della Radio Svizzera Italiana e ha diretto il Festival Pianistico di Bellinzona dal 1992 al 2008. Parte del suo repertorio è stato elaborato anche grazie alle lezioni ricevute da Arturo Benedetti e Michelangeli in diverse occasioni di incontro. In questa puntata di Concerto.ch ripercorreremo vari progetti pianistici o, come le chiamava Roberto Corrent, ex collega della RSI, curiosità musicali di Dario Müller. Iniziamo da una città, la capitale francese. Dario Müller racconta il suo amore per questa città, descrivendo la Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento come il centro dell'arte mondiale, un crogiuolo di esperienze, scontri, spunti artistici, contatti, polemiche, tutto all'insegna della modernità. Parigi significa anche la Belle Époque, che si estende fino agli anni 50 del Novecento nella ricerca musicale di Dario Müller. È un percorso variegato in cui in ambito musicale si assiste all'abbattimento delle barriere fra genere colto e genere leggero in un periodo in cui fioriscono nuove forme di spettacolo e di intrattenimento, dai cabaret artistici ai café-concert, dai music halls ai tabarins, ma anche i bistrot, le trattorie, le librerie e i luoghi di ritrovo tra intellettuali e artisti. E quindi vi troviamo la musica di Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Reinaldo Hahn e molti altri. Iniziamo con un brano di Ruggero Leoncavallo, Papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato un delicatissimo papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore di Ruggero Leoncavallo, interpretato da Dario Müller. Il prossimo brano che ascoltiamo da questa raccolta Paris Boulevard è da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavit, di Reinaldo Hahn, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavit di Reinaldo Hahn, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontriamo in questa atmosfera parigina è Erik Satie, compositore e pianista francese, considerato una delle figure più originali e innovative della musica tra 800 e 900, famoso soprattutto per le sue gimnopédie e gnossiennes. Ascoltiamo ora un suo valzer per pianoforte, Je te veux, interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Je te veux, valzer per pianoforte di Erik Satie, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Siamo all'ultimo brano di questa raccolta, ispirata alla Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. E l'ultimo brano che ascoltiamo è Blues di Alexandre Tasman.

Abbiamo ascoltato Blues di Alexandre Tasman, interpretato da Dario Müller. C'è in Russia una fiaba che quasi tutti i bambini conoscono. Si intitola La cittadella nella tabacchiera ed è stata scritta dal principe Vladimir Odoyevsky. La storia racconta di un ragazzino, Misha, allievo di un maestro di musica. Gli incredibili avvenimenti cominciano quando Misha viola il divieto del suo maestro e apre un'antica tabacchiera. All'istante il bambino diventa minuscolo, cade dentro la tabacchiera e si ritrova in una città incantata. Ma nella città non c'è musica perché la principessa Melodia è chiusa in prigione, condannata al silenzio dal perfido generale Tamburo. Dopo mille peripezie, Misha, con l'aiuto dei suoi amici martellini, mollette, campanellini e squillini, riesce a liberare la principessa. Allora, il meccanismo riprende subito il movimento e con la musica ritorna l'allegria nella cittadella racchiusa nella tabacchiera. È lecito supporre che Anatoly Liadov avesse trovato in questa fiaba lo spunto per comporre nel 1893 la sua Tabacchiera musicale, una perla della letteratura pianistica russa. Il mondo sonoro racchiuso nelle scatole musicali ha da sempre affascinato i musicisti. Ci si potrebbe chiedere perché mai tanti artisti siano stati così sensibili alla dolcezza eterea dei piccoli automi musicali inventati più di 200 anni fa. Forse la risposta sta tutta in quelle impalpabili vibrazioni, in quelle celestiali sonorità che potevano soddisfare un loro bisogno di tenerezza, di serenità e forse anche evocare un ritorno al fantastico mondo dell'infanzia. L'invenzione del carillon non portò alla creazione di un genere musicale specifico. Gli artigiani preferirono adattare celebri motivi alla moda, attingendo a canzoni popolari, operette e brani classici. Curiosamente si diffuse invece una particolare predisposizione all'imitazione del suono del carillon, in opere ispirate al mondo delle fiabe e delle leggende, creando atmosfere magiche e surreali. Ecco qui l'elemento che unisce i brani che sentiremo tra poco, brani di compositori diversi, uniti nel CD registrato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller. Iniziamo con Spieldose, polca per pianoforte di Emil Nebling, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Spieldose di Emil Nebling. Restiamo in queste atmosfere incantate con Carillon di Mario Tarenghi al pianoforte Dario Müller.

Il prossimo compositore interpretato da Dario Müller in questo progetto del 2014 è Anatoly Liadov, compositore, insegnante e direttore d'orchestra russo. Stravinsky così lo descriveva: Liadov era un tesoro d'uomo, dolce e delizioso come la sua tabacchiera musicale. Era un ometto strabico, con un viso simpatico e pochi capelli in testa. Noi di questo compositore ascoltiamo Tabacchiera musicale, valzer per pianoforte, opera 32, interpretata da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Anatoly Liadov Tabacchiera musicale. Il prossimo brano è di Albert Kelbey, compositore e pianista inglese. The Clock and the Dresden Figure, l'orologio e i personaggi di Dresda, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato The Clock and the Dresden Figure di Albert Keltbay. Siamo quasi giunti alla fine dei brani estratti da questo CD Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller, pubblicato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014. Ascoltiamo ora due brani di due compositori del primo Novecento, Turina e Villa-Lobos. Turina è legato al nazionalismo musicale spagnolo, mentre Villa-Lobos al nazionalismo brasiliano. Tutti e due unirono una tradizione colta europea con elementi popolari e folclorici. Di Turina ascoltiamo Boîte à musique e di Villa-Lobos ascolteremo Caixina de música quebrada. Al pianoforte, Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Turina Buata Musique e di Villa-Lobos Caixina de Música Quebrada. E passiamo a un altro progetto musicale di Dario Müller. Un aspetto interessante e poco conosciuto nella storia del nazionalismo musicale tra 800 e 900 è senz'altro quello dei compositori americani che decisero di alimentare la propria musica con materiali di provenienza amerindia. Edward McDowell, Charles Walkerfield Cadman, Arthur Farwell, Harvey Worthington Loomis. Noi iniziamo proprio da quest'ultimo. Compositore americano, aveva studiato pianoforte con Madeleine Schiller e Antonin Dvorak. Noi di questo compositore ascoltiamo dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte, Musica del Calumet e Intorno alla Capanna.

di Harvey Worthington Loomis, dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte opera 76, musica del Calumet e Intorno alla capanna, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore è Charles Wakefield Cadman, compositore, critico musicale e giornalista americano. Ha collaborato per 40 anni con Nell Richmond Eberhardt, librettista e poetessa americana. Di questo compositore ascoltiamo dai 4 temi indiani idealizzati per pianoforte, opera 54, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri.

Abbiamo ascoltato di Charles Wakefield Catman dal paese delle acque di colore del cielo blu e il ritorno dei guerrieri. Il prossimo compositore indianista che ascolteremo è Arthur Farwell, che è stato anche un direttore d'orchestra, educatore litografo, esperto esoterico e editore americano. Interessato alla musica degli indiani d'America, si associò al movimento indianista e fondò la Wawan Press per pubblicare proprio questo genere musicale. Ascoltiamo ora dalle 10 melodie degli indiani americani per pianoforte, opera 11, Canto del Capo, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Canto del Capo di Arthur Farwell, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontreremo è Edward MacDowell con Idillio indiano al pianoforte Dario Müller.

Trio indiano di Edward McDowell, e con questo compositore concludiamo la nostra puntata di concerto.ch dedicata interamente a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. L'ultimo brano che ascoltiamo è tratto dal CD Edward McDowell, Woodland Sketches, Sea Pieces, Four Little Poems, prodotto dalla Dynamic nel 1999. Noi appunto da questo CD ascoltiamo Dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook e Moonshine di Edward McDowell, interpretate al pianoforte da Dario Müller.

0: Di Edward McDowell, dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook, Moonshine, interpretato al pianoforte da Dardo Müller. La puntata di concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Buongiorno Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio.
1: Buongiorno Cristina e buongiorno a tutto il pubblico.
0: È da poco uscito un volume per People Edizioni intitolato Liberi di sbagliare, un'estate tra le montagne del giovane Primo Levi, scritto da Pietro La Casella, che ripercorre l'importanza della montagna per Primo Levi. Levi, nel confronto con le terre alte e la salita sulle vette, aveva maturato, come era stesso, degli strumenti per affrontare la deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz.
2: Io penso che senza questa preparazione in montagna, aveva detto lo stesso Primo Levi, facendo riferimento alle difficili esperienze del Novecento, la mia generazione avrebbe vissuto la guerra e la resistenza meno bene, forse non l'avrebbe vissuta affatto, non sarebbe sopravvissuta. Abbiamo proprio imparato là, credo, alcune virtù fondamentali, che sono quelle del sopportare, del resistere, del non perdere la fiducia, del prepararsi al pericolo e all'imprevisto.
0: E quindi oggi vogliamo parlare di vette, di terre alte nel segno di Levi e sul loro valore e sul loro ruolo. E benvenuto a Pietro La Casella, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Autore del libro da cui partiremo oggi per la nostra conversazione, lei è anche antropologo, cura da anni il sito web di cultura, ambiente e alpinismo L'altra montagna. Tra le sue pubblicazioni citiamo anche Sotto corteccia, un viaggio tra i boschi che cambiano, scritto con Luigi Torreggiani, uscito l'anno scorso per People. E buongiorno anche a Paolo Paci, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Direttore di Meridiani Montagne, giornalista di viaggio, scrittore, ha pubblicato guide e racconti di viaggio. Tra i suoi libri ricordiamo La montagna delle illusioni, uscito per PM lo scorso anno, ed è fresco di stampa per Corbaccio, Dolomiti, lo spettacolo infinito dal Cadore a Cortina d'Ampezzo fra alpinismo e mito olimpico. Quindi Pietro Casella, iniziamo con lei. Nell'estate del 2022 lei ha seguito le orme di Primo Levi in montagna, ripercorrendo le valli e le vette più piemontese e valdostane percorse dallo scrittore torinese. Da quell'esperienza sono nati 10 racconti e possiamo dire anche forse resoconti, poi inclusi nel suo libro. Cosa l'ha spinta in queste escursioni?
3: Sì, diciamo che a spingermi è stato, mi sono accorto a un certo punto da lettore di Primo Levi, da appassionato di alpinismo, che la montagna ricorreva a più riprese all'interno dei suoi libri, dal sistema periodico in cui c'è un capitolo famosissimo in cui si parla della carne dell'orso, questa espressione utilizzata da un amico di Levi, fino anche a Se questo è un uomo. C'è un capitolo splendido intitolato Il canto di Ulisse, in cui Levi ricorda le sue montagne con Piccolo, questo suo compagno di lager, e ricorda le montagne con nostalgia. Gli dice: Piccolo, piccolo, non farmi pensare alle mie montagne, perché appunto perché ricordo era troppo forte, troppo intenso, troppo malinconico. E allora ho deciso piano piano di provare ad approfondire questa relazione, e mi sono accorto che valeva la pena scendere in profondità, perché Levi, il modo di andare in montagna di Levi è allo stesso tempo moderno, però ci offre un qualcosa in più. È moderno perché Levi, come tanti ragazzi e ragazze d'oggi, saliva in montagna anche spinto da un desiderio di fuga, di allontanarsi da un presente in cui magari non sempre si trovava a suo agio. In quel caso perché era un presente che lo discriminava, lo considerava di razza inferiore, soprattutto dopo l'emanazione delle leggi razziali. Però c'è un qualcosa in più, perché non partiva solo con la convinzione che le montagne fossero un luogo in cui fuggire, in cui scappare, ma anche con la convinzione che le montagne fossero un luogo da cui apprendere, da cui riuscire a godere di una prospettiva aerea per guardare, per osservare la società di tutti i giorni dall'alto, con sguardo più quindi esterno rispetto alle trame troppo fitte della retorica fascista, e di conseguenza più consapevole. Ecco, era un modo, in un certo senso, per provare a riacquistare la misura in un mondo che si andava sfaldando.
2: Sopportare, resistere, non perdere la fiducia, prepararsi all'imprevisto, così Primo Levi definisce ciò che gli ha insegnato la montagna. Se pensa al suo rapporto con la montagna, Paolo Paci, lei si riconosce in questi principi o vorrebbe aggiungere altre parole, altri insegnamenti?
4: Ma mi riconosco assolutamente. Questi insegnamenti di Primo Levi, secondo me, sono di una attualità estrema, soprattutto in questo momento in cui l'alpinismo, che si è diramato in mille specialità, mille cose diverse, insomma, dall'Himalaya con exploit estremi alla arrampicata libera che oggi ha raggiunto dei gradi una volta impossibili, insomma. Questo modo di andare in montagna ci riporta a qualche cosa che non è solamente gesto atletico, che non è solamente formazione fisica, non è solamente il contatto fisico con la montagna, ma è anche qualche cosa di molto più spirituale, ma anche etico. Cioè il modo di andare in montagna di Primo Levi mi ricorda tanto quell'ambiente torinese, piemontese, in cui intellettuale, in cui la montagna diventava veramente un luogo di apprendimento etico, no? Citiamo per esempio le famose estati einaudiane in Val di Rema, in cui tutta la creme della intelligenza torinese si ritrovava per discutere piani editoriali, ma anche per ritrovare nel contatto con la natura una forza morale, ecco. È una cosa che, insomma, un po' retoricamente, diciamo, ma secondo me molto giustamente, dovremmo recuperare oggi: il contatto con la montagna come luogo di formazione, come luogo di insegnamento, no? E non solamente appunto come palcoscenico per i nostri exploit.
0: Pietro Lacasella, lei l'ha ritrovato questo rapporto con la natura nelle sue escursioni?
3: Ah, senza dubbio sì, soprattutto devo dire che ho trovato particolarmente interessante confrontare i paesaggi vissuti da Primo Levi con quelli odierni, e qui si può osservare una grande anche trasformazione dell'ambiente montano, sia in senso positivo che in senso negativo. Negativo, ad esempio, mi riferisco ai cambiamenti climatici. Ho avuto modo di osservare dei ghiacciai che ancora sulle carte geografiche vengono rappresentati come delle grandi chiazze azzurre, no? Però poi di fronte ai miei occhi si sono profilati invece come uno sputacchio grigiastro di rocce e ghiaccio, di residui di ghiaccio. E per cui è molto interessante osservare questo, ecco, ritornare sul provare a seguire le impronte del Levi montanaro, del Levi alpinista. Mi ha aiutato anche a capire meglio il carattere dinamico del paesaggio, che appunto muta nel tempo ed è il risultato di un dialogo tra persona e territorio, un dialogo che a volte può essere equilibrato e che a volte però invece può eccedere in manifestazioni infrastrutturali eccessive. Ecco, quindi questo io ho trovato particolarmente interessante ed educativo.
0: Senta, Pietro Lacasella, rimarrei un attimo con la questione degli intellettuali torinesi di cui parlava Paci poco fa. Levi iniziò a dedicarsi all'alpinismo attorno ai 18 anni, dicevamo, in Italia erano appena state emanate le leggi razziali e in Europa si respirava appunto un clima di guerra. Cosa restituiva la montagna a Primo Levi in quei tempi così intrisi di odio e razzismo?
3: Intanto salire in montagna, Levi saliva in montagna anche e soprattutto con due grandi amici, due compagni del periodo dell'università degli studi di chimica a Torino, Alberto Salmoni e Sandro Del Mastro. Sandro Del Mastro, su cui tra l'altro è uscito uno splendido libro scritto da Roberta Mori, è uscito di recente per Einaudi. E con questi due amici, anche Alberto Salmoni era di origini ebraiche proprio come Primo Levi, Sandro Del Mastro invece aveva una cultura di stampo antifascista. E tutti e tre salivano in montagna anche per dimostrare di non valere di meno rispetto a una società che invece li poneva su un piano di inferiorità. Anche loro potevano arrivare lì, anzi spesso lo facevano anche in maniera migliore rispetto a tanti cittadini italiani di origini non ebraiche, e per cui era anche un desiderio di rivalsa, ma c'era anche un qualcosa in più. Cercavano in montagna una sorta di conferma, di osservazione dal vivo degli studi di chimica, di ciò che potevano apprendere in laboratorio. Allora anche qui c'è sempre questo desiderio di conoscenza che accompagna questo moto verso l'alto. E io trovo che sia, ecco, una virtù, un approccio che è di grande attualità, come diceva prima Paolo Paci, che potrebbe aiutare e influenzare positivamente chi sale in montagna oggi.
2: Desiderio di conoscenza, desiderio di rivalsa, modello di forza morale. Paolo Paci, lei ha dedicato un romanzo alla montagna, uscito, se non sbaglio, l'anno scorso per PM, intitolato La montagna delle illusioni. E in questo libro lei parla

0: assolutamente incerto. Ecco, era un atto già un po' alpinistico, no? Salire, ma soprattutto di fuga da quella realtà. Poi nella montagna, la montagna rappresentava il nido, il rifugio ideale per organizzarsi. Poi l'organizzazione di questi partigiani è avvenuta non preventivamente sulla carta, no? Non c'è stato nulla di veramente concordato, di organizzato prima, è avvenuta sul posto, quindi montagna e resistenza sono profondamente connaturate. La lotta partigiana si è conformata al territorio, ecco. Per cui tutti questi giovani che magari la montagna non l'avevano mai vista prima hanno imparato a vivere nelle condizioni più estreme, e tutto questo è avvenuto soprattutto in Piemonte. Pensiamo all'esperienza di Paraloop, con quel primo inverno freddissimo nelle malghe abbandonate e in fuga sempre dai nazisti che gli davano la caccia, insomma. Ecco, quindi territorio e organizzazione della guerriglia, della guerra partigiana sono inscindibili, e il nostro immaginario ne viene giustamente nutrito.
1: Ecco, Pietro Lacasella, se accostiamo due tra i libri più importanti in assoluto di Levi, Se questo è un uomo e Il sistema periodico, cosa capiamo della visione di Levi della montagna? Anche nell'esperienza ad Auschwitz raccontata in Se questo è un uomo c'è un momento in cui Levi pensa alla montagna.
2: Sì, è quel frangente di cui parlavo prima, in Se questo è un uomo guarda la montagna con grande nostalgia, quasi fosse un appiglio per provare ad aggrapparsi a qualcosa nella condizione di profondo squallore del campo di concentramento, del lager. Nel sistema periodico invece dedica un capitolo a uno dei due amici di cui parlavo prima, Sandro Del Mastro, e parla di Sandro Del Mastro soprattutto di un'esperienza vissuta insieme in cui scalarono una montagna che si trova, che nel libro viene chiamata Uia di Emme, e che in realtà si chiama Uia di Mondrone, si trova nelle valli di Lanzo, e scalano questa montagna d'inverno, solo che a causa delle nuvole basse si accorgono solo a un certo punto, quando riescono a bucare le nuvole, di aver scalato la montagna sbagliata. A quel punto Levi propone di tornare indietro, ma Del Mastro invece suggerisce di proseguire, di andare verso la cima per una via alternativa, che probabilmente la cresta dell'Ometto. Salgono in vetta, e una volta arrivati in vetta però era quasi calato il tramonto. Allora decidono, no, Levi era proprio occupato, mentre Del Mastro, per come scrive Levi, era attraversato da un'ilarità sinistra e disse: alla peggio proveremo la carne dell'orso. E Levi non capiva ovviamente cos'era questa espressione, io immagino, insomma, aveva pensato anche un po' matto questo, no? E invece poi bivaccano, riescono a superare la notte, e il giorno dopo Levi, e così scrive nel racconto, disse di aver capito cosa intendeva Del Mastro con la carne dell'orso, con questa espressione, la carne dell'orso, e disse che intendeva appunto quella che è la libertà di sbagliare e di essere artefici del proprio destino. E in un'epoca in cui l'errore spesso veniva punito con la vita, allora questa era una libertà bellissima, ed è anche per questo motivo che ho deciso di intitolare Liberi di sbagliare il libro, perché io penso che ancora oggi comunque ci sia una sorta di stigma che viene attribuito all'errore, però penso allo stesso tempo che l'errore, quando non va a ledere la libertà altrui, e quando un errore genuino, spontaneo, il risultato magari di un'inesperienza, non può fare altro che aiutarci a maturare. Allora io penso che questa libertà di sbagliare sia ancora molto attuale.
3: Allora, a proposito proprio di questo, di questa spola tra l'allora, tra il momento in cui raccontava, scriveva Primo Levi e viveva Primo Levi, e l'oggi, l'alpinismo per Levi, l'abbiamo detto varie volte, ci siamo soffermati in vari momenti durante questa conversazione, è molto più una sorta di sistema morale che uno sport, dove la natura va rispettata e vi si accede con riverenza e lealtà. Ma secondo voi, magari iniziamo con Paolo Paci, questa visione oggi è ancora diffusa?
0: Ma come accennavo prima, l'alpinismo

0: è diventato tante cose. Un tempo c'era l'alpinismo, l'alpinista, si sapeva tutti di che cosa stavamo parlando. Oggi veramente, a partire dalle palestre al chiuso, in cui le nuove generazioni imparano ad arrampicare e magari non si staccheranno mai dalla plastica, magari non arriveranno mai alla roccia vera, ecco, fino appunto alle grandi spedizioni commerciali degli 8000 che hanno declassato di fatto tutta la mitologia dell'Himalaya. Ci sono mille espressioni di alpinismo. Io direi che è ora il momento di recuperare quella tensione morale, avevamo detto anche etica, verso la montagna, con un alpinismo molto più semplice, molto meno consumistico, molto meno basato sugli exploit muscolari, meno commerciale sicuramente, e meno ricco, insomma. È venuto il momento di ritrovare la povertà, no, dell'alpinismo. È una povertà che ritroviamo negli scritti dei pionieri dell'alpinismo, ma prima ancora che esistesse la parola alpinismo, erano le persone che curiosamente andavano in giro per le valli e scoprivano i colli, le cime, solamente per andare a vedere che cosa c'era al di là, e lo facevano con grandissima fatica. Adesso, se ripercorriamo appunto le pagine, i diari, la letteratura di quei tempi, troviamo soprattutto tanta fatica fisica, centinaia di chilometri consumati a piedi, senza sentieri, senza indicazioni, senza rifugi, ecco, pensiamo a quella cosa lì, a quanto l'alpinismo, al di là di ogni romanticismo, fosse veramente un confronto tra il piccolo uomo e la grandissima natura che in qualsiasi momento poteva schiacciarlo. Oggi è una dimensione che abbiamo completamente perso, perché con il satellitare in tasca, con un telefono e con la rete di protezione di cui godiamo, ci siamo dimenticati quanto siamo piccoli, no? Siamo diventati un po' prepotenti nei confronti di questa natura, l'abbiamo antropizzata fino alla fine, fino all'ultimo centimetro quadrato. Le nostre valli, le nostre Alpi sono state toccate in ogni loro più recondito ambito, e quindi ci sembra di possedere tutto. Ecco, in realtà non possediamo nulla, basta che perdiamo la strada, basta che sbagliamo, per ritornare al concetto di libertà di sbagliare, basta che usciamo dal sentiero e siamo perduti. È una mentalità che dobbiamo, secondo me, recuperare.
1: Eh sì, perché i fenomeni dilaganti del turismo di massa, della performance, della fotografia da mettere sui social media, a tutti i costi hanno toccato anche le montagne. Io ricordo una notizia che aveva fatto scalpore qualche mese fa: il noto alpinista italiano Marc Confortola aveva annunciato di aver scalato tutte le 14 vette più alte del mondo, dichiarazioni che poi erano state contestate, confutate da un altro alpinista che aveva parlato addirittura della falsificazione di una fotografia in vetta di Marco Confortola. E quindi le chiederei, dato che poco fa Paolo Paci ci parlava di questo auspicio di ritrovare la povertà dell'alpinismo, la povertà della montagna, Pietro Lacastella, qual è la sua impressione su questo tema? Siamo meno leali rispetto alla montagna e a ciò che per noi rappresenta? Condivide l'auspicio di Paci?
2: Sì, condivido soprattutto il fatto che esistono tantissime sfumature dietro la parola alpinismo. E ci sono alpinisti che vedono i territori montani come una sorta di grande palestra naturale dove soddisfare le loro velleità fisico-sportive. Altri invece che frequentano il territorio con un desiderio invece ancora di scoperta, di curiosità. E io penso che il filtro sia tutto qui. Insomma, i diversi approcci ci invitano ad abbandonare forse quella che è una visione del territorio come uno spazio da consumare, per avvicinarci invece a una dimensione del contesto più da vivere, più da comprendere, e anche rapportandosi con le persone che abitano il territorio, perché non bisogna dimenticarsi che le Alpi, ma anche qua in Italia gli Appennini, sono delle montagne fortemente antropizzate nel bene e nel male, sono delle montagne vissute, abitate, e ogni bosco, ogni scorcio paesaggistico è il risultato di un dialogo tra persone e territorio, si parla di paesaggi culturali infatti, e per cui anche comprendere chi abita il territorio è un modo per vivere quel territorio con una maggiore attenzione, in modo più delicato. E soprattutto io credo anche, per aggiungere un'altra breve riflessione, che l'alpinismo di oggi dovrebbe imparare a leggere il contesto e le trasformazioni che influenzano il contesto, e in questo modo aderire, imperniarsi, costruirsi, strutturarsi attorno a quelli che sono i rinnovati scenari anche climatici che ci circondano. Perché promuovere ancora delle spedizioni extraeuropee che immettono in atmosfera grandi quantità di CO2 è forse un'operazione anacronistica, considerato che insomma così si va a ridurre la presenza di un terreno importante per l'alpinismo, che è quello legato alla neve, al freddo, al ghiaccio, e per cui ecco, l'alpinista di oggi dovrebbe imparare anche a leggere il contesto in cui poi va a sviluppare le sue passioni.
3: Paolo Pacci, secondo lei il mondo dell'alpinismo è pronto ad ascoltare?
0: No, secondo me no. L'esempio che abbiamo sentito prima di Marco Confortola, che è un alpinista che io conosco bene e che si è fatto poverino prendere un po' dalla frenesia dell'ennesimo exploit, quando quel record poi ormai è declassato veramente a una bieca operazione commerciale, è molto calzante. Oggi anche i bravi alpinisti devono sopravvivere, sono tutti a caccia di sponsor, di pubblicazioni, di notorietà sui social, insomma tutti dobbiamo sbarcare il lunario, come si dice. E questa è una cosa che impedisce un po' il ritorno, no, alla povertà dell'alpinismo, alla verità, alla realtà della nostra fragilità nei confronti della natura e di un rapporto più leale con la montagna. Possiamo fare molto individualmente, ecco, possiamo dare degli esempi, possiamo continuare a dirla questa cosa, però è evidente che di fronte alla realtà del mercato, alle Olimpiadi invernali, lo sappiamo benissimo come sono state organizzate le Olimpiadi invernali del prossimo anno, basate su una premessa assolutamente ecologica di recupero di strutture esistenti, di non consumo del territorio, si sono trasformate in una gigantesca operazione edilizia. Ecco, una cosa che secondo me è vergognosa e fa scomparire completamente la dimensione della montagna. Non si parla mai di montagna, si parla solamente di eventi, di denaro, di successo, eccetera. Invece la montagna è un'altra cosa,
3: è alto.
0: Insomma, di fronte alla potenza del mercato, non voglio fare dei discorsi che suonino un po' strani, ma di fronte a questa cosa qui è difficile muoversi. Possiamo farlo individualmente con un obiettivo, che è quello appunto di recuperare il nostro più leale e più modesto rapporto con l'ambiente alpino.
3: Grazie, siamo davvero in chiusura, però grazie davvero per questo confronto appassionante. Grazie a Pietro Lacasella, autore del libro
2: grazie
3: Liberi di sbagliare, un'estate tra le montagne del giovane Primo Levi, uscito per People. Grazie.
2: Grazie mille a voi, grazie Paolo per la chiacchierata.
3: Grazie a Paolo Pacci.
0: Grazie anche a te.
3: Giornalista ed esperto di cultura alpina, ci torneremo sicuramente. Grazie ancora.
2: Grazie.

0: Il sud avanza sulla sedia a rotelle. La Calabria e la Sicilia sono online.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno da Omar Teoldi, le 6 e 12 minuti, questa è Verde Aurora, Rete 2. Qualche problema tecnico questa mattina, siamo un po' in ritardo, stiamo cercando di risolverlo. Succede anche questo nella mattina in cui la Svizzera festeggia la vittoria ai mondiali ieri sera, la Svizzera che torna ai quarti di finale, cosa che non succedeva dal 1954. Proveremo a leggere qualche commento a questa vittoria e anche il resto dell'attualità in questi minuti che ci separano ancora dalle 6:30 dopo un altro brano musicale, Tom Waits.

grazie ai nostri tecnici dovremmo aver risolto il problema che ci ha costretti a cominciare circa un quarto d'ora più tardi. Leggiamo velocemente i giornali, saltiamo il sommario della mattina, tanto poi chi sarà all'ascolto scoprirà i contenuti che ci accompagneranno fino alle 9 in Verde Aurora. Allora, dicevamo della vittoria della Svizzera ai mondiali, la vittoria contro la Colombia ai rigori, in realtà poche ore fa nel pieno della notte. Un'altra data da scolpire nella memoria, scrive Massimo Solari nel suo commento in prima pagina sul Corriere del Ticino, un'altra foto da album dei ricordi, una nuova data da scolpire nella memoria collettiva, le emozioni, quelle belle che prendono sopravvento sulla paura di non farcela. E invece sì, la Svizzera ce l'ha fatta. I quarti di finale di un mondiale, dopo averci respinto per una vita, seducendoci e poi abbandonandoci, si sono infine concessi con passione e dolcezza, come il bacio alla propria amata di rientro da un lungo viaggio. I grattacieli di Vancouver, con le loro affascinanti vetrate, si stanno trasformando nella perfetta sintesi del torneo rossocrociato. Giochi di luci, resistenza e un'ascesa verticale. Il primo vero avversario di spessore incontrato lungo il cammino non è infatti stato in grado di infrangere i sogni e le ambizioni di Giaca e compagni, anzi avrà il potere di moltiplicare gli aneliti degli elvetici, così come gli alimenterà la formazione che ci attende a Kansas City, l'Argentina, i campioni del mondo, Lionel Messi, e con essi una ferita che brucia ancora tantissimo e che ci riporta con il cuore e con la mente all'estate del 2014. È un match dall'epilogo struggente. Volevamo vivere il miglior mondiale di tutti i tempi grazie a un gruppo di calciatori capace di unire esperienza, carisma e quel genio che credevamo di avere smarrito dopo l'addio di Shaqiri, ed ebbene la nazionale ci sta riuscendo, poco importa il balbettio iniziale, mannaggia, nonostante la squadra abbia smarrito per davvero la splendida da follia di Manzambi, il giocatore che aveva sistemato le ali a spogliatoio ai tifosi, lo sguardo si ritrova a scrutare i protagonisti più attesi lungo questa avventura. Dai leader, forse all'ultimo grande ballo, sino al commissario tecnico a cui sul più bello è riuscito l'ennesimo azzardo. Eroi moderni, ieri a Euro 2024, oggi in America. A Muratiakhin e i suoi uomini ora chiediamo di osare, di tenerci stretta la mano e di provare a regalarci un altro momento indimenticabile, un'altra data da scoprire nella memoria collettiva. La data da segnare sul calendario è quella della notte tra sabato e domenica, in cui la Svizzera affronterà l'Argentina per, ebbene sì, i quarti di finale del mondiale nordamericano.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il parroco l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buongiorno dall'informazione, in studio Alberto Andreani. Nazionale svizzera di calcio ai quarti di finale dei mondiali con una storica vittoria ai rigori sulla Colombia, in un incontro rimasto sullo 0-0 anche al termine del supplementare. Un grande salto di livello per i rossocrociati, come sentiamo nel commento dell'inviato Paolo Laurenti.
2: Finalmente si è rotto l'incantesimo che voleva la Svizzera eliminata agli ottavi di finale, come è capitato 5 volte dal 1994 al 2022. La tanto attesa pagina storica è stata scritta. Ai quarti di finale, come alla Coppa del Mondo, non capitava dall'edizione casalinga di 72 anni fa. Dopo il digiuno di mondiali dalla 66 a metà degli anni 90, la generazione dei Breguía, Suter e Chapuisat ha fatto riassaporare il grande calcio al paese, e negli anni 2000 il movimento è notevolmente cresciuto, ritagliandosi ormai un posto stabile nell'elite del pianeta, soprattutto per la costanza di partecipazioni ai grandi tornei, fino a raggiungere l'apice grazie a Murat Yakin e con Granit Xhaka, che ha chiuso un cerchio, lui che con Rodriguez è partito da lontano, dal mondiale Under 17 vinto nel 2009. Nazionale svizzera tra le migliori 8 selezioni del mondo, impresa conquistata all'ultimo rigore trasformato da Vargas dopo una gara non certo memorabile per quanto visto sul campo, ma che rimarrà nella memoria e nel cuore di tutti per il traguardo raggiunto a Vancouver. E forse non poteva esserci scenario più giusto: le montagne che si specchiano nell'acqua dell'oceano, quella luce quasi alpina che sembra presa in prestito dalle vallate svizzere, come se il destino avesse scelto apposta un angolo di mondo che assomiglia a casa per permettere alla Svizzera di scrivere la pagina più bella della sua storia mondiale.
1: La crisi tra Iran e Stati Uniti è tornata d'attualità nelle scorse ore, quando l'esercito americano ha ripreso a bombardare obiettivi della Repubblica Islamica nell'area dello Stretto di Hormuz. La reazione di Washington segue l'attacco subito ieri da alcune navi mercantili e alla successiva decisione statunitense di reintrodurre le sanzioni economiche sul petrolio iraniano. Teheran promette vendetta contro l'operazione americana di questa notte e accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum raggiunto solo pochi giorni fa. Alcuni missili e droni di probabile provenienza iraniana sono stati intercettati dai sistemi di difesa del Kuwait. In Francia, Marine Le Pen si candida per la quarta volta alle presidenziali, nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici pronunciata ieri dalla Corte d'Appello. L'esponente della destra nazionalista intende infatti ricorrere in Cassazione e beneficiare dell'effetto sospensivo. battuta d'arresto in Ticino per il quinto programma di agglomerato del Luganese. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha infatti deciso di escludere il cosiddetto PAL 5 dai cofinanziamenti attesi da Berna. Nessun problema invece per Bellinzonese, Locarnese e Mendrisiotto, che riceveranno complessivamente una quarantina di milioni di franchi. Per i dettagli sentiamo Cristian Gilardoni.
3: Il PAL 5 non raggiunge un'efficacia globale sufficiente. Mancano indicazioni su come, dove e in che misura si intende attuare lo sviluppo urbano e su come questo sviluppo sarà collegato alla rete di trasporto. Il necessario coordinamento tra trasporti e urbanizzazione non è quindi comprensibile. Sono queste le spiegazioni con cui l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale motiva la decisione di non partecipare al finanziamento del PAL 5, che ha un costo complessivo che supera gli 800 milioni di franchi. Una situazione che riporta la memoria al 2016, quando a essere bocciato era stato il PAL 3, in seguito salvato dal Parlamento federale. La decisione di Berna era stata anticipata dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio, che tra la fine del 2023 e la fine del 2024 avevano chiesto a più riprese di colmare le numerose criticità e lacune riscontrate. Berna dice comunque di comprendere le sfide di un agglomerato transfrontaliero come il Luganese e definisce il PAL 5 un punto di partenza da migliorare in vista del sesto programma di agglomerato da presentare nel 2029. All'inizio di agosto è previsto un incontro tra Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Berna.
1: Tempo ancora soleggiato e caldo oggi su tutta la Svizzera, ma con velature soprattutto al mattino. E per lo sport ritroviamo Giordano De Lucia.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sarà dunque Svizzera-Argentina nei quarti di finale del Mondiale di Calcio, quarti di finale che i rossocrociati torneranno a giocare dopo un'attesa durata ben 72 anni ad una Coppa del Mondo. Ieri sera successo elvetico a Vancouver contro la Colombia, arrivato dopo i calci di rigore con realizzazione decisiva di Vargas dopo i due errori colombiani e quello di Akanji. Partita rimasta sullo 0-0 fino al 120esimo minuto. Argentina qui invece è riuscita una rimonta storica sotto 3-0 al 79esimo minuto e dopo aver sbagliato un rigore con Messi l'albiceleste ha vinto sull'Egitto 3-2. Protagonista dello straordinario recupero lo stesso Messi con un assist e un gol. Quarto di finale tra Argentina e Svizzera domenica 12 luglio a Kansas City alle 3 del mattino ora Svizzera. Sempre per il calcio, successo ieri in amichevole del Lugano che in Germania ha superato 4-0 i bavaresi del Memmingen, formazione di quarta divisione tedesca, gol di Bixel, Rafa, Beckham, Castro e autorete nel finale. Venerdì altro impegno in terra tedesca per i bianconeri contro la formazione del Heidenheim. Per il tennis è nota la prima semifinale di Wimbledon con Sinner che affronterà Novak Djokovic. Il serbo ieri sera ha superato al super tie break del quinto set il canadese Aliassime al termine di un incontro durato ben 5 ore e 14 minuti, semifinale raggiunta al femminile anche dalla statunitense Goff, che se la vedrà ora con la ceca Muchova al Tour de France. Infine, dopo la tappa di ieri vinta da Mats Pedersen con il norvegese Treen, nuova maglia gialla, oggi si corre la tappa numero 5 adatta ai velocisti con arrivo a Po dopo 158 chilometri.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 7:04 minuti, i titoli del radiogiornale in onda alle 7:30. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio. Obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore. C'è un solo precedente, il 1954, che è però preistoria del calcio. La gioia è grande, festeggiamenti in piazza nei quattro angoli del paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. Marine Le Pen può candidarsi alle prossime presidenziali francesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi, così lei conferma, ci sarò. E infine la Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi contributi federali invece alle altre regioni ticinesi.

Stiamo provando a riannodare il filo di questa mattinata difficile a Verde Aurora su Rete 2. Torniamo tra pochissimo, forse con la corrispondenza.

0: Parla con lui.
1: Pronto, Roberto Festa, corrispondente da New York, ci senti?
2: Sì, vi sento. Ciao Omar,
1: Andiamo senza
2: buongiorno
1: la sigla,
2: agli
1: facciamo così, è più facile.
2: ascoltatori. Ecco, sono qua.
1: Allora, buongiorno, buongiorno. Nel 1940 Alice, il coniglio bianco e il cappellaio matto arrivano, sotto forma di opera d'arte, nel reparto pediatrico del Governor Hospital di New York. È in quell'anno che 16 pannelli dipinti da un artista statunitense di origine russa, Abraham Champagné, vengono collocati sui muri dell'ospedale. La gigantesca opera che mostrava i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll alla scoperta di New York era stata finanziata attraverso il Federal Art Project, un programma creato negli anni dai New Deal per finanziare l'arte pubblica. Dopo anni di restauro, oggi quei 16 pannelli sono in mostra al Museum of the City of New York e ci raccontano una storia di fiducia nel potere salvifico dell'arte. Questa è la corrispondenza che ci proponi Roberto Festa. Vogliamo anzitutto raccontare come l'opera di Abraham Champagné arrivò sulle mura del Governor Hospital e come è tornata soprattutto oggi nel museo newyorkese.
2: Ma allora, nel 1938 Abraham Champagné comincia a lavorare a questo progetto di murale che gli era commissionato, è stato commissionato dal Federal Project, da esporre appunto in un ospedale della città, il Governor, che si trovava in Water Street, cioè era Lower East Side, era una zona di immigrati recenti, quindi una zona anche povera. Allora, Champagné ci lavora dal 1938 al 1940, quando appunto le tavole vengono poi appese nel reparto pediatrico. E l'opera, diciamo, era una meravigliosa reinvenzione dei personaggi di Lewis Carroll, cioè si vedeva Alice, il coniglio bianco, il cappellaio matto, arrivare in metropolitana a New York, sorvolare con dei piccoli aerei l'Empire State Building, l'East River, scalare la Statua della Libertà. Allora, l'obiettivo era mostrare appunto ai bambini ricoverati in ospedale qualcosa, diciamo, che li portasse fuori da quelle stanze, qualcosa, l'immaginazione in qualche modo, no? Che gli desse appunto il senso che c'era una realtà altra che li aspettava. Allora, teniamo presente che molti di questi bambini erano bambini appunto di famiglie povere, le famiglie di questi bambini non potevano permettersi di acquistare libri e allora appunto non c'era l'iPad, non c'erano i cellulari, non c'erano i videogiochi. Comunque allora le tavole di Champagné restano nell'ospedale fino a quando nel 78 appunto, sempre più vecchio, sempre più obsoleto, l'ospedale chiude, nell'81 viene demolito, ma vengono salvate appunto le tavole di Champagné. Ne restano 16, ci vogliono 30 anni per arrivare ad un restauro finale, ne restano appunto 14 su 16 che sono appunto mostrate in questi giorni a New York, due sono andate perse, le hanno riprodotte da foto e da disegno.
1: E Roberto Festa, c'è anche un aspetto più politico, no? Che accennavamo in parte in partenza. Queste opere erano state finanziate da un programma federale di sostegno all'arte pubblica. Questo è qualcosa che può risuonare ancora oggi in una città che ha appena eletto, insomma, qualche mese fa Zoran Mamdani, che ha promesso di espandere l'intervento pubblico nell'economia cittadina.
2: Ma allora, guarda, insomma, questa è una questione, come dire, che ha diversi aspetti. Sicuramente c'è una questione, cioè New York è diventata una città difficilmente vivibile, il costo di tutto è alle stelle. Quindi, diciamo, è chiaro che molti oggi si rivolgono a forme di politica che enfatizzano l'intervento del pubblico nella vita delle persone, quindi c'è la sanità, c'è la scuola, eccetera. Un po' appunto come succedeva negli anni 30, durante la crisi degli anni 30, quelli erano appunto anni di crisi. Mi sembra però che in questo caso, in questa storia, ci sia da sottolineare soprattutto un aspetto, cioè che c'è stata una politica, c'è stata, diciamo, un'idea di politica, ci sono stati degli amministratori pubblici che hanno creduto che l'arte serve alla vita delle persone, serve al nostro benessere e serve a tal punto da far star meglio dei bambini ricoverati in ospedale. Ecco, questo mi sembra oggi il senso, la cosa più importante ed anche emozionante del murale di Champagné, che lo ricordo per finire può essere visto appunto al museo della città di New York fino al prossimo 27 settembre e dopo verrà installato nell'ospedale che ha sostituito il Governor Hospital proprio nel Lower East Side, quindi in qualche modo la storia si riconnette.

deserto animato e interattivo che conduce grandi e piccoli alle origini del mondo, un deserto assetato, un vulcano che sogna le stelle, un seme innamorato del sole e una goccia d'acqua timorosa, danno voce ai quattro elementi invitando a scoprire e a rispettare le meraviglie della natura. Lo ricordo alle 18 al Parco Melontano di Tesserete in Capriasca e dalle 18 alle 20 invece al camping di Bellinzona. Per la prima volta in Ticino ci sarà una tappa del Cycloton 2026, ne abbiamo parlato anche ieri a K con Marco Pagani. Cycloton è un festival itinerante che si svolge all'aria aperta in rispetto dell'ambiente e adatto alle famiglie, che si propone lo scopo di unire un pubblico di ogni età e provenienza attorno alla musica. Svolgendosi principalmente in spazi pubblici con una logistica ridotta all'essenziale, il tour pone l'essere umano al centro dell'attenzione e la vera particolarità di questo Cycloton è che il pubblico è parte integrante dello spettacolo, in quanto pedalando alimenta tutto il sistema acustico del concerto. Questo dalle 18 alle 20, il Cycloton a Bellinzona al campeggio. Alle 18:30 invece una conferenza nell'ambito dell'abituale rassegna delle biblioteche cantonali ticinesi a Villa Argentina a Mendrisio, la rassegna Chilometro Zero, questa volta appunto non alla Filanda ma in esterna a Villa Argentina. La conferenza, quando diciamo tutti, chi intendiamo davvero? Accessibilità e comunicazione, le esclusioni che non vediamo. La comunicazione pubblica, amministrativa e digitale è davvero accessibile a tutte le persone? Tra frasi complesse, acronimi, tecnicismi e informazioni date per scontate, molti messaggi rischiano di escludere chi disponga di competenze linguistiche diverse, livelli di istruzione differenti, disabilità permanenti o temporanee, oppure semplicemente abbia poca familiarità con un determinato argomento. Conferenza con Aix Andreetta, Denise Garniel, Françoise Gehring e Stella Njoku a Mendrisio, a Villa Argentina, a partire dalle 18:30. E alla stessa ora invece a Monte Carasso, all'antico convento delle Agostiniane, ricezione, percezione, misura, una conferenza con Pierre Bonnet. Siamo nell'ambito del 33° seminario internazionale di progettazione di Monte Carasso, in corso da tutta la settimana. Ve ne avevamo anticipato alcuni contenuti anche nei giorni scorsi. Il passaggio da una scala all'altra, dall'arredo allo spazio urbano, dalla città all'abitare e viceversa, è un'occasione per arricchire le riflessioni e mettere in discussione convenzioni e a priori. Un giardino può essere concepito come un salotto, uno spazio interno può essere considerato come una successione di piazze. Questo Pierre Bonnet in questa conferenza questa sera all'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso. E ad Ascona invece le leggende ticinesi in musica con i Panigirel, un quartetto acustico che porta sul palco la tradizione della musica popolare ticinese con un sound autentico e coinvolgente, partendo dalle leggende del Ticino cariche della loro saggezza e risalenti fino al Medioevo. Il gruppo ha creato un repertorio che racconta di contadini, mestieri, fatiche montane, amore per la natura, ma anche di orsi e folletti che affollavano l'immaginario popolare. Alle ore 20 nel cortile della Biblioteca Popolare di Ascona il concerto Leggende Ticinesi in Musica dei Panigirel. E concludiamo con un altro concerto ancora nel Locarnese, alle 21 al Parco di Orselina, Freddy and the Cannonballs, i vincitori dello Swiss Blues Award 2025 e di vari premi internazionali, propongono un travolgente mix di blues elettrico, groove e fiati. Ospite speciale della serata Marcel Eby, straordinario chitarrista ispirato a Jimi Hendrix.

Babbo Moreno, la sua Baleia, ora con Gabriel Cahane, To Be American, un altro brano, e ci avviciniamo al radiogiornale, la prima edizione del radiogiornale su Rete 2, quella delle 7.30, poi torneremo più tardi con il programma abituale della mattinata di Verde Aurora.

0: Il jazz ha più di 100 anni, ma non li dimostra. Un linguaggio universale, sempre capace di rigenerarsi. Il suo epicentro? New York. Cosmopolita, americana a modo suo, sempre attrattiva per musicisti da tutto il mondo. Un Bourbon Street dedicato proprio alla Grande Mela, con omaggi di compositori e maestri della storia del jazz. Da Chihiro Yamanaka a Brandon Sanders, a due fuoriclasse come John Scofield e Dave Holland. Un viaggio tra innovazione e tradizione con i grandi protagonisti del suono. Bourbon Street, le vie quasi infinite del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio. Obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore. C'è un solo precedente, il 1954, che è però preistoria del calcio. Così la gioia è grande, festeggiamenti in piazza nei quattro angoli del paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. Marine Le Pen può candidarsi alle prossime presidenziali francesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi, così lei subito conferma: ci sarò. La Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi contributi federali invece alle altre regioni ticinesi. La nazionale svizzera di calcio dunque va avanti, prosegue il suo cammino ai mondiali nordamericani FIFA 2026. Ieri sera, anzi questa mattina presto, è riuscita ad avere la meglio ai rigori dopo 120 minuti senza reti della Colombia. Grande gioia, grande festa e finalmente quella conferma attesa che nel calcio la Svizzera è una realtà solida e anche vincente. Le considerazioni da Vancouver a Canada sono di Paolo Laurenti.
4: Finalmente si è rotto l'incantesimo che voleva la Svizzera eliminata agli ottavi di finale, come è capitato 5 volte dal 1994 al 2022. La tanto attesa pagina storica è stata scritta. Ai quarti di finale, come alla Coppa del Mondo, non capitava dall'edizione casalinga di 72 anni fa. Dopo il digiuno di mondiali dal 66 a metà degli anni 90, la generazione dei Breghia, Suter e Chapuisat ha fatto riassaporare il grande calcio al paese e negli anni 2000 il movimento è notevolmente cresciuto, ritagliandosi ormai un posto stabile nell'elite del pianeta, soprattutto per la costanza di partecipazioni ai grandi tornei, fino a raggiungere l'apice grazie a Murat Yakin e con Granit Xhaka, che ha chiuso un cerchio, lui che con Rodriguez è partito da lontano, dal mondiale Under 17 vinto nel 2009. Nazionale svizzera tra le migliori 8 selezioni del mondo, impresa conquistata all'ultimo rigore trasformato da Vargas dopo una gara non certo memorabile per quanto visto sul campo, ma che rimarrà nella memoria e nel cuore di tutti per il traguardo raggiunto a Vancouver. E forse non poteva esserci scenario più giusto: le montagne che si specchiano nell'acqua dell'oceano, quella luce quasi alpina che sembra presa in prestito dalle vallate svizzere, come se il destino avesse scelto apposta un angolo di mondo che assomiglia a casa per permettere alla Svizzera di scrivere la pagina più bella della sua storia mondiale.
3: Sì, e con l'ultimo rigore messo a segno appunto dal Vargas svizzero contro il Vargas colombiano, si è scatenata questa notte la gioia in tutta la Svizzera. Serata e nottata di festa anche in Ticino, dove le piazze si sono riempite ancora una volta. Con Marcello Ierace ora i suoni e le voci da Mendrisio e si inizia con una cronaca in crescendo dalle 22 di ieri.
5: Maglietta di Manzambi però stasera?
6: Stasera assente, spiace.
5: Quindi?
6: E quindi perderemo.
5: Stasera come finisce?
7: 3-1 Svizzera.
8: Speriamo che vinca la Svizzera.
5: Quanto finisce Svizzera-Colombia questa sera?
9: Io non voglio gufarla.
5: No, non è gufare, è solo un pronostico scientifico. Grande intenditore di calcio.
9: Grande intenditore.
5: Medio intenditore di calcio.
9: 7-0.
5: Lieta della Colombia, tifoso della Colombia.
10: La famiglia, questo è altro, cioè non mi vergogno. Cioè,
5: non ci mancherebbe. Ma onestamente come la vedete?
10: Guarda, secondo me non è facile, perché appunto la Svizzera mi piace. Se dovesse passare la Svizzera sono contento lo stesso.
5: Quindi cuore diviso un po' in due.
10: Un po' in due. Già tre, che non c'è l'Italia, però vabbè.
11: Su
7: superiorità numerica. Luis Diaz poi a Puerta, può andare a tiro sul secondo palo, il tuffo, la parata di Kobel.
5: Stai soffrendo?
11: Sì.
5: Sì. Come sta andando?
11: Poteva andare meglio. Se non sbagliavano alcuni tocchi potevano fare gol.
5: Come si vede da qua?
12: A tratti bene, dipende chi si mette davanti.
5: Si soffre?
12: Troppo.
5: Troppo. Avete scelto questa zona perché si vede meglio?
13: Ma in realtà perché c'era un po' meno gente e poi fa un caldo, quindi pronostico non lo so, sicuramente finisce dopo i 90 minuti secondo me.
5: È lunga.
13: Sì, si soffre ancora per tanto purtroppo.
5: Sono andato a cercare il sindaco Samuele Cavadini, quanta gente c'è questa sera?
14: Non abbiamo fatto delle grandi stime, ma penso sulle 2000 potrebbe essere una cifra azzeccata.
7: Akanji che lascia scorrere per Giacca, lascia rimbalzare troppo, il pallone sbaglia, Giacca attenzione, possibilità, cosa si è divorato? I due Vargas a confronto. Chi avrà la meglio? La rincorsa del Vargas rosso crociato. Parte Vargas! Conclusione! Gol! Gol! Siamo ai quarti di finale!
3: I festeggiamenti per la storica qualificazione della nazionale svizzera di calcio ai quarti di finale di un mondiale. Ora la cronaca internazionale, nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta ai suoi attacchi contro delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz, che hanno causato danni materiali ma nessuna vittima. La questione della navigazione nello stretto, già cruciale al momento della firma dell'intesa preliminare circa un mese fa, torna così a complicare i già precari rapporti tra Washington e Teheran. Sofia Stroppini.
15: Gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano e il suo esercito ha scagliato una serie di attacchi, affermando di aver colpito oltre 80 obiettivi. Si tratta di una rappresaglia. Tre navi commerciali erano state colpite nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti e alcuni paesi del Golfo hanno attribuito gli attacchi all'Iran. Per il momento l'Iran non ha rivendicato i raid e la sua leadership continua a mostrarsi impegnata con i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Tuttavia Teheran ritiene che Washington abbia violato l'accordo e il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha ricordato che i negoziati sull'intesa finale inizieranno solo a determinate condizioni, a patto quindi che cessino le minacce. L'Iran ha inoltre promesso ritorsioni e dopo l'annuncio sono scattate le difese aeree in diversi paesi del Golfo. Nel frattempo il presidente statunitense Donald Trump si trova al vertice NATO in Turchia. Uno dei temi in discussione con gli altri leader è proprio la sicurezza nello stretto di Hormuz.
3: Ora in Francia, dove Marine Le Pen è stata condannata dalla Corte d'Appello di Parigi, ma avendo già scontato la pena di ineleggibilità, potrà candidarsi alle presidenziali dell'anno prossimo, ed è quanto ha confermato la leader del Rassemblement National ieri sera. Sentiamola nel contributo da Parigi di Annalisa Cappellini.
16: Ho preso la mia decisione rapidamente. È vero, avevo detto che non avrei fatto campagna con un braccialetto elettronico, ma siccome posso fare ricorso in Cassazione e che il ricorso sospende il verdetto, farò campagna senza braccialetto elettronico. Sono candidata alle elezioni presidenziali. È questa dunque la decisione di Marine Le Pen, dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici dalla Corte d'Appello di Parigi. Certo, il ricorso in Cassazione permette alla leader del Rassemblement National di candidarsi e soprattutto di fare campagna senza l'impiccio logistico e simbolico del braccialetto elettronico. Questa scelta però rischia di costarle cara in termini di immagine. Le reazioni della classe politica francese non si sono fatte attendere. Secondo il partito Les Républicains di destra, Marine Le Pen sta prendendo in ostaggio la democrazia francese. Secondo la sinistra, e in particolare secondo il Partito Socialista, Marine Le Pen non ha più alcuna credibilità per guidare la Francia. Al di là delle reazioni politiche, però, conterà soprattutto la reazione degli elettori francesi e il loro voto alle urne il 18 aprile 2027. Conterà in particolare il parere dei fedeli del Rassemblement Front National, un partito che storicamente è sempre stato fiero di non fare parte di un sistema considerato come corrotto e che ha sempre promesso di fare politica a testa alta e con le mani pulite.
3: In Gran Bretagna sono arrivate a sorpresa le dimissioni da deputato di Nigel Farage, leader del partito anti-immigrazione Reform. Farage si è ritrovato coinvolto in una vicenda di doni in denaro di dubbia provenienza. Da Londra ci spiega la vicenda Giancarlo Ciccone.
17: Fare soldi non è un crimine. Io non ho mai violato la legge. È l'establishment, sono i media a volermi fare fuori. Si è difeso così Nigel Farage, il vero artefice della Brexit, campione dell'anti-immigrazione, dalle accuse pesantissime di finanziamenti illeciti. Farage ha quindi annunciato le sue dimissioni dal Parlamento, ma si tratterebbe di una mossa tattica per forzare un'elezione suppletiva nella sua circoscrizione di Clacton, una cittadina sulla costa orientale inglese. Se viene riconfermato, Farage torna in Parlamento e probabilmente riesce a chiudere le indagini parlamentari sul suo conto. Le accuse sono comunque molto pesanti. Aver intascato una donazione di ben 5 milioni di sterline in criptovalute da un miliardario inglese che vive in Thailandia senza denunciarli in Parlamento. Farage si difende dicendo che al tempo della donazione era un privato cittadino e la somma gli serviva per la sicurezza personale, ma pochi mesi dopo venne eletto deputato e allora avrebbe dovuto denunciare la donazione. E poi ci sono i favori ricevuti da un personaggio, suo stretto alleato, condannato però per truffa in America. Insomma, una serie di accuse che rischiano di danneggiare il partito Reform UK. Ma questa di Farage sarebbe la tipica tattica populista di contrapporre la volontà degli elettori alle regole dello Stato. C'è chi fa notare che è una tattica antica come il mondo e che tra Gesù e Barabba il popolo scelse Barabba.
3: Due ex agenti dell'intelligence italiana sono stati arrestati ieri a Roma con l'accusa di spionaggio. Avrebbero passato informazioni sensibili a un presunto agente dei servizi segreti russi. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
18: Avrebbero svolto attività di spionaggio in cambio di denaro e lo avrebbero fatto passando le informazioni ad un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Notizie riservate che secondo gli inquirenti venivano acquisite attraverso 5 fonti, tra cui 4 militari attualmente in servizio. I due arrestati sono due ex 007 appartenenti all'AISI, l'Agenzia Italiana di Informazione e Sicurezza Interna, entrambi in pensione, entrambi 59enni. Uno in particolare si sarebbe più volte incontrato e sentito con il presunto agente segreto russo che avrebbe chiesto e ottenuto informazioni sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. I reati ipotizzati sono principalmente quelli di spionaggio di notizie e accesso abusivo ai sistemi informatici. A dare il là alle investigazioni sarebbe stata la stessa AISI, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano pagato appunto per passare loro informazioni sensibili. Il ministro della difesa Guido Crosetto ieri ha parlato di tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Non sono ammessi, ha detto, cedimenti.
3: Lo sviluppo della mobilità del Luganese non convince Berna, che ha deciso di escludere dai cofinanziamenti federali il programma di agglomerato di quinta generazione. Superano invece l'esame della Confederazione i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto, che riceveranno in tutto quasi 40 milioni di franchi. Christian Gilardoni.
19: Il PAL 5 non raggiunge un'efficacia globale sufficiente. Mancano indicazioni su come, dove e in che misura si intende attuare lo sviluppo urbano e su come questo sviluppo sarà collegato alla rete di trasporto. Il necessario coordinamento tra trasporti e urbanizzazione non è quindi comprensibile. Sono queste le spiegazioni con cui l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale motiva la decisione di non partecipare al finanziamento del PAL 5, che ha un costo complessivo che supera gli 800 milioni di franchi. Una situazione che riporta la memoria al 2016, quando a essere bocciato era stato il PAL 3, in seguito salvato dal Parlamento federale. La decisione di Berna era stata anticipata dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio, che tra la fine del 2023 e la fine del 2024 avevano chiesto a più riprese di colmare le numerose criticità e lacune riscontrate. Berna dice comunque di comprendere le sfide di un agglomerato transfrontaliero come il Luganese e definisce il PAL 5 un punto di partenza da migliorare in vista del sesto programma di agglomerato da presentare nel 2029. All'inizio di agosto è previsto un incontro tra Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Berna.
3: Nella scuola dell'obbligo sono prescritte almeno 3 ore di educazione fisica alla settimana, lo dice una legge federale, che ora però è oggetto di possibili modifiche e la responsabilità potrebbe passare totalmente ai cantoni e l'obbligo anche cadere. Questo preoccupa associazioni sportive e insegnanti. Laura Dick.
20: Il numero minimo di lezioni non dovrebbe più essere obbligatorio e deciso dalla Confederazione, ma dovrebbe essere responsabilità dei cantoni. Cantoni che, insieme ai comuni, già ne sostengono i costi. Un'idea sostenuta dalla Conferenza delle Direttrici dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione, ma che preoccupa insegnanti e associazioni sportive.
21: Im Schwimmbad habe ich immer wieder mehr Schülerinnen, die nicht können schwimmen.
20: Stefan Frey, ad esempio, rappresentante argoviese dei docenti di educazione fisica, elenca ai colleghi di SRF le difficoltà che già osserva negli allievi, arrivando anche a parlare di deficit motori. Per lui l'educazione fisica non può rischiare di diventare materia facoltativa, un rischio elevato in quei cantoni che devono confrontarsi a tagli al budget o ad una forte densificazione urbana e quindi necessità di nuove strutture. Martina Birchera, capo del Dipartimento Educazione del Canton Argovia, smorza queste preoccupazioni.
22: Ja, das wäre politisch überhaupt nicht machbar, gar nicht mehrheitsfähig.
20: Una riduzione delle ore non trova sostegno politico maggioritario nei cantoni. Non ha senso, aggiunge, visto il numero sempre crescente di bambini in sovrappeso. Per lei è giusto proseguire con il trasferimento di queste competenze verso i cantoni. Tra pochi giorni si conclude la fase consultoria di questa modifica. Una prima decisione da parte del Consiglio federale è attesa per l'autunno. Tuttavia si tratta di un tassello in un quadro molto più ampio. Il progetto Dissociazione 27, che mira a chiarire la ripartizione dei compiti e le responsabilità finanziarie tra Confederazione e Cantoni, è attualmente nella fase intermedia. Le proposte concrete saranno presentate entro la fine del 2027.
3: E con questo è tutto. Ora lo sport, di nuovo lo sport. Buon ascolto.
2: Lo sport.
23: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sarà dunque Svizzera-Argentina nei quarti di finale del Mondiale di Calcio, quarti di finale che i rossocrociati torneranno a giocare dopo un'attesa durata ben 72 anni ad una Coppa del Mondo. Ieri sera successo elvetico a Vancouver contro la Colombia, arrivato dopo i calci di rigore con realizzazione decisiva di Vargas dopo i 2 errori colombiani e quello di Akanji. Partita rimasta sullo 0-0 fino al 120esimo minuto. Argentina qui invece è riuscita una rimonta storica sotto 3-0 al 79esimo minuto e dopo aver sbagliato un rigore con Messi l'albiceleste ha vinto sull'Egitto 3-2. Protagonista dello straordinario recupero lo stesso Messi con un assist e un gol. Quarto di finale tra Argentina e Svizzera domenica 12 luglio a Kansas City alle 3 del mattino, ora Svizzera. Sempre per il calcio, successo ieri in amichevole del Lugano che in Germania ha superato 4-0 i bavaresi del Memmingen, formazione di quarta divisione tedesca, gol di Bixel, Rafa, Beckham, Castro e autorete nel finale. Venerdì altro impegno in terra tedesca per i bianconeri contro la formazione del Heidenheim. Per il tennis è nota la prima semifinale di Wimbledon con Sinner che affronterà Novak Djokovic. Il serbo ieri sera ha superato al super tie break del quinto set il canadese Aliassime al termine di un incontro durato ben 5 ore e 14 minuti, semifinale raggiunta al femminile anche dalla statunitense Goff, che se la vedrà ora con la ceca Muchova al Tour de France. Infine, dopo la tappa di ieri vinta da Mats Pedersen con il norvegese Treen, nuova maglia gialla, oggi si corre la tappa numero 5 adatta ai velocisti con arrivo a Pau dopo 158 chilometri.
0: La meteo di oggi, mercoledì 8 luglio, al sud in prevalenza soleggiato, specialmente al mattino, annuvolamenti a media ed alta quota, a basse quote, temperatura massima sui 34, nelle valli superiori con Favonio fino a 36 gradi, in Alta Engadina massima vicino a 23, in montagna vento moderato da nord-ovest e isoterma di 0 gradi in rialzo, entro sera a 4.500 metri.

Questa era La Noche con la voce di Benjamín Escorisa, un brano tradizionale del gruppo spagnolo Radio Tarifa. Sono le 7.52 e una manciata di secondi su Rete 2. È il momento di dare uno sguardo agli appuntamenti principali della giornata sulla nostra rete, a partire dal Laser, in onda alle 9. Sarà una replica di un incontro con Rolf Potts, L'autunno del viaggiatore, un incontro a cura di Claudio Visentin. Rolf Potts è uno degli scrittori di viaggio americani più conosciuti. Con il suo bestseller Vagabonding, L'arte di girare il mondo, uscito nel 2002, ha aperto una nuova prospettiva sul viaggio come stile di vita e non semplice atto di consumo. Anche per questo, nell'ultimo quarto di secolo, Rolf Potts è stato un modello e un riferimento per i giovani viaggiatori indipendenti, i cosiddetti backpacker. Ma ora molto è cambiato. Il viaggiatore americano ha compiuto 55 anni, si è sposato da poco con una nota attrice e vive stabilmente in una fattoria nel suo stato d'origine, il Kansas, al centro degli Stati Uniti, lontano dalle grandi rotte turistiche. Raggiunti gli anni della maturità, in questa intervista Rolf Potts tenta un bilancio a cuore aperto delle sue esperienze, mettendo a confronto passato e presente dei paesi prediletti, Corea, Thailandia ed Egitto, colti nel difficile passaggio tra difesa della tradizione e apertura alla globalizzazione, nel sottolineare punti di forza e debolezze del viaggio indipendente, così come gli inevitabili compromessi con il turismo. Rolf Potts ribadisce una fiducia incrollabile nel viaggio come momento. Questo è il Laser di Claudio Visentin alle 9, e poi dalle 11 in Alphaville torna l'attualità culturale con Francesca Rodesino. Alle 11.05 apriremo la puntata di Alphaville insieme alla fotografa e documentarista Arden Fatima Ornati, che ci parlerà del suo progetto The Waiting, un progetto collaborativo sviluppato nell'arco di 2 anni insieme a 7 richiedenti asilo provenienti da diversi paesi come Nigeria, Somalia, Afghanistan e altri. Il progetto documenta l'attesa nei centri per richiedenti asilo e insieme a lei scopriremo dunque come la fotografia e la scrittura possano dare visibilità a un'esperienza invisibile e profonda, quella di chi si trova intrappolato nel limbo e nell'immobilità forzata del sistema d'asilo. Alle 11.45 poi, per il tema del giorno, ci concentreremo sulla produzione saggistica e critica di un giovane Luigi Meneghello, l'autore di Liberano Samalo. Infatti, prima di scrivere romanzi, recensiva dall'Inghilterra le più importanti novità del mondo anglosassone per la prestigiosa rivista Comunità di Adriano Olivetti. Tutti questi testi, che spaziano dalla storia alla psicanalisi, passando per la letteratura, sono ora disponibili in un volume dal titolo Libri in Inghilterra, scritti per Comunità 1952-1961, pubblicato dalle edizioni proprio di Comunità. Per riscoprire questo incredibile ponte culturale tra il mondo britannico e l'Italia del secondo dopoguerra, e per conoscere Meneghello prima di Meneghello, saranno nostri ospiti ai microfoni di Alphaville Pietro De Marchi e Luciano Zampese, che hanno curato il volume.

Willie Nelson, Nice Work If You Can Get It. Ci stiamo avvicinando piano piano all'appuntamento delle 8 con i titoli delle RG delle 8:30. Abbiamo il tempo di ascoltare ancora la Samba do Aviao di Plinio Fernandes.

0: Le 8 e 6 minuti, i titoli del radiogiornale in onda alle 8.30 su Rete 2. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio, obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore. C'è un solo precedente, il 1954, che è però preistoria del calcio, la gioia è grande, festeggiamenti in piazza nei quattro angoli del paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. Marine Le Pen può candidarsi alle prossime presidenziali francesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi, così lei conferma: ci sarò. La Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi i contributi federali invece alle altre regioni ticinesi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

L'articolo del giorno, siamo qualche minuto in ritardo ma proviamo a recuperare il ritmo di questa mattinata difficile sulla Rete 2. L'articolo del giorno l'ho selezionato da Tares Anzeiger a pagina 3. L'ultima ondata di caldo ha causato quasi 200 morti in Svizzera. Le alte temperature non hanno soltanto riempito le piscine all'aperto ma hanno anche provocato un significativo aumento della mortalità. Articolo a firma di Mark Brupbacher e Alexandra Aregger. La prima ondata di caldo dell'anno è arrivata eccezionalmente presto e con grande intensità. Oltre ad affollare le piscine, ha messo a dura prova il sistema sanitario. Il caldo è infatti considerato il fenomeno naturale che provoca il maggior numero di vittime in Svizzera. Secondo i dati dell'Ufficio Federale della Statistica, nella settimana dal 22 al 28 giugno si è registrato un aumento significativo della mortalità tra gli anziani. Sulla base delle medie storiche erano attesi 1104 decessi, ma ne sono stati registrati 1278. Le cifre sono paragonabili a quelle di una settimana invernale segnata da una forte ondata influenzale. L'estate del 2015, seconda per calore dall'inizio delle misurazioni nel 1864, aveva mostrato valori simili. Nel 2002 si osservò anche lì un aumento della mortalità, ma in quel caso la causa principale era il coronavirus. E poi i due giornalisti del Tares Anzeiger fanno un reportage in Ticino. Roberta Petrino racconta che gli ospedali di Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno hanno vissuto giornate estremamente intense. Roberta Petrino dell'ente ospedaliero cantonale ticinese: giornate estremamente intense con oltre 300 pazienti e circa 80 ricoveri al giorno. Molti anziani sono curati per insufficienza renale, disidratazione, aggravamento di patologie croniche, ma anche persone giovani e fisicamente attive sono state ricoverate per colpi di calore, vertigini, malessere dovuto all'attività fisica o al lavoro svolto sotto il sole. I pronto soccorso ticinesi hanno inoltre registrato i primi decessi, direttamente o indirettamente collegati al caldo. La dottoressa Petrino cita il caso di una donna di 81 anni affetta da varie patologie pregresse che a causa di un abbassamento della pressione e di vertigini è caduta in giardino riportando un trauma cranico con emorragia cerebrale ed è deceduta due giorni dopo. Secondo la ricercatrice Martina Raghetli dello Swiss Tropical and Public Health Institute, nell'estate record del 2003 la Svizzera registrò circa 1400 morti in eccesso legate al caldo. Negli anni recenti, tra maggio e settembre, i decessi attribuiti alle temperature elevate sono variati da 100 a 500 all'anno e quest'anno si è già arrivati a quasi 200 morti in una sola settimana di giugno. Sebbene le estati svizzere siano diventate sempre più calde dal 1980, il numero di vittime non è aumentato nella stessa proporzione. Questo indica che la popolazione si è adattata meglio alle alte temperature, tuttavia il rischio rimane elevato. Secondo Raghetli, il rischio sanitario aumenta sensibilmente già oltre i 30 gradi e cresce rapidamente con ogni grado in più. Particolarmente problematiche sono le notti tropicali, quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi e il corpo non riesce a recuperare. Se l'organismo non riesce più a raffreddarsi attraverso la sudorazione, possono comparire debolezza, vertigini, confusione, nausea, fino ad arrivare ad un vero e proprio colpo di calore e situazione potenzialmente letale. Le persone anziane rappresentano il principale gruppo a rischio, poiché percepiscono meno il caldo e hanno una minore sensazione di sete. L'organizzazione Pro Senectute ritiene che le emergenze sanitarie e i decessi legati al caldo siano destinati ad aumentare. Secondo il portavoce Peter Burri Follatz, la crescita della popolazione molto anziana e l'aumento della frequenza delle ondate di calore si rafforzano reciprocamente. Inoltre, le misure preventive e gli adeguamenti strutturali, soprattutto negli edifici e nelle strutture di assistenza, non sempre procedono con sufficiente rapidità. Non sono a rischio soltanto gli anziani, ma anche bambini piccoli, donne incinte, persone con malattie croniche e lavoratori che operano all'aperto. Tra le principali cause di morte correlate al caldo vi sono anche le malattie cardiovascolari, respiratorie e renali. Secondo gli esperti, la prima ondata di caldo dell'anno è spesso quella che provoca il maggior numero di ricoveri e decessi, perché all'inizio dell'estate la popolazione non è ancora completamente preparata alle temperature elevate e non ha ancora adattato le proprie abitudini. Inoltre il numero di persone vulnerabili è naturalmente più elevato. Allora il caldo estremo di questi giorni, che sta diventando sempre più un problema di salute pubblica in Svizzera, speriamo che all'orizzonte ci sia un rinfrescamento delle temperature, magari qualche precipitazione, vedremo, magari già a partire dal weekend.

0: In altre parole.
1: Le 8:18 e pochi secondi, siamo già collegati con la nostra ospite della settimana di In altre parole, la professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma 3, Maria Chiara Giorda. Maria Chiara Giorda si interessa in particolare alla storia del monachesimo cristiano, alla didattica delle religioni, ma anche e forse soprattutto, visto quello di cui stiamo parlando questa settimana, alla presenza e alla diversità religiose negli spazi pubblici contemporanei. Allora Maria Chiara Giorda, buongiorno. Benvenuta anche oggi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, sfruttiamo un po' l'onda dell'entusiasmo per la vittoria della Svizzera. Ieri sera centinaia di migliaia, forse milioni di persone, sicuramente anche qualcuno tra i nostri ascoltatori, ha fatto la stessa cosa nello stesso momento, cioè guardare la partita, cantare un inno, indossare gli stessi colori, festeggiare fino poi alle ore piccole. Possiamo parlare di un rito paragonabile a quelli religiosi, Maria Chiara Giorda?
2: Eccoci a parlare di calcio in chiave religiosa, ma non per dire che il calcio è come la religione oppure la religione è una metafora del calcio, ma per dire proprio che noi possiamo leggere attraverso una lente religiosa il calcio come anche tanti altri sport, e dal mio punto di vista lo possiamo fare attraverso la categoria senza dubbio del rito e poi della effervescenza collettiva. Perché l'effervescenza? L'effervescenza collettiva è una categoria bellissima che prova così a ipotizzare, a divulgare Emil Durkheim, che è stato uno dei primi sociologi della religione, che scrive questo libro nel 1912, Le forme elementari della vita religiosa. E l'effervescenza dà proprio l'idea di quella vivacità del parossismo del rito, che poi è anche il parossismo del tifo, cioè l'idea che le collettività abbiano proprio bisogno di evadere dal controllo, di evadere dagli schemi, di evadere dall'ordine, e lo facciano però in maniera anche rituale, cioè con dei tempi e anche degli spazi determinati. E allora sì, dal mio punto di vista possiamo dire che il rito del calcio, che non è individuale soltanto, anche se poi si può vedere anche una partita e festeggiare in solitudine, è un rito collettivo, è un rito in qualche modo religioso, richiamando quella categoria della religione implicita che abbiamo citato negli scorsi giorni, perché ha tutte le caratteristiche sia in termini di pratica, sia in termini di credenze, sia in termini anche di collante sociale, no? I tifosi si riconoscono in una squadra, gli svizzeri in questo momento si riconoscono nella squadra nazionale che sta procedendo in maniera direi molto positiva ed entusiasmante in questa competizione. E dunque l'effervescenza che permea questo campo sportivo, l'effervescenza che diventa anche una sorta di rituale religioso.
1: Mi piace questa definizione di effervescenza collettiva, è sicuramente qualcosa che ha vissuto la Svizzera questa notte, magari ancora questa mattina, in vista poi della partita che avrà luogo nella notte tra sabato e domenica contro i campioni del mondo dell'Argentina. Maria Chiara Giorda, lo sport come rito, lo sport ha anche un aspetto cerimoniale molto importante. D'altronde le origini delle competizioni sportive, se andiamo nell'antichità, le Olimpiadi la Grecia classica erano un misto tra religione e sport.
2: Sì, io direi, e forse lo dico di nuovo da

0: storica delle religioni, le Olimpiadi nascono proprio come una festa religiosa più che sportiva. Giochi celebrati in onore di Zeus per secoli, ogni 4 anni, con un santuario, quindi un luogo religioso ben preciso, santuario di Olimpia, che era un po' il cuore di questo rituale collettivo. Gli atleti gareggiavano di fronte agli dei, la vittoria era un dono divino, le gare si accompagnavano a sacrifici, processioni, banchetti, e quindi c'era una dimensione davvero di corpo sociale, oltre che il corpo individuale dell'atleta, che muoveva una serie di pratiche. E ancora, la vittoria, ma anche il gareggiare stesso, non era soltanto un fatto individuale. Noi siamo un po' abituati agli sportivi singoli, e quindi anche in una dimensione di sport collettivo. Il calcio, poi ci sono gli eroi all'interno delle squadre. Ecco, lì la vittoria era una glorificazione, vorrei dire anche una sacralizzazione, non soltanto e non tanto della singola persona, del singolo individuo, del singolo atleta, quanto della città di provenienza, perché quella vittoria lì sottolineava non soltanto la capacità del singolo, ma proprio il favore divino che accompagnava il singolo nel nome della città per la città. E quindi le Olimpiadi sono, dal nostro punto di vista, davvero un esempio non soltanto di impasto tra sport e religione, ma di religiosità dello sport e di forma sacrale anche di un rituale collettivo sportivo che è corpo, certamente, ma è anche davvero lo spirito e la capacità di una dimensione che va oltre la performance, che va oltre il corpo e soltanto il fisico. Oltre a quello, tutto il set, ovviamente, anche della sacralità laica che arriverà poi dopo, i giuramenti, la fiamma olimpica, rituali di apertura, rituali di chiusura, la comunità universale e davvero, secondo me, questo è un elemento importantissimo: il tempo che si interrompe, il tempo della tregua sacra che sospende le guerre, sospendeva le guerre durante le Olimpiadi. Pensiamo oggi sarebbe totalmente inimmaginabile, però c'era veramente l'idea della sacralità del tempo dedicato a quell'evento in particolare. Allora, questo ci fa dire, certo, le Olimpiadi non solo erano anche in qualche modo religiose, ma erano religiose a tutti gli effetti, per come intendiamo ovviamente noi la religione.
1: Sono tanti i paralleli che si possono tracciare. Io pensavo anche alla terminologia, per esempio, si parla di praticare una religione, si parla di praticare uno sport, proprio un senso di impegno totale, quasi di devozione, mi viene da dire, verso un obiettivo ultimo, un obiettivo distante. Forse non trascendente nello sport, ma insomma qualcosa che abbiamo davanti a sé e che ci muove nella nostra vita quotidiana.
0: Ecco, terminologia e anche concetti, anche processi. Bene facciamo a dire la pratica, praticare una religione, praticare uno sport, perché tanto spesso si dimentica il fatto che le religioni sono molto pratica, e pratica prima ancora della teoria. C'è stato un eccesso di valutazione della sfera più teorica, anche intellettuale, della religione, e invece tutte le religioni sono materiali, sono corporee, sono fisiche, sono fatte di pratica, esattamente come lo sport. Poi ci sono davvero delle dinamiche, dei meccanismi che si possono comparare compiendo un'operazione tipica della storia delle religioni. Pensiamo ai processi anche di mitizzazione degli eroi, i calciatori eccezionali, gli sportivi eccezionali, che diventano davvero degli eroi fondatori di uno sport, degli eroi che sono protagonisti di uno sport. Processi di mitizzazione, processi di sacralizzazione, culto in vita, ma anche culto in morte. Sarebbe banale citare, ma lo cito lo stesso, il caso di Maradona, non soltanto nella memoria collettiva napoletana, ma argentina, ma mondiale. E poi ci sono anche dei processi, al contrario, che mi piace ricordare, di vittimismo, no? Allora, una serie di esempi di perpetrate perdite o di perpetrate sconfitte subite, che vengono narrate, raccontate come delle ingiustizie subite. Allora lì, al contrario, non c'è un processo di mitizzazione, ma c'è il processo di costruzione dell'idea della vittima, del martire, e quindi il martirio religioso che diventa diventa davvero una lente di lettura specifica in negativo anche per leggere lo sport. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che evidentemente abbiamo bisogno, come proprio specie umana, di parole forti, di narrazioni convincenti, di forme di comunicazione che vanno oltre l'immanenza, che vanno oltre il rimanere su questa terra e con categorie di questa terra, perché evidentemente c'è un tratto di mistero, che è poi quel fascinans e tremendum della fenomenologia, che ci dà un aiuto, ci dà una carica per riempire di significato anche delle pratiche apparentemente semplici e banali, ma semplici e banali non sono, come lo sport. E questo secondo me è un dato importantissimo, che in qualche modo riscatta la superficialità apparente di certe pratiche e porta di nuovo la religione al centro della cultura, ma anche della natura umana, quale che sia poi la sua forma concreta o una, diciamo così, diffusa significazione della vita umana collettiva.
1: E poi c'è la necessità di comunità, alla fine si torna sempre lì, è quello che dicevamo già negli scorsi giorni, questi riti creano comunità, creano coesione in un gruppo sociale.
0: Assolutamente, possiamo ricordare che una delle etimologie di religione è il verbo religare in latino, che significa proprio mettere insieme, tenere, unire, collegare. Perché? Perché in fondo la religione è ciò che lega le persone tra di loro, lega le persone a un divino, un extraumano, un altro che umano, ma e c'è questa idea di collante sociale, per usare un altro termine tipico della storia delle religioni, della coesione. E quindi, se la religione è coesione sociale, la religione è identità plurale, identità collettiva, tifo, festeggio e mi sento parte di una comunità, mi sento un individuo non da solo, ma assieme ad altre persone che in quel momento stanno facendo la stessa cosa e stanno provando le stesse emozioni.
1: Grazie Maria Chiara Giorda anche per queste considerazioni che abbiamo imbastito così, a partire dalla vittoria della Svizzera di ieri sera contro la Colombia ai rigori, anzi di questa notte più che di ieri sera, era già questa mattina, era già mercoledì. Grazie e a domani mattina sempre alle 8:18.
0: Grazie a voi, buona giornata e buoni festeggiamenti. Arrivederci.
1: Grazie.
2: Rete 2. Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gabriele Borrer. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio, obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore. C'è un solo precedente, il 1954, che è però preistoria del calcio. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti bombardano l'Iran che risponde prendendo di mira basi americane nel Golfo. La Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Lugano. Concessi contributi invece alle altre regioni ticinesi. La nazionale svizzera di calcio dunque va avanti, prosegue il suo cammino ai mondiali nordamericani FIFA 2026. Ieri sera, anzi questa mattina presto, è riuscita ad avere la meglio ai rigori dopo 120 minuti senza reti della Colombia. Grande gioia, grande festa e finalmente quella conferma attesa che nel calcio la Svizzera è una realtà solida e anche vincente. Le considerazioni sono di Omar Gargantini.
5: 72 anni dopo quell'edizione casalinga ormai preistoria, e scriverlo in lettere anziché in numeri, 72, dilata ancora di più la sensazione di infinito, la Svizzera torna dunque tra le migliori 8 del mondo, o almeno di questo mondiale, ai rigori, quasi a voler sublimare il senso di liberazione dopo la sofferenza accumulata nel tempo. Sdoganato un tabù che faceva riva con ossessione, un complesso radicato, dopo 5 tentativi falliti, a Vancouver, anche se in realtà pareva di essere a Bogotà o Medellin, in quella marea di maglie gialle, la Svizzera finalmente ce l'ha fatta a regalarsi il risultato più importante della sua storia. Sì, è così, perché un quarto di finale a un mondiale vale di più, molto di più, di un quarto di finale all'europeo, traguardo raggiunto prima nel 2021 e poi nel 2024. Un ulteriore step verso l'alto e verso la gloria, senza peraltro a questo punto porsi limiti, perché sarebbe sbagliato, liberi da pressione e aspettative. E in ogni caso, una conferma della straordinaria continuità di questa nazionale, a non averne dubbi, la più forte di sempre. Anche contro la Colombia abbiamo visto una Svizzera quasi mai spettacolare, pure imperfetta, oltre che contraddittoria in certe scelte, ma matura, saggia, lucida e paziente, nonostante l'assenza di Manzambi, il suo giocatore, al momento più decisivo. È stata una sfida tirata, incerta e bloccata, tipica del mata-mata, come i sudamericani chiamano l'eliminazione diretta, consapevoli cioè, fin dal primo respiro, che non ci sarebbero stati margini di errore. Traducendo, in sostanza, significa muori o vinci, espressione spietata che racchiuda tutte le immense differenze tra l'estasi e il fallimento. E adesso, sotto con l'Argentina, Messi e quel senso di invincibilità quasi mistica che lo ammanta come un supereroe per una rivincita che aspetta di essere consumata da quel maledetto palo di Gemayli del 2014.
4: Torna a salire la tensione in Medio Oriente con nuovi attacchi incrociati nella notte. Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta ai suoi attacchi contro delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz, e Teheran ha a sua volta reagito bombardando basi statunitensi nei paesi del Golfo. Sofia Stroppini.
6: Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran come rappresaglia per le 3 navi commerciali colpite mentre transitavano lo stretto di Hormuz da Teheran, che pur non rivendicando direttamente i raid ha immediatamente reagito bombardando le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, colpiti almeno 80 obiettivi strategici da entrambe le parti. Il governo statunitense ha inoltre ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano che erano state temporaneamente revocate in osservanza del memorandum di intesa firmato a metà giugno, che avrebbe dovuto portare a un accordo definitivo. Tuttavia i negoziati per raggiungerlo paiono più che mai incerti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha ricordato che avranno luogo soltanto in assenza di minacce reciproche. Nel frattempo il presidente statunitense Donald Trump si trova al vertice NATO in Turchia per discutere anche della sicurezza nello stretto di Hormuz insieme agli altri leader. E la leadership iraniana è impegnata con i funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, che procedono in Iraq.
4: Ora in Francia, dove Marine Le Pen è stata condannata dalla Corte d'Appello di Parigi, ma avendo già scontato la pena di ineleggibilità può candidarsi alle presidenziali dell'anno prossimo, ed è quanto ha confermato di voler fare la leader del Rassemblement National ieri sera. Sentiamola nel contributo da Parigi di Annalisa Cappellini.
7: Ho preso la mia decisione rapidamente. È vero, avevo detto che non avrei fatto campagna con un braccialetto elettronico, ma siccome posso fare ricorso in Cassazione e che il ricorso sospende il verdetto, farò campagna senza braccialetto elettronico. Sono candidata alle elezioni presidenziali. È questa dunque la decisione di Marine Le Pen, dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici dalla Corte d'Appello di Parigi. Certo, il ricorso in Cassazione permette alla leader del Rassemblement National di candidarsi e soprattutto di fare campagna senza l'impiccio logistico e simbolico del braccialetto elettronico. Questa scelta però rischia di costarle cara in termini di immagine. Le reazioni della classe politica francese non si sono fatte attendere. Secondo il partito Les Républicains di destra, Marine Le Pen sta prendendo in ostaggio la democrazia francese. Secondo la sinistra, destra e in particolare secondo il Partito Socialista, Marine Le Pen non ha più alcuna credibilità per guidare la Francia. Al di là delle reazioni politiche, però, conterà soprattutto la reazione degli elettori francesi e il loro voto alle urne il 18 aprile 2027. Conterà in particolare il parere dei fedeli del Rassemblement National, un partito che storicamente è sempre stato fiero di non fare parte di un sistema considerato come corrotto e che ha sempre promesso di fare politica a testa alta e con le mani pulite.
4: Lo sviluppo della mobilità del Luganese non convince Berna, che ha deciso di escludere dai cofinanziamenti federali il programma di agglomerato di quinta generazione. Superano invece l'esame della Confederazione i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto, che riceveranno in tutto quasi 40 milioni di franchi. Christian Gilardoni.
8: Il PAL 5 non raggiunge un'efficacia globale sufficiente, mancano indicazioni su come, dove e in che misura si intende attuare lo sviluppo urbano e su come questo sviluppo sarà collegato alla rete di trasporto. Il necessario coordinamento tra trasporti e urbanizzazione non è quindi comprensibile. Sono queste le spiegazioni con cui l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale motiva la decisione di non partecipare al finanziamento del PAL 5, che ha un costo complessivo che supera gli 800 milioni di franchi. Una situazione che riporta la memoria al 2016, quando a essere bocciato era stato il PAL 3, in seguito salvato dal Parlamento federale. La decisione di Berna era stata anticipata dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio che tra la fine del 2023 e la fine del 2024 avevano chiesto a più riprese di colmare le numerose criticità e lacune riscontrate. Berna dice comunque di comprendere le sfide di un agglomerato transfrontaliero come il Luganese e definisce il PAL 5 un punto di partenza da migliorare in vista del sesto programma di agglomerato da presentare nel 2029. All'inizio di agosto è previsto un incontro tra Cantone, Commissione regionale dei trasporti e Berna.
3: La meteo.
1: La meteo di oggi, mercoledì 8 luglio, in prevalenza soleggiato, specialmente al mattino annuvolamenti a media e alta quota, a basse quote temperatura massima sui 34 gradi nelle valli superiori, con Favogno fino a 36, in Alta Engadina massima vicino a 23 gradi. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo entro sera a 4500 metri.

Chambermaid di Suzanne Vega ci ha riportati in studio, sono le 8.42 in diretta su Rete 2, questa è Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi, ancora il tempo di un brano e poi la rivista. Oggi sfogliamo Il Tascabile a 50 anni dal disastro di Seveso, ne parliamo con Rita Cantarino tra pochissimo.

0: La rivista.
1: Questo venerdì 10 luglio ricorreranno 50 anni dal disastro di Seveso, il più grave incidente industriale della storia italiana, ne scrive Rita Cantalino, giornalista specializzata in temi ecologici, ambientali e scientifici, ne scrive sul Tascabile con l'articolo Seveso, l'apocalisse in due tempi. Buongiorno, ben ritrovata Rita Cantalino.
2: Buongiorno.
1: Allora, magari per cominciare contestualizziamo brevemente, ricapitoliamo quello che successe quel 10 luglio 1976 e poi arriviamo a questo apocalisse in due tempi, perché oltre al fatto immediato, all'incidente, ci fu un lungo strascico di conseguenze.
2: Sì, certo. Allora, partiamo da cosa è successo. Siamo a Meda, in realtà, perché la fabbrica Licmesa, che è la fabbrica in cui si verifica l'incidente di cui stiamo parlando, si trova a Meda, che è un comune della Brianza, allora era provincia di Milano e adesso è di Monza e Brianza. E si verifica un sabato mattina, e per fortuna di sabato, perché questo ha limitato di molto l'esposizione, insomma, al disastro, un'esplosione all'interno di questa fabbrica di sostanze chimiche Licmesa. E dopo questa esplosione si libera sulle città circostanti una nube che contiene sostanze tossiche, contiene tutta una serie di sostanze tossiche, tra cui la diossina, un particolare tipo di diossina, perché appunto a seconda della composizione ce ne sono diverse, che di fatto si distende questa nube sulle città circostanti, in particolare colpisce l'area di Seveso perché era sottovento rispetto alla provenienza. Questo è quello che accade tecnicamente. E seguono dei giorni di incertezza, da un lato perché la proprietà della fabbrica non ha allerta le autorità competenti, che comunque risultano confuse rispetto a quello che sta succedendo. Consideriamo che il primo impatto è semplicemente appunto questa nube, quindi visivo e odorigeno, odora di cloro, odora di profumo, quindi non si capisce bene cosa sta accadendo. Poi però cominciano a morire gli animali circostanti e i bambini cominciano a sviluppare anche delle reazioni epidermiche, no? Delle sulla pelle, perché c'è una pioggia che comprende anche soda caustica, quindi si verificano una serie di reazioni, e di lì a di fatto una settimana, 10 giorni, le fonti su queste sono molto imprecise, finalmente la proprietà della fabbrica riconosce che c'è stata una dispersione di sostanze tossiche, tra cui appunto la diossina. E qui comincia quello che io ho raccontato come un percorso in due tempi, perché al momento, quando si verifica l'incidente, in realtà non esistono evidenze scientifiche su quali effetti la diossina abbia sugli esseri umani. Si sa che, per esempio, è letale e fortemente epatotossica per i topi, ma sugli esseri umani non erano mai stati condotti degli studi, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che non esistevano tecnologie in grado di condurre questi studi, nel senso che non esistevano degli strumenti in grado di analizzare percentuali molto piccole di diossina nel sangue degli esseri umani per verificarne poi, appunto, misurarne la presenza e verificarne gli eventuali effetti. Quindi resta tutto un po' a sospeso. Io ho raccontato la storia di Paolo Mocarelli, che era il primario dell'ospedale di Desio, che coordina insieme a un gruppo di persone il lavoro di analisi di quel periodo, e Mocarelli con il suo team, consapevoli del fatto che non esistevano degli strumenti appunto per misurare la diossina, pensano, da uomini di scienza, da donne di scienza, che prima o poi invece la tecnologia si sarebbe evoluta abbastanza, quindi cominciano a prelevare il sangue e monitorano appunto la popolazione per decenni. Prelevano il sangue, lo congelano e lo tengono lì aspettando che ci sia lo sviluppo tecnologico tale da poter verificare cosa sta succedendo. Questa cosa succede di fatto nell'87, quindi siamo 11 anni dopo, quando un centro di ricerca americano in realtà migliora moltissimo, diciamo, la spettrometria di massa ad alta risoluzione, che è appunto l'innovazione tecnologica che permette di fare queste analisi ad altissima risoluzione. Perché succede? Perché di fatto lo stesso elemento che aveva contaminato Seveso era presente anche e nell'agente arancio, no? Il potente erbicida che nel corso della guerra del Vietnam veniva liberato sulle foreste del territorio da parte dell'esercito statunitense, e di fatto i veterani americani stanno combattendo con le conseguenze di essere stati tanto a contatto con quella sostanza, e fanno forti pressioni alle autorità governative perché sollecitano le autorità scientifiche a capire a cosa sono state esposte. E quindi la coincidenza di questi due fattori porta di fatto al fatto che si sviluppa questa tecnologia. ha preso insomma della nascita di questa tecnologia, dello sviluppo di questa tecnologia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, viene contattato il team di Mocarelli e di Desio, a cui chiedono se i campioni sono ancora a disposizione. I campioni hanno riposato, come scrivo nel pezzo, per un decennio a meno 20 gradi, quindi sono tutti assolutamente analizzabili, e lì succede qualcosa che di fatto ha un'influenza importantissima nel mondo della tossicologia contemporanea, perché grazie a quel sangue prelevato periodicamente e conservato per decenni si può misurare cosa è accaduto negli organismi umani, e quindi procede di molto la ricerca dal punto di vista degli effetti della diossina sulla salute umana.
1: E come spesso capita, Rita Cantalino, da una tragedia come questa scaturiscono nuove conoscenze, come quelle che ci raccontavi sulla pericolosità della diossina, scaturiscono anche degli adeguamenti normativi e una diversa cultura della prevenzione, no? In che modo Seveso ha cambiato il modo di affrontare il rischio ambientale legato alla produzione industriale e chimica? E le chiedo anche se quella lezione è stata davvero imparata oppure è stata dimenticata velocemente.
2: Allora, intanto dobbiamo specificare che Seveso è stato uno shock, cioè un disastro così grande nel nostro paese non c'era mai stato, ma è anche uno dei disastri più grossi, insomma, ricordati al mondo. Noi oggi giornalisticamente, ma non solo, la ricordiamo come la Chernobyl d'Italia, quindi è stato veramente uno shock molto importante, e proprio per questo ha avuto, come appunto diceva prima, delle conseguenze molto importanti anche a livello normativo. Cioè da Seveso derivano poi tre direttive europee che prendono il nome di Seveso, perché a partire dagli insegnamenti di quel disastro adesso noi gestiamo in maniera del tutto diversa il rischio industriale. Adesso le imprese non devono più rispondere di eventuali incidenti, ma devono dimostrare in maniera preventiva di essere in grado, da un lato, di prevenirli e dall'altro di essere in grado di intervenire qualora si verificassero. Quindi quello che viene richiesto alle imprese adesso è molto di più di quello che chiedevamo prima, appunto, della fine degli anni 70, e questo è già un primo step, no? Sono tre direttive che si sono susseguite negli anni, ognuna delle quali è più, insomma, tutela di più dal punto di vista, appunto, della salute della popolazione. E di fatto adesso, appunto, le fabbriche sono obbligate a preparare dei piani d'emergenza in maniera preventiva, e soprattutto sono obbligate a fare una cosa che a Seveso non era accaduto, cioè informare la popolazione di cosa producono, di come lo producono, e informarla in caso di eventuali incidenti, cosa che appunto a Seveso non era successo. Quindi questo è un primo step normativo. Teniamo presente che le direttive Seveso in realtà sono riconosciute a livello globale come un punto di riferimento, quindi sono direttive europee, ma sono un punto di riferimento anche per la legislazione di altri paesi, no? E sono un modello di avanguardia per come si gestiscono i rischi industriali. Tant'è vero che anche molti paesi come la Norvegia, come la stessa Svizzera, come il Regno Unito, hanno delle normative proprie che però di fatto si rifanno agli standard di Seveso, quindi ha avuto una profonda influenza, diciamo, quel disastro, al punto che i principi cardine delle tre direttive europee di cui stiamo parlando in realtà sono anche quelli che hanno ispirato una serie di accordi internazionali, okay? Anche accordi delle Nazioni Unite, quindi hanno avuto sì un'impronta molto molto più profonda di quella che riguarda sicuramente il nostro paese, cioè l'Italia, sicuramente l'Europa, perché appunto invece hanno lasciato la propria scia, appunto, in tutto il mondo. Ovviamente non c'è soltanto l'aspetto
1: Scusi, siamo in chiusura, Rita Cantalino, volevo dire che proprio di questo tratta l'articolo che abbiamo presentato oggi, le conseguenze, il monitoraggio sul lungo periodo delle conseguenze del disastro di Seveso a 50 anni, lo ricordo, da quel avvenimento, 50 anni che ricorrono venerdì 10 luglio, Seveso, l'apocalisse in due tempi, articolo tutto da leggere su Il Tascabile. Grazie Rita Cantalino, alla prossima.
2: Grazie mille, buon lavoro, salve.

Le 8:59, 30 secondi, siamo davvero in chiusura. Dopo di noi Laser, oggi a cura di Claudio Visentino, una replica dell'incontro con Rolf Potts, L'autunno del viaggiatore, poi a seguire Parade con Martino Dont, poi a partire dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Francesca Rodesino. Io ringrazio davvero anche oggi tutti voi all'ascolto, abbiamo avuto una prima ora un po' movimentata questa mattina. Da Omar Teoldi l'augurio di una serena giornata e ci ritroviamo, per chi lo vorrà, domani mattina a partire dalle 6.

0: Rolf Potts è uno scrittore di viaggio americano molto conosciuto. A partire dagli anni 90 del secolo scorso ha viaggiato, zaino in spalla, in gran parte del mondo. Ha attraversato l'Europa orientale in autostop, Israele a piedi, la Birmania in bicicletta. Ha compiuto un giro del mondo di 6 settimane senza bagagli. Il libro d'esordio di Rolf Potts, Vagabonding, l'arte di girare il mondo, 2002, è diventato un bestseller internazionale, con 300.000 copie vendute, 40 ristampe e numerose traduzioni. Rolf Potts scrive i suoi reportage di viaggio per importanti testate, quali National Geographic Traveler, New Yorker, Outside, New York Times Magazine, Sports Illustrated. Rolf Potts vive in una piccola fattoria del Kansas con la moglie, l'attrice Kristen Bush. Nel suo lavoro di scrittore ha sempre promosso la filosofia e l'etica del viaggio indipendente, l'idea che il viaggio non è solo consumo, è prima di tutto esperienza e un diverso modo di stare al mondo. Abbiamo incontrato Rolf Potts in occasione di un corso che ha tenuto all'Università della Svizzera Italiana nel Master in Turismo Internazionale. Nel doppiaggio gli presta la voce Diego Pitruzzella. Rolf Potts, lei ha passato la maggior parte della vita in viaggio. Cosa cercava nel viaggio e cosa ha trovato?
1: Well, it was successful in that I did find something else. So I set off sort of as an idea to maybe escape the prescribed life that I was supposed to live.
2: Nel viaggio ho trovato quello che cercavo e al tempo stesso qualcosa d'altro. Quando sono partito volevo soprattutto fuggire dalla vita che mi aspettava, lo studio, il lavoro e magari qualche viaggio da pensionato. Io invece volevo provare qualcosa di diverso e avevo paura che, se avessi aspettato troppo, non avrei più potuto viaggiare a causa dell'età o della salute. Così ho cominciato subito a viaggiare e ho scoperto che non era affatto costoso come immaginavo. Né difficile e neppure pericoloso. Ho capito che il viaggio poteva diventare parte della mia vita quotidiana e ho cominciato a dividere il mio tempo tra il Kansas, dove sono nato, e lunghi periodi all'estero. Strada facendo, il viaggio ha mantenuto tutte le sue promesse. Quando sei giovane non capisci cosa la vita abbia in serbo per te. E l'esperienza del viaggio è stata spesso diversa da come l'avevo immaginata. Ma forse proprio per questo ancora migliore. Ho studiato all'università e mi è piaciuto, ma la mia vera educazione è stato il mondo. Lì ho imparato davvero tanto. Non solo nozioni, ma anche una certa saggezza, una filosofia di vita, soprattutto l'idea che il tempo valga più del denaro.
0: Il viaggio indipendente è spesso considerato difficile, costoso, pericoloso. Lei invece ha diffuso un'idea di viaggio facile, economico, sicuro.
1: Well, I think it's returning travel to the idea of pilgrimage.
2: Io penso che il viaggio stia tornando all'idea di pellegrinaggio. Prima che esistesse l'industria turistica, si viaggiava per molte ragioni, per commercio, per emigrare, per necessità. Ma il pellegrinaggio è stato forse il primo vero viaggio in cerca di significato. E credo che il turismo si porti ancora dietro qualcosa di quella dimensione. Poi l'industria turistica ha reso tutto più facile, trasporti, alberghi, guide. Però ha anche trasformato il viaggio in un prodotto. E quando il viaggio diventa qualcosa che semplicemente puoi comprare, le cose si complicano. Se invece ti avvicini al viaggio con più libertà, riesci ad affrontare i problemi man mano che si presentano. In Egitto, per esempio, puoi prendere un autobus turistico di lusso, ma puoi anche usare i mezzi pubblici come fanno gli egiziani. Costa meno, non è affatto pericoloso e ti permette di incontrare davvero le persone del posto. E poi, quando viaggi come i locali, la gente si incuriosisce e ti guarda con rispetto. Un attacco terroristico può sempre succedere, certo, ma i rischi maggiori per i viaggiatori nascono spesso da decisioni sbagliate. Si ubriacano e fanno sciocchezze di notte, camminano in un quartiere malfamato senza rendersene conto, nuotano in acque pericolose oppure noleggiano una moto e si avventurano su strade che non conoscono. È successo anche a me di avere un incidente in moto o di essere derubato, ma in realtà spesso basta fare attenzione e informarsi. E il modo migliore per informarsi è chiedere alle persone del posto: si può nuotare qui? È sicuro? Posso andare in moto fin lassù? E se ti dicono di no, allora è meglio prendere un autobus.
1: Is it safe to ride my motorcycle on this mountain? Oh, it's not? Okay, well maybe I'll take a bus instead.
0: Il suo libro più noto e di maggior successo, Vagabonding, insiste soprattutto sul giusto rapporto tra tempo e denaro nell'equilibrio della vita.
1: Yeah, well, it's a philosophical idea that's not unique to myself.
2: Questa idea non viene solo da me. È anche un'intuizione molto antica che trovi perfino nella Bibbia. Puoi circondarti di mille agi, ma spesso proprio quelle ricchezze diventano una catena, perché la vita spirituale si nutre di esperienze, non di beni materiali. Per me è stato importante anche John Muir, che in America è conosciuto come naturalista, anche se è soprattutto un filosofo. A un certo punto Muir guadagnò molto vendendo uva alle Hawaii, ma non volle mai entrare davvero nella competizione con gli altri uomini d'affari. Diceva più o meno così: io sono il più ricco perché ho tutto il denaro che desidero, mentre agli altri non basta mai. Aveva capito in sostanza che il tempo è la vera ricchezza e io ho cercato di fare tesoro di questo insegnamento e l'ho condensato in un'espressione che uso spesso, tempo ricco. Non conta tanto quanto denaro possiedi, quanto piuttosto come lo usi e quali esperienze riesci a fare grazie a quel denaro.
1: Find the way to make the money that you have give you rich experiences.
0: Rolf Potts, lei ha lasciato il suo paese per lunghi periodi, senza veramente far parte di un altro. Questo stare sulla soglia tra due mondi è una strana condizione umana.
1: The original condition was not humans living in cities, it was nomads, it was people following the herds.
2: All'inizio gli esseri umani erano nomadi. Non vivevano in grandi città, ma si spostavano con le loro greggi stagione dopo stagione, insieme alla famiglia. Per questo, quando oggi torniamo a una vita nomade, da un lato ci allontaniamo dalla vita urbana tipica del mondo industriale, e dall'altro risvegliamo qualcosa di molto antico, che è ancora dentro di noi. È interessante anche il caso dei cosiddetti nomadi digitali, cioè quelli che vivono e lavorano spostandosi continuamente, unendo un impulso antico al movimento con le nuove possibilità offerte dal mondo digitale. Io penso che sia bello vivere un'unica vita in luoghi diversi, appartenere a molti posti, anche se sempre in modo parziale e temporaneo. Certo, non è una vita facile, né perfetta. Anche se vivi in Corea, come ho fatto io, non diventi coreano. Puoi vivere in Cina, in Brasile o in Azerbaigian, ma questo non basta a renderti davvero cittadino di quei luoghi. Insomma, il piacere della mobilità si paga spesso con una minore appartenenza alla comunità. Molti dei tuoi amici finiscono per essere nomadi come te. Le amicizie profonde diventano più rare. Ma è un prezzo da pagare. Alla mia età ormai ho reinventato l'idea di casa molte volte.
1: And I'm old enough now that I've reinvented my idea of home many times.
0: Lei ha spesso parlato di una gioia del viaggio, nonostante tutte le difficoltà. Che tipo di gioia è la gioia del viaggiatore?
1: Yeah, I think joy is a sense that everything is possible in a given day.
2: La gioia del viaggio è quella sensazione per cui tutto sembra possibile. I viaggiatori parlano spesso di libertà e io penso che questa libertà nasca proprio dall'avere davanti a sé tante possibilità, senza sapere esattamente che cosa succederà durante la giornata, ma con la certezza che anche oggi accadrà qualcosa di interessante. Naturalmente ci sono anche momenti difficili, ma perfino i giorni storti e le disavventure mi hanno arricchito e insegnato qualcosa. Quando sei in vacanza tra cocktail, tintarella, spiaggia e relax, certo stai bene ed è piacevole, però per la tua vita è meno interessante di quando ti trovi ad affrontare una sfida o risolvere un problema. In fondo sono proprio i giorni difficili che ti aiutano ad apprezzare quelli belli. E la gioia del viaggio non sta tanto nel consumare paradisi artificiali, quanto nel confrontarsi con la realtà della vita, crescere e allargare i propri orizzonti.
1: Brings you into the human texture of life in a way that makes you grow and makes your life broader. This is Time to Move On by Tom Petty. I've loved Tom Petty since I was a young man.
2: Questa è Tempo di Andare Avanti di Tom Petty. Amo le sue canzoni da quando ero ragazzo e anche mia moglie, già prima che ci incontrassimo, amava Tom Petty. Lei ha questa teoria divertente: se guidi sulle autostrade dell'Ovest americano e accendi la radio, entro un'ora finirai per sentire una sua canzone. In qualunque parte degli Stati Uniti tu sia, prima o poi Tom Petty passa alla radio. Questo perché le sue canzoni hanno un'anima. Dentro ci senti tutto un certo ottimismo americano, ma anche una sfumatura di amarezza. È Tempo di Andare Avanti parla proprio di quel momento in cui dai una svolta alla tua vita. Tom Petty canta: è tempo di andare avanti, è tempo di rimettersi in cammino, non ho alcun modo di sapere che cosa mi aspetta. Io credo che questa frase abbia un doppio significato. A volte, quando ti trovi in una relazione sbagliata o in una situazione difficile, capisci che devi cambiare, provare a migliorare la tua vita. Altre volte, invece, il cambiamento può essere semplicemente decidere di partire per un viaggio. Quando mi lascio alle spalle la vita di prima e non so che cosa troverò, mi piace pensare che andrà tutto per il meglio, perché so di essere una persona capace di cambiare.

0: Rolf Potts, nella prima parte della sua vita, lei è stato un punto di riferimento per la generazione che chiamiamo backpacker, i viaggiatori zaino in spalla. Che giudizio dà di quell'esperienza, di quel modo di viaggiare?
1: Looking back on 30 years before, I rate it as A+. I love it. But sometimes we're sentimental and nostalgic for our own lives, right?
2: Se guardo a questi 30 anni, gli do il voto massimo, 10. Certo, ogni tanto la nostalgia ci gioca qualche brutto scherzo. Quando avevo 28 anni, negli anni 90, e giravo l'Asia con lo zaino in spalla, finivo per guardare con nostalgia agli hippie di 20 o 30 anni prima, perché quel loro modo di viaggiare mi sembrava più autentico. In fondo, succede spesso, idealizziamo i viaggi del passato, perché nel ricordo sembrano perfetti. E anche oggi, se ripenso ai miei viaggi di 20 o 30 anni fa, mi dico che è stata una stagione straordinaria. Non avevo lo smartphone, non avevo l'intelligenza artificiale, non potevo prenotare online, eppure me la sono cavata benissimo lo stesso. A volte mi piacerebbe parlare con qualche ragazzo di 28 anni e chiedergli che cosa significhi viaggiare oggi. Io, quando partivo con lo zaino in spalla, senza tecnologia, ma pieno di ottimismo, ho vissuto esperienze bellissime. E spero che sia ancora così anche per i giovani viaggiatori di adesso. Spero che le possibilità apparentemente infinite offerte dallo smartphone non finiscano paradossalmente per restringere il loro orizzonte. Io comunque resto ottimista e voglio pensare che il viaggio indipendente, zaino in spalla, sia ancora vivo. Anche se oggi molte cose avvengono dietro le quinte, in modo più discreto, un po' nascosto, proprio come quando ero giovane.
0: I backpacker si definiscono viaggiatori e non turisti. Ma è davvero così?
1: Yeah, well, it's sort of a semantic differentiation, because the joke is that you would have...
2: In gran parte è una questione di parole. Ci sono persone che vanno, per esempio, in Egitto e dicono: io sono un viaggiatore, lui invece è un turista. Io sono meglio di lui. Ma gli egiziani probabilmente direbbero: per noi siete tutti e due europei o americani e vi somigliate. La distinzione tra viaggiatore e turista conta molto di più per chi viaggia che per le persone dei paesi visitati. È quasi una rivalità interna tra viaggiatori. Eppure, sotto questa distinzione un po' vanitosa, si coglie una domanda seria. Il cattivo turista è quello che spende soldi ma non tempo, che si ferma alla superficie delle persone e delle culture che incontra. Il buon viaggiatore, invece, procede più lentamente e mostra un interesse più autentico per la vita della gente del posto. Il problema è che molti di quelli che si definiscono viaggiatori in realtà sono superficiali quanto gli altri. Forse allora la domanda giusta è un'altra. Come possiamo diventare viaggiatori migliori? Qual è il modo ideale di viaggiare per noi, per chi ci ospita e per l'ambiente? Come possiamo continuare a viaggiare senza compromettere questa possibilità per le generazioni future? Questa, secondo me, è una domanda più sensata. E per rispondere ci vuole anche umiltà, perché nessuno è un viaggiatore perfetto. Non esiste una medaglia d'oro del viaggiatore. Però dovrebbe esistere un modo di viaggiare tale che quando parti e quando torni il mondo sia un po' migliore, e anche casa tua lo sia, perché hai fatto le scelte più giuste.
0: Rolf Potts, anche i paesi visitati dai viaggiatori indipendenti si sono profondamente trasformati, specie l'Asia, dove lei ha viaggiato a lungo. La riconosce ancora?
1: I'm definitely nostalgic for the Asia I experienced 20 or 30 years ago.
2: Provo una forte nostalgia per l'Asia che ho conosciuto 20 o 30 anni fa, ma non sono io a poter dire come quei paesi dovrebbero vivere. Quando ho vissuto in Corea, insegnando inglese, era ancora vista come un paese di seconda fila, soprattutto se la si confrontava con il Giappone. Il Giappone sembrava molto più avanzato tecnologicamente, più sofisticato, e la sua cultura, dal cinema alla musica, era molto più conosciuta. Oggi, 20 o 30 anni dopo, la Corea è diventata una vera superpotenza della cultura pop. E io non credo di avere il diritto di dire: era meglio prima, quando potevi comprare una birra per un dollaro ascoltando un heavy metal coreano ancora un po' rozzo. Anzi, devo dire che sono orgoglioso dello sviluppo della Corea. Anche la Thailandia era una delle mie mete preferite quando viaggiavo con lo zaino in spalla. E lì ho vissuto avventure splendide.

0: esterne, allora dovremmo essere felici per loro.
1: Koreans and Thais, not imposed by outside people, then you're happy for them. This song is a Scandinavian heavy metal song by a band called Tur, called Hold the Heathen Hammer High.
0: Questa è una canzone di heavy metal scandinavo di una band che si chiama Tur, e il titolo si può tradurre così: Tieni alto il martello dei pagani. L'ho scelta per due ragioni. La prima è che la sentivo spesso quando sono stato nelle isole Faroe, da dove viene il gruppo. La seconda è che parla dell'orgoglio per la cultura tradizionale in contrasto con la cultura globale, ed è una tensione che ritrovi un po' ovunque quando viaggi. La cultura tradizionale continua a resistere, o comunque a confrontarsi con quella globale. In realtà credo che entrambe abbiano la loro importanza, e questa canzone in particolare celebra la cultura indigena delle isole Faroe.

0: Rolf Potts, il suo primo libro, Vagabonding, del 2002, era il manifesto di un viaggio povero e indipendente. Il seguito di quel libro, uscito 20 anni dopo, nel 2022, The Vagabond's Way, tradotto in italiano come L'almanacco del vagabonding, 366 meditazioni per girare il mondo, è un denso testo filosofico. Questa differenza tra i due libri riflette anche un suo diverso modo di vivere il viaggio?
1: I say yeah, no, it's definitely the work of an older man. There's sort of an excitement in the first vagabonding book.
2: Senza dubbio quest'ultimo libro è l'opera di un uomo maturo. Il primo Vagabonding era attraversato da una sorta di permanente gioiosa eccitazione dinanzi alle infinite possibilità della vita. Non credo di poter provare ancora quella sensazione con la stessa intensità, semplicemente perché oggi sono più vecchio. E poi per me viaggiare è diventato qualcosa di normale. È come nella vecchia storia del pesce che non si accorge più dell'acqua, proprio perché ci vive dentro tutto il tempo. Dal punto di vista filosofico, questo mio ultimo almanacco del vagabonding è più profondo e più sfumato, perché riflette una maturità conquistata con fatica. Il primo libro era soprattutto ispirazione. Questo secondo, invece, nasce da uno sguardo più quieto e più filosofico. Naturalmente i due libri hanno diversi punti in comune, ma direi che nel primo c'erano un po' di saggezza e molta ispirazione, e nel secondo un po' di ispirazione e molta saggezza.
0: Rolf Potts, lei ha viaggiato a lungo da solo. Poi, recentemente, si è sposato con l'attrice Kristen Bush. Il suo modo di viaggiare è cambiato dopo il matrimonio?
1: Yeah, well, I fell in love. And so that changes my attitude towards everything.
2: Certo, mi sono innamorato e questo ha cambiato il mio atteggiamento in molti ambiti della vita, viaggi compresi. Mi è sempre piaciuto viaggiare da solo, anche perché sono piuttosto introverso e il viaggio in solitaria mi obbliga ad aprirmi agli altri. E come scrittore di viaggio questo per me ha funzionato molto bene, perché mi ha spinto a parlare di più con la gente del posto, con le persone che vivevano davvero in quei luoghi. Proprio per questo all'inizio l'idea di viaggiare in coppia quasi mi spaventava, ma quando mi sono innamorato di Kiki, che poi è diventata mia moglie, e abbiamo cominciato a viaggiare insieme, è stato come guardare il mondo con due occhi in più. Anzi, non solo con due occhi in più, ma anche con un gusto migliore, perché mia moglie ama il cibo molto più di me. Così, in un certo senso, insieme non ci limitiamo a guardare il mondo. Lo assaggiamo anche. Il suo amore per il cibo, del resto, va molto oltre i limiti della mia comprensione.
1: Well, now I'm tasting the world in a new way because my wife loves food in a way that I can't hardly comprehend.
0: Diversi grandi viaggiatori e parecchi filosofi insegnano che lo scopo ultimo del viaggio sarebbe comprendere meglio la propria casa, il luogo da dove si è partiti o forse fuggiti. Lei è d'accordo?
1: I really do. And I can steal from T.S. Eliot, who said the purpose.
2: Pienamente. Mi piace citare Tom.

0: Thomas Stearns Eliot, che scrive «La fine di tutto il nostro esplorare sarà arrivare dove siamo partiti e conoscere quel luogo per la prima volta». E è proprio così. Alla fine del viaggio guardi casa tua quasi come se fosse un luogo straniero, perché i tuoi occhi si sono abituati a vedere il mondo da fuori. In fondo era così già migliaia di anni fa, come raccontano gli antropologi parlando del viaggio dell'eroe. Ci sono prove, avventure, incontri, maestri, lezioni apprese lungo la strada. Però quel viaggio non si conclude mai davvero lontano da casa. Alla fine si ritorna. Il ragazzo è diventato un uomo e riporta con sé ciò che ha imparato nel mondo per arricchire la propria comunità. Anzi, finisce per capire il valore di quella comunità proprio perché ha vissuto anche dentro altre comunità. Io l'ho sperimentato personalmente. Vengo dal Kansas, una parte degli Stati Uniti che quasi nessuno visita, e da lì viene anche mia moglie. Da giovani abbiamo viaggiato per il mondo, abbiamo vissuto in luoghi lontani ed esotici, e forse proprio per questo oggi il Kansas ci appare più ricco, più dolce, più nostro. Non vorremmo vivere da nessun'altra parte, perché abbiamo scelto di costruire insieme la nostra casa in un luogo che amiamo.
1: Because of foreign places, but we don't want to make our home in another place because we chose to make our home together in a place we love. This is If We Were Vampires by Jason Isbell. My wife and I love this song so much that we played it at our
0: Questa è Se fossimo vampiri di Jason Isbell. Mia moglie e io amiamo questa canzone al punto da averla voluta al nostro matrimonio. L'idea è semplice e forte. Proprio perché sappiamo che moriremo, l'amore conta di più. Ed è proprio perché il nostro tempo è limitato che diventa urgente vivere il meglio possibile. A un certo punto la canzone dice più o meno questo: se fossi un vampiro, cioè immortale, non avrei bisogno di stringerti la mano, perché avrei sempre tempo per farlo. Ma siccome non siamo immortali, allora diventa importante amare fino in fondo e cercare di realizzare i nostri sogni, viaggi compresi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser Incontro con Rolf Potts, L'autunno del viaggiatore, di a cura di Claudio Visentin. Ricordo che potete riascoltare questa o altre puntate di Laser sul sito rsi.ch o sull'applicazione RSI Play.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026. Domani alle 20.30 dalla Piazza Riforma di Lugano. In diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio, obiettivo finalmente raggiunto. Sconfitta la Colombia ai calci di rigore. La gioia è grande, festeggiamenti in piazza nei quattro angoli del paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti bombardano l'Iran, che risponde prendendo di mira basi americane nel Golfo. La Svizzera accede ai quarti di finale dei mondiali di calcio. Storica vittoria, storica ma anche molto sofferta vittoria dunque ieri sera ai rigori contro la Colombia. A chiarire tutto, l'ultimo rigore messo a segno dal Vargas svizzero contro il Vargas colombiano. Rete che ha dato il là ai festeggiamenti in tutta la Svizzera. Serata e nottata di festa anche in Ticino, dove le piazze si sono riempite ancora una volta. Con Marcello Ieraci. Ora i suoni e le voci da Mendrisio, una cronaca in crescendo dalle 22 di ieri in poi.
4: Maglietta di Manzambi però stasera?
5: Stasera assente, spiace.
4: E quindi?
5: E quindi perderemo.
4: Stasera come finisce?
6: 3-1 Svizzera, speriamo che vinca la Svizzera.
4: Quanto finisce Svizzera-Colombia questa sera?
7: Io non voglio gufarla.
4: No, non è gufare, è solo un pronostico scientifico. Grande intenditore di calcio.
7: Grande intenditore.
4: Medio intenditore di calcio.
7: 7-0.
4: Lieto della Colombia, tifosi della Colombia.
8: La famiglia, questo è altro, cioè non mi vergogno. Cioè,
4: ma onestamente come la vedete?
8: Guarda, secondo me non è facile, perché appunto la Svizzera mi piace. Se dovesse passare la Svizzera sono contento lo stesso.
4: Quindi cuore diviso un po' in due.
8: Un po' in due. Già tre, che non c'è l'Italia, però vabbè.
9: Superiorità numerica, Luis Diaz, poi a Puerta, può andare a tiro sul secondo palo, il tuffo, la parata di Kobel.
4: Stai soffrendo?
10: Sì.
4: Sì. Come sta andando?
10: Poteva andare meglio. Se non sbagliavano alcuni tocchi potevano fare gol.
4: Come si vede da qua?
11: A tratti bene, dipende chi si mette davanti.
4: Si soffre?
11: Troppo.
4: Troppo. Avete scelto questa zona perché si vede meglio?
12: Ma in realtà perché c'era un po' meno gente e poi fa un caldo, quindi pronostico non lo so, sicuramente finisce dopo i 90 minuti secondo me.
4: È lunga.
12: Sì, si soffre ancora per tanto purtroppo.
4: Sono andato a cercare il sindaco Samuele Cavadini, quanta gente c'è questa sera?
13: Non abbiamo fatto delle grandi stime, ma penso sulle 2000 potrebbe essere una cifra azzeccata.
9: Akanji che lascia scorrere per Giacca, lascia rimbalzare troppo, il pallone sbaglia, Giacca attenzione, possibilità, cosa si è divorato? I due Vargas a confronto. Chi avrà la meglio? La rincorsa del Vargas rosso crociato. Parte Vargas! Conclusione! Gol! Gol! Siamo ai quarti di finale!
3: Ora la cronaca internazionale, torna a salire la tensione in Medio Oriente con nuovi attacchi incrociati nella notte. Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta ai suoi attacchi contro delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito bombardando basi statunitensi nei paesi del Golfo. Sofia Stroppini.
14: Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran come rappresaglia per le tre navi commerciali colpite mentre transitavano lo stretto di Hormuz da Teheran, che pur non rivendicando direttamente i raid ha immediatamente reagito bombardando le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Colpiti almeno 80 obiettivi strategici da entrambe le parti. Il governo statunitense ha inoltre ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano che erano state temporaneamente revocate in osservanza del memorandum di intesa firmato a metà giugno che avrebbe dovuto portare a un accordo definitivo. Tuttavia i negoziati per raggiungerlo paiono più che mai incerti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha ricordato che avranno luogo soltanto in assenza di minacce reciproche. Nel frattempo il presidente statunitense Donald Trump si trova al vertice NATO in Turchia per discutere anche della sicurezza nello stretto di Hormuz insieme agli altri leader. E la leadership iraniana è impegnata con i funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, che procedono in Iraq.
3: Le persone affette da malattie psichiche devono beneficiare di una migliore protezione quando soggette a rinvii coatti in aereo. Lo chiede la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura che, pubblicando il rapporto 2025, constata la mancata presa in considerazione di diversi aspetti legati alla salute di queste persone. Rilevate poi anche delle problematiche nella gestione dei minori. Da Berna, Alessio Veronelli.
15: 46 voli speciali, poco più di 300 persone, di cui 77 bambini. Questo è il monitoraggio 2025 della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura sui rinvii coatti dalla Confederazione. Rinvii che possono presentare mancanze dal punto di vista medico quando si tratta di persone con malattie psichiche. Secondo la Commissione, la particolare vulnerabilità di queste persone deve essere presa in considerazione nella pianificazione ed esecuzione di un rinvio di questo tipo, valutando ad esempio l'idoneità al trasporto, il ricorso a misure coercitive, l'accesso ai farmaci e la presa in carico medica nello stato di destinazione. Le informazioni a disposizione sono invece a volte incomplete o non aggiornate. Raccomandati allora un'eventuale nuova valutazione medica in caso di cambiamenti rilevanti dello stato psichico e la rinuncia al rinvio di persone sottoposte a trattamento psichiatrico ospedaliero e di chi non ha volontariamente un controllo sul proprio comportamento. L'operato degli agenti di scorta della polizia viene poi giudicato nel complesso professionale rispettoso, anche se vengono ancora osservate pratiche come immobilizzazioni preventive, mancata autorizzazione a chiamate telefoniche o l'assenza di traduzioni professionali. Ritenuti però un problema la presa in carico di minori senza i genitori, di famiglie durante la notte, perquisizioni corporali e misure coercitive nei confronti di minori.
3: Nella scuola dell'obbligo oggi sono prescritte almeno 3 ore di educazione fisica alla settimana, perché lo dice una legge federale. Legge federale che ora però è oggetto di possibili modifiche e la responsabilità potrebbe passare interamente ai cantoni e l'obbligo cadere. E questo preoccupa associazioni sportive e insegnanti. Sentiamo Laura Dick.
16: Il numero minimo di lezioni non dovrebbe più essere obbligatorio e deciso dalla Confederazione, ma dovrebbe essere responsabilità dei cantoni. Cantoni che, insieme ai comuni, già ne sostengono i costi. Un'idea sostenuta dalla Conferenza delle Direttrici dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione, ma che preoccupa insegnanti e associazioni sportive.
17: Im Schwimmbad habe ich immer wieder mehr Schülerinnen, die nicht können schwimmen.
16: Stefan Frey, ad esempio, rappresentante argoviese dei docenti di educazione fisica, elenca ai colleghi di SRF le difficoltà che già osserva negli allievi, arrivando anche a parlare di deficit motori. Per lui l'educazione fisica non può rischiare di diventare materia facoltativa, un rischio elevato in quei cantoni che devono confrontarsi a tagli al budget o ad una forte densificazione urbana e quindi necessità di nuove strutture. Martina Birchera, capo del Dipartimento Educazione del Canton Argovia, smorza queste preoccupazioni.
18: Ja, das wäre politisch überhaupt nicht machbar, gar nicht mehrheitsfähig.
16: Una riduzione delle ore non trova sostegno politico maggioritario nei cantoni. Non ha senso, aggiunge, visto il numero sempre crescente di bambini in sovrappeso. Per lei è giusto proseguire con il trasferimento di queste competenze verso i cantoni. Tra pochi giorni si conclude la fase consultoria di questa modifica. modifica. Una prima decisione da parte del Consiglio federale è attesa per l'autunno. Tuttavia si tratta di un tassello in un quadro molto più ampio. Il progetto Dissociazione 27, che mira a chiarire la ripartizione dei compiti e le responsabilità finanziarie tra Confederazione e Cantoni, è attualmente nella fase intermedia. Le proposte concrete saranno presentate entro la fine del 2027.
3: E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
9: Parte Vargas! Gol! Gol! Siamo ai quarti di finale per la prima volta dal 1954. Andiamo a Kansas City, andiamo ad affrontare l'Argentina.
19: 72 anni dopo, Svizzera nuovamente ai quarti, 12 anni dopo la rivincita contro i campioni del mondo in carica. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal Mondiale di Calcio, evidentemente ottavi di finale a Vancouver in una British Columbia che ricorda amagliante i paesaggi di casa. Svizzera batte Colombia 4-3 ai rigori dopo lo 0-0 dei 120 minuti di gioco, grazie, lo avrete intuito dall'urlo spontaneo dell'inviato Paolo Laurenti, alla trasformazione decisiva del subentrante Vargas. Ed ora, domenica mattina alle 3, ora svizzera, a Kansas City, affronterà l'Argentina di Lionel Messi.
20: 72 anni dopo quell'edizione casalinga ormai preistoria, e scriverlo in lettere anziché in numeri, 72 dilata ancora di più la sensazione di infinito, la Svizzera torna dunque tra le migliori 8 del mondo, o almeno di questo mondiale, ai rigori, quasi a voler sublimare il senso di liberazione dopo la sofferenza accumulata nel tempo. Sdoganato un tabù che faceva riva con ossessione, un complesso radicato. Dopo 5 tentativi falliti, a Vancouver, anche se in realtà pareva di essere a Bogotà o Medellin in quella marea di maglie gialle, la Svizzera finalmente ce l'ha fatta a regalarsi il risultato più importante della sua storia. Sì, è così, perché un quarto di finale a un mondiale vale di più, molto di più, di un quarto di finale all'europeo, traguardo raggiunto prima nel 2021 e poi nel 2024. Un ulteriore step verso l'alto e verso la gloria, senza peraltro a questo punto porsi limiti, perché sarebbe sbagliato, liberi da pressione e aspettative. E in ogni caso, una conferma della straordinaria continuità di questa nazionale, a non averne dubbi, la più forte di sempre. Anche contro la Colombia abbiamo visto una Svizzera quasi mai spettacolare, pur imperfetta, oltre che contraddittoria in certe scelte, ma matura, saggia, lucida e paziente nonostante l'assenza di Manzambi, il suo giocatore al momento più decisivo. È stata una sfida tirata, incerta e bloccata, tipica del mata-mata, come i sudamericani chiamano l'eliminazione diretta, consapevoli cioè, fin dal primo respiro, che non ci sarebbero stati margini di errore. Traducendo, in sostanza, significa muori o vinci, espressione spietata che racchiuda tutte le immense differenze tra l'estasi e il fallimento. E adesso, sotto con l'Argentina, Messi e quel senso di invincibilità quasi mistica che lo ammanta come un supereroe per una rivincita che aspetta di essere consumata da quel maledetto palo di Gemelli del 2014.
19: E questo era il commento firmato dall'inviato in Nord America Omar Gargantini. A domenica di buon mattino dunque a Svizzera-Argentina, un'Argentina a cui è riuscita una rimonta storica ieri sotto 2-0 al 79esimo minuto e dopo aver sbagliato un rigore, il secondo a questo mondiale con il suo iconico numero 10 Messi, l'albiceleste ha per finire vinto sull'Egitto 3-2, protagonista dello straordinario recupero, appunto lo stesso Messi, presente in tutte e tre le reti ed autore di persona del gol del momentaneo pareggio.
21: Un desahogo para todo, como dije recién tenía mucha bronca por el
22: penal. Le mie lacrime sono state un momento di sfogo, uno sfogo per tutti noi. Mi sentivo pieno di rabbia per il rigore che avevo sbagliato e per il modo in cui l'avevo tirato. Sentivo di aver deluso il gruppo in un momento così importante, ma per fortuna il destino mi ha riservato di nuovo qualcosa di speciale e sono riuscito a segnare il gol del pareggio. È stato uno sfogo, insomma, enorme e una gioia immensa per tutti noi alla fine e per quei tifosi che sono tornati ancora una volta, dimostrando ogni giorno cosa significhi essere argentinos e quanto orgoglio ci regalano.
19: La voce del capitano dell'Argentina Leo Messi, che prolunga dunque la propria carriera al mondiale a differenza di Neymar e Cristiano Ronaldo, e tiene vivo dunque il sogno di diventare il primo capitano nella storia ad alzare due coppe del mondo. E dopo la buffata di emozioni degli ultimi due ottavi, oggi giornata di riposo per tutti quanti prima dei quarti di finale, che sembrano degli europei, con sei squadre del vecchio continente, una africana ed una sudamericana. Nel dettaglio, giovedì si riparte con Francia-Marocco, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, su fino ad Argentina-Svizzera domenica. Restiamo al calcio, concentrandoci però sulla preparazione estiva del Lugano, che ieri nel ritiro in Germania ha superato 4-0 in amichevole i bavaresi del Memmingen. Sentiamo l'inviato Patrick Locatelli.
0: È stata la prima occasione del ritiro per vedere il Lugano all'opera, e quello presentatosi nella Calura ai Noi di Memmingen è un Lugano che ha mostrato sprazzi di buon calcio, seppur sottoritmato, certo, ma i segnali sono stati buoni. Indicazioni più precise e attendibili arriveranno allora tra due giorni, quando i bianconeri chiuderanno il ritiro bavarese affrontando l'Heidenheim, retrocesso qualche mese fa dalla Bundesliga. Con assenti dispensati Saipi e Del Croix, oltre agli infortunati Cassano, Marques e Pilström, hanno trovato allora spazio e potuto emergere ben sei giovanissimi oltre ai quattro nuovi acquisti, due dei quali subito in gol. È stato il caso del centrale difensivo Joel Bixel, su all'incornata per l'1-0, e del colombiano Beckham Castro, che con una gran conclusione dal limite dell'area ha sfondato la rete. Ingiudicabile per ora tra i pali Felix Gebhardt, mai sollecitato e che comunque dovrebbe fungere da riserva di un Fombalmos rimasto in tribuna. Ha invece sicuramente del potenziale Derek Moncada, il 18enne honduregno che ancora fatica a trovare il ritmo e inserirsi negli schemi di Crocitorti, ma il bagaglio tecnico di cui dispone è sicuramente importante e potrebbe rivelarsi quel fattore imprevedibilità che condirà le partite del Lugano. In attesa di avversari più probanti e o ufficiali, nonché di qualche altro elemento a infoltire la rosa, la strada intrapresa sembra essere quella giusta.
19: Ci spostiamo al tennis, perché è nota la prima semifinale di Wimbledon con Sinner, il numero uno, che affronterà Novak Djokovic, serbo, che ieri sera superato al super tie break del quinto set il canadese Ogier Aliassime. Semifinale raggiunta al femminile anche dalla statunitense Goff, che affronterà la ceca Mukova. Oggi i restanti quarti di finale con la diretta TV sulla 2 dalle 14. Alle 15.30 invece in diretta televisiva il Tour de France, dopo la tappa vinta ieri da Mats Pedersen, con l'altro fuggitivo di giornata, il norvegese Traen, nuova maglia gialla. Oggi si corre la tappa numero 5 sulla carta adatta ai velocisti, con arrivo a Po dopo 158 chilometri. Chiusura con il basket ed il tecnico Papa Teodoru, che lascia la nazionale svizzera dopo 5 anni e di comune accordo con la federazione svizzera, che ha appena chiuso senza vittorie la sua prima storica campagna di qualificazione al mondiale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Parade. Martino Dont vi dà il benvenuto questa mattina fino alle 11. Chiuderemo come sempre questa edizione con il compleanno questa settimana del compositore svizzero Johann Melchior Glättli, i suoi 400 anni dalla nascita in un giorno imprecisato di luglio, come sempre dunque fino anche domani. Chiuderemo questo ciclo dedicato ai suoi 400 anni, ma prima diversi appuntamenti di agenda, considerazioni che arrivano anche dai giornali odierni e naturalmente tanti ascolti. Iniziamo con una pagina per pianoforte della compositrice e cantante Marianne Martinez, una dama viennese vissuta dal 1744 fino al 1812, di origini spagnole, come ci indica il nome. Fu quindi una delle più importanti figure femminili nel classicismo viennese, cresciuta in un ambiente culturale d'eccezione. Ricevette in particolare l'appoggio del poeta librettista Metastasio, studiò con musicisti di primo piano come niente meno che Joseph Haydn, Nicola Porpora, Josef Adolf Hasse, e già in giovane età si esibì alla corte imperiale, distinguendosi per il talento nel canto e alla tastiera. Compose numerose opere sacre e profane, tra cui messe, mottetti, cantate, oratori, sonate per tastiera, ottenendo grande considerazione in tutta Europa e l'ammissione all'Accademia Filarmonica di Bologna nel 1773. Frequentò quindi personalità a Vienna come Haydn, Mozart, entrambi partecipavano, si dice, alle serate musicali organizzate nella sua casa viennese. Pur godendo di ampia fama, non ricoprì mai incarichi ufficiali, condizione comune alle donne di quell'epoca, ma lasciò un catalogo di opere che oggi è sempre più valorizzato dalla musicologia. E ascoltiamo allora in una sua pagina per pianoforte. Sentiamo allora Antonio Oyarzabal al pianoforte, dal disco per IBS Classical del 2024, La Muse Oubliée. Sentiamo allora dalla sonata per pianoforte in La maggiore, il primo tempo allegro.

Antonio Jarzabal al pianoforte in questo disco del 2024, in cui troviamo questa sonata per pianoforte in La maggiore di Marianne Martinez, compositrice viennese, proprio potremmo dire nel pieno del classicismo viennese, una delle più importanti compositrici di quel periodo, in quell'importante momento della storia della musica. Tra poco ne ascolteremo ancora un estratto da questo CD e anche un estratto sempre dallo stesso CD dedicato a un'altra compositrice. Prima però diamo come sempre in questo spazio un approfondimento dal giornalistico per quanto riguarda l'attualità musicale, e questa mattina vi voglio proporre un articolo apparso sul Giornale della Musica Italiano a cura di Stefano Nardelli, che firma questo articolo intitolato «A Berlino la cultura rende». Uno studio dell'Institut für kulturelle Teilbeforschung di Berlino dimostra che la spesa pubblica per la cultura genera importanti ritorni economici, rafforza l'attrattività dei territori, contribuisce alla competitività di imprese e città. E la musica è tra i motori di questo ecosistema. Leggiamo dunque dall'articolo di Stefano Nardelli. Quando si parla di finanziamenti alla cultura, il dibattito si concentra quasi sempre sui costi. Ma se fosse il punto di partenza sbagliato, lo studio, che è la cultura come fattore di attrattività a Berlino, firmato dai ricercatori dell'Institut appunto für kulturelle Teilbeforschung di Berlino, dimostra che la cultura non è una spesa improduttiva, bensì uno degli investimenti pubblici con il più alto ritorno economico, e questo vale anche, forse soprattutto, per il mondo della musica. Lo studio, realizzato per conto del Senato di Berlino, analizza l'intero sistema culturale della capitale tedesca: musei, teatri, biblioteche, festival, club, sale da concerto, orchestre, formazione musicale e industrie creative. La conclusione è che per ogni euro investito con fondi pubblici, mediamente, vengono generati oltre 3,5 euro di ricadute economiche. In alcuni comparti il moltiplicatore arriva addirittura a sfiorare i 7 euro. Lo studio arriva in un momento particolarmente delicato per Berlino. Negli ultimi mesi il governo della città ha infatti approvato pesanti tagli al bilancio della cultura, circa 130 milioni di euro, pari dunque al 12% delle risorse del settore. Le conseguenze riguardano teatri, orchestre, festival, insomma tutte le istituzioni che citavamo poco fa. E è proprio in questo scenario che lo studio assume un valore particolare. Anziché discutere la cultura come una voce di spesa, ne misura il contributo all'economia e dimostra come gli investimenti culturali producono ricchezza, occupazione e attrattività per l'intera città. Il dato più interessante è però come questa ricchezza venga prodotta. Solo una parte deriva dall'attività delle istituzioni culturali, il resto nasce da tutto ciò che si muove intorno a un concerto, a un festival o uno spettacolo. Infatti chi partecipa a un evento acquista un biglietto, ma spesso prenota anche un albergo, cena in un ristorante, utilizza i mezzi pubblici, fa acquisti nei negozi della città. Secondo lo studio, quasi 2/3 dell'impatto economico complessivo è generato proprio dalle spese dei visitatori. Confermando come il turismo culturale sia uno dei principali motori dell'economia urbana. Particolarmente significativo è che per Berlino, una delle capitali europee della musica dal vivo, dei festival, dei club, la ricerca mostri come tale patrimonio non sia solo un elemento identitario, ma anche un fattore di competitività economica. Naturalmente non tutto è misurabile in termini economici. Gli autori ricordano che la cultura produce benefici altrettanto importanti sul piano della salute, della coesione sociale, l'educazione e la qualità della vita, ma il valore aggiunto della ricerca è proprio quello di dimostrare che non è necessario scegliere tra cultura e economia. Le due dimensioni si rafforzano a vicenda. E per il settore musicale il messaggio è di grande attualità. Non solo per Berlino, diciamo, una conclusione che supera il caso di Berlino, parla di tutte le città europee e non solo. Se la cultura genera ricchezza, tagliare investimenti non significa semplicemente risparmiare, significa rinunciare a una delle leve più efficaci per creare valore economico, sociale e competitivo nel lungo periodo. Queste dunque le parole dell'articolo firmato da Stefano Nardelli, che potete leggere sul Giornale della Musica. A Berlino la cultura rende. Noi ora ascoltiamo un'altra pagina di Marianne Martinez, sempre con Antonio Jarzabal al pianoforte.

Tempo di minuetto dalla sonata per pianoforte in La maggiore di Marianne Martinez dal disco La Muse Oubliée, composizioni di compositrici, potremmo dire Women Composers, a cura di Antonio Oyarzabal per IBS Classical 2024. Ascoltiamo ancora un brano da questo disco, ma cambiamo autrice, passiamo un ascolto della compositrice norvegese di fine 800 Agathe Backer Grøndahl. Formatasi a Oslo, successivamente Berlino, anche Firenze e Weimar, studiò con maestri come Hans von Bülow, Franz Liszt e si affermò sulla scena europea grazie alle sue brillanti interpretazioni pianistiche, collaborando anche con un altro grande norvegese come Edvard Grieg, di cui promosse soprattutto il celebre concerto per pianoforte. Svolse un'intensa attività concertistica in Scandinavia, anche nelle capitali europee come Londra e Parigi, prima che una progressiva sordità la costrinse a ritirarsi dall'attività pubblica. Come compositrice lasciò circa 400 opere, tra cui numerose liriche da camera e brani per pianoforte, contribuendo in modo decisivo alla musica norvegese. Noi sentiamo allora proprio un esempio di canzoni popolari norvegesi, norwegische Volkstänze, dunque balli popolari, e Volkslieder, canzoni popolari per pianoforte, arrangiate da Agathe Backer Grøndahl, sempre con Antonio Oyarzabal al pianoforte.

Il menuetto e trio dal quartetto d'archi 15 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo sentito qua il quartetto Hermes dal disco uscito proprio quest'anno per l'etichetta La Dolce Volta, Mozart Webern Korngold Echoes of Vienna. E con questi echi mozartiani arriviamo anche a parlare nel nostro spazio di agenda proprio dei Vespri mozartiani che si terranno questa sera a Como, nel chiostro di Sant'Abbondio, alle 18.30, in occasione del Festival Como Città della Musica 2026, giunto alla sua 19ª edizione. Festival organizzato dal Teatro Sociale di Como, che si tiene anche in diverse località della città, come proprio in questo chiostro di Sant'Abbondio questa sera. E naturalmente i Vespri mozartiani proporranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart con il pianista solista Danilo Mascetti, l'orchestra Euforia sotto la direzione di Davide Dell'Oca, che tra l'altro abbiamo avuto ospite proprio ieri a Montmartre al microfono di Lucia Bentoglio durante gli incontri d'estate. Questi Vespri mozartiani vogliono celebrare quest'anno, nel 2026, il 270esimo anniversario della nascita di Mozart. Restiamo ancora sul lago di Como per un'altra segnalazione concertistica, per il LACMUS Festival, o meglio LACMUS International Music Festival, che nasce quasi 10 anni fa con l'intento di offrire al pubblico una rassegna internazionale di concerti di musica classica intorno al lago di Como, in luoghi anche di interesse, diciamo, storico o, se non altro, davvero mozzafiato, luoghi bellissimi in cui tenere dei concerti. Ad esempio, circondato da una tenuta di 300 ettari, un parco secolare, un giardino pensile d'italiana unico in Lombardia, Castello Durini sorge in Brianza tra Milano e il lago di Como, adagiato su un colle che domina la campagna circostante, da cui si possono ammirare addirittura, quando fa bel tempo, il Monte Rose e la catena delle Alpi. E in questa cornice torna il grande fisarmonicista francese di origini italiane, con il suo repertorio classici jazz, pagine di tango. Parliamo naturalmente di Richard Galliano, canzoni francese, composizioni proprie, tutte animate dalle sue interpretazioni trascinanti, dal suo slancio improvvisativo. E i brani, gli autori saranno annunciati al musicista stesso durante il concerto. Faremo stupire, naturalmente. Galliano è sempre una garanzia, soprattutto potremo aspettarci magari anche qualche brano di Astor Piazzolla. Noi dunque vi segnaliamo questo concerto al Castello Durini questa sera, proprio per il LACMUS Festival. Un'ultima segnalazione concertistica più vicina, a Lugano, a Piazzetta San Carlo, questa sera alle 20.30 ci sarà il concerto della Besi, la banda estiva della Svizzera italiana, diretta dai maestri Samuele Arrigo e Daniele Giovannini. Un'orchestra di fiati che raggruppa circa 35 musicisti provenienti da tutto il Ticino, che condividono il piacere di interpretare un vasto repertorio, da composizioni originali fino ad arrangiamenti di musica leggera. Durante la pausa estiva, soprattutto dunque per quanto riguarda le ordinarie società bandistiche, questa orchestra si raduna, questa banda estiva della Svizzera italiana propone il proprio repertorio. Il concerto è entrata gratuita alle 20.30, ricordo, Piazzetta San Carlo a Lugano. Noi ora continuiamo con un grande capolavoro della musica, un estratto dall'Eroica di Beethoven. Sentiamo il terzo tempo Scherzo, in questa interpretazione con la Budapest Festival Orchestra sotto la direzione di Ivan Fischer.

scherzo allegro vivace e trio dalla sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, eroica opera 55 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo sentito qui la Budapest Festival Orchestra sotto la direzione di Ivan Fischer da un disco per Channel Classics del 2024 proprio dedicato alla sinfonia numero 3 di Beethoven e all'Ouverture Coriolano, sempre con la Budapest Festival Orchestra. Noi continuiamo subito ora con una novità discografica per Deutsche Grammophon con le pianiste Katia e Marielle Labeck. Sentiamo allora uno Spanish Tanz, una danza spagnola di Manuel de Falla.

Una danza spagnola di Manuel de Falla con le sorelle Katia e Marielle Labeck, da un'uscita discografica recente per Deutsche Grammophon, a cui ritorneremo tra poco, ma prima ricordiamo alcuni appuntamenti per quanto riguarda la programmazione musicale della Rete 2. Questo pomeriggio alle 16 agli incontri d'estate saremo in compagnia di Filippo Corbella, direzione artistica, organizzazione, eventi, coordinamento progetti della divisione eventi congressi del comune di Lugano. Dunque naturalmente si parlerà anche dell'imminente inizio di Estival Jazz domani sera, mentre alle 16.35 ritorna anche oggi la serie estiva, il ciclo Dowland Cooperario a cura di Gaia Varon, a 400 anni dell'anniversario di morte dei due grandi liutisti e compositori inglesi. Ci propone un viaggio nell'Inghilterra della Golden Age elisabettiana. Questo uno spunto non soltanto dunque di ricordare le opere di John Dowland e John Cooper, ma di entrare anche in un universo artistico di

Di sconcertante attualità il viaggio proposto da Gaia Varoni in compagnia di Roberto Gini, gambista, direttore d'orchestra, esecutore, studioso, appassionato della musica di quell'epoca, sarà trasversale, e in questa terza puntata si parlerà di musica come arte figurativa e l'arte oratoria in musica. Questi dunque alcuni appuntamenti musicali di Rete 2 da non perdere. Noi ora continuiamo con una pagina sempre eseguita dalle sorelle Labeck, e sentiamo un nocturne dal triptych di Claude Debussy, triptych symphonique per orchestra e coro femminile, in questo caso un adattamento naturalmente per due pianoforti.

In studio Federico Talarico. La crisi tra Iran e Stati Uniti è tornata ad attualità nelle scorse ore quando l'esercito americano ha ripreso a bombardare obiettivi della Repubblica Islamica nell'area dello stretto di Hormuz. La reazione di Washington segue l'attacco subito ieri da alcune navi mercantili e alla successiva decisione statunitense di reintrodurre le sanzioni economiche sul petrolio iraniano.

0: Stati europei nell'aumentare la spesa militare ed equipararla a quella americana. E intanto continua la cerimonia funebre dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa il primo giorno del raid israelo-statunitense, e di quattro membri della sua famiglia. Oggi tappa in Iraq al santuario del primo imam sciita nella città di Najaf, sul posto migliaia di persone. I funerali proseguiranno poi nella città di Karbala e le bare torneranno poi in Iran a Mashhad per la sepoltura. Sale a 3.685 morti e quasi 17.000 feriti il bilancio ufficiale diffuso dal governo del sisma che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Finora le persone tratte in salvo sono quasi 6.500. In Francia, Marine Le Pen si candida per la quarta volta alle presidenziali, nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici pronunciata ieri dalla Corte d'Appello. L'esponente della destra nazionalista intende infatti ricorrere in Cassazione e beneficiare dell'effetto sospensivo. Bocciato da Berna, il quinto programma di agglomerato per la mobilità luganese. Secondo l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, il cosiddetto PAL 5 non fornisce indicazioni su come, dove e in che misura si intenda attuare lo sviluppo urbano e come quest'ultimo sarà collegato alla rete di trasporto. Superano invece l'esame i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto. Una frana è scesa ieri nei pressi della chiesa Madonna della Valle a Sementina, non si registrano feriti. A titolo precauzionale è stata delimitata con nastro segnaletico un'area nella quale è vietato accedere o sostare. Lo fa sapere il Dipartimento del Territorio. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con alcune velature ad alta quota. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33, al sud con Favogno fino a 36 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo pomeriggio alle 13.30 ascolteremo il concerto.ch con la moderazione di Barbara Tartari, i programmi naturalmente curati come sempre da Alissa Nembrini e parleranno meglio dell'Orchestra Sinfonica di San Gallo e sentiremo diverse interpretazioni sotto la guida del direttore d'orchestra Modestas Pitranas, da recenti registrazioni e concerti incisi e anche noi ascoltiamo già qualche pagina con Modestas Pitranas e con la Sinfonie Orchestra St. Gallen. In particolare stiamo sentendo qua il Konzertstück per pianoforte, orchestra in sol minore, opera 33 di Karl Reinecke. Il tutto dal disco per Hyperion Records del 2024, proprio dedicato a Reinecke, in particolare il suo piano concerto numero 3. E proprio questo Konzertstück sentiamo qua l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, Modestas Pitranas alla direzione e Simon Callaghan al pianoforte in veste solistica. Con questo ascolto arriviamo alla fine di Parade, tra poco torna lo speciale per i 400 anni del compositore svizzero Johann Melchior Glättle. In questa terza puntata, penultima, approfondiremo la diffusione anche inaspettata della musica di Johann Melchior Glättle in Europa e non solo. Sempre lo faremo sempre in compagnia del musicologo e professore dell'Università di Ginevra, Christoph Friedo. E non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di ascolto. Un caro saluto da Martino Dont.

Inizia la nostra terza puntata dedicata ai 400 anni del compositore svizzero, originario di Bremgarten, Johann Melchior Glättle. La data esatta di nascita resta avvolta nel mistero, sappiamo però che era il mese di luglio del 1626. E allora per celebrare questi 400 anni vogliamo riscoprire Glättle e la sua musica. Siamo sempre in compagnia del professor Christoph Riedo dell'Università di Ginevra e nelle scorse due puntate abbiamo parlato della biografia di Glättle. Nato a Bremgarten, poi vissuto ad Augsburg, Augusta, dove è stato attivo professionalmente per molti decenni. Nella seconda puntata abbiamo parlato della musica e di alcuni giudizi critici molto positivi dei suoi contemporanei. Oggi continuiamo ad esplorare la ricezione della musica di Glättle, musica che raggiunse anche alcuni luoghi inaspettati, come il Sud America.

0: Musikwissenschaftler und auch Musikethnologen, die sich mit der Musik in Südamerika beschäftigt haben, denen war der Name Glätles schon lange vertraut. Denn aus den Quellen in Südamerika gibt es viele Erwähnungen dieses Namens Glätle.
1: Musicologi e anche etnomusicologi che si sono occupati della musica in Sud America conoscevano già da tempo il nome di Glätle. Infatti nelle fonti sudamericane si trovano molte, moltissime menzioni di questo nome, Glätle. Ciò che è un po' particolare è che i musicologi o etnomusicologi che si sono occupati della storia musicale svizzera, europea e bavarese non si sono accorti di questo collegamento, di questa relazione con il Sud America. Cercherò di essere un po' più concreto. Fu un gesuita del Sud Tirolo, Anton Seep, ad essere inviato nelle riduzioni gesuite in Sud America. Tra l'altro era amico dei due figli di Glätle che diventarono anch'essi gesuiti. E in una delle prime lettere che Anton Seep scrisse dal Sud America all'Europa, egli spera davvero che gli venga inviata al più presto la musica del famoso compositore Johann Melchior Glätle. E menziona ogni singolo opus da inviargli nel minimo dettaglio. Alcune composizioni le conosceva così bene a memoria che le ha subito annotate e dice talvolta di non essere del tutto sicuro, ad esempio, sulla tonalità della cadenza, eccetera. Ricordava molto bene la musica e chiede più volte che gli venga inviata là la musica di Johann Melchior Glätle via nave, spiegando anche come farlo nel modo migliore, eccetera. E queste lettere di Anton Seep furono poi pubblicate più volte in Europa, in diverse città, e divennero allora fonti molto importanti sulla vita nelle riduzioni gesuite sudamericane. E oggi sappiamo, perché da uno o due anni stiamo lavorando su questa questione insieme a colleghi, tra l'altro anche dall'America, che la richiesta di Seep fu effettivamente soddisfatta. Gli venne inviato almeno un opus in Sud America. Quindi oggi sappiamo che la musica dello svizzero Johann Melchior Glätle, che fin dall'inizio fu studente dei gesuiti e che lavorò costantemente con i gesuiti ad Augusta, raggiunse effettivamente il suolo sudamericano e probabilmente fu eseguita lì per un periodo più lungo. Allo stesso tempo sappiamo che la musica era ampiamente conosciuta anche in Europa, già durante la sua vita, ma anche dopo la sua morte. Mi baso, in questo caso, su inventari storici, cioè inventari della fine del XVII o dell'inizio del XVIII secolo, in cui sono elencate le composizioni di Glätle. Oggi forse questi volumi non sono più presenti nelle biblioteche, ma se ci basiamo su fonti storiche, per esempio libri contabili o registrazioni di acquisti di musica, sappiamo che la sua musica fu diffusa in Baviera, nella Germania centrale, in Sassonia, in Alsazia, in Austria, in Svizzera, ma anche in Sud Tirolo, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, in Polonia e perfino in Svezia. E come ho già detto, non solo nel contesto cattolico, la sua musica sacra cattolica fu recepita anche dalle confessioni riformate.
0: Also nicht nur im katholischen Kontext, sondern seine geistliche Musik, die ursprünglich für den katholischen Gottesdienst komponiert worden sind, wurden sogar von anderen Konfessionen, den reformierten Konfessionen rezipiert.
2: Diverse confessioni, dunque la musica di Glätle è stata davvero recepita a suo tempo in molti luoghi, in molti contesti differenti. Ma il suo repertorio resta ancora un po' da riscoprire ai giorni nostri. E a questo proposito state lavorando proprio insieme a un gruppo di studenti alla trascrizione di alcune opere di Glätle. Come si sta svolgendo questa operazione e quali sono i risultati che avete trovato finora?
0: Ja, ganz genau. Tatsächlich ist bis heute vielleicht nur etwa ein Viertel seiner Musik transkribiert worden. Und das muss man sich so vorstellen. Eben Glätle hat seine Musik.
1: In effetti, fino ad oggi è stato trascritto forse solo circa un quarto della sua musica. Bisogna immaginarsi la cosa così. Glätle fece stampare la sua musica all'epoca in diversi fascicoli di singole parti. Ciò significa: esiste un fascicolo per il soprano 1, uno per il soprano 2, uno per il contralto, uno per il primo violino, uno per il secondo violino, uno per il basso, per esempio il basso continuo dell'organo. Ma questo significa anche che è difficile avere una visione completa della composizione, perché tutto è tramandato in fascicoli separati. Con gli studenti dell'Università di Ginevra abbiamo iniziato 2 anni fa a mettere alcune opere, inizialmente l'Opus 8 e quest'anno l'Opus 6, in partitura completa, digitalizzando tutto e creando edizioni moderne. In questo modo, per la prima volta, otteniamo una visione completa della musica. Vale a dire, viene messa in partitura e solo così è possibile analizzarla e comprendere esattamente ogni armonia. L'anno scorso abbiamo trascritto con gli studenti l'Opus 8, cioè i canti per musica da tavola, e alcune di queste composizioni saranno eseguite in concerto a Muri nel mese di agosto. Quest'anno stiamo trascrivendo l'Opus 6, con le litanie, di cui sappiamo con certezza che furono recepite nelle riduzioni gesuite in Sud America. Una prima osservazione è che siamo, in un certo senso, davvero sorpresi della qualità estetica di questa musica, in particolare ora che stiamo lavorando sull'Opus 6. La musica è davvero splendida e varrebbe assolutamente la pena eseguirla in futuro. E cerchiamo, anche quest'anno, di pubblicarla presso un editore scientifico, affinché la musica di Glettle diventi un po' più conosciuta e si possa comprendere e valutarla meglio nel contesto musicale generale del XVII secolo. E forse anche capire meglio fino a che punto la sua musica abbia circolato oltre l'Europa. Perché una volta creata una edizione, sarà possibile identificare più facilmente copie delle sue composizioni anche in biblioteche al di fuori dell'Europa.
0: Bei einem wissenschaftlichen Verlag herausgeben zu können, damit quasi in Zukunft die Musik Glettles noch ein bisschen bekannter wird und wir ihn dann vielleicht auch ein bisschen ja, besser verstehen, einschätzen können im generellen Musikgeschehen des 17. Jahrhunderts und eben vielleicht noch besser verstehen können, wie weit seine Musik auch über Europa hinaus zirkulierte. Nachdem wir dann einmal eine Edition erstellt haben, könnte man eben dann auch in anderen Bibliotheken außerhalb Europas genauer oder schneller feststellen, ob es sich um eine Abschrift der Kompositionen Glettles handelt. Salve.

Dalla sua nativa Bremgarten, passando dalla sua casa adottiva ad Augusta, la musica di Johann Melchior Glättle ha avuto dunque una larga diffusione in Europa, addirittura in America Latina, grazie soprattutto ai gesuiti. Si conclude anche questa terza puntata dedicata al grande compositore svizzero del XVII secolo, Johann Melchior Glättle. Ringraziamo nuovamente il professor Christoph Riedo, che rincontreremo anche domani per l'ultima puntata dedicata a questo grande compleanno, i 400 anni di Glättle. In chiusura ascoltiamo il mottetto Salve Pater Salvatoris dall'Opus 5 con il controtenore Daniel Cabena, l'ensemble Musica Fiorita sotto la direzione di Daniela Dolci, dal disco del 2015 per Pan Classics Johann Melchior Glättle, Motetten Opus 5.

Alphaville. Buongiorno, bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino. Iniziamo una nuova puntata di Alphaville. Robin Pellanda in redazione. Tra poco parleremo di un importante progetto fotografico che racconta l'immobilità e l'attesa forzata dentro i centri per richiedenti asilo. Alle 11.30 torniamo sulla serie estiva di Alphaville dedicata alle architetture del suono che forma hanno il silenzio e la trascendenza. Questa è la domanda che ci stiamo ponendo puntata dopo puntata. Subito dopo incontriamo Meneghello prima di Meneghello. Cosa voglio dire? Voglio dire che è uscito un volume che racconta l'attività di recensore dall'Inghilterra di Luigi Meneghello prima che diventasse il grande scrittore vicentino che conosciamo. Questo è il sommario di oggi, mentre il primo brano in scaletta è Bye, dall'album Caribe di Anna Carla Masa.

0: 24 ore per tutte e tutti, ogni giorno. Il tempo potrebbe sembrare un bene democratico, eppure ci sono luoghi e situazioni in cui il tempo smette di scorrere allo stesso modo e diventa un'imposizione burocratica che si subisce, come quello di chi aspetta una risposta dal sistema d'asilo. Un limbo che spesso per chi sta fuori è invisibile, nascosto dietro le pareti dei centri asilo. Il tempo, diciamolo a chiare lettere, non è affatto uguale per tutte e tutti. La fotografa Ardenne Fatima Ornati, con il suo progetto The Waiting, ha voluto riflettere proprio sull'attesa logorante vissuta in questi luoghi, e lo ha fatto insieme a 7 persone provenienti da paesi diversi: Etiopia, Sudan, Nigeria, Afghanistan, Turchia e Somalia, che ha ritratto e a cui poi ha consegnato delle macchine fotografiche. Ma per scoprire di più di questo progetto saluto proprio Ardenne Fatima Ornati, nostra prima ospite della puntata. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, The Waiting non è un reportage classico, compresa dall'esterno, ma è un lavoro collaborativo in cui le fotografie sono state scattate anche, ma direi forse soprattutto, da chi ha vissuto le esperienze che racconta. In che modo è nato e come si è sviluppato questo progetto collettivo?
1: Sì, questo progetto è nato nel 2024, quando ho avuto l'opportunità di entrare nel centro di asilo a Zurigo. E lì ho conosciuto tante persone, ho potuto mangiare con loro, bere un caffè con loro, e comunque passare un po' di tempo assieme. Poi ho fatto conoscenza con una ragazza etiopiana con la quale siamo molto amiche adesso. E lei proprio mi ha fatto anche capire che l'esperienza dei rifugiati, o comunque delle persone che aspettano una richiesta di asilo, una conferma di asilo, non è solo è una difficoltà a livello comunque motorio, quando si muove, si viaggia e si fugge, ma anche quando si arriva. E questo mi ha fatto anche capire che questo tema non è un tema di cui si parla spesso, e parlando anche con altri ho capito che dovevo fare qualcosa, almeno nel mio piccolo mondo d'artista, poter parlare di questo in qualche modo. E sì.
0: Dica pure, certo, diceva.
1: Sì, appunto con lei ho fatto un primo reportage in anonimo, perché non volevo mostrare il suo viso, e ho raccolto la sua testimonianza e ho dato a lei poi una macchina fotografica per poter anche far lei delle foto, non solo io rappresentare la sua storia, ma comunque ovviamente a dare a lei il potere di poter raccontare la sua storia attraverso le immagini. Questo progetto poi si è sviluppato con altre persone che ho trovato con il tempo in questi diversi anni, e nello stesso approccio l'ho poi applicato con tutti i candidati.
0: Tra l'altro, secondo le rilevazioni dell'ONU, i richiedenti asilo nel mondo sono quasi 2 milioni di persone, tutte in attesa che venga riconosciuto loro lo status di rifugiati da parte di un'altra nazione. Come è stata quindi raccontata poi nelle fotografie questa costrizione, questo stato di attesa?
1: Sì, allora, come ha detto bene anche lei, le informazioni sono fuori, i numeri sono molto espliciti, e la ricerca individuale che si può fare su internet chiedendo libri eccetera è già molto molto chiara. Quello che io invece volevo fare era un approccio molto più artistico, lasciando la libertà di esprimersi senza dover dare delle regole, imporre certe linee guida. Ho detto a questi miei amici protagonisti del libro Rifugiati, appunto il tema centrale del libro, e poi ho lasciato a loro esprimersi come volevano, raccontando la loro storia, la loro vita all'interno di queste case, dei posti in cui stavano, senza dover appunto avere certi output definiti. E in più, avendo le loro testimonianze tradotte in tutte le quattro, ovvero in italiano, francese, inglese e tedesco, si può leggere ovviamente in questo progetto le loro esperienze di come sono. Io lascio fuori i numeri, lascio fuori comunque cifre esatte, perché sono già fuori, sono già lì, però invece la creatività è una parte che non si vede molto, e questo era appunto il punto centrale di questo progetto.
0: Sì, in effetti guardando il progetto The Waiting si percepisce proprio l'intento di rendere visibile ciò che il dibattito pubblico, come diceva lei, e politico spesso riduce a freddi numeri o a pratiche da sbrigare. Nel progetto le immagini non sono sole, ma sono accompagnate da interviste scritte, testimonianze, frammenti di storie registrate in questi 2 anni. Che forma ha preso quindi questo convergere di materiali?
1: Sì, questo progetto al finale è un libro che verrà pubblicato all'inizio dell'anno prossimo, raccoglie 190 immagini tra le mie, le loro e le testimonianze tradotte nelle diverse lingue. È un formato molto, molto specifico, ovvero il libro è fatto in modo tale da far aspettare anche chi legge, ovvero ci sono tanti giochi di spazi bianchi, pagine vuote, c'è tanto silenzio anche in queste immagini e si lascia anche qua l'interpretazione del progetto a chi legge e a chi guarda le immagini. E assieme a tutte queste immagini e testimonianze spero di poter anche raccontare, ovvero spero che loro possano anche raccontare cosa vuol dire non solo sapere di questa attesa, ma anche viverla in qualche modo.
0: Arden Fatima Ornati, lavorare per 2 anni a stretto contatto con storie così cariche di attesa, speranza, dolore, anche frustrazione lascia, credo, inevitabilmente un segno. Quindi come ha cambiato questo progetto il suo modo di intendere la fotografia e il suo lavoro? C'è stato da questo punto di vista uno spostamento?
1: Assolutamente, credo che l'esperienza che ho vissuto è una molto, molto amichevole. Le persone con un passato migratorio o di rifugiato o di richiesta d'asilo sono già tra di noi, sono già arrivati e arriveranno di più. Ed è importante come cittadini conoscere i propri vicini, sapersi parlare, conoscere i propri nomi, aprire una porta, dare un sorriso e questo è qualcosa che è stato estremamente gratificante e anche mi ha ravvicinato molto a persone che possono sembrare comunque molto molto distanti confrontando il passato, però ci sono sempre paure molto simili, desideri molto simili e questo ci mette in un mondo tutto solo, senza essere suddivisi da confini o passaporti eccetera. Ovvio, questo a livello burocratico fa tanta tanta differenza, ma a livello umano ecco questo in verità si ravvicina molto e vorrei in qualche modo che attraverso questo progetto anche chi guarda, chi legge possa percepire questo aspetto molto più umano e non burocratico.
0: Grazie infinite Arden Fatima Ornati, fotografa, ideatrice e coautrice del progetto fotografico The Waiting. Noi ci risentiamo presto, spero, intanto una buona giornata e appunto risentirci.
1: Grazie mille per l'opportunità e buona giornata.

0: Potete scriverci per commentare con noi la puntata 079 382 67 65.
1: Mi piace il blues, lo suono sempre davanti a pochissima gente. Senti che shuffle, senti che tiro, non vi azzardate a prendermi in giro. Mi piace il blues.

te. Io la carezzo come fosse un amante. Mi piace il blues, lo sai perché? Con pochi accordi incasso un cachet. Schrott mir, arrangiamo.

0: signorina dello champagne, Pinot.
1: Daniele Maggiolini e Antonio Ramberti sono i musicisti che si celano dietro il nome Duo Bucolico. Abbiamo sentito il loro brano Il Bluesman, ovviamente era una canzone metatestuale, dall'album di quest'anno che si chiama Champagne. Allora, ancora un brano e poi arriva la serie estiva di Alphaville dedicata ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane.

0: João Nogueira, cantante e musicista brasiliano che nel 1989 pubblicava questo Zingu, che è il brano che abbiamo appena sentito. E siamo al momento. Della serie estiva di Alphaville. I 100 anni di Miles Davis e John Coltrane abbiamo scelto di festeggiarli interrogando la forma che assumono dentro e fuori la musica, il silenzio e la trascendenza, due concetti a loro molto cari. Dicevamo anche fuori dalla musica, perché questa serie estiva di Alphaville, che Enrico Bianda ha curato e ha intitolato Le architetture del suono, questa settimana chiede alla fotografia quali siano allora queste forme, quella di Guido Guidi, Robert Adams, Minor White, Giovanni Chiaramonte e Joseph Sudek. Il nostro narratore della settimana è Corrado Benigni, saggista e critico della fotografia, che oggi ci racconterà per noi il mondo di Minor White.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
2: Nei due precedenti episodi abbiamo raccontato quanto il rapporto tra fotografia e silenzio sia profondo, quasi inevitabile. In fotografia il silenzio prende forma visiva, non è semplicemente assenza di rumore, ma una qualità percettiva. Fotografare il silenzio significa imparare a guardare lentamente, non cercare l'evento, ma l'intervallo tra gli eventi. Il silenzio è spesso legato al trascendente, due dimensioni sorelle che si incontrano quando un'immagine riesce a superare il semplice vedere e diventa esperienza interiore. Non si tratta solo di rappresentare qualcosa, ma di evocare ciò che non è immediatamente visibile, tempo, infinito, mistero, spiritualità. Minor White, maestro della fotografia statunitense del XX secolo, esponente della cosiddetta fotografia soggettiva, come nessun altro ha trasformato l'immagine in uno strumento di esplorazione spirituale, mistica e concettuale. Per spiegare la propria visione simbolica, spesso citava una frase del mistico tedesco Meister Eckhart: «L'occhio con il quale io vedo Dio è lo stesso con il quale Dio vede me». White intendeva la fotografia come un mezzo capace di rivelare tanto l'esterno quanto l'interno del soggetto rappresentato, ma anche l'interiorità dell'autore stesso. La fotografia non come un semplice atto di registrazione, ma esperienza trasformativa, un processo di conoscenza che coinvolge profondamente l'interiorità. Il suo sguardo non si posa sul mondo per documentarlo, ma per interrogarlo, trasfigurarne i segni e farli risuonare con il proprio vissuto. È uno sguardo interiore, un vedere che nasce da uno stato di coscienza e che punta a evocare nell'altro una risonanza analoga. Su questa linea, Minor White costruisce un linguaggio fotografico che tende all'astrazione e alla dislocazione percettiva, sviluppando ulteriormente l'idea di Alfred Stieglitz, grande pioniere della fotografia, verso un'equivalenza interiore, fondata non solo sull'emozione, ma sulla trascendenza, appunto. Oggetti e paesaggi, pietre, ghiaccio, ossa, foglie, cortecce, vengono inquadrati in modo tale da confondere il riconoscimento, da destabilizzare l'occhio, per condurre lo spettatore oltre la superficie delle cose. Le sue immagini diventano così porte d'accesso a qualcos'altro. Non possiamo negare il potere visivo di una fotografia e ciò che essa fa dentro di noi. La fotografia, in questa prospettiva, è anzitutto una pratica soggettiva, uno strumento per scrutare se stessi prima ancora che la complessità figurativa del mondo. Emerge dalla trama delle relazioni che la costituiscono. Più di ogni altra cosa è espressione di un sentire, di una presenza cosciente in un determinato luogo. Uno degli aspetti più originali del lavoro di White è il suo uso della sequenza fotografica. Raramente lavora su immagini isolate. Ha detto: Metto insieme le fotografie, anche una contro l'altra, finché il loro stato di frammentarietà fa sì che si completino fra di loro e insieme dicano di più di quanto non dica l'addizione dei loro significati. Le fotografie diventano come versi di una poesia visiva o le note di uno spartito musicale capace di generare un significato che scaturisce dalla loro relazione interna. Anche così la fotografia diventa per Minor White una disciplina spirituale, una forma di meditazione, una pratica poetica. Le sue immagini sono spesso accompagnate da testi scritti, aforismi, frammenti lirici, meditazioni, dove si avverte il suo interesse per lo Zen, il Taoismo, il Buddismo e la mistica cristiana. Nella sequenza The Sound of One Hands, del 1957, White alterna immagini di superfici naturali, ombre e dettagli di mani in preghiera, orchestrando un ritmo visivo che evoca il Koan Zen, da cui prende il nome. Nel suo lavoro, parole e immagini si inseguono, si rispondono, si intrecciano. Il dialogo tra le due esprime il tentativo di ricucire il contatto perduto con l'essere del mondo, di restituire all'arte una funzione conoscitiva e spirituale. Lontana da qualsiasi intento documentaristico, l'opera di White si concentra sulla forza evocativa e simbolica dell'immagine, su ciò che può essere trasmesso più che descritto. La sua estetica, fatta di luci rarefatte, composizioni essenziali, ombre profonde, tende verso qualcosa che trascende la ragione, il linguaggio e appunto la fotografia stessa. Le sue fotografie sono specchi dell'interiorità, racconti simbolici del viaggio dell'autore nel mondo. Ogni soggetto, un muro scrostato, una cascata, delle foglie, perde la sua valenza oggettiva per diventare trasparenza verso l'altro da sé. Ha scritto per passare dal tangibile all'intangibile. È stato spesso d'aiuto il paradosso, perché il fotografo possa svincolarsi dalla tirannide dei fatti visivi dai quali dipende completamente, il paradosso è l'unico strumento possibile. Una volta liberatosi dalla tirannide delle superfici, delle strutture, della sostanza e della forma, il fotografo potrà raggiungere la verità dei poeti. White unisce la maestria tecnica, da lui considerata condizione necessaria per la creazione poetica, un forte potenziale evocativo. Le sue fotografie diventano strumenti per invocare l'invisibile con il visibile. Lavorando con luce e ombra, spazio e materia, egli cerca il sacro nel profano, ciò che si nasconde nella superficie del mondo. Tutto il suo cammino artistico sembra obbedire a una forma di realismo teologico, non magico, ma profondamente spirituale, in cui la fotografia diventa un modo per abitare il mistero dell'umano, una visione drammatica e luminosa della realtà, riflesso della sua biografia, fatta di tormento, solitudine, ma anche di intensa creatività. Come ha scritto un grande studioso come Claudio Marra, la formazione profondamente mistica di White lo ha portato a un curioso tentativo di ibridazione tra la durezza del dato materiale ritratto e una sentita necessità di elevare in una pura dimensione spirituale l'altrimenti avvilente fisicità delle cose. La sua opera afferma con forza che la fotografia non è mai solo ciò che mostra, ma ciò che fa accadere dentro chi guarda. Incarna così in modo esemplare la figura del fotografo come occhio che pensa, uno sguardo che non si limita a registrare la realtà visibile, ma che la interroga, la trasfigura, la attraversa in profondità. Un occhio che non si accontenta della superficie, ma la oltrepassa per cercare il significato nascosto, l'essenza interiore delle cose. Non è un vedere neutro quello di Minor White, ma un vedere abitato dal pensiero, dalla memoria, dalla spiritualità.
0: Quella che abbiamo appena sentito era la terza puntata del percorso fotografico interno alla serie estiva di Alphaville, dedicato alla nascita di Miles Davis e John Coltrane nei 100 anni dalla loro nascita. Un anniversario che questa settimana stiamo festeggiando con Corrado Benigni e la fotografia trascendente. Rete 2.

Softly, As in the Morning Sunrise è il titolo del brano che abbiamo appena sentito del cantante e violinista americano Andrew Bird. Ora sentiamo Riverfront di Neo Nocentelli, che ci porta a Meneghello prima di Meneghello.

0: Prima di esordire come romanziere nel 1963 con Libera Nos Amalo, Luigi Meneghello ha vissuto un lungo apprendistato intellettuale oltre Manica. Per quasi un decennio, infatti, dalle aule dell'Università inglese di Reading ha spedito in Italia oltre 100 articoli e recensioni per Comunità, la storica rivista fondata da Olivetti. Da quell'osservatorio Meneghello ha scrutato la cultura internazionale, traducendo e commentando testi fondamentali della politica, dell'economia, della sociologia, della letteratura e della storia. Oggi quell'officina cosmopolita e preletteraria è testimoniata dal volume Libri in Inghilterra, scritti per Comunità, 1952-61, pubblicato dalle edizioni di Comunità. Con noi i due curatori dell'opera, i professori Pietro De Marchi e Luciano Zampese. Buongiorno e benvenuti.
1: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Per entrambi si tratta di una lunga fedeltà a Meneghello. Mi limito a segnalare di Zampese La forma dei pensieri, Firenze 2014, e la curatela di De Marchi della ripubblicazione Libera Nos Amalo per Rizzoli. De Marchi, avviciniamoci a questo Meneghello prima di Meneghello, un giovane intellettuale che prima di esordire come grande narratore con Libera Nos Amalo nel 1963 ha prodotto un'immensa mole di scritti saggistici e giornalistici da Reading, come dicevamo prima, per tutto un decennio. Come si inserisce questo laboratorio preletterario nella biografia e nella formazione di Meneghello?
1: Sì, ma prima di rispondere vorrei ricordare anche il nome di Maria Parisi, che è una giovane studiosa laureata a Firenze con Ernestina Pellegrini e che ha fatto la prima, diciamo, trascrizione di tutti questi testi, quindi bisogna assolutamente ricordare anche lei.
0: Ha fatto bene a menzionarla. Riguarda, sì.
1: Certo, per quanto riguarda il lavoro di Meneghello, è un lavoro che parte all'inizio degli anni 50, quando un suo carissimo amico Renzo Zorzi, che è un collaboratore di Olivetti e che dirige la rivista di Olivetti Comunità, gli propone di iniziare una collaborazione e Meneghello accetta ben volentieri e produce una quantità impressionante di recensioni e di saggi che pubblica in questo decennio quasi sulla rivista. Ma direi che prima di tutto bisogna ricordare il fascino che il mondo inglese, l'Inghilterra, il Regno Unito esercitò su Meneghello giovane e che fu alla base della sua decisione di intraprendere un viaggio verso l'Inghilterra grazie a una borsa di studio e poi di rimanervi per tanti anni. In un passo del Dispatrio, il suo libro, diciamo, di memorie inglesi, uscito nel 1993, Meneghello ricorda una piccola celebrazione in memoria della battaglia d'Inghilterra, cioè della difesa degli inglesi contro l'attacco dei nazisti, perché lì c'è proprio una delle ragioni del suo fascino, del fascino provato nei confronti del mondo e della cultura inglese, dice Meneghello in quella pagina. Guardando questa piccola celebrazione sentivo salire in me l'emozione di fondo che mi aveva portato in Inghilterra, l'ammirazione per la sua gloria nella resistenza armata al nazismo. Ero andato lassù come su un altare e questo sentimento ha pervaso poi ogni altro aspetto della mia esperienza e dura ancora. Beh, c'è un po' di enfasi forse in questa frase, però si capisce bene qual è, diciamo, il fascino che prova nei confronti del mondo inglese, che si traduce poi anche proprio nell'interesse per i libri inglesi o i libri pubblicati in Inghilterra che trattano di vari argomenti, come avremmo forse modo di dire, e che sono di un mondo, diciamo, più moderno, più avanti rispetto all'Italia del primo dopoguerra da cui Meneghello partiva. Quindi c'è una grande attrazione verso il mondo inglese e attraverso il mondo inglese la scoperta, diciamo, del mondo intero.
0: Fascino per l'Inghilterra e per il mondo intero che lo porta quindi a collaborare con Comunità, la rivista olivettiana diretta da Renzo Zorzi. Una collaborazione che dura 9 anni e conta più di 100 articoli. Eppure lo scrittore vicentino sceglie quasi sempre di firmarsi con lo pseudonimo di famiglia, Ugo Varnai. Quale fu il collante ideale tra la visione di Adriano Olivetti e la curiosità di Meneghello e perché questa scelta di celarsi dietro un nom de plume, Zampese?
2: Ma magari aggiungo solo così sulla soglia della risposta che siamo nel 52. E forse è difficile per noi immaginare cosa aveva vissuto Meneghello, nato nel 22, cioè aveva 30 anni, 20 anni li aveva passati immerso, uso una sua espressione, nella muffa fascista. Per cui questo incontro che ha ben delineato Pietro De Marchi prima con la cultura inglese veniva esaltato da questo inquietante ventennale muffa fascista. In una recensione al nostro volume sul Corriere della Sera si parlava di esercizi di libertà. Effettivamente questa scrittura è un grande esercizio di libertà vissuto in Inghilterra, vissuto nella cultura contemporanea veramente più alta, e di cui Meneghello vuol far partecipi gli italiani, cioè è un giornalismo veramente impegnato, patriottico, diciamo così. Il discorso dello pseudonimo può avere varie giustificazioni. Diciamo che si potrebbe sintetizzare al massimo dicendo che lui ancora non sentiva di firmarsi Meneghello, sentiva ancora che è una persona molto autocritica, per cui tutto questo lavoro era, non dico nascosto sotto il nome di Varnai, ma quasi una forma di pudore per firmare in prima persona. Ma ciò che conta è proprio l'impegno etico di una scrittura che trasmette la cultura contemporanea a un mondo italiano che era stato veramente isolato per più di 20 anni. Ecco, questo mi pare il centro della questione. E chiudo dicendo che lo si vede proprio per questa formazione fascista, ma in generale italiana, di una scrittura retorica vuota, lo si vede in un'etica nuova di scrittura per comunità. Uso le parole di Meneghello, deve essere una scrittura che si esprime con scrupolo e chiarezza, un'espressione del 52 in una lettera a Zorzi, e poco oltre sempre Meneghello scrive: si tratta di farsi capire e soprattutto di non voler dire più di quel che sa da dire. Ora, nella cultura italiana, politica in particolare del primo dopoguerra, ecco, mi pare un'indicazione veramente fondamentale.
0: Sì, scrupolo e chiarezza, e poi anche muffa fascista, direi che è un'immagine davvero pregnante, quindi grazie Meneghello. Scorrendo l'indice di questa raccolta di recensioni, oggi riunite sotto il titolo Libri in Inghilterra, si resta sbalorditi dalla vastità degli interessi. Si va dalla storiografia alla psicoanalisi, dall'economia alla divulgazione scientifica fino alla fantascienza. Zambese, qual era il criterio con cui Meneghello sceglieva i libri da presentare al suo pubblico italiano? Abbiamo parlato del forte impegno etico e politico, e che immagine danno dell'Inghilterra d'allora?
2: Direi che non è solo un'immagine dell'Inghilterra, è proprio un grande panorama culturale di tutto ciò che veniva pubblicato in inglese. Quindi non sono solo, come abbiamo già ricordato, testi inglesi, sono testi in inglese, per cui abbiamo la cultura americana degli Stati Uniti, ma abbiamo anche traduzioni dal tedesco, ad esempio. Per cui il panorama indica non solo un desiderio di conoscere l'Inghilterra e far conoscere l'Inghilterra, ma di far conoscere ciò che viene pubblicato di più importante, di più rilevante nella cultura contemporanea, in inglese, che era già, diciamo così, la lingua collante della cultura europea e non solo europea. I temi sono un po' quelli che avete ricordato. Direi che dal mio punto di vista è straordinario l'interesse per l'economia e per l'economia dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, quindi l'Africa, ad esempio, ma anche per realtà, siamo, ripeto, nei primissimi anni 50, per le realtà come la Cina. C'è un lunghissimo reportage, veramente straordinario, non so neanche se si può chiamare articolo, è un vero e proprio reportage sulla Cina, pagine e pagine di analisi politica, economica, sociologica della Cina. O tocco altri temi che erano, per così dire, vietati nel ventennio fascista, o assolutamente sconosciuti, come tutto il mondo della psicanalisi, della psicologia. Ecco.
0: Un'esperienza.
2: Quindi un panorama,
0: sì,
2: insomma, non solo inglese, ma in lingua inglese.
0: Sì, sì, sì. De Marchi, in che modo le letture di quegli anni, che erano così radicali, così ampie, in che modo continueranno poi ad agire nell'opera narrativa di Meneghello? Ci sono dei travasi di contenuto e di pensiero che avete individuato?
1: Sì, ma innanzitutto, accanto a questo impegno formidabile di Meneghello, diciamo impegno culturale e in fondo latamente anche politico, direi che questi testi pubblicati su Comunità ci mostrano già uno scrittore, quindi non soltanto un giornalista, un saggista, ma veramente uno scrittore. Meneghello diceva di aver imparato, reimparato a scrivere quando era lassù, come diceva in Inghilterra, ed è probabilmente vero questo esercizio di contatto e confronto col mondo anglosassone, col modo anglosassone di pensare e di scrivere, sicuramente gli è servito. Però già in questi testi degli anni 50, del 53, 54 e via fino al 61, ma si nota una qualità della scrittura che è veramente formidabile. E alcuni di questi articoli, diciamo, si travasano poi nell'opera successiva di Meneghello. Ne abbiamo segnalati alcuni. Il caso forse più clamoroso è quello di una ripresa quasi alla lettera di un passo di una recensione di un libro di Hannah Arendt dentro Liberano Samano. Quindi è un Meneghello che in questo modo riconosce già che quel Meneghello là, il Meneghello preletterario, era uno scrittore di vaglia.
0: Libri in Inghilterra scritti per Comunità 1952-1961, pubblicato dalle edizioni di Comunità, è il volume con i testi di Meneghello pre-romanziere, già fortemente politico e impegnato dal punto di vista civile, ma che, come avete visto sui romanzi, poi tutte queste letture incisero e come. È appunto lo spunto, il libro di cui abbiamo parlato oggi, grazie a Pietro De Marchi e Luciano Zampese, curatori del volume, che ringrazio molto.
1: Grazie a lei.
2: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Srortoi, brano del 2022, lui è Okaya Froso, cantante e musicista ghanese. Le paure degli europei per una sociologia dei timori collettivi che dominano la contemporaneità. Questo è il titolo di un approfondimento andato in onda il 4 febbraio scorso con la conduzione di Barbara Camplani e Cristina Artoni, che oggi vi riproponiamo. Siamo di fronte a un paradosso su cui Zygmunt Bauman già lanciava un segnale di allarme. I popoli della fetta di mondo più sicura sono sempre più afflitti da insicurezza, ansia e paura per le guerre in corso, la crisi ambientale e l'economia. Ma come sono mutate negli ultimi decenni le paure collettive in Europa? E cosa rivelano della nostra società, da una parte iperconnessa e dall'altra sempre più individualistica? Abbiamo provato a delineare una piccola sociologia della paura in Europa con Massimiliano Panarari, professore di sociologia della comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e con Massimo Cerulo, sociologo delle emozioni, professore di sociologia all'Università di Napoli Federico II.
1: Cosa fa paura oggi agli europei e alle europee? Se lo è chiesto il Sole 24 Ore nel suo settimanale sondaggio del lunedì, curato da Noto Sondaggi, all'interno di un campione di 1000 persone adulte provenienti da Italia, Francia, Germania, Danimarca e Gran Bretagna, il 70% ritiene che la guerra fra Russia e Ucraina sia pericolosa per il proprio paese. E i timori non stanno tanto in un possibile coinvolgimento del conflitto militare, paura riscontrata nel 35,45% dei partecipanti, quanto più sugli impatti economici negativi nella propria vita, aumento delle tasse per il 70% e soprattutto carovita del 75-85%. Da qui partiamo per il nostro approfondimento di oggi e intanto do il benvenuto a Barbara Camplani.
2: Sì, buongiorno anche da parte mia agli ascoltatori e ascoltatrici della Rete 2. Hai ragione Cristina, noi partiamo da questo sondaggio del Sole 24 Ore, che in realtà vuole essere soltanto così uno spunto, un punto di partenza per chiederci come stanno mutando oggi le paure collettive in Europa, in un'epoca che certamente è caratterizzata da più crisi che sono reali e fattuali, pensiamo alla crisi ambientale, energetica, politica, le guerre in corso, ma anche da una crescente emotività di massa. Per una volta dunque il focus è rivolto non tanto a ciò che succede nel mondo e alla gravità di ciò che succede nel mondo, quanto più sulle reazioni emotive che questo oggi suscita. Lo facciamo partendo dalla constatazione iniziale di quello che è un po' un paradosso, no? I popoli della fetta del mondo, ancora comunque più sicura, dunque Europa e Occidente, sono sempre più afflitti da insicurezza e ansia.
1: E quindi lo facciamo con due ospiti, il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari. Buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
3: Buongiorno e molte grazie per l'invito. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Editorialista, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica, anche docente presso l'Università LUISS e la LUISS School of Government di Roma e la Bocconi di Milano.
2: E diamo anche il benvenuto al sociologo delle emozioni Massimo Cerulo, ben ritrovato anche a lei.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Massimo Cerulo è professore ordinario di sociologia all'Università di Napoli Federico II, ma anche ricercatore presso il CNRS della Sorbona di Parigi, noto per i suoi studi sulle emozioni e le modalità con cui si manifestano individualmente e collettivamente.
1: Partiamo dal sondaggio del Sole 24 Ore. Le guerre ci fanno a noi europei paura, in particolare quella geograficamente più vicina, Russia e Ucraina, e soprattutto per il possibile impatto, dicevamo, economico nelle nostre vite. Massimiliano Panarari, qual è il suo primo commento a questi risultati?
3: È un'epoca di ansia, insicurezza, di profonda difficoltà nel trovare delle chiavi di lettura, dei codici interpretativi dell'epoca in cui viviamo, e soprattutto un'epoca all'interno della quale la frammentazione e la frantumazione che operano su vari livelli rendono per l'appunto difficile approcciarsi alla complessità del mondo, e dunque le persone si sentono più sole, più in difficoltà, in un contesto nel quale lo scivolamento della paura e dell'angoscia rispetto al futuro si declina appunto con livelli differenti. Questo ha a che fare con i processi di ipersoggettivizzazione, per cui siamo tutti individui naturalmente, ma non soltanto e soprattutto non individui come si sarebbe detto nel Settecento illuminista. Siamo soggetti irriducibilmente innamorati della nostra diversità, ma proprio per questo in difficoltà e non a proprio agio nel costruire insieme agli altri dei momenti di incontro, dei momenti di confronto, e invece molto più agevolati, per così dire, nel costruire delle occasioni di scontro, nel non condividere delle piattaforme comuni e dunque di nuovo nel ritrovarci da soli di fronte alla nostra angoscia, alla nostra difficoltà. E questo naturalmente ha anche a che fare con la straordinaria, da molti punti di vista, abbondanza di fonti di informazione che però sono difficili a volte da individuare, da collocare e che soprattutto assecondano anche di nuovo paure individuali e modalità molto singolari di leggere la realtà.
2: E dunque già moltissimi elementi su cui torneremo: la frammentazione, il bombardamento delle notizie, questa ipersoggettivazione in una società che molti definiscono narcisistica o addirittura post-narcisistica. Massimo Ceruli, quali le sue prime riflessioni? Di certo aggiungiamo un elemento, lo scoppio della guerra in particolare in Ucraina, dunque a poco meno di 2000 chilometri di distanza da noi, ha riportato in Europa lo spettro di una guerra che, così come conflitto caldo, non vedevamo più dal 1945. Quanto ci ha destabilizzato questo ritorno?
4: Ha destabilizzato molto, perché è andata a toccare la nostra memoria, le memorie delle famiglie, che ricordano bene intanto la guerra in Jugoslavia, quindi nel 90 le bombe, Sarajevo e il ruolo dell'ONU, e quello ha impattato notevolmente sull'impianto sicuramente italiano, svizzero, austriaco, insomma sui paesi che affacciavano o che comunque confinavano, erano vicini con la Jugoslavia. È stato riportato a galla un trauma, ma mentre 30 anni fa, 40 anni fa questi traumi venivano affrontati collettivamente, quindi venivano affrontati in quella che una volta era la cosiddetta famiglia, la scuola, e permettetemi di dire anche all'interno di due sedi che oggi sono molto molto frammentate e balcanizzate, cioè la parrocchia e la sede di partito, la sezione di partito, e quindi c'era una forma di addomesticamento di quelle paure legate alla guerra, legate alla narrazione della guerra, legate al conflitto che si stava verificando nell'Europa, nella vecchia Europa. Prima della Jugoslavia del 90 pensiamo anche a Chernobyl in Ucraina e tutto quello che successe anche in termini di narrazione sul latte, sull'insalata e su quello che sarebbe stato potuto influenzato dal nucleare. Ecco, oggi invece, a differenza di 20, 30, 40 anni fa, la famiglia, la parrocchia, la sezione di partito non c'è più, perché, come diceva giustamente Panarari, l'individuo è sempre più individualizzato ed è sempre più solo, perché è vittima di una società consumistica che ha raggiunto livelli apicali, e ormai ci si confronta e ci si rapporta in molti casi con l'intelligenza artificiale, quindi con l'open eye che noi abbiamo sui nostri smartphone, e quindi sempre più frequentemente rifugiamo dal dialogo con una persona umana, con una persona in carne e ossa, ma preferiamo rinchiuderci nelle nostre tecnologie che rappresentano un surrogato di socialità.
1: Massimo Cerullo, volevamo rimanere ancora un po' con lei. Se volessimo delineare una breve storia delle paure collettive in epoca contemporanea, com'è mutata negli ultimi decenni questa emozione in Europa, oltre agli esempi che ha fatto prima?
4: Molto interessante questa domanda, perché se noi pensiamo anche a quello che ci dicono i giovani, sono andato a riprendere dei sondaggi e delle analisi che abbiamo svolto 15 anni fa e 3 anni fa. Allora, 15 anni fa, pensate un po', i giovani 18-25 anni dicevano che i loro timori principali erano quelli di non trovare lavoro, quindi disoccupazione, di non avere successo nella vita, di non completare gli studi o di perdere una persona cara. Vedete, 15 anni fa, quindi siamo intorno al 2009-2010, era appena scoppiata la crisi finanziaria, però c'era ancora quella visione delle paure confinate in un nucleo intimo. Quindi le paure erano rivolte nei confronti della persona più prossima, di nuovo il familiare, il parente, l'amico, la persona che tu incontri regolarmente nella tua vita quotidiana. Il ruolo del digitale, il ruolo dei social era ancora liminale. 3 anni fa, dopo il Covid, cosa succede? Che le paure principali dei giovani sono quelle rivolte alle guerre, la perdita, sì, di persona cara, il fatto che il pianeta non possa non più esistere, quindi la cosiddetta ecoansia, come la definiamo oggi, o ancora il fatto che non si possa più trovare qualcuno con cui stare insieme. Ecco, queste sono le paure giovanili, le principali paure giovanili di 3 anni fa. Quindi potremmo dire, in termini sociologici, che la paura, mentre prima era confinata in un alveo, in un nucleo intimo familiare, adesso è strabordata, ha invaso le dinamiche pubbliche, nazionali, internazionali, ed è passata una paura sul digitale. Attenzione che qui la sfida, e concludo, non è tanto una sfida tecnologica su come gestire queste nuove tecnologie, su come fare i conti con, ad esempio, l'intelligenza artificiale, ma la sfida che riguarda tutti noi è antropologica, ossia mantenere un senso della nostra vita quotidiana, il senso dell'essere umano e il senso di avere a che fare con qualcuno che ha un cuore che batte, una memoria che ricorda e in un certo senso un'emotività reale e percepibile.
2: Tra l'altro la preoccupazione per queste grandi tensioni internazionali non riguarda unicamente la sfera dell'emotività, ma addirittura la salute mentale e il benessere psichico. Rilevante per esempio constatare che nell'edizione aggiornata, che è proprio uscita l'anno scorso, del manuale diagnostico psicodinamico, che è uno strumento a cui fanno riferimento psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri di tutto il mondo, sono stati per la prima volta inseriti crisi climatica, pandemie e guerre fra proprio le cause dei disagi emergenti, a conferma di quanto ci diceva Massimo Cerulo. Massimiliano Panarari, dall'ecoansia all'angoscia per la guerra, quali sono le dinamiche con cui introiettiamo queste tensioni esterne e come poi le reimmettiamo o non reimmettiamo nello spazio pubblico in termini di rivendicazioni collettive o di azione politica?
3: In buona parte in realtà non le rimettiamo, per l'appunto, nel senso che rimangono confinate all'interno del nostro foro interiore, come avrebbe detto Locke, e tutto questo contribuisce, come lei evidenziava, a moltiplicare le ansie, la difficoltà di trovare delle soluzioni e genera anche squilibri, disagio psichico. Il nodo è che il contesto della successione delle paure, che è sempre più frequente, ci rimanda ad una difficoltà di definire il senso del mondo, ad una mutazione antropologica, come diceva il professor Cerulo, al fatto che la politica non costituisce più per molte persone un fattore di, diciamo così, salvezza collettiva, non è più un'istanza comunitaria, non è più un'occasione per stare insieme, ma al contrario è un altro fattore di frustrazione o anche di in qualche modo un capro espiatorio a volte rispetto alla nostra incapacità di trovare delle soluzioni e alla difficoltà di individuare un luogo all'interno del quale portare le nostre istanze, che rimangono in buona parte individuali.
2: Panarari, restiamo su di lei. Come dire, da sempre, no? La comunicazione mediatica e politica strumentalizzano anche, no? Le paure collettive, ci sono anche nessi storici fra paure e emergenza di populismi o nazionalismi, ma possiamo dire che la classe politica e la narrazione mediatica sono anche, come dire, frutto e conseguenza della alta temperatura emotiva in cui siamo immersi oggi e quali le conseguenze?
3: È indiscutibilmente così, secondo un processo di autoalimentazione, in qualche modo una sorta di profezia che si autoavvera, nel senso che in assenza di organizzazioni politiche collettive noi assistiamo alla parabola sempre più rapida, proprio a causa della comunicazione di leader personali, e appunto i partiti di integrazione sociale, i partiti ideologici di massa del Novecento sono stati sostituiti da partiti personali. Il leader nella storia ha sempre avuto soprattutto in alcuni momenti, con conseguenze negative anche una componente demagogica, ma quello che vediamo oggi è l'assenza fondamentalmente di anticorpi e di strutture collettive. E dunque il leader deve alzare la temperatura, deve cavalcare i sentiment, deve stare all'interno di circuiti comunicativi in cui la richiesta di risposte da parte di noi cittadini elettori è immediata, appunto emozionale, e dunque con tempi che sono strutturalmente antitetici rispetto a quelli dei processi politici, che hanno bisogno giusto appunto di sedimentazione, hanno bisogno anche di implementazione e realizzazione. Tutto questo richiede tempo, ma il leader risolve in qualche modo il nodo gordiano attraverso una decisione che per lo più è una decisione simbolica e comunicativa, e tende anche a forzare quelli che sono i sacrosanti limiti, ovvero le regole del costituzionalismo liberale. Lei ricordava la vicenda di Crans Montana, tragica, drammatica, investita da ondate di emozione in tutti i paesi che circondano la Svizzera, oltre che la Confederazione Elvetica stessa, e abbiamo visto i politici agire come se stessero all'interno di un talk in qualche modo e chiedere, diciamo, rispondendo alla forte emozione delle proprie opinioni pubbliche, delle proprie emozioni pubbliche, delle risposte immediate che vanno in una direzione che forza per l'appunto le regole del costituzionalismo liberale. Rispetto a questo serve sicuramente una partecipazione all'interno dei processi politici e anche all'interno dei processi comunicativi che sia differente da quella immediata, istantanea, estremamente emozionale, legata ai sentiment dei social. Nel senso che i social, che tanto critichiamo anche giustamente, sono al tempo stesso però una finestra sul mondo dalla quale, come succede sempre con le tecnologie, si possono ricavare informazioni oltre a scosse emotive. E dunque la possibilità di informarsi di più e di rallentare e raffreddare i nostri ragionamenti, non facendoci prendere dall'ondata emotiva, può essere una modalità di stare all'interno del processo comunicativo in una maniera diversa e anche di contrastare gli eccessi di personalizzazione, che finiscono in realtà per penalizzare gli stessi leader, perché da un po' di tempo a questa parte noi assistiamo a leadership sempre più intermittenti, oltre che a following leadership, ovvero a leader che inseguono e fanno più uno rispetto alle istanze, rispetto ai sentiment, rispetto a quello che si discute all'interno dei social, ma che finiscono per vivere carriere così accelerate che dopo l'ascesa rapidamente vengono accompagnati alla porta nelle elezioni successive.
1: Massimo Cerullo, restiamo sui social e sulle tecnologie. Fra qualche mese uscirà un libro che lei ha scritto con Gabriele Balbi, rettore di interim dell'USI, dal titolo Sentirsi, un'antropologia emozionale dello smartphone. La fruizione dei social, in particolare su smartphone, in qualsiasi momento della nostra giornata, sfera privata, che ruolo giocano nell'aumento anche delle paure?
4: Giocano un ruolo dirimente, perché la prima richiesta d'aiuto di nuovo della popolazione giovanile spesso è quella di non riuscire a gestire il bombardamento, come diceva il collega, di informazioni, di meme, di post e via dicendo. Allora, paradossalmente, questo essere invasi dalla socialità dei social genera sempre più individualismo, solitudine e soprattutto ansia. Allora, negli ultimi studi di sociologia delle emozioni bisogna sottolineare come sia l'ansia l'emozione negativa principale. Non è un caso, tra l'altro, che il telefono amico, che svolge un ruolo encomiabile per il supporto che offre appunto 24 ore al giorno, registri, pensate, negli ultimi tre anni, nel triennio 22-24, no? Quindi i dati sono fino al 31 dicembre 24, un aumento del 22%, pensate, da 190.000 chiamate siamo arrivati a 230.000. E i dati ancora parziali del 25 testimoniano un ulteriore aumento. Questo cosa significa? Che anche tanti adolescenti, che poi si rivolgono anche al telefono azzurro per capirci, ripeto, adolescenti, e quindi non soltanto giovani 18-20,

0: Stesso tempo riguarda anche, come diciamo appunto nel libro che lei ha gentilmente citato, sentirsi, il ruolo dei ragazzi che inevitabilmente tendono a trovare autonomamente delle strade di sopravvivenza al bombardamento social, e queste strade di sopravvivenza purtroppo non sempre sono le migliori, perché sappiamo bene che nel momento in cui fai riferimento a tecnologie e non a competenze umane, qui ritorno sul problema, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale, inevitabilmente quelle emozioni negative potrebbero ampliarsi e quindi diventare degli spettri, dei fantasmi con cui non si riesce più a fare i conti.
1: Certo, e anche alla Rete2 abbiamo trattato per esempio il tema del supporto psicologico su ChatGPT o altri device di intelligenza artificiale. Massimo Ceruro, però una domanda proprio al sociologo delle emozioni. Noi sappiamo che la paura è un'emozione tanto antica quanto fondamentale, cioè non è un'emozione negativa in sé. Quindi qual è l'antidoto affinché questa paura e le paure collettive che proviamo non diventino paralizzanti, fonte dunque di malessere, di disagio psichico, ma anche un punto di partenza per agire pubblicamente e politicamente?
0: Noi dobbiamo lavorare sulla paura in termini trasformativi, quindi quella che consideriamo un'emozione negativa deve essere affrontata per trasformarla in una spinta, in un motore che ci porti all'azione. La paura deve diventare indignazione nei confronti di un evento sociale, di un fatto, e quindi deve spingerci ad agire per modificare lo stato di esistenza. Aristotele, non a caso, parlava della sacra rabbia. La rabbia che veniva generata dalla paura era l'intermezzo per un'azione positiva che permetteva di intanto semplificare la paura. Molto spesso le paure sono amplificate quando poi andiamo a prendere le misure della paura, come diceva il grande matematico Renato Cacioppoli, scopriamo che quell'ombra della paura in sostanza si rivela poca cosa. E per mettere in atto questa trasformazione da emozione negativa a emozione positiva, la prima regola è: da soli non ce la possiamo fare. Quindi abbiamo bisogno dell'altra persona, persona amica, persona di famiglia, persona stimata o comunque una persona competente nell'ambito emotivo, psicologico, psichiatrico, che dobbiamo andare ad affrontare. Ecco perché chiudo, ad esempio, quando nelle mie aule esce fuori il tema del suicidio giovanile, è fondamentale che si affronti una tematica di paura come quella del suicidio proprio per destrutturarle, per far vedere come le paure non sono rivolte a una sola persona, non caratterizzano soltanto noi, ma sono paure diffuse, basta soltanto creare dei legami, ritrovare il legame sociale per essere molto più forti alle paure ed essere capaci di vivere in maniera più tranquilla questa quotidianità digitale.
2: Siamo quasi in chiusura, però Massimiliano Panarari, riprendendo le considerazioni di Cerulo, purtroppo, insomma, hanno molta più presa le emozioni negative rispetto a quelle positive.
3: Negative hanno presa perché in una fase di grande insicurezza generale, planetaria, quella che viviamo, questa è una sorta di scorciatoia cognitiva che in qualche modo ci mette sul chi va là. È appunto la funzione preventiva della paura che veniva ricordata prima. E al tempo stesso, in assenza di punti di riferimento e anche di leadership trasformative, per riprendere l'aggettivo che utilizzava Massimo Ceruto, diventa la modalità più semplice all'interno della quale rifugiarsi. Ma gli antidoti, lo abbiamo sentito, esistono e avremmo bisogno che la politica si indirizzasse in una dimensione di servizio civile, in una dimensione di risposta alla comunità, anche se viviamo, anzi, ancor più perché viviamo in un contesto frammentato. E dunque si dedicasse al tentativo di ricostruire i legami sociali. Vediamo delle decisioni che vanno in tal senso, perché i ragionamenti sulla abolizione, sulla proibizione, per meglio dire, dell'utilizzo dei device tecnologici al di sotto dei 15 e 16 anni, un tema che sta affrontando la classe politica in tutta Europa, ci racconta che qualche momento di attenzione e di comprensione delle dinamiche comunicative si sta diffondendo. Naturalmente questa non è l'unica soluzione, ma ricostruire comunità e ricostruire il legame sociale passa anche per un cambiamento dei meccanismi della comunicazione politica e per una presa di parola che in questo caso viene garantita proprio grazie alle tecnologie digitali e per una maggiore

0: partecipazione e mobilitazione da parte dei cittadini, delle istanze organizzate, delle associazioni. La risposta è in qualche modo eterna, nel senso che le persone per cambiare devono mettersi insieme, devono sviluppare fiducia e trovare leader credibili. Naturalmente è molto più facile parlarne che praticarlo, ma parte anche da quell'assunzione di responsabilità individuale che nella società narcisista abbiamo un po' tutti abbandonato e che invece è il punto di partenza per costruire società.
1: Ritrovare anche le comunità. Grazie davvero a Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, grazie a Massimo Cerulo, sociologo dell'emozione, e sentirci presto, grazie
0: Grazie a voi.
1: mille. E grazie a
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: grazie a Barbara Camplani per questo approfondimento sulle nostre paure.
3: Abbiamo sentito la replica di un approfondimento sulla sociologia dei timori collettivi di oggi in Europa, un approfondimento andato in onda a febbraio scorso in conduzione Barbara Camplani e Cristina Artoni, gli ospiti, i sociologi Massimiliano Panarari e Massimo Cerulo. Tra l'altro noi parleremo proprio del libro Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, che è stata citata nel corso di questa conversazione, che appunto era andata in onda alcuni mesi fa e era stata citata come pubblicazione futura di prossima uscita. Adesso è arrivata nelle librerie, è uscita per il Mulino e noi ne parleremo venerdì, sempre qui in Alphaville con Gabriele Balbi.
4: Rete 2.

0: I titoli dell'RG in onda alle 13. Per Donald Trump il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Dopo gli attacchi americani della scorsa notte sull'Iran e la risposta di Teheran, il presidente americano non chiude sui negoziati ma li ritiene una perdita di tempo. E ad Ankara, dove si conclude oggi il vertice NATO, Trump insiste con le accuse all'Europa di non fare abbastanza per l'alleanza, Europa che, dal canto suo, si impegna per aumentare il proprio peso. Chi la dura la vince. Dopo i vari tentativi falliti, la Svizzera è riuscita ad accedere ai quarti di finale ai mondiali. Ora l'avversario sono i campioni in carica dell'Argentina di Lionel Messi. La prima ondata di caldo, quella di alcune settimane fa in Svizzera, avrebbe portato a una sovramortalità fra gli anziani, è quanto emerge dai dati dell'Ufficio federale di statistica. Arrestato Mario Adinolfi, il giornalista italiano leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: O Jimmy Joe, della star della musica beat polacca Karin Starker. Il brano era uscito nel 1962. Questo brano ci porta al momento della serie Le ascoltatrici di Sarah Flatt, dedicata al gesto del tendere l'orecchio, una pratica quotidiana che diventa esperienza e che interroga personalmente e socialmente. Incontriamo due sorelle anziane che vivono nel loro appartamento in una centrale d'ascolto clandestina per ascoltare appunto quel che capita nel condominio. Ci sono però dei limiti all'ascolto passivo quando l'ascolto diventa richiesta di partecipazione e di responsabilità.
1: La Radio Televisione Svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sarah Flatt. Ottavo episodio. È tutta colpa di lei.
2: Rita, puoi alzare i piedi? Rita!
3: Rita! Ma insomma, vuoi fare meno rumore che non sento niente?
2: Cara, non volevi che Laura venisse a fare le pulizie? Ma qualcuno qui deve pur togliere le briciole.
3: Come?
2: L'apparecchio l'hai staccato di nuovo?
3: Ma... cuffiette... Traditrice, avevi detto che avresti aspettato la fine delle pulizie prima di metterti ad ascoltare.
4: Senti, devo pur sapere se Margherita ha finalmente detto a sua madre che tra corsi di ripetizione, danza, pianoforte non riesce a studiare. E poi volevo sentire se Michelangelo sta bene. Insomma,
3: sei incorreggibile, davvero.
2: Bella amica, bella sorella, probabilmente adottiva.
4: Ehi, modera il linguaggio, ragazzina. Sono pur sempre la maggiore.
2: Anni e anni a maturare strategie di tradimento. Me ne vado. Sono stufa. Chiedo a Carlo se non ha qualche amico da presentarmi.
4: Tragedie! Se lei non fa tragedie, non è contenta.
2: Eravamo d'accordo che mi avresti aspettato e avremmo scelto insieme cosa ascoltare.
4: Saresti perfetta come attrice, sai? La tragedia greca, è così. Cara, se porti un po' di più la voce.
2: Elisa i popcorn, Elisa di qua, Elisa di là. E se da notti non riesco a dormire, cara sorellina, è solo colpa tua. Tutte quelle vite, tutti quei problemi, in spazi così piccoli, intere famiglie che vanno a rotoli, uomini soli che si danno gli appuntamenti al buio. E non abbiamo nemmeno sentito tutti gli inquilini. E ogni sera scegli tu quale e a che ora. Ora ci si siede e poi accendi e spegni tutto come vuoi. Ah, ma perché eri tecnica in radio?
4: Sonorizzatrice, prego.
2: Perché tu di queste cose te ne intendi e io la povera bancaria. Senza di me non avresti nemmeno un chicco di mais crudo.
4: Quasi quasi ti registro, così puoi renderti conto del tuo talento. Portata, ma che dico, destinata a ruoli come protagonista Cassandra, Elettra e Euridice. Oh, e la folla applaudiva, la nostra Elisa in delirio, un tripudio di fiori. Elisa, bis, bis, urlavano e urlarono. Ah, senti.
2: Me ne vado, basta.
4: Ah, ma smettila di fare scenate. La tua si chiama dipendenza da serious, come dicono i moderni.
2: Ma se sei tu quella che sta ascoltando.
4: Senti, allora Elisa, era per sapere se ci sono novità che non possiamo assolutamente perdere e per trovare qualcosa di degno da proporti, dai. Qualcuno deve pur farlo e tu stavi facendo rumore con quel cavolo di aspirapolvere.
2: E per noi? Stavo pulendo perché non facessero ritrovamenti postumi di due mummie sepolte in un mare di briciole di popcorn.
4: E ovviamente se fosse capitato qualcosa di saliente e incontestatamente significativo te lo avrei detto seduta stante.
2: Certo, come sempre.
4: Oh, questa la dobbiamo sentire, Elisa.
2: Hai ancora una cuffietta?
4: Ma certo, nessuno molla la postazione, soprattutto nei momenti di calma che precedono la tempesta.
2: Incorreggibile.
4: Elisa, sotterriamo la scia di guerra e mettiti comoda.
2: Non penserai di cavartela così.
4: Oh, senti, il tempo scarseggia, ogni secondo è prezioso.
2: E poi l'attrice sarei io.
4: Oggi sentiamo finalmente cosa fa la nostra poco espansiva, direi quasi glaciale, dirimpettaia.
2: Miss so tutto.
4: Sì, colei che ha cacciato il fidanzato lanciandogli i vestiti fuori dalla finestra. Oggi
2: Luisa, è la prima volta che la sento.
4: Siediti, e per questa sera nessuno cucina. Chiamiamo il delivery.
5: Ho detto di no. Basta, Mikros.
6: Ma ti prego, amore.
5: Nemmeno se ti metti in ginocchio. Mikros, basta, ti ho detto.
6: Mikros, di ciao. Mikros. Ma scusa, almeno vediamoci così saluto Micros.
5: Abbiamo chiuso io e te.
4: È proprio il tipico tono da guardia carceraria.
2: E lui, che voce! Proprio un caro ragazzo, davvero attento. Ti ricordi quante volte abbiamo visto il fiorista venire per le consegne? Un giorno sì e uno no.
4: È destinata a rimanere sola se continua così.
2: Ma già, l'avevamo visto appena è arrivata, sempre corrucciata.
4: È lui che le ha persino regalato Micros per farle compagnia. Certo che è proprio unico quello che facciamo, eh. Potrei cominciare a registrare. Non si sa mai che
2: sì,
4: un domani...
2: come la collezione dei rumori da cantieri che volevi fare.
4: Ma qui si tratta di un vero studio del tessuto sociale, analisi psicologica, prevenzione dei rischi anche. Pensa se lo facessero degli esperti, eviteremmo un sacco di problemi.
2: Non ricominciare con i tuoi deliri da ditta di sorveglianza. Il mondo è già abbastanza sorvegliato.
4: E va bene, forse non proprio.
2: Shh, sta succedendo qualcosa.
6: Ma fallo almeno per Micros. Lo sai che mi manca, che mi mancate.
5: No, io non torno indietro.
2: Ma com'è severa?
6: Ma io ti amo ancora, ti sono arrivati i fiori.
5: Smettila di spedirmene.
6: Ma cucciolina.
2: Ma lui è così dolce.
5: No, no,
2: come
5: no.
2: Fa lei?
5: No.
4: Elisa, come siamo d'accordo?
2: Punto numero due, non commentare mentre si ascolta. Eventualmente brevi mugugni e poi sessione di chiacchiere e considerazioni su quanto sentito.
4: Ecco, bravo.
6: Sì, ora devo scappare, mi stanno aspettando per la riunione. A domani, preparati alla serenata più imbarazzante che ci sia. E giuro, non mollo nemmeno se chiami la polizia.
5: Smettila!
4: Ora possiamo commentare.
2: Beautiful fa un baffo alla passione di Giulio. E lei è proprio insensibile.
4: Sta parlando Luisa.
5: Madre, madre, pure la famiglia ha tirato in ballo. E io per quella non sono proprio portata. Nemmeno so cosa sia una famiglia io. E tu, Micros, non guardarmi così. Sì, lo so. Sì, lo so, Micros, lo so, è dolce, è carino, è spiritoso. Ma come faccio a fidarmi di uno che...
4: E questo è il colpo di scena che ci voleva. Ora, mia cara sorella, il dibattito può iniziare. Pro e contro di Giulio. Chiami tu il delivery?
2: E ricominciamo con gli ordini? Certo, mia regina.

La radio televisione svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Ottavo episodio. È tutta colpa di lei. Con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Luisa, Margherita Saltamacchia, Giulio, Luca Maciacchini. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.

Revuelta da Agua, un disco del 2023 dello storico gruppo cileno degli Intilimani, qui con il cantante italiano Giulio Wilson. Il disco è stato registrato a Santiago del Cile. Intilimani, sappiamo, costretti all'esilio in conseguenza del golpe cileno nel 1973, arrivavano in Italia, dove hanno soggiornato per 15 anni come rifugiati politici. E difatti c'è quel famoso singolo del 1981 dedicato a Roma, si chiama El Mercado Testaccio. Ora sono le 12:46, quasi 47. Tra poco ascoltiamo Banda Bardot con Carmen Consoli, Notti di Luna e Falò.

0: vino e poesia, passa il bicchiere, sai cos'è?
1: In questa notte di luna e falò,
0: sai cos'è?
1: Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di Calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi verdi. Ma non è soltanto questo.

Notti di Luna e Falò da Fandango, album del 2025 dell'anno scorso del gruppo Banda Bardò con Carmen Consoli. La canzone è un omaggio a Enrico Greppi, ex cantante e leader del gruppo, scomparso il 14 febbraio del 2021. Che dire, sono le 12:51 minuti, la puntata di oggi di Alphaville termina qui. Grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione, oggi composta da Robin Pellanda. Sì, siamo in formato snello durante l'estate. Tra poco c'è il radiogiornale e poi i programmi del musicale. Vi aspetta Lucia Bentoglio. Alle 17 invece c'è K con Marco Pagani. A presto, risentirci.

0: Il jazz ha più di 100 anni, ma non li dimostra. Un linguaggio universale, sempre capace di rigenerarsi. Il suo epicentro, New York. Cosmopolita, americana a modo suo, sempre attrattiva per musicisti da tutto il mondo. Un Bourbon Street dedicato proprio alla Grande Mela, con omaggi di compositori e maestri della storia del jazz. Da Chihiro Yamanaka a Brandon Sanders, a due fuoriclasse come John Scofield e Dave Holland. Un viaggio tra innovazione e tradizione con i grandi protagonisti del suono. Bourbon Street, le vie quasi infinite del jazz. A cura di Sergio De Laurentiis. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Per Donald Trump il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Dopo gli attacchi americani della scorsa notte sul paese e la risposta di Teheran, il presidente americano non chiude sui negoziati ma li ritiene una perdita di tempo. Ed a Ankara, dove si conclude oggi il vertice NATO, Trump insiste con le accuse all'Europa di non fare abbastanza per l'alleanza. Europa che, dal canto suo, si impegna per aumentare il proprio peso. Chi la dura la vince. Dopo vari tentativi falliti, la Svizzera è riuscita ad accedere ai quarti di finale ai mondiali di calcio. Ora l'avversario sono i campioni in carica dell'Argentina di Lionel Messi. La prima ondata di caldo, quella di alcune settimane fa in Svizzera, avrebbe portato a una sovrammortalità fra gli anziani, è quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Arrestato in Italia Mario Adinolfi, il giornalista leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è finito, sono feccia, gente malata. Così il presidente americano Trump stamattina dal vertice NATO di Ankara, poche ore dagli attacchi militari reciproci, ripresi stanotte dopo che l'Iran ha colpito tre navi in transito nello stretto di Hormuz. E il prezzo del petrolio torna ora a salire. Bettina Müller in diretta qui con me, quali gli sviluppi più importanti delle ultime ore?
5: Dunque, l'azione, gli attacchi militari reciproci si sono svolti soprattutto stanotte. In mattinata è arrivato il momento delle rivendicazioni degli attacchi, delle parole di sfida e delle posture di forza e di intransigenza da entrambe le parti. A partire dal presidente americano Trump, che, come abbiamo sentito, ha affossato pubblicamente il cessate il fuoco sottoscritto con l'Iran il 17 giugno scorso e si è spinto fino all'insulto degli avversari della Repubblica Islamica. Salvo poi lasciare una porta aperta ai negoziati: se i miei negoziatori vogliono andare avanti, lo facciano, ma secondo me è tempo perso. Vale a dire, i negoziati possono continuare, non faccio saltare completamente il banco. A livello di azioni concrete, l'America ha reintrodotto le sanzioni sulla vendita del petrolio iraniano e il comando centrale afferma di aver colpito 80 obiettivi militari in Iran.
3: Come hanno reagito le autorità iraniane all'escalation di questa notte?
5: È interessante notare che le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver colpito 85 obiettivi militari statunitensi nel Golfo, in Bahrain e in Kuwait, quindi un numero leggermente superiore agli attacchi subiti nell'ottica occhio per occhio, dente per dente. E il ministro della difesa iraniano ha detto che rispondiamo con fermezza a ogni aggressione o a chiunque infranga le nostre linee rosse. Ogni entità che fornisca supporto agli Stati Uniti per attaccarci e violare la nostra sovranità, per noi è un bersaglio legittimo, e questo è un messaggio per i vicini del Golfo. L'Iran, nella sua retorica di forza e di sfida, ci tiene quindi a presentarsi come una potenza razionale che agisce in base a una logica e ai patti. I guardiani della rivoluzione hanno affermato che l'unico passaggio sicuro per le navi commerciali che vogliono attraversare lo stretto di Hormuz è quello di seguire le rotte indicate dall'Iran. E qui siamo al nodo irrisolto centrale del conflitto, e il ministero degli esteri iraniano ha annunciato che le violazioni dei nostri accordi su Hormuz, i continui attacchi israeliani in Libano e il ritorno delle sanzioni sul petrolio svuotano di significato l'accordo sul cessate il fuoco, vale a dire non vale più nemmeno per noi.
3: Bettina Müller in diretta. E di Iran e dell'attacco sferrato ieri dagli Stati Uniti discutono oggi ad Ankara i leader dei paesi NATO riuniti nel vertice annuale. Un vertice che deve convalidare il crescente ruolo dell'Europa nell'alleanza atlantica e contenere il malcontento del presidente americano nei confronti degli alleati. Ad Ankara ritroviamo l'inviato Andrea Ostinelli.
6: Sì, naturalmente ciò che fanno gli Stati Uniti si riverbera e si amplifica qui ad Ankara al vertice della NATO attualmente in corso. Qui stamattina Trump ha detto, e lo abbiamo sentito, che per lui il cessate il fuoco con l'Iran è finito. In precedenza il segretario generale della NATO, Mark Rutte, aveva affermato il suo appoggio.
7: I think it was absolutely necessary.
6: Penso che l'attacco fosse assolutamente necessario, perché quando c'è un cessate il fuoco e l'Iran praticamente lo viola, abbiamo visto cosa è successo ieri con le navi attaccate, penso che sia assolutamente cruciale che gli Stati Uniti reagiscano con forza. E ancora, mi aspetto che gli alleati oggi riconfermino che l'Iran non dovrebbe mai mettere le mani su una capacità nucleare, e in secondo luogo il principio della libertà di navigazione, quindi che lo stretto di Hormuz si riapra completamente. È una condizione sine qua non cruciale per tutti e 32 gli alleati. Trump ha ripetuto più volte, anche ieri ricevuto dal presidente turco Erdogan, la sua delusione verso la NATO, il suo sentirsi abbandonato dagli alleati nella guerra che gli Stati Uniti hanno sferrato con Israele contro l'Iran. Critiche che Rutte ha cercato di smontare, ricordando i circa 5.000 voli partiti dalle basi aeree in Europa. Ora il segretario generale della NATO deve evitare che le polemiche divampino, facendo deragliare il vertice. Altra fonte di apprensione nota, ormai da oltre un anno e mezzo, ma rilanciata sia ieri sia stamattina da Trump, la Groenlandia. All'incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore, e la Groenlandia è un grande problema, ha detto Trump. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. La protesta di Trump. La premier danese Frederiksen, dal canto suo apparsa attesa stamattina, ha replicato richiamando il rispetto fra alleati, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, la sovranità e l'integrità territoriale.
8: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
6: Siamo pronti a difendere ogni centimetro della NATO, incluso il nostro territorio, ha detto chiaramente Frederiksen.
3: E torniamo sulla vittoria della nazionale svizzera di calcio ieri sera, che ha raggiunto i quarti di finale ai mondiali. Era l'obiettivo dichiarato del torneo, tornare là nelle migliori 8 al mondo per la prima volta da 72 anni. Dal 2006 sconfitti ai rigori dall'Ucraina, al 2022 umiliati dal Portogallo, i rossocrociati ci avevano provato 4 volte senza successo. Questa volta ci sono riusciti. Ma che cosa ha fatto la differenza ieri sera con la Colombia? Lo chiedo al nostro inviato Paolo Laurenti.
9: L'insistenza, mi verrebbe da dire. Dopo 5 tentativi falliti appunto agli ottavi, in questa edizione dei mondiali la nazionale sta dando una grande prova di maturità e, senza voler cadere nella retorica, anche di resilienza. Mi spiego. Quando sembrava aver finalmente trovato la formazione ideale e soprattutto una delle rivelazioni del torneo in grado di fare la differenza, e alludo a Joan Manzambi, a poche ore dal fischio d'inizio Murat Yakin ha dovuto fare i conti con l'infortunio del ventenne e con altre assenze o giocatori acciaccati, e la squadra avrebbe potuto accusare il duro colpo. Invece, seppur senza incantare, è riuscita a non farsi schiacciare dalla pressione di dover finalmente raggiungere dopo 72 anni i quarti di finale. Maturità e sicurezza dimostrata poi anche durante i rigori.
3: Ai quarti si gioca contro l'Argentina, remake degli ottavi del 2014. L'Argentina è campione del mondo in carica, schiera un fenomeno come Messi, e ieri, rimontando 2 gol contro l'Egitto, ha dimostrato di avere carattere e voglia. Sarà una missione impossibile.
9: Senza dubbio è estremamente complicata. L'Argentina ha dimostrato da una parte di essere vulnerabile sia contro Capoverde sia contro l'Egitto, ma ha contemporaneamente messo in evidenza una straordinaria capacità di reazione, senza dimenticare l'intramontabile Messi, capocannoniere dell'attuale edizione con 8 gol e della storia della Coppa del Mondo con 20 marcature. Diciamo che per superare il campione del mondo in carica non basterà la stessa prestazione offerta contro la Colombia. Bisognerà capire inoltre se Manzambi sarà in grado di recuperare e se soprattutto dopo la storia scritta a Vancouver, se dopo questa impresa ci saranno ancora le energie mentali sufficienti per tenere alta la tensione e gestire al meglio il quarto di finale. Insomma, direi che non partiamo certo con i favori del pronostico.
3: I lavori di costruzione della rete tram-treno del Luganese possono partire come da programma ad ottobre. A confermarlo oggi è il governo ticinese, facendo sapere che il Tribunale federale ha deciso di non imporre uno stop all'inizio dei cantieri in attesa di una sua decisione sull'unico ricorso presentato contro il progetto. L'alta corte dovrà pronunciarsi sulle contestazioni di 3 privati, contestazioni che tuttavia non concernono le principali opere infrastrutturali del tram treno. Il Tribunale ha dunque deciso di dare priorità all'interesse pubblico. È ormai un susseguirsi e prolungarsi di allerte canicola un po' in tutto il paese. Durante la prima ondata di forte calore che ha toccato la Svizzera è stato registrato un numero superiore di anziani morti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Sentiamo Manuele Ferrari.
10: Innanzitutto va detto che i dati sono ancora parziali in quanto vengono pubblicati con circa una decina di giorni di ritardo, ma quanto emerge dalla tabella relativa al numero settimanale dei morti registrati in Svizzera è chiaro. Nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, l'ultima ad essere stata per il momento aggiornata e la prima di questa estate a differire dalla norma, sono morti 1.278 anziani, parliamo di persone con più di 65 anni, un numero che è di circa il 15% superiore a quello che l'Ufficio Federale di Statistica aveva previsto per questo periodo dell'anno. Normale per questa settimana del 2026 sarebbe stato considerato un valore compreso tra i 1020 e i 1191 decessi. A mo' di paragone, durante l'estate del 2015 si parlava di una sovramortalità di circa il 18%. Ricondurre i decessi direttamente al caldo poi non è possibile. Le persone muoiono infatti ad esempio a causa di problemi cardiovascolari. La relazione sta nel fatto che vi sono patologie preesistenti che vengono peggiorate dalle temperature elevate. Per sapere quali siano state le cause di morte effettive e se questo collegamento sia veramente possibile, si dovrà però attendere probabilmente il 2028. Le statistiche sulle cause di morte vengono infatti pubblicate generalmente con uno sfasamento temporale di circa 2 anni.
3: Dedurre le imposte direttamente dallo stipendio, quella che solo fino a qualche anno fa sembrava un'idea peregrina, torna a spuntare con prepotenza in diversi cantoni, forte anche della recente introduzione per votazione popolare a Basilea Città. Ma il caso del cantone renano rischia comunque di restare un'inedita eccezione. Il perché nel contributo di Anna Riva.
11: C'è chi non ha esitato a parlare per il caso di Basilea Città di una piccola rivoluzione fiscale. Al di là dei superlativi, il cambiamento deciso lo scorso 14 giugno dal 53% della popolazione renana segna in ogni caso un momento spartiacque nella politica tributaria del cantone. I cittadini, se lo vorranno, potranno trasferire il 10% del proprio salario lordo direttamente al fisco. Un intervento volto a contrastare i debiti fiscali, il primo tipo di indebitamento in Svizzera. Basti pensare che nel 2024 quasi una persona su 10 viveva in un'economia domestica in cui il pagamento delle tasse era un problema. Ma quello di Basilea è un esempio potenzialmente in grado di fare scuola? Parrebbe di sì, a interpretare i recentissimi sviluppi nel resto del paese. Così nel Canton Zurigo, 3 deputate del centro-sinistra hanno depositato il 15 giugno un'iniziativa parlamentare nel solco del modello basilese. Di fatto chiedono che le aziende con oltre 50 dipendenti destinino al fisco una determinata percentuale, ancora da definire, del salario dei propri collaboratori. Chi non desidera un tale trattamento deve segnalarlo. Non è però affatto certo certo che l'iniziativa possa contare sul necessario sostegno in Parlamento. Fatti simili, ma uno stadio decisamente più avanzato, si registrano anche nel canton Lucerna, dove pochi giorni fa il governo ha detto no a un atto parlamentare di una deputata socialista. Il carico amministrativo per le imprese sarebbe troppo alto, scrive l'esecutivo, e soprattutto dal cambio di paradigma non scaturirebbero miglioramenti significativi in termini di pagamento delle imposte. Chi ha buona memoria, infine, ricorderà che già nel 2023, parliamo stavolta di livello federale, il Consiglio degli Stati aveva respinto una proposta simile. È lecito dunque ipotizzare che anche i tentativi cantonali non avranno vita facile.
3: Le elezioni al Consiglio Municipale di Vernier, il secondo comune più grande del Canton Ginevra, sono definitivamente valide. Lo ha decretato oggi il Tribunale federale. Il ricorso era partito l'anno scorso da 6 cittadini dopo che il Consiglio di Stato aveva deciso di confermare l'elezione comunale del 30 novembre, nonostante la scoperta di 200 schede sospette. Il Tribunale conferma la presenza dell'irregolarità, quindi il fatto che una persona abbia riempito più schede. Tuttavia, ciò non raggiunge la soglia di gravità necessaria per annullare la votazione. I voti, inoltre, non influenzano il risultato dello scrutinio e non modificano le ripartizioni dei seggi tra i partiti, scrive il Tribunale federale. Le irregolarità hanno interessato tutte le liste e l'ipotesi di frode organizzata a scapito di un partito è quindi poco plausibile. In Francia, ora, ieri la Corte d'Appello di Parigi ha condannato Marine Le Pen, la leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, per uso improprio di denaro pubblico. Ovvero ha usato fondi europei per pagare lo staff del suo partito. Nonostante questa condanna, Le Pen può candidarsi per le presidenziali dell'anno prossimo e ieri ha appunto annunciato che sarà della partita. In studio Giorgia Lorenzini. Giorgia, ci ricordi perché questo è possibile?
12: Certo, ieri la Corte d'Appello ha ridotto il periodo di ineleggibilità per Marine Le Pen a 45 mesi, di cui 30 sospesi. Ma considerando che la prima condanna risale a marzo 2025, Le Pen ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità. Può quindi candidarsi da subito per le presidenziali di aprile 2025. L'altro dubbio riguarda invece la condanna a un anno di detenzione con il braccialetto elettronico, che le impedirebbe di fatto di muoversi liberamente per la sua campagna presidenziale. Però Le Pen non deve ancora indossare il braccialetto elettronico perché farà appello alla Corte di Cassazione. Ciò vuol dire che per il momento è tutto sospeso. Si dovrà quindi attendere la decisione della Cassazione a gennaio o febbraio dell'anno prossimo. Fino ad allora la fedina penale di Le Pen resta pulita e può spostarsi per tutta la Francia per fare campagna.
3: Quindi la decisione della Corte di Cassazione potrebbe fermare la corsa di Le Pen alla presidenza francese nel 2027?
12: Gli scenari sono tre. Il primo è che la Cassazione annulli la condanna. Questo semplicemente vorrebbe dire che Le Pen non deve portare alcun braccialetto elettronico. Il secondo è che Le Pen ottenga una sospensione della pena e quindi nemmeno in questo caso dovrebbe portare il braccialetto. Oppure, terzo scenario, l'accusa viene confermata e in quel caso dovrà mettere un braccialetto elettronico. Restano da vedere le tempistiche. Se il braccialetto verrà messo rapidamente, questo potrebbe avere un effetto negativo proprio sulla fase finale della campagna presidenziale di Le Pen. Oppure i tempi potrebbero allungarsi e permettere a Le Pen di non portare alcun braccialetto durante tutta la sua campagna elettorale. In ogni caso, una cosa è certa, sarà Marine Le Pen la candidata alle presidenziali per il Rassemblement National. L'ipotesi di candidare il suo delfino Jordan Bardella era solo un'alternativa nel caso in cui Le Pen fosse stata ineleggibile. Bardella stesso ha scartato l'idea di una sua candidatura in solitaria. Sembra che in caso di vittoria il suo ruolo sarà quello di primo ministro, come annunciato dalla stessa Le Pen. Intanto i due si sono già detti pronti a partire insieme per questa campagna presidenziale.
3: Giorgia Lorenzini in diretta. In Italia il giornalista e leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia Mario Adinolfi è stato arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, che ha disposto i domiciliari, avrebbe prodotto un danno di circa 5 milioni di euro. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
13: Aveva creato un sistema a cui aveva dato il nome di scommessa collettiva, una raccolta di denaro tra persone vicine a lui e al suo movimento, un club esclusivo lo chiamava, con la promessa di rendimenti sostanziosi attraverso le scommesse sportive. Con un versamento di 3.000 euro, diceva, si sarebbe raggiunto anche un più 13% di guadagno. In realtà ha procurato un danno che gli inquirenti stimano in circa 5 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 400.000 di presunta evasione fiscale. Mario Dinolfi, giornalista, politico, giocatore di poker professionista, è figura controversa nel panorama italiano.

0: sull'attività di scommessa collettiva aveva dichiarato di aver chiuso il capitolo e restituito le somme. Le denunce contro di lui, passate anche dal programma televisivo Le Iene, e gli arresti ai domiciliari di oggi raccontano però un'altra storia.
1: Parliamo ora di processionari e gli insetti che possono essere anche fatali per i cani. Quest'estate la segnalazione di processionarie da quercia è insolitamente elevata in tutto il paese. Nella Svizzera orientale diversi ettari di bosco sono stati infestati, mentre solo a Zurigo il problema è stato riscontrato in alcune piscine pubbliche, costrette a chiudere diverse aree ricreative. Le processionarie possono essere pericolose per la salute delle persone, ma anche degli animali. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
2: È più corta di un indice della mano la processionaria, ma quando si sposta in gruppo, per esempio per cercare cibo, si formano file da sembrare appunto processioni. Adriano Uncelli, capo dell'ufficio per la pianificazione, la silvicoltura e la protezione del bosco in Ticino.
3: La processionaria del pino è diffusa ormai da tempo ed è insediata, la si trova praticamente ovunque, mentre la processionaria della quercia è un po' più rara. Fino a qualche anno fa si trovava praticamente solo al sud delle Alpi e in alcune zone un po' più calde vicino ai laghi, come il lago Lemano, per esempio.
2: Le processionarie da quercia hanno infestato diversi ettari nella Svizzera orientale, come ad esempio nel canton Sciafusa.
3: L'aumento non è avvenuto solo negli ultimi anni, ma è già dall'inizio degli anni 2000 che si nota questo aumento, probabilmente favorito anche dall'aumento delle temperature, quindi del cambiamento climatico, che ne agevola lo sviluppo. Diciamo, in generale si sta espandendo un po' sul territorio.
2: Una tendenza per le processionarie da quercia che non per forza si riscontra in Ticino.
3: Un aumento significativo non l'abbiamo riscontrato, anche le segnalazioni sono comunque poche. Si tratta di una decina di segnalazioni negli ultimi anni, quindi i dati sono veramente ancora troppo pochi per trarre delle conclusioni.
2: Questi bruchi non sono particolarmente dannosi per i boschi, ma lo possono essere per gli esseri umani e gli animali.
3: Bisogna prestare attenzione, non avvicinarsi o non sostare sotto le piante, tenere gli animali al guinzaglio, quindi prestare attenzione che non entrino in contatto con i bruchi. Per i bambini spiegare appunto di non toccare i bruchi con i peli lunghi, perché ricordiamo che non c'è solo la processionaria che può creare problemi di salute, ma una buona parte dei bruchi con peli lunghi possono creare dei problemi di salute perché hanno questi peli irritanti che possono causare delle reazioni allergiche o delle irritazioni alla pelle.
2: Precauzioni da adottare se si vuole godere il bosco in tranquillità.
1: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. A tutti l'augurio di un'ottima giornata.
4: Lo sport.
5: La miglior coppa del mondo della storia, Svizzera. Buongiorno da Omar Meschal. Nel primo giorno di riposo, dopo una buffata di partite lunga 27 giorni, non è ancora scemata l'adrenalina, l'euforia del primo quarto di finale raggiunto dalla Svizzera in era moderna dopo 5 tentativi falliti, che è già tempo di guardare avanti alla sfida ai campioni in carica dell'Argentina e del capocannoniere del Mondiale di Calcio 2026 e di tutti i tempi, Lionel Messi. In tarda serata, a mezzanotte ora svizzera, alle 15 ora americana, la nazionale di Iachin, imbattuta da 11 partite, partirà infatti già per Kansas City, dove domenica, ancora prima dell'alba, alle 3 del mattino, si troverà di fronte una nazionale, quella argentina, reduce da parte sua da 12 vittorie consecutive ai mondiali, per culare un sogno ancora vivo per sole 8 delle 48 partecipanti a questa edizione del mondiale, ancora una volta ridotto ad una sorta di europeo internazionale, con ben 6 rappresentanti del vecchio continente negli incroci in agenda da domani e fino appunto a domenica. Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. C'è anche il tennis in questa giornata. In serata conosceremo il quadro definitivo delle semifinali del Grande Slam di Wimbledon. Sull'erba londinese, dalle 14 con diretta TV sulla 2, si parte con gli ultimi due quarti femminili, Noskova contro Mertens e Kostiuk Paolini. Nel tabellone maschile, dove è già noto il dodicesimo capitolo della sfida generazionale Djokovic-Sinner, riedizione della semifinale dello scorso anno vinta dal numero 1 italiano, che è anche avanti 6-5 nei confronti diretti, oggi in campo Fritz contro Zverev e Cobolli Feri. Ciclismo in chiusura con il Tour de France e il norvegese Traen, che sulla carta dovrebbe mantenere la maglia gialla. 158 pianeggianti chilometri infatti sul menù della quinta tappa, con arrivo a Pau, dove

0: ci sarà la prima occasione per i velocisti.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon mercoledì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni del tempo per oggi pomeriggio. Sarà soleggiato e molto caldo. Nella Svizzera orientale, Engadina compresa, la nuvolosità sarà temporaneamente più presente. Le temperature al nord saranno comprese tra 26 e 35 gradi, al sud tra 23 e 36 gradi. Passiamo ora alle previsioni per domani, giovedì 9 luglio. Sarà per tutta la Svizzera una giornata caratterizzata da tempo generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 15 gradi, le massime potranno raggiungere i 33 gradi, al sud, grazie al favonio, potranno raggiungere i 36 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del sud delle Alpi, alcune regioni del nord delle Alpi, il Vallese e lo Chablais. Inoltre in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Bentrovati a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi protagonista sarà l'Orchestra Sinfonica di San Gallo. Qui dunque a concerto.ch di oggi andremo ad ascoltare l'Orchestra Sinfonica di San Gallo in varie situazioni. La prima risale ad un concerto del 29 maggio 2005, proprio alla Tonale di San Gallo. In quell'occasione veniva interpretata una pagina del compositore ungherese Ern von Dohnányi, Minuti sinfonici. È una composizione composta da 5 brevi movimenti. Sicuramente è una delle pagine diventate più popolari del compositore. Si disse di questa pagina: questa piccola bagatella è tutta armonia, forma e leggerezza, che in un posto è giocosa, in un altro capricciosa e altrove pura canzone, quando è spiritosa e anche selvaggia, in altre parole un divertimento che non solo intrattiene la mente, ma eleva anche l'anima, trafigge e libera.

Minuti sinfonici, composizione di Erno von Dohnányi, che abbiamo ascoltato con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo diretta da Modestas Pitrenas. Ora spostiamo la nostra attenzione sulla musica di un altro compositore ungherese, Gyula David. È stato davvero uno dei membri più importanti della generazione di compositori successiva a Béla Bartók e a Kodály. La sua produzione comprende opere teatrali, orchestrali, oratori, composizioni cameristiche e anche per strumenti solisti. Nonostante citasse raramente in maniera diretta il materiale popolare nella sua musica, il canto popolare e lo spirito della tradizione musicale ungherese permeano tutte le sue opere. Gyula David studiò composizione con Zoltán Kodály all'Accademia di Musica di Budapest, ma fu anche violista e lavorò con molte orchestre importanti e fu anche direttore d'orchestra. Ed è proprio una pagina per viola e orchestra che ascoltiamo ora, il suo concerto con Dana Zemstov alla viola e sempre l'Orchestra Sinfonica di San Gallo diretta da Modestas Pitrenas.

Alla viola Dana Zemstov con l'Orchestra Sinfonica di San Gallo diretta da Modestas Pitrenas. Era il concerto per viola e orchestra di Gyula David. Ora ci spostiamo invece su una produzione discografica, un disco del 2023 per Channel Classics in cui l'Orchestra di San Gallo è sempre diretta da Modestas Pitrenas, ma la solista è Anna Fedorova al pianoforte. Anna Fedorova è una delle più affascinanti interpreti della musica di Chopin, così l'ha definita Menahem Pressler, ma qui l'ascolteremo interpretare il terzo movimento Allegro scherzando dal concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore di Sergei Rachmaninov.

0: Anna Fedorova al pianoforte con la Symphony Orchestra St. Gallen, diretta da Modestas Pitrenas. Abbiamo ascoltato la pianista ucraina che ci ha mostrato tutte le sue straordinarie capacità tecniche e musicali. Vorrei anche sottolineare che dall'invasione russa dell'Ucraina Anna Fedorova si è dedicata completamente all'organizzazione di concerti di beneficenza per le vittime della guerra. Con questo ascolto noi chiudiamo il concerto.ch di oggi. Ringrazio come sempre Alissa Nembrini per la produzione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
3: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi Bourbon Street parte da quella che nell'immaginario di molti è la quintessenza degli Stati Uniti e che nella realtà è probabilmente la meno americana di tutte. La città che non dorme mai, la grande mela, New York, omaggiata in mille film, mille libri, mille dischi, anzi mille e uno. Perché un mesetto fa ne è uscito un altro intitolato City Suite, debutto notevole della compositrice Rin Seo.

City Suite parte prima La Grande Mela, così è intitolato il pezzo che abbiamo appena ascoltato, composto e condotto da Rin Seo, che ha piazzato un debutto che ha fatto rizzare le antenne a molti critici e amanti del genere. City Suite non dà solo il titolo all'album, ma è anche, coerentemente, una breve suite in tre parti che apre il disco. City Suite è l'ennesimo tributo a New York, città che continua ad attirare centinaia e centinaia di musicisti, jazzisti in particolare, perché quando si fa sul serio bisogna andare lì. È una specie di immenso catalizzatore che contribuisce in maniera fondamentale all'universalità del linguaggio jazz. La nostra prima protagonista di oggi, Rin Seo, si è trasferita a New York una decina di anni fa. Ci è arrivata con una solida formazione musicale, ma non in ambito jazzistico. Nel suo paese, la Corea, aveva studiato composizione classica. Si sposta in America per ampliare il suo bagaglio, studiare il jazz. Lo fa bene e a lungo, così come studia a lungo la città che la ospita, New York. Finalmente oggi vediamo il frutto di questa lunga fase di studio, City Suite. È il primo disco di Rin Seo ed è davvero degno di nota. Non è solo una sintesi molto riuscita di sguardi culturali musicali apparentemente lontani come quello orientale e occidentale, è anche un connubio tra sensibilità classica e jazz. Un connubio che, diciamolo, spesso può lasciare perplessi. In questo caso invece i due linguaggi, i due approcci, si sposano in maniera molto convincente. Alla solidità della struttura e alla precisione e il rigore delle scelte di arrangiamento tipiche della musica classica unisce il tratto fondamentale del jazz, la creatività e la fluidità dell'improvvisazione. E i due aspetti si sostengono a vicenda, l'uno rafforza l'altro. Rin Seo maneggia con molta perizia i tanti colori messi a disposizione dell'orchestra che ha dato vita a City Suite, un manipolo di ottimi musicisti tra cui spicca la tromba di Ingrid Jensen, solista di alto livello e membro di un grande gruppo tutto al femminile come Le Artemis. Per il prossimo brano non ci allontaniamo troppo da alcuni concetti appena esposti. La prossima artista viene dall'Asia, dal Giappone, e anche lei ha una solida formazione classica.

Lei è Shihiro Yamanaka, pianista che ha appena pubblicato Oh La La, trentesimo titolo della sua nutrita discografia. Nel suo paese, il Giappone, è considerata una delle migliori pianiste in assoluto. E a proposito del Giappone, sarebbe bello dedicare un po' più di spazio ad una scena molto dinamica e vivace, spesso sorprendente. Ci torneremo. Se ascoltando il pezzo vi siete immaginati su una bella spiaggia brasiliana sorseggiando una caipirinha, così tanto per non lesinare sui luoghi comuni, sappiate che avete tutto il diritto di farlo, perché Kurumim, questo è il titolo del brano, è stato composto da César Camargo Mariano, figura centrale della musica jazz brasiliana, anzi della musica brasiliana tout court. Non fosse altro per il fatto che ha prodotto e arrangiato uno dei massimi capolavori della storia, Elis e Tom, dai nomi dei due protagonisti, Elis Regina e Tom Jobim. Nel nuovo disco di Shihiro Yamanaka si respira spesso quest'area brasiliana. Più della metà del disco, infatti, è composta da classici carioca. Accanto a questi ci sono alcune composizioni originali della Yamanaka e una rilettura di un successo di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. È un disco molto godibile, di un trio che viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. Oltre alla leader troviamo il bassista Yoshi Waki e John Davis alla batteria. Lo stile pianistico di Shihiro Yamanaka è influenzato sia dalla musica classica, e in questo ambito che si è formata, che da alcuni grandi della jazz come Oscar Peterson e Carla Bley. Un'altra influenza citata dalla Yamanaka, molto significativa, è quella di un non pianista, e cioè Gary Barton, assoluto maestro del vibrafono. E a proposito di vibrafono, il prossimo brano porta la firma di un altro grande dello strumento, Bobby Hutcherson. È il pezzo che apre il nuovo album di Brandon Sanders, 8-4 Beat.

84 Beat, brano di apertura di Lasting Impressions, nuovo lavoro di Brandon Sanders. Come detto in fase di presentazione, si tratta di una composizione del grande vibrafonista Bobby Hutcherson, scomparso quasi 10 anni fa. E il vibrafono, anche in questa versione, ha ovviamente un ruolo centrale. Non lo suona Brandon Sanders, perché lui è l'addetto alla percussione di tamburi e piatti. Non solo, è anche il leader del gruppo e firma diversi pezzi. Il vibrafono è affidato alle sapienti bacchette di Warren Wolf, che l'anno scorso ha pubblicato da solista un bell'album intitolato appunto History of the Vibraphone. Gli altri musicisti reclutati da Brandon Sanders sono Stacy Dillard al sax e due Eric Scott Reed al piano ed Eric Wheeler al contrabbasso, tutti solisti di assoluto livello. Quindi non è fuori luogo parlare di supergruppo. A proposito, ce n'è un altro in scaletta fra pochi minuti. Tornando a chi firma il disco, Brandon Sanders è un degno rappresentante di una categoria che ultimamente ci sta dando un sacco di soddisfazioni, con una serie di dischi di grande qualità, quella dei batteristi, band leader, compositori, come Jonathan Blake, Alison Miller delle già citate Artemis o Domo Branch, che non viene citato a caso perché è il prossimo artista in scaletta. Come Brandon Sanders ha appena pubblicato un nuovo lavoro degno di menzione e come Sanders non è uno che per ego mette la batteria al centro dell'attenzione. No, fa la cosa giusta, mette la batteria al servizio del brano e lo fa egregiamente, come testimonia questa A Memory che chiude il suo ultimo disco Hands of Gifts.

Domo Branch, all'anagrafe Dominic Branch, batterista e compositore di questa bella ballad A Memory, ultimo brano di Hands of Gifts, Le mani dei regali, visto il periodo casca fagiolo. Si intitola così il nuovo lavoro, il terzo in carriera, uscito alla fine di ottobre. La recensione si potrebbe limitare a due parole, gran disco, punto. Per estendere un po' il concetto, aggiungo volentieri che Branch non solo si dimostra un batterista molto raffinato, inventivo, è anche un ottimo compositore che, è abbastanza chiaro, ha qualcosa da dire, delle storie da raccontare. Una di queste storie l'abbiamo appena sentita. A Memory è un omaggio pieno di calore, di gratitudine, che nasconde un gioco di parole, perché Memory non è solo la memoria, è anche il nome del suo principale mentore, il trombettista Thara Memory, morto nel 2017 a 68 anni. C'è un solo brano che non è firmato da Domo Branch sul suo ultimo album e indovinate di chi è? Thara Memory, come volevasi dimostrare. Poi c'è la storia dell'Albina, intesa come quartiere abbastanza turbolento della sua città e intesa come etichetta discografica, l'Albina Music Trust, che, piccolo particolare, è una società no profit che ha come scopo quello di preservare la memoria musicale nera di Portland. E questo dà un'idea piuttosto chiara di quali siano i valori e le priorità del buon Domo Branch. Uno che ha fatto la gavetta con gente come Wynton Marsalis, la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Terence Blanchard, Stephen Harris, Taylor Aixty, un signor curriculum per un signor musicista di cui, azzardo e mi auguro, sentiremo ancora parlare a lungo. Dei prossimi musicisti abbiamo già parlato e anche più volte. Del resto, se ti scelgono per rappresentare quella che per molti è l'etichetta jazz per antonomasia, te la devi cavare abbastanza bene e gli Out of Into, nati per celebrare gli 85 anni della Blue Note, se la cavano molto bene.

Brothers in Arms è l'antipasto di Motion 2, nuovo lavoro degli Out of Into, in uscita il 5 dicembre. Il gruppo è composto da Gerald Clayton al piano, Emmanuel Wilkins al sax, Joel Ross al vibrafono, Matt Brewer al basso e Kendrick Scott alla batteria. Cinque dei migliori musicisti della nuova generazione, selezionati personalmente da Don Was, presidente della Blue Note, per festeggiare gli 85 anni dell'etichetta. Un super gruppo che, dopo la prima esperienza dell'anno scorso Motion One, ci ha preso gusto e quindi adesso raddoppia. E noi attendiamo più che speranzosi l'uscita appunto di questo Motion 2. Così come abbiamo aspettato a lungo un evento che si è verificato solo pochissimi giorni fa. Pur avendo suonato assieme tante volte nel corso degli anni, il duo che stiamo per ascoltare ha registrato solo pochi mesi fa il primo album pubblicato in questi giorni dalla ECM, la storica etichetta di Manfred Eicher, che ha avuto la felice idea di riunire in studio la chitarra di John Scofield e il basso di Dave Holland, 10 corde di pura classe e delizia che qui ci possiamo gustare in un pezzo di una trentina di anni fa del buon Scofield, ripreso in queste Memorie di casa, Memories of Home, l'album uscito pochissimi giorni fa. Vi lascio con Meant to Be. Sergio De Laurentiis vi ringrazia e vi augura una buona continuazione.

0: arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Per esotismo si intende in generale un fenomeno culturale che esalta e imita alcune forme e suggestioni di paesi lontani. Per esotismo musicale si intende la particolare tendenza ad avvalersi di spunti presi a prestito da culture musicali diverse da quella della tradizione classico-romantica occidentale. Questo può avvenire sia tramite l'introduzione di strumenti musicali o timbri caratteristici, sia attraverso la riproduzione più o meno esatta di temi, intervalli, moduli espressivi propri di altri paesi, specialmente se lontani o se ricchi di colore locale. Blue Jay Way è una canzone dei Beatles tratta dall'album Magical Mystery Tour, sempre del 1967, come Yellow Submarine, composta da George Harrison e costruita sul solo accordo di Do maggiore. È una canzone, come altre dei Beatles che abbiamo già ascoltato, che appunto mette in gioco questo concetto di esotismo. Harrison e la moglie, Neil Aspinall e Alexis Mardas, si trovavano in vacanza a Los Angeles e avevano una casa in affitto su Blue Jay Way. Stava andando da loro Derek Taylor, che aveva appena chiamato per dire che era in ritardo anche a causa della nebbia. Mentre aspettava Taylor, George Harrison improvvisò su un organo Hammond il brano ispirandosi alla situazione. «C'è nebbia su Los Angeles», recita il testo, «e i miei amici si sono persi. Spero non facciano troppo tardi». La nebbia, il jet lag, l'attesa per gli amici che non riescono a trovare la strada. La storia di Blue Jay Way è tutta qui. Una volta immersa in studio in un effetto phaser, assume un tono leggermente sinistro grazie anche al prominente organo e al violoncello. Nella canzone compaiono vari effetti sonori come tam tam al rallentatore, tracce di chitarra al contrario. L'armonia modale la consegna però anche alla corposa panoplia di brani di George Harrison influenzati dalla musica indiana. Nel film Magical Mystery Tour viene inserita questa canzone in una scena nella quale i viaggiatori del pulmino entrano in una tenda. Lì viene proiettato il breve filmino che è diventato il videoclip della canzone. Compare per lo più George Harrison in meditazione o mentre suona una tastiera, duplicato per tutto lo schermo, e sullo sfondo si nota il pulmino che compare nel film.

Già da qualche tempo i Beatles nutrivano un interesse per elementi della tradizione orientale da inserire nella propria musica e avevano fatto uso di droghe nel tentativo di espandere la coscienza. Con la meditazione la cosa naturale che succede è l'espansione della coscienza, dichiarò all'epoca George Harrison. E quando la coscienza di una persona si è espansa, per quella persona le cose che faceva un tempo hanno meno senso, perché è in grado di vedersi leggermente meglio, in un modo un po' più chiaro. E dopo un bel po' che la pratichi, puoi cominciare ad agire e provare a cambiare il mondo leggermente in meglio. Dietro suggerimento di Patty Harrison, la moglie di George, i Beatles assistettero a una lezione tenuta dal Maharishi Mahesh Yogi presso l'Hilton di Park Lane a Londra nell'agosto del 67. Ai Beatles furono riservati posti in prima fila, naturalmente, e furono invitati a incontrare di persona il guru. Fu durante questo incontro che egli propose loro di partecipare a un ritiro che si sarebbe svolto a Bangor,

Para i Beatles dall'ashram di Maharesh Yedi. John Lennon, sua moglie Cynthia, George e Patty Harrison e la sorella di quest'ultima arrivarono a Delhi il 16 febbraio del 68, recandosi poi all'ashram di Rishikesh, lontano 150 miglia dalla capitale, in taxi. Paul McCartney e la sua compagna Jane Asher, Ringo Starr e sua moglie Maureen arrivarono invece 4 giorni dopo. Bene, noi ora ascoltiamo The Inner Light. La base musicale venne registrata da George Harrison a Bombay durante le registrazioni per la colonna sonora di Wonderwall. Tornato a Londra, aggiunse un testo che rielaborava alcune frasi del Tao Te Ching. Agli altri Beatles la canzone piacque molto e così diventò la prima di George Harrison a finire su un singolo dei Beatles, il primo passo di un anno scintillante, il 1968. The Inner

Per George Harrison, però, l'India non fu un'avventura passeggera, ma rimase costante fonte di ispirazione e di confronto. Nel novembre del 68 venne pubblicato il suo primo lavoro solista, la colonna sonora del film Wonderwall, album strumentale, una collaborazione con Shankar, in gran parte un tributo alla musica classica indiana inciso tra Londra e Bombay prima del ritiro a Rishikesh. In Wonderwall Music, la colonna sonora del film, appunto, molto accurata fu la scelta di strumenti indiani meno conosciuti in Occidente rispetto al sitar e alla tambura, come lo shehnai e il sarod. Wonderwall assomigliava più a un'opera di musica classica indiana che a qualsiasi altra cosa Harrison avesse prodotto prima.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: In studio Federico Talarico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto ancora. Nella notte, lo ricordiamo, gli USA hanno attaccato 80 obiettivi strategici e militari iraniani e Teheran in risposta ha bombardato delle basi americane nei paesi del Golfo. Nella giornata di oggi Trump, in occasione del vertice annuale della NATO ad Ankara, ha anche espresso più critiche nei confronti dell'alleanza. Poco fa, durante il Consiglio Atlantico, ha annunciato che gli Stati Uniti non intendono abbandonare il sistema di sicurezza transnazionale. Le forze di polizia di 7 paesi, tra cui quella elvetica, in collaborazione con Europol, hanno arrestato 28 persone e messo in sicurezza 3 minori nel corso di un'operazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'operazione si è svolta a cavallo tra maggio e giugno in Canada, Cechia, Germania, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera, ma le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori arresti. Secondo Europol, i sospettati avrebbero utilizzato criptovalute per pagare l'accesso a forum sul darknet, dove avrebbero scaricato o visionato filmati pedopornografici. Sono indagati per possesso, acquisizione e diffusione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori. Per la Svizzera hanno partecipato all'operazione la FedPol e le polizie cantonali di Vallese, Berna, Argovia e Nidvaldo. Dall'interno, la Svizzera avrebbe potuto essere più pugnace nei confronti della Francia nelle discussioni sulla ripartizione dei costi del G7 di Evian. Lo dice la consigliera di Stato ginevrina Caroline Cast, ricordando che il conto per il cantone ammonta a 31,6 milioni. La Confederazione parteciperà con 12,5 milioni, Berna si era impegnata ad assumere l'80% delle spese di sicurezza dei cantoni, ma l'importo totale supera il budget a disposizione. Per il rimanente, Ginevra chiede che sia la Francia a pagare, Parigi ha eluso la questione. Il Consiglio di Stato, attraverso un comunicato stampa, segnala la nomina di Francesco Quattrini quale nuovo cancelliere del Canton Ticino, in sostituzione di Arnoldo Coduri, che andrà in pensione a fine anno. Tra i compiti prioritari di Quattrini rientrerà la conduzione del processo di trasformazione digitale dell'amministrazione cantonale per promuovere servizi pubblici più accessibili, efficienti e orientati alle esigenze della popolazione e delle imprese. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con alcune velature ad alta quota. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33. Al sud con Favogno fino a 36 gradi.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Ventoglio con voi per questa nuova puntata di Montmartre, il pomeriggio musicale di Rete 2. Staremo insieme fino alle ore 17 come sempre, e prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Se volete scriverci un messaggio, il numero è lo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. Scriveteci a questo numero se volete entrare in contatto con noi. Alle 16 parleremo di un festival che si appresta a animare le piazze di Lugano. Festival Jazz torna anche quest'anno con l'edizione 2026. Si parte domani sera con un concerto che vede due grandi formazioni jazzistiche impegnate sul palcoscenico in Piazza Riforma, e anche una formazione di casa nostra, perché ci sarà anche l'Orchestra della Svizzera Italiana, e si andrà avanti fino a sabato sera, e noi ne abbiamo parlato insieme insieme a Filippo Corbella, direttore artistico del festival e responsabile appunto del festival per la divisione eventi della città di Lugano. Poi alle 16.35 torna la serie dedicata a Dowland, per i 400 anni di John Dowland e John Cooperario, nel 400° anniversario della morte, un viaggio nell'Inghilterra della Golden Age elisabettiana. Una serie estiva a cura di Gaia Varone, siamo giunti ormai alla sua terza puntata. Mentre ora vogliamo cominciare con una novità discografica, siamo in età barocca, in realtà nell'età prima del barocco, e vogliamo portarvi appunto alla scoperta di questo nuovo disco uscito per CPO quest'anno, che vede protagonista l'Orfeo Baroque Orchestra sotto la direzione di Mickey Geig.

L'ouverture da Zoroastre di Rameau, qui con la Orfeo Baroque Orchestra diretta da Mickey Geig, per questo CD uscito per Zepeo proprio all'inizio di quest'anno. E noi stiamo appunto ascoltando questa novità discografica, una novità che ci porta alla scoperta di due opere di Rameau, Jean-Philippe Rameau, appunto musicista in prima linea nel panorama musicale dell'illuminismo. Rameau trascorse i suoi primi 40 anni lavorando nella campagna francese come organista e insegnante, e poi si recò a Parigi nel 1722 per supervisionare la pubblicazione di un suo trattato sull'armonia. Lui infatti viene anche soprannominato il Newton della musica per questo suo trattato, dove in pratica dice che l'armonia è la radice di ogni espressione musicale, una delle prime volte che si usa questa frase, e dicevo diventa famoso anche per le sue opere. Le opere di Rameau si dividono principalmente in tre categorie: la prima, la tragédie en musique, come appunto Zoroastre; poi ci sono le opere più leggere, raggruppate sotto il termine di opera balletto, come Les Andes Galantes, e alla fine ci sono i singoli atti di balletto. L'opera francese, come la intendiamo appunto se si parla di l'opera di Rameau, è una miscela fluida di elementi vari. Ci sono recitativi, arie accompagnate dal basso continuo a soli vocali, duetti, cori, sinfonie orchestrali e soprattutto la danza. La danza con i suoi corpi di ballo appunto animano queste opere francesi, come le opere di Jean-Philippe Rameau. Noi abbiamo ascoltato l'ouverture di Zoroastre, un'opera scritta nell'estate del 1747, la cui trama attinge alla religione persiana pre-islamica dello zoroastrismo appunto al suo fondatore. E noi adesso vogliamo continuare con la seconda opera protagonista di questa pubblicazione di Zepeo, ovvero Les Andes Galantes, l'opera forse più popolare di Rameau, scritta tra il 1735 e il 1736. È un ballet héroïque composto da atti autonomi. Le trame sono semplici, in modo da poter essere esposte nelle prime scene di ogni atto, poi risolte in quelle successive e alla fine celebrate nel divertissement che segue appunto gli atti. All'interno di questa opera, Les Andes Galantes, c'è una compagnia di ballo di oltre 40 elementi e diciamo l'opera è uno spettacolo multimediale all'insegna dell'opulenza e dello spettacolo sontuoso. Noi allora vogliamo ascoltare la suite orchestrale tratta da Les Andes Galantes, sempre con l'Orfeo Baroque Orchestra e Mickey Geig alla direzione.

0: E per i nostri incontri d'estate di oggi ho il piacere di avere collegato con noi Filippo Corbella. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, salve, buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, sta per partire l'edizione di quest'anno di Estival. Estival che ha una lunga storia alle sue spalle. Com'è cambiato il festival in tutti questi anni?
1: Allora, io innanzitutto mi inserisco a un certo punto di questa storia bellissima. C'era un amico che appunto descriveva la storia come la sua sorgente fino alle foci, e a un certo punto lungo il percorso di questo fiume alcuni elementi si inseriscono. Ecco, io sono solo uno di quegli elementi, come evidentemente anche la divisione che in questi anni si è inserita in una storia meravigliosa, una storia di 46 anni che è stata iniziata appunto grazie a Jackie Marti e Andrea Sviden, che vale sempre la pena ricordare, è una storia fatta di artisti tra i più grandi della storia mondiale della musica, per cui ecco, io mi permetto sempre di parlare con molto rispetto e con molta delicatezza di questa cosa, perché appunto non la sento mia come fruitore fin da quando sono ragazzino e la tratto con molto rispetto. Ma in questi anni, più che di dire come è cambiato il festival, è come è cambiata la musica a livello internazionale e come sono cambiate le dinamiche a livello internazionale con i management, i booking agent e tutto quello che è il mercato dell'industria musicale. Certo. Nel senso che negli ultimi anni, non solo a partire dalla pandemia, ma già a partire dal grande cambiamento che si è avuto nell'ambito della fruizione della musica, per cui dall'acquisto dei dischi allo streaming, questa cosa qui ha comportato un cambiamento netto. La musica non è più vista come qualcosa di, o meglio, con le debite proporzioni. Un tempo, io ricordo quando usciva il disco dell'artista che stavi aspettando per anni, c'era una trepidante attesa, oppure quando si andava nei vari negozi di musica e si sceglievano i dischi solo in base alle copertine, con i rischi del caso, per cui una volta c'era un'attesa proprio della musica, che adesso per ovvie ragioni, bene o male, non sta a me dirlo, questa attesa qua non c'è, perché certo, tutto è possibile in qualsiasi momento, e vediamo anche le uscite quotidiane che ci sono sui vari portali, sono numericamente impressionanti, per cui ecco, diciamo che è tutto un mondo che è cambiato intorno alla musica.
0: Certo.
1: Con la fruizione è cambiato anche il modo di viverla la musica, perché c'è una quantità di eventi, ci sono una quantità di concerti inimmaginabili. Solo all'interno della Svizzera italiana l'estate è un tripudio di eventi che probabilmente da un punto di vista numerico ci invidiano anche le più grandi città della vicina Italia, banalmente. Cambiando proprio il mercato musicale, cambia di conseguenza anche il mercato degli eventi, nel senso che sia i grandi che i piccoli artisti devono cercare di fare economia, no? sul live. Se prima il live era la possibilità di incontrare il proprio pubblico, adesso il live comincia a sottendere il fatto che è la possibilità di poter fare economia di un certo tipo di investimento che i management fanno, eccetera eccetera. Di conseguenza poi dopo tutto il sistema, anche i costi fissi sono qualcosa che negli ultimi anni, e qui sì, a posteriori dalla pandemia, i costi fissi si sono amplificati, certo, a dismisura. Chi ci specula di più, chi ci specula di meno, anche qua non tocca a me giudicare, io prendo atto di una situazione, ecco.
0: Certo.
1: Per cui diciamo che il mondo musica è cambiato sensibilmente, uh-huh, a tutti i livelli.
0: Uh-huh.
1: Il festival in sé evidentemente deve anche lui fare i conti con una realtà che è differente da quella degli anni 90, che è differente da quelli degli anni 2000, per cui gli artisti hanno dei cachet e degli ingaggi completamente differenti a quelli di allora, così come i management hanno delle condizioni completamente differenti, e di conseguenza, soprattutto in un sistema come quello dell'attualità, che l'attualità ci impone, evidentemente bisogna andare anche in un contesto proprio di sostenibilità che prima probabilmente era un pochino più labile, diciamo così.
0: Certo, ecco, il nome del festival richiama anche il jazz, Estival Jazz, ma negli anni poi la proposta si è anche ampliata anche a mondi musicali diversi. Come si mantiene un equilibrio appunto tra questa tradizione e poi l'innovazione, l'apertura, senza però perdere poi l'identità di Estival?
1: Io credo che una delle parole chiave che abbia sempre sostenuto il pensiero, che ha sempre sostenuto il pensiero di Jackie, ma che sinceramente è un po' la parola chiave che sostiene il mio pensiero, è la parola dialogo. Nel momento in cui non c'è dialogo, vediamo che c'è frattura fra le persone, fra le cose, fra i generi musicali, fra gli stili. Nel momento in cui c'è la parola dialogo ben presente, questa cosa qua, tutte le differenze è come se entrassero in relazione. Questo è secondo me un concetto molto importante che non sempre viene preso in considerazione. Il festival nella sua storia, ma a maggior ragione negli ultimi anni, secondo me ha sottolineato tanto questo aspetto, cioè l'aspetto del mettere in dialogo le differenze. Nel momento in cui le differenze sono in dialogo, le differenze creano unità, creano cultura, creano ricchezza. Il dialogo a cui mi riferisco nello specifico è proprio il dialogo tra jazz internazionale, grande canzone d'autore, linguaggi contemporanei e quindi cercare di aprire sempre di più nuove fasi e nuove possibilità. Questo io credo sia un imperativo etico che bisogna cercare di perseguire, proprio il dialogo, perché è l'unica possibilità per, come dire, affinché le differenze possano portare ricchezza.

0: di dialogo si parla anche proprio nella programmazione di quest'anno, a cominciare dalla serata di domani sera, una serata che appunto vede protagonista anche una realtà della Svizzera italiana. Ci può raccontare che cosa succederà?
1: Allora, domani sera sicuramente ci sarà una delle sere che più una delle programmazioni che più aggancia, diciamo così, la tradizione di Estival. Domani sera noi andremo a conoscere due personaggi meravigliosi. Uno già lo conosciamo bene perché è venuto diverse volte nelle attività, cioè diverse, già è venuto una volta nelle attività da me curate per la divisione 20 congressi, che è Amaro Freitas, ma preferisco cominciare dall'artista, diciamo, di punta della serata, che è Milton G. Olanda.
0: Sì.
1: Lui è sicuramente uno di quei personaggi che a livello globale è riconosciuto come uno dei grandi musicisti brasiliani contemporanei. Lui, ricordiamo, ha avuto il grande merito di essere anche un po' un rivoluzionario, nel senso che ha riscritto, come dire, la tradizione del bandolino, il mandolino tradizionale, portandolo da 8 corde, quindi da 4 cori a 10 cori, aumentando al basso un coro in più. Questo dà la possibilità di avere maggiori possibilità espressive e ne ha cambiato anche sensibilmente la tecnica. Lui poi nello specifico è uno di quei grandi musicisti che io personalmente amo molto, perché appunto mette in dialogo tutto ciò che è la tradizione di una determinata cultura, nel qual caso quella brasiliana, con la contemporaneità, per cui troviamo sicuramente tanti aspetti proprio della sua tradizione, dal choro alla samba, alla bossa, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al jazz, fino a mischiarle con la classica, per cui è proprio un tripudio appunto di dialogo. Poi grande artista anche per i grandi riconoscimenti che ha avuto, 5 Grammy Awards, mi sembra ricordare intorno alle 17 candidature, per cui come dire, questo descrive un riconoscimento della sua figura e della sua musica che va ben oltre, certo, i confini del pur grande Brasile. Ecco, grandissime collaborazioni, Cicorea, Herbie Hancock, Patitucci, Galliano, Bollani, Bella Fleck, sono i primi nomi che mi vengono in mente rispetto alle grandi collaborazioni. Nello specifico poi domani si presenterà in una forma veramente ibrida e bellissima, nel senso che la serata sarà strutturata, il suo concerto sarà strutturato in due momenti: un primo momento in trio con Salmão Soares e Thiago Rabello, e loro sono in trio, rappresentano secondo me una delle, chiamiamole, diciamo, un po' espressioni più mature della sua ricerca artistica. Appunto, troveremo composizioni originali con composizioni e riletture dei grandi autori brasiliani. E poi ci sarà invece una seconda parte, ancora più, a mio avviso, avvincente, appunto in quest'ottica di dialogo, dove lui performerà insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana. E questo ci dice proprio anche di una varietà, di un'apertura mentale, culturale, che sicuramente farà bene a Lugano e farà bene al pubblico presente. Sempre da un punto di vista brasiliano, l'altro punto di incontro di domani sarà appunto quello che dicevo con Amaro Freitas, che è probabilmente

0: vogliamo, ancestrali, quasi rituali, con delle sonorità musicali tra il jazz e il moderno, anche qua grandi collaborazioni con i grandi nomi del jazz contemporaneo. Per cui ecco, sarà una serata veramente ricca da un punto di vista, culturale, di tradizione, di grande musica.
1: Certo, e l'Orchestra della Svizzera Italiana è un grande ritorno sul palcoscenico di Estival, è già stata ospite numerose volte in passato. C'è una sorta anche qui di apertura verso un altro linguaggio musicale, che in questo caso è quello dell'orchestra classica.
0: Sì, esatto, no, non è una novità portata da noi, già nel passato l'orchestra è sempre stata amica di Estival, è sempre molto presente. L'anno scorso si è prestata per arricchire il programma di Altimeola e quest'anno lo farà ancora e ringrazio ufficialmente, pubblicamente, appunto, la loro disponibilità, la disponibilità dell'Orchestra Svizzera Italiana, lo farà ancora arricchendo le note appunto di Hamilton di Olanda. E per noi è essenziale perché è proprio non solo appunto a livello istituzionale, ma proprio da un punto di vista artistico, una grande ricchezza poter avere la possibilità di offrire agli artisti un'orchestra di questo tipo, di offrire al pubblico uno spettacolo di questo tipo.
1: Certamente. E prima parlavamo di aperture, di dialogo anche tra appunto generi musicali differenti, e le altre due serate di Estival vanno proprio in questo senso, con la serata di venerdì dove sul palco ci sarà Antonello Venditti, e il palco in Piazza Riforma, e appunto poi la serata di sabato, anche un'apertura verso un altro tipo di pubblico. Appunto, volete magari attirare anche un pubblico più giovane con queste proposte?
0: Allora, sicuramente anche la serata di venerdì con Antonello Venditti rientra un po' in quello che è la tradizione di Estival, cioè
1: Certo.
0: portare la grande canzone d'autore. Non è una novità, nel senso che appunto tanti altri artisti italiani nello specifico, hanno battuto, sono stati presenti sul palco di Estival, ricordiamo Gianna Nannini, Elio Ristorietese, Renzo Arbore, per cui Antonello Venditti si inserisce perfettamente in questo contesto.
1: Certo.
0: Lui, in qualità appunto di cantautore, evidentemente la sua musica appartiene ormai alla grande tradizione della canzone, dell'antica canzone italiana, nel senso che lui va proprio a toccare più generazioni, come se fosse un po' un personaggio di pubblico dominio, no? Che appartiene un po' a tutti, nel senso che ha scritto canzoni che attraversano veramente tante generazioni e che incontrano come dire, la memoria di tante persone, per cui in questo senso c'è proprio una continuità. La serata di sabato è sicuramente la serata che è più una sfida, questo non lo si nasconde. Sicuramente certe punte nella tradizione di Estival ci sono già state di momenti di test, se vogliamo chiamarlo così.
1: Certo.
0: Sicuramente la volontà di raggiungere un pubblico più giovane e cercare di avvicinare anche quindi questo pubblico a una grande tradizione fa sempre parte della nostra, come dire, anche un po' della nostra missione, no? Non a caso anche in apertura di questo concerto c'è una formazione splendida da un punto di vista proprio musicale. Loro sono definiti i nuovi Roots, no? Mi riferisco a Odyssey and Good Company, e sicuramente descrive questa serata quello che è in un certo senso anche il mondo più attuale, per cui un ambito di dialogo, di crossover inteso proprio come dialogo. Sicuramente Ernia, e qui i puristi sicuramente storceranno il naso, è il nome che più appare, no? In un
1: Certo.
0: contesto come quello di Estival Jazz, perché si distanzia da un certo punto di vista. Ecco, io penso che

0: ci siano le ragioni per pensare questo, evidentemente, ma penso che possa essere interessante il fatto di poter cercare di avvicinare un pubblico giovane comunque a una realtà sì, italiana molto seguita. Che rientra in un ambito tutto sommato pop, per cui non è qualcosa che realmente va in contraddizione completa, e secondo me potrà essere interessante vedere il risultato di questa cosa qui. E ripeto, è sicuramente una sfida, e le sfide si fanno per cercare di vedere se. Come risponde il pubblico, se può aver senso continuare una certa direzione, nel senso nulla è scritto sulla pietra da questo punto di vista. Io
1: Certo.
0: penso che possa essere interessante vedere che cosa succederà in questa sera.
1: Ecco, Estival è sempre stato anche un grande evento, possiamo definirlo popolare urbano, nel senso che il rapporto con la città, con la piazza, con la gente è sempre stato forte. Ecco, quanto conta ancora oggi questo rapporto, questa vicinanza anche con il pubblico?
0: Lo ripeto, Estival è un patrimonio pubblico. Jackie e Andreas hanno fatto un lavoro memorabile che rimarrà proprio scritto come una milestone in questo percorso, e dico milestones non a caso perché evidentemente ricorre quest'anno l'anniversario.
1: Certo.
0: Estival è un patrimonio pubblico, è nato per la gente ed è nato per portare grandi artisti alla gente, per portare grandi artisti alla città di Lugano. Anche per questo si è cercato di preservare quest'anno una serata gratuita che potesse essere proprio offerta alla gente. È sicuramente determinante perché dal nostro punto di vista il festival non lo si fa per i programmatori, non lo si fa per i direttori artistici, non lo si fa per i management, il festival lo si fa per la gente. Per cui questa cosa qua rimane, cioè la popolazione rimane l'aspetto più essenziale.
1: Certo. Ecco, Filippo Corbella, un'ultima domanda. Come vede il futuro di Estival Jazz nei prossimi anni?
0: Non mi è dato purtroppo la capacità di leggere il futuro, sicuramente posso parlare di quello che può essere un desiderio mio nello specifico, ma mi permetto di fare da portavoce anche della divisione. Estival Jazz è sempre stato fortemente sostenuto dalla città di Lugano, fortemente sostenuto dalla divisione 20 congressi. E il desiderio è quello di continuare sicuramente in questa direzione per continuare la tradizione e per continuare a alimentare la gente di ottima musica. Il nostro tentativo quest'anno, anche appunto legato al pagamento, è un tentativo per cercare di renderlo il più sostenibile possibile e di conseguenza di garantirne la continuità il più possibile. Non è un segreto il fatto che, come dire, ci siano delle sfide economiche a livello cittadino.
1: Certo.
0: Questa scelta per noi è stata appunto dettata da queste sfide, nel senso che per poter continuare una grande tradizione, questa tradizione deve anche, come dire, sostenersi, per cui da qui questa scelta. Per questo motivo io credo che avremo la possibilità di poterne godere ancora del festival, perché stiamo facendo di tutto per poter garantire questa cosa. Come sarà, ancora non lo so dire. Sicuramente la mia idea è quella di continuare a percorrere la vocazione che ci è stata trasmessa e insegnata, per cui portare grandi musica, portare grandi artisti internazionali, portare grandi artisti anche nazionali perché ce ne sono veramente tanti,
1: Certo.
0: e farlo nel modo più bello possibile. Questo è il mio auspicio, certamente.
1: E allora aspettiamo tutto il pubblico per queste tre serate, giovedì, venerdì e sabato. Io ringrazio intanto Filippo Corbella per essere rimasto con noi.
0: Grazie a voi, è stato un vero piacere.

0: E siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata di Montmartre. Ora ci aspetta la serie di questa settimana dedicata a John Dowland e John Cooperario nel 400° anniversario della loro morte, una serie curata da Gaia Varon. Siamo giunti alla terza puntata. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio e un arrivederci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovati da Roberto Gini nella terza tappa del nostro percorso all'interno della Golden Age elisabettiana. Il terzo punto dell'argomentazione retorica è la argumentatio, appunto argomentazione, dimostrazione delle prove a sostegno della tesi, che è divisa a sua volta in confirmatio e probatio, conferma e dimostrazione. La pavana che abbiamo ascoltato è la quarta, Lacrime Tristes, sempre nell'esecuzione del Concerto delle Viole. Abituati come siamo ad un immaginario di tipo cinematografico, dove il compositore è trasportato dal furore creativo, come rapito in estasi, prende la penna e, miracolo, nasce la composizione, noi facciamo fatica ad immaginare, al contrario, la creazione musicale come opera di ingegno. Il compositore è, sì, ispirato dal suo talento naturale, ma il suo lavoro è quello dell'artigiano da un lato e dell'intellettuale dall'altro. Tutto nasce dall'intelletto. Poco rimane dell'istinto puro e semplice. La partitura musicale risponde a delle regole precise che fanno del compositore un architetto, un drammaturgo, un oratore e un poeta insieme. Ma la parola regola non è da interpretare come legge o dogma o come un dettame a cui obbedire. La regola è una dimostrazione. Nelle scienze, ancora oggi, una regola è un metodo pratico per risolvere un problema. La regola è una guida fondata sulla dimostrazione pratica, in musica come nelle arti e nelle scienze. Ora, osserviamo alcune di queste regole che aiuteranno a capire cosa sta dietro una pavana, lacrime. Innanzitutto la domanda: di cosa è fatta la musica? Di note? In conservatorio mi hanno insegnato la musica è l'arte dei suoni. E no, una nota presa da sola non ha alcun significato, è un suono senza scopo, perché non va da nessuna parte. La musica, invece, è fatta da intervalli. L'intervallo che separa due note è musica, la nota no. Da questo nasce la constatazione che gli intervalli non sono uguali, ma esprimono affetti diversi. Da questa constatazione, a sua volta, si stabilisce la regola che abbiamo ascoltato nelle parole di Thomas Morley, che individua nelle terze e nelle seste minore gli intervalli appropriati a passioni specifiche. Dunque, sul tavolo da lavoro che ha preparato il compositore per realizzare la sua costrizione, bisogna disporre i materiali che utilizzerà a seconda dell'edificio che intende costruire. Per le pavane, per esempio, Dolan raccoglie dapprima tutto un campionario di intervalli giusti. Poi, lì accanto, un altro mucchietto dispone i toni nei quali si muoverà, perché anche i toni hanno nature diverse. E anche per i toni si stabiliscono regole dimostrative. In un angolino poi mette tutte le note accidentali, cioè quei suoni saporiti che produrranno un particolare effetto in certi punti particolari. Vanno usati con parsimonia, attenzione. Qui il compositore è simile al cuoco, che dispone gli ingredienti base, i condimenti, le spezie, che vanno appunto usate con parsimonia. Poi è un architetto, disegna il progetto vero e proprio, la prima scelta non è scontata, è una melodia iniziale per introdurre l'argomento del racconto. Una melodia cos'è? È quindi una sequenza di intervalli disposte ad arte per organizzare un discorso musicale narrativo che si faccia seguire e rimanga impresso in chi lo ascolta perché susciti nell'animo un particolare sentimento. Vi ricordate? Franca Valeri, evocare senza definire.

Alfred Deller, accompagnato da Robert Spencer al liuto, What If I Never Speed di John Dowland. Parlavamo del catalogo delle figure nella retorica musicale. Questo è mutuato da quelle dell'arte oratoria, peculiare dei bravi sacerdoti nelle omelie o dagli avvocati, dei pubblici ministeri, dei conferenzieri o di chi, per esempio, parla della musica di John Dowland e di retorica alla radio, di quanti insomma fondano sulla capacità persuasiva la loro professione. Dietro quei nomi greci e latini delle diverse figure stanno le stesse che usiamo noi tutti i giorni nel parlare ordinario, istintive e a cui non pensiamo nemmeno perché sono parte del nostro linguaggio tradizionale, della nostra gestualità, né tantomeno sappiamo dar loro un nome, che però ce l'hanno. Mi piacerebbe in questo senso dedicarmi a due figure retoriche particolari che sono molto presenti nel brano che ascolteremo. La prima è una figura di silenzio, abruptio o aposiopesis. È sempre ambiguo dare il nome esatto del termine, ma sono due figure che implicano una brusca interruzione del discorso. La prima è molto evidente, molto svelta, mentre la aposiopesis è una sospensione, quando ci si ferma per una considerazione interiore, il discorso si rilassa e a volte la conclusione, le ultime parole del nostro discorso sono comprese nel non detto dall'ascoltatore. Per esempio, come se io dicessi che adesso è meglio concludere perché sennò coi tempi e ci sono di solito i puntini di sospensione. La seconda figura è la onomatopea, cioè quando le figure delle note, la distribuzione degli intervalli, imita qualcosa in natura. Può essere un rumore, può essere un verso, può essere un grido. E in questo caso è particolarmente interessante perché il brano che segue si intitola Semper Dowland, Semper Dowlands. E questo testo, queste parole, sono nell'onomatopea della costruzione della melodia all'interno della terza parte. Si tratta di quattro note discendenti. Tirararam, tirarara, semper Dowland, semper Dowlands, in cui è proprio scritto in note non parlanti il testo del titolo.

Questo silenzio è la figura retorica della posiopesi. L'arte oratoria è per i musicisti una scuola doppia. I musicisti sono esecutori e compositori. Agli esecutori insegna come suonare bene, come leggere le figure, come interpretare, in modo persuasivo per farci eseguire dall'ascoltatore, ma anche come scrivere la musica, secondo la bella proporzione, la varietà, il giusto ornamento. Alla base c'è la tecnica, tecnica manuale dell'esecutore, tecnica intellettuale del compositore. Johann Mattheson, amico di Bach, scrive delle parole eloquenti. La musica strumentale altro non è se non una Tonsprache, ovvero una Klangrede, e quindi deve orientare il suo scopo precipuo verso un particolare movimento emotivo, cioè di ottenere l'energia degli intervalli, la sapiente divisione dei movimenti, il misurato andamento, eccetera, eccetera. E sulle belle espressioni di Mattheson, Tonsprache e Klangrede, cioè Sprachen, parlare, lingua di suono, Reden, parlare in senso di dialogo, dialogo sonoro, ci diamo appuntamento alla prossima puntata sulle note di O Sweet Woods di John Dowland, cantato dal Consort of Music.

0: non ti aspetti.
1: Chitarre elettriche, supereroi, Max Frisch. Non sono parole a caso, evidentemente non ho avuto un improvviso ictus, ma è un piccolo e non esaustivo elenco degli argomenti che toccheremo in questa puntata del mercoledì di K, quella mediana che taglia in due la settimana, il cosiddetto giro di boa. Allora, tra poco parliamo di chitarre Fender, visto che è uscita qualche tempo fa la notizia che la Fender, la storica marca di chitarre elettriche, quelle suonate anche da Jimi Hendrix, vorrebbe blindare la forma della chitarra a doppia spalla mancante da un punto di vista dei diritti, in modo da costringere chiunque a pagare una tassa se vuole fare una chitarra di quella forma lì. Non è semplice come potrebbe sembrare questa operazione, anzi per molti versi è anche controproducente dal punto di vista dell'immagine che sta uscendo di Fender. Ne parleremo tra poco col collega e amico Sergio De Laurentiis, che spesso trovate anche a condurre K in settimane diverse da queste. Oggi sarà nella veste di ospite, di appassionato di chitarre e di specialista proprio di questo settore. Ne parleremo tra poco proprio con lui. Poi alle 5:20 l'intervista di La Litta del Parente a Beatrice Graff, perché questa sera alle 18 al camping di Bellinzona inizia Cycloton, è un festival itinerante che si svolge all'aria aperta, arriva in Ticino per la prima volta, si sposta in bicicletta, ci sono 3 appuntamenti ticinesi, questa sera il primo a Bellinzona. E Beatrice Graff evidentemente è tra le organizzatrici di questa iniziativa, di questo giro. Alle 5:35 dopo il notiziario parliamo di Clown, per un articolo uscito sul portale Cultura, articolo che ci verrà raccontato dalla scrittrice Valentina Mira, che scrive anche per noi, scrittrice peraltro di grande successo anche in Italia, che fa un po' una riflessione sul clown e su questa strana maschera, che in realtà è un insieme di tante maschere. Alle 6 e meno qualche minuto l'appuntamento con K in libertà. Oggi volevo parlare, anzi parlerò di cambiamento, qualche riflessione intorno al tema del cambiamento, a quanto forse non dovremmo accogliere sempre così a braccia aperte ogni tipo di cambiamento, alcuni sono pericolosi. E poi alle 18 Super Heroes, le origini del mito, una mostra in corso al castello di Novara, quindi non lontanissimo dalla Svizzera italiana, molto interessante, che sta girando il mondo, era stato anche a San Francisco. E collega in un certo senso il tema del supereroe con quello della mitologia greca. Ne parleremo con uno dei curatori. Per finire, K e spalla, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, appena pubblicato per la prima volta in Italia, offre spunti per riflettere alla nostra ospite di oggi, la nostra firma di oggi, che è Giuliana Altamura. Partiamo con la musica, Fatoumata Jawara con Djané.

0: In questa prima pagina di K di questo pomeriggio, quella fascia che ormai lo dico spesso, che non si sa mai se dire buongiorno o buonasera, intanto dico ciao, ciao Sergio.
1: Io dico buonasera, così, già.
0: Buonasera Sergio De Laurentiis, responsabile della programmazione musicale di Rete2, appassionato di chitarra, tu mi hai chiesto di non dire collezionista.
1: Meglio di no.
0: Quante Fenderai a casa o fuori casa, insomma, quante Fender ti accompagnano nella vita?
1: Sai che non lo so, e questo è il problema. Quindi io andrei oltre
0: Andiamo
1: perché.
0: oltre, andiamo all'argomento. Allora, perché parliamo di Fender? Parliamo di Fender perché questa azienda storica della chitarra elettrica vuole che la concorrenza, cioè tutto il resto del mondo, smetta di copiare la Stratocaster, che è l'icona delle icone nella chitarra elettrica. Lo scorso maggio Fender ha inviato infatti lettere di diffida a decine di società che producono chitarre chiedendo di interrompere la produzione di strumenti che imitino in qualche modo quella forma tipica della chitarra di Jimi Hendrix, per capirci, la doppia spalla mancante. È una decisione bizzarra, a dir poco, questa, perché la forma in realtà è difficile proteggerla con un copyright. Arriva da una sentenza europea, Fender sta cercando un po' di forzare le cose. Non entreremo nella parte tecnica qui con Sergio De Laurentiis, però intanto questo è lo scenario. Che ci dice che Fender si sta comportando in una maniera che le sta inimicando la maggior parte dei musicisti, perché tantissimi amano Fender. Fender è un mito nel mondo delle chitarre, della musica rock soprattutto. Però dall'altra parte, se ti comporti così, fai un po' quello che hanno fatto i Metallica tanti anni fa con Napster. Hanno fatto la guerra a Napster e i loro fan hanno fatto la guerra ai Metallica perché i loro fan andavano su Napster.
1: Siamo più o meno dalle stesse parti. Allora, diamo giusto qualche indicazione anche tecnica. Stiamo parlando appunto di una causa che è stata intentata in Germania, a Düsseldorf per la precisione, sulla forma del corpo della chitarra, come ha giustamente già detto Marco. È un concetto bizzarro, in effetti, perché la Fender non ha mai ottenuto il marchio registrato sulla forma delle sue chitarre, dal Telecaster, la Stratocaster, il basso Precision, per esempio. E sono tutte forme che naturalmente troviamo in tanti altri marchi. Segno che il genio di Leo Fender tale è perché viene ancora adesso copiato. Allora, qui siamo entrati in un territorio abbastanza minato perché non è formalmente ancora un attacco legale, è una minaccia legale, il che rende il tutto, se vuoi, ancora più sgradevole, perché c'è questo atteggiamento, diciamo, da bullo del nuovo CEO della Fender. Questo è stato praticamente il suo primo atto da CEO della
0: È
1: Fender,
0: partito col piede giusto proprio.
1: subito per farsi
0: Si è fatto un
1: amare.
0: sacco di amici.
1: Infatti. E la reazione è stata particolarmente pesante da parte del mondo, insomma, dei musicisti, sia professionisti sia dei tanti, tanti amatori, appassionati, insomma. Non è stato visto proprio di buon occhio e non è ancora chiaro nemmeno esattamente che cosa possa ottenere, perché è debole come posizione. Si diceva che prima loro non hanno mai ottenuto il marchio registrato sulla forma del corpo. Ce l'hanno sulla paletta. Questo è importante da sottolineare, tant'è vero che non vedrete mai delle chitarre di altri marchi con la paletta, cioè proprio la parte alta del manico, uguale a quella della Stratocaster, della Telecaster. Quello non si può fare. Sulla forma, oggettivamente, è uno strano concetto, una forma ormai vecchia di più di 70 anni, quindi siamo già dalle parti del public domain, come si dice in
0: Eh
1: inglese,
0: sì.
1: dominio pubblico. E perché allora adesso, in questo particolare momento, questo CEO Edward Blok ha deciso di attaccare in questa maniera?
0: Perché?
1: Ci sono molte spiegazioni, alcune plausibili, alcune meno. Allora, diciamo che quasi sicuramente c'è una certa paura, c'è un certo timore di vedere sempre meno, come dire, posizione dominante, no? In questo ambito. È ancora il leader a livello mondiale. Però ci sono tanti esempi che stanno dicendo: ehi, attenzione, sugli grandi mercati, non solo quello americano e quello europeo, la Fender sta perdendo letteralmente spazio e quindi soldi. Poi c'è un altro aspetto che fa anche riflettere, questo lo dicono molti musicisti: la Fender sta perdendo tanto spazio anche perché la qualità della concorrenza è migliore. Per di più, magari a pari prezzo o addirittura a un prezzo minore. E quindi siamo nell'ambito del capitalismo, giusto? L'offerta, la concorrenza, tutte queste cose qua. L'atteggiamento di Fender è curioso perché, nel nome di non si sa bene quale criterio, quale valore, sta attaccando i concorrenti che stanno facendo un po' meglio il loro lavoro. questo potrebbe essere uno dei...
0: Si aggrappa a un diritto acquisito che sembra quasi un diritto nobiliare. Non potete toccare le mie chitarre, non potete usare la loro forma, anche se l'avete usata per 70 anni. E poi tu mi dicevi, anche se in questi 70 anni l'avete migliorata, e io stessa Fender ho beneficiato di quei miglioramenti.
1: È vero, è successo proprio così. Ci sono stati tanti che hanno portato delle innovazioni che poi sono state introdotte dalla Fender. Il paradosso è che chi ha creato la Fender, la Stratocaster in particolare, perché stiamo parlando di questo modello, Leo Fender, quindi questo geniale tinkerer, come si dice in inglese, era uno che amava giocare con l'elettronica, non era un liutaio, però aveva capito che c'era un mercato ed è stato il primo ad introdurre la produzione di massa di questi strumenti ad un prezzo più basso, quindi accessibile per tutti o quasi. La cosa bella è che lui ha inventato la Telecaster, la Stratocaster, il basso Precision, ma ha lasciato la sua azienda, la Fender, nel 1965, quindi praticamente 17-18 anni dopo averla fondata, perché l'ha venduta a una grande corporation, alla CBS. Uscito dalla sua Fender, lui ha creato altri due marchi, dove naturalmente cosa faceva? Proponeva ancora gli stessi modelli, quindi la forma della Stratocaster, della Telecaster. Il paradosso sarebbe questo, cioè adesso, fosse ancora vivo Leo Fender, probabilmente riceverebbe una di queste lettere dalla Fender stessa. C'è un altro aspetto che fa riflettere in questa vicenda, e cioè questo atteggiamento che non è solo della Fender, quindi non stiamo parlando solo di questo ambito degli strumenti musicali, ma lo vediamo anche nel cinema, lo vediamo nella musica, e cioè uno sfruttamento parossistico, direi, del catalogo.
0: Sembra proprio il capitale.
1: Sì, cioè il capitale
0: che tu sai che ha funzionato in passato. Perfetto. Continui a spremerlo, non so, il 14° episodio di Marvel sui supereroi nel cinema, per esempio.
1: È quella roba lì, e fa riflettere, perché ci sono ormai le cifre, sono sempre più evidenti e ci sono sempre più critiche anche in questa direzione, perché è mai possibile che ormai l'investimento è tutto alle spalle? 400 milioni per il catalogo musicale di Bob Dylan, invento. Sono tutte cose che ti fanno pensare letteralmente che la grande casa discografica, l'industria discografica, ha già deciso che non investirà tanto nel futuro, vuole sfruttare quello che ha già. E fa riflettere, insomma.
0: A spremere sempre lo stesso limone, poi di succo non ne rimane mica più per le generazioni successive.
1: Esatto.
0: Insomma, mi sembra di capire la tua lettura su questo strano affare di Fender. Da un lato un CEO appena arrivato che sembra un po' un elefante nella cristalleria, dall'altro però anche un segnale di scarsità di capacità di innovare, di pensare il futuro per mantenere la posizione che hanno e concentrarsi invece sul come fare trincea, come blindare il proprio passato in modo da poterlo monetizzare il più possibile. Sono queste
1: sì,
0: le due cose.
1: Sono le due cose, e poi ci mettiamo anche l'aspetto muscolare, naturalmente.
0: Certo.
1: Io adesso
0: un po' trampiano.
1: Ma lo dici tu,
0: lo dico
1: ma
0: io, dai.
1: L'hanno pensato credo tutti, perché purtroppo l'atteggiamento ancora una volta è quello del bullo che fa valere la sua posizione di forza, di apparente forza. È sulla base però di un criterio abbastanza debole, tanto è vero che le reazioni, appunto ti dicevo, sono state abbastanza veementi e quasi tutte contro la Fender. Quindi il paradosso, nemmeno tanto lontano credo, è che la Fender si dovrà pentire di questo tipo di azione, perché il rischio molto concreto è che comincino a calare le vendite, che la Fender perda anche quell'aura, quella mistica, no? Che
0: sì,
1: nel mondo della musica, dei musicisti, è sempre presente.
0: Il sentimento conta quando compri una chitarra, tu lo sai molto bene. Non sei un collezionista, non l'abbiamo detto,
1: no,
0: sei un appassionato. Sergio De Laurentiis, grazie, abbiamo fatto un po' il punto su questa questione, vedremo come si evolve e non escludo magari che ne riparliamo ancora qui a K, magari sarai tu il conduttore e io farò finta di saperne quanto ne sai tu.
1: Volentieri.
0: Grazie mille.
2: Wafadar hai mitti Punjab wali wafadar hai khoon Punjabiyan da o yaari na de naal di nahi ho kithe vair manna pau Punjabiyan da jaggon bariyan

0: Punjabi Andy Shan, il titolo del brano, un po' di musica indiana qui a K. Hans Rai Hans è l'autore ed è tratto dalla colonna sonora del film Bend It Like Beckham. Questa sera alle 18 al camping di Bellinzona sarà possibile assistere a un concerto che unisce musica, creatività e sostenibilità. Arriva per la prima volta infatti in Ticino Cycloton, un festival itinerante che si svolge all'aria aperta e che si sposta in bicicletta. Progetto che ci incuriosisce subito e quindi com'è nata quest'idea ci siamo chiesti. Ce lo ha raccontato alla lita del parente Beatrice Graf, che è batterista, premio svizzero di musica 2019 e fa evidentemente parte di questo progetto itinerante. Sentiamo l'intervista.
1: En 2018, j'ai joué dans un festival qui s'appelait Festival dans une forêt.
2: Nel 2018 ho suonato a un festival chiamato Festival nella foresta, dove c'era un impianto audio alimentato dall'energia umana. La gente pedalava per generare elettricità. E insieme a Bernard Seitz, ideatore di quell'impianto, abbiamo dato sfogo alla nostra fantasia. Abbiamo pensato a una versione mobile, una versione da festival in cui ci spostavamo da un luogo all'altro con l'intero impianto audio e gli strumenti musicali. Ed è così che è nata la prima edizione di Cycloton nel 2019. Per me ciò che conta è portare la cultura nei luoghi dove si trovano le persone, nella quotidianità. Quindi ci esibiamo sia in un campeggio che in riva a un lago o anche in un hotel nell'Alto Vallese. Ci esibiremo anche nei pressi di un castello a Loic. Ogni volta si tratta quindi di spazi diversi, di ambienti diversi e noi progettiamo Cycloton proprio per coinvolgere il pubblico, affinché tutte le generazioni possano partecipare, dato che i concerti si svolgono a fine giornata. Questo permette a bambini, nonni, a tutti di venire a godersi la musica. E i concerti sono offerta libera, le persone pagano quanto vogliono, non c'è un biglietto d'ingresso vero e proprio. Chiediamo un contributo libero, insomma, facciamo passare il cappello.
3: Ecco, ma allora quali sono le tappe di questa edizione?
1: Allora, quest'anno on a commencé par 3 jours à la fête de la musique à Genève.
2: Allora, quest'anno abbiamo iniziato con 3 giorni alla Festa della Musica a Ginevra. Poi prendiamo il treno per venire in Ticino con i carretti. Qui faremo 3 date. Cominciamo questa sera al campeggio di Bellinzona alle ore 18, poi saremo

0: a Lido San Domenico ci sarà Nick, il proprietario del bar, che suonerà con il suo duo Virunga. Subito dopo partiremo per il Vallese, percorreremo tutta la Valle del Rodano. Quindi saremo a Reckingen, a Natters, a Loic. Arriveremo nei pressi di Sierre, Grosne, in riva a un laghetto. Poi a Sion saremo alla Fattoria Esil, a Monté al Parco del Mirage e lì ci sarà Domi Chanson, che anche lui è un batterista come me, ma un polistrumentista che quest'anno ha vinto un premio svizzero di musica. E avremo come ospite Efraim Salzman, che suona Lac Brecht, Valesano e le percussioni. E poi si prosegue a Vevey, alla Terrasse du Bout du Monde. Lì avremo come ospite il trombettista jazz Mathieu Michel. E poi a Saint-Saphorin ci sarà Maimuna. È una musicista valesana che però vive nel canton di Vaud, Ferré, e si esibirà in una solo. Proseguiremo poi nei dintorni di Losanna, alla fattoria di Bassange, a Écublens e Moudon. Andremo al Giardino dei Musei e concluderemo quindi con questo festival chiamato Festival in questa foresta Moncoeur vicino a Friburgo, a Villars-sur-Glâne, dove ho incontrato gli ideatori di questo rivoluzionario sistema di amplificazioni, Bernard Zitz e Pierre Berset.
1: È la prima volta che Cyclotron arriva in Ticino.
2: C'est la première fois que nous venons au Tessin.
0: Ogni anno i nostri itinerari sono diversi. L'anno scorso siamo andati da San Gallo a Friburgo, quindi passando per i cantoni di Zurigo, Soletta, Argovia, Berna, Vaud e Friburgo. E quest'anno è la prima volta che veniamo in Ticino e poi nel Vallese.
1: Di volta in volta ci sono dunque dei nuovi musicisti. Come scegliete gli artisti con cui collaborare per il progetto?
2: Alors parfois c'est les lieux d'accueil qui nous proposent un duo.
0: A volte sono le strutture che ci propongono un duo. Ad esempio, qui a Lido San Domenico, dove l'anno scorso mi sono esibita da solista, ho parlato con Nick e lui mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere suonare con il suo duo. E io ho risposto: fantastico! E a volte siamo anche noi a chiedere a musicisti professionisti che conosciamo di accompagnarci. Il principio è che quando ci fermiamo in un posto, suoniamo con musicisti del posto e della regione. Quindi qui, in Ticino, ci sono Virunga e Fulvia Torricelli, che ora vive a Ginevra, ma è originaria di Bellinzona. Ha un trio di musica afro-peruviana.
1: E poi bisogna pedalare a tutti i concerti, anche a Bellinzona questa sera.
2: Le public, c'est lui qui participe activement au concert.
0: È il pubblico a partecipare attivamente al concerto e lui a creare l'energia. È un impianto audio che funziona senza 230 volt. Si può suonare in mezzo a un campo, in cima a una montagna, si può suonare ovunque. È un impianto audio che funziona a 12 volt. Quindi due persone del pubblico pedalano ed è proprio questo che fa funzionare l'impianto. Se smettono di pedalare, dopo 5 secondi il suono scompare del tutto.
2: Au bout de 5 secondes, il n'y a plus de son du tout.
1: E quali sono i progetti futuri di Cyclotron?
2: Peut-être à l'étranger, l'avantage de la Suisse.
0: Forse all'estero. Il vantaggio della Svizzera è che ci sono molti piccoli villaggi a breve distanza l'uno dall'altro. Ma ci piacerebbe anche lavorare oltre confine e magari un giorno andare verso il Giura, lungo la linea del Giura. E potremmo collaborare anche con la Germania e con la Francia. Questo è un progetto. Inoltre anche nei dintorni di Ginevra. C'è l'idea di organizzare un tour in tutti i comuni del Canton Ginevra. Anche questo è un altro progetto. C'è una regione della Svizzera dove non siamo ancora stati ed è la Svizzera centrale. Quindi, ogni anno, a seconda dei desideri delle persone che conosciamo in certe regioni, disegniamo il tour. Forse ci sarà anche l'Engadina, cioè i Grigioni. Non siamo mai stati nei Grigioni. Come dire, la Svizzera è piccola, ma in realtà può essere anche molto grande. Quando ci si sposta in bicicletta ogni 30 o 40 chilometri, bisogna trovare un nuovo partner di tappa. La difficoltà maggiore di questo tour è proprio organizzarlo. Una volta sul posto è facile, ma è tutta la preparazione a monte che è piuttosto complicata.
2: C'est facile, mais c'est toute la production en amont qui est assez compliquée.
3: La voce di Beatrice Graff per il progetto Cyclotron, che questa sera è al camping di Bellinzona alle 18, poi domani a Magadino, al Lido, sempre alle 18. E per finire, l'ultimo appuntamento in Ticino è venerdì sera a Lido San Domenico a Lugano alle 19.30.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026. Domani alle 20.30 dalla Piazza Riforma di Lugano. In diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Sono passate 2 settimane esatte dal terribile sisma che ha colpito il Venezuela. L'ultimo bilancio ufficiale diffuso da stamattina dal governo segna 3.685 morti, quasi 17.000 feriti e circa 6.500 persone tratte in salvo. In aiuto è accorsa anche la Svizzera con la missione del Corpo di Aiuto Umanitario. Una squadra si trova in questo momento nel paese. Tra loro c'è Claudio Valsangiacomo, che è anche professore alla SUPSI di Lugano, e racconta a Sofia Stroppini le evoluzione delle priorità sul posto.
3: Signor Valsangiacomo, lei è in Venezuela con la missione umanitaria del Corpo Svizzero. Da dove ci risponde esattamente e che tipo di situazione ha trovato al suo arrivo?
4: Ci troviamo a La Guaira, che è a una mezz'ora da Caracas ed è nella zona più colpita dal terremoto, anche perché ci sono diversi edifici multipiani dove ci sono state un gran numero di vittime. Ora sono passati già tanti giorni dal terremoto, la nostra catena di salvataggio è già tornata in Svizzera, in questi pochi ultimi giorni non hanno più trovato nessuna vittima viva sotto le macerie, non è da escludere, stanno facendo ancora ricerca e salvataggio, ma più passano i giorni naturalmente più difficile trovare delle altre vittime. Quindi adesso ci stiamo concentrando sulle decine di migliaia di persone che hanno perso la casa e che si trovano in campi di rifugiati, dove manca un po' tutto, specialmente l'acqua potabile, la possibilità di lavarsi, far la doccia. L'acqua potabile in questa regione già prima del terremoto probabilmente non era un'acqua di un'ottima qualità, ma adesso è anche peggio perché diverse condotte dell'acquedotto sono rotte, non dappertutto c'è l'acqua potabile. Abbiamo analizzato l'acqua ed è abbastanza sistematicamente contaminata con contaminanti fecali, quindi va disinfettata.
2: Il resto della testimonianza si può ascoltare nell'edizione odierna di 6 di sera. Al summit NATO di Ankara, il presidente statunitense Donald Trump ha spento i dubbi da lui sollevati di una possibile uscita del suo paese dall'Alleanza Atlantica. Il clima teso che traspariva in mattinata sembra essersi disteso. Nella dichiarazione finale del vertice si conferma l'unione degli alleati a sostegno di Kiev con un impegno economico di 70 miliardi di euro e il riconoscimento della Russia come minaccia a lungo termine. A distendersi sono anche i toni del presidente statunitense. A seguito dell'incontro previsto con Zelensky, ha dichiarato di aver sviluppato un buon rapporto con l'omologo ucraino, in riferimento al catastrofico incontro di un anno fa nello studio Vale. Trump ha aggiunto che concederà a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Non sarebbero in pericolo di vita le 2 studentesse del liceo di Schongau in Baviera, rimaste gravemente ferite nella sparatoria di oggi pomeriggio. Il numero esatto e la gravità dei feriti sono ancora oggetto di indagine. Il 16enne presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. La polizia non ha ancora comunicato l'arma utilizzata e non ha chiarito se il ragazzo frequenta l'istituto. Le forze di polizia di 7 paesi, tra cui quella elvetica in collaborazione con Europol, hanno arrestato 28 persone e messo in sicurezza 3 minori nel corso di un'operazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'operazione si è svolta a cavallo tra maggio e giugno in Canada, Cechia, Germania, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera, ma le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori arresti. Europol, i sospettati avrebbero utilizzato criptovalute per pagare l'accesso a forum sul darknet, dove avrebbero scaricato o visionato filmati pedopornografici. Sono indagati per possesso, acquisizione e diffusione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori. Per la Svizzera hanno partecipato all'operazione la FEDPOL e le polizie cantonali di Vallese, Berna, Argovia e Nidvaldo. Dall'interno, la Svizzera avrebbe potuto essere più pugnace nei confronti della Francia nelle discussioni sulla ripartizione dei costi del G7 di Evian. Lo dice la consigliera di Stato ginevrina Caroline Cast, ricordando che il conto per il cantone ammonta a 31,6 milioni di franchi. La Confederazione parteciperà con 12,5 milioni. Berna si era impegnata ad assumere l'80% delle spese di sicurezza dei cantoni, ma l'importo totale supera il budget a disposizione. Per il rimanente Ginevra chiede che sia la Francia a pagare. Parigi ha eluso la questione. L'azienda elettrica della città di Zurigo segnala in un comunicato l'intenzione di potenziare la capacità della rete nei grigioni centrali, con l'obiettivo di riuscire ad assorbire l'aumento di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il municipio di Zurigo ha approvato un credito di 11 milioni di franchi per il progetto. Attualmente la linea ad alta tensione di Evezet passerebbe dal trasporto di 60 kV a una tensione di 150. Superati i 37 gradi a Cadenazzo e Locarno, 7 stazioni in Ticino e nel Moesano hanno superato oggi i 34 gradi, segnando un picco nell'ondata di calore più intensa dall'inizio di questa torrida estate. Si tratta di valori ancora lontani dal record stabilito l'11 agosto del 2003 a Grono, dove si misurarono 41,5 gradi. L'allerta di grado 3 resta in vigore al di sotto degli 800 metri fino a lunedì 13 luglio. A complicare ulteriormente la situazione, il fatto che in molte regioni si vivranno notti tropicali con minime tra i 20 e i 23 gradi, che impediscono al corpo di raffreddarsi e recuperare le forze. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, con alcune velature ad alta quota. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33. Al sud con Favogno fino a 36 gradi.

0: Grok, It, Krusty, fate entrare i clown. Questo è il titolo dell'articolo, sempre sul nostro portale web Cultura, di cui parliamo stasera, che ci accompagna in un viaggio che va da Umberto Eco a Victor Hugo, fino a Saw l'enigmista, Picasso, passando per il Joker di Batman, mostrando come il pagliaccio non susciti in noi solo risate. A guidarci in questo percorso è l'autrice dell'articolo, che intanto saluto. Valentina Mira, ciao, bentrovata.
1: Ciao, ciao, grazie per avermi invitata.
0: Valentina Mira collabora anche con la RSI evidentemente, ma anche con vari quotidiani. In passato ha collaborato con Il Manifesto, Il Corriere della Sera. È una scrittrice di successo e la sua riflessione, la tua riflessione, Valentina, dicevo, sul nostro portale Cultura, ruota intorno al ruolo del clown. La cosa interessante è che tu non parti tanto dal ruolo che il clown ha per una collettività, ma il ruolo che potrebbe avere, con un punto di domanda, la collettività per il clown.
1: In realtà è una domanda, una riflessione che mi è venuta in dormiveglia, a volte mi capita questo, insomma, scrivendo, ed è proprio in realtà un paio di frasi che poi ho messo nell'articolo in maniera abbastanza fedele a proprio come l'avevo pensata all'inizio, cioè dunque il clown è liberatorio, in esso il pubblico proietta le parti negative di sé e le esorcizza grazie alla risata. Questo è il clown per il pubblico, ma cos'è il pubblico per il clown? Cioè mi sono chiesta sostanzialmente chi sia il clown, perché poi perché fa quello che fa vuol dire chiedersi ontologicamente, ma anche come maschera sociale, psicologica, eccetera, chi sia il clown, perché lo fa.
0: È una maschera quella del clown che all'interno poi racchiude tante maschere, difficile forse anche dare una risposta univoca sui motivi che possono portare una persona a intraprendere questa carriera. Tu che risposta ti sei data? Perché lo fa chi fa il clown?
1: Allora, premettendo che non c'è appunto una risposta univoca e sicuramente la risata è intesa come non tanto come ridere quanto il desiderio, la capacità di far ridere gli altri, può essere anche un meccanismo di coping molto tra i più belli, tra l'altro, no? Tra i più, se vogliamo, funzionali. Però sicuramente siamo in un'epoca in cui tra cultura dei meme c'è un certo imperativo, no? di far ridere oltre che di ridere. E quindi sicuramente il fatto che negli ultimi decenni la maschera del clown sia diventata qualcosa di un po' più oscuro, penso agli horror, penso a Saw l'enigmista, il suo sadismo, la voglia di ingabbiare e punire, penso a It, che era fondamentalmente un trasformista, no? Che rappresenta l'infanzia negata, il rimosso con il tombino, un trasformista perché lui si inventava di volta in volta nel libro altre cose per attrarre, per predare meglio i bambini e comunque le persone con un certo grado di purezza ancora intatto che voleva punire. Quindi, tornando alla tua domanda, non c'è una risposta univoca, però ci sono anche dei lati oscuri che si possono analizzare e parlerei ancora per un sacco, ma ti ripasso la palla.
0: Beh, è vero che uno delle cose che rendono affascinante la figura del clown è proprio quella che fa ridere, però allo stesso tempo forse anche è necessaria per far ridere questa parte oscura, questo lato oscuro che deve avere, che è forse uno dei motivi per cui ha così successo la maschera del clown nei film horror. Io appartengo a quella generazione che sia ha letto il libro di Stephen King, It, che soprattutto ho visto l'adattamento televisivo, quello vecchio, che mi ha fatto una paura terrificante fin quando poi nella seconda parte in realtà era un po' più debole, ma quando vedi questo clown che offre il palloncino con la faccia dentro al tombino, io non ci ho dormito per degli anni. Come mai il clown è capace allo stesso tempo di racchiudere nella stessa cosa la risata e il terrore più profondo, più ancestrale? Quali sono le radici di questo strano collegamento?
1: Allora, io nell'articolo sono partita dal discorso sulla risata, no? Che è un discorso effettivamente molto oscuro. Secondo me ci sono due tipi di radici nella nostra cultura, psicologiche e religiose. A quelle religiose accendo un po' nel pezzo, no? Dico, cioè, tutto il discorso per cui la risata era del diavolo. Per molti secoli si è ritenuta una cosa del genere, però anche abbastanza violenta, no? Come cosa, come imposizione. E quindi sicuramente un po' c'è la tradizione cattolica, no? Anche molto giudicante in questo senso. Dall'altra parte probabilmente ha proprio a che fare con quei meccanismi di coping, no? Perché poi in una famiglia c'è un bambino che razionalizza tutto per capire e l'altro che invece si dice a Roma la butta in caciara. Magari è appunto un modo per non affrontare talvolta o invece affrontare in maniera anche intelligente determinati tratti difficili, tossici, eccetera. Sì, può partire da un nucleo di oscurità di qualche tipo, da un dolore, ma come tanti talenti poi nella vita nascono da una ferita a cui poi mettiamo le ali in qualche modo. Però la cosa su cui mi soffermo molto nell'articolo e con cui poi lo chiudo è la differenza tra la risata dell'oppressore, appunto sadica, che è poi la risata di Hit, che è la risata di solo enigmista, e la risata invece del ribelle, che è qualcosa di differente, perché appunto va perso l'alto, ecco,
0: Eh
1: non
0: sì,
1: si diverte a opprimere.
0: è una distinzione molto interessante sulla quale riflettere. Forse fa anche, e te lo domando a questo punto, secondo te fa anche il paio con l'altro elemento che emerge nel leggere il tuo articolo, ovvero quella nota che ci deve forse sempre essere nel clown. Un po' di malinconia, un po' di tramonto, non so come dire. Il clown è quello che spesso trova anche la lacrimina dipinta sulla faccia. C'è sempre questa nota un po' di tristezza alla base anche del modo in cui il clown fa ridere.
1: Mi fa pensare insomma a Victor Hugo che citavo
0: Eh
1: appunto
0: sì.
1: nel pezzo, no? C'è un libro bellissimo che lui ha scritto che è L'uomo che ride, in cui c'è uno dei personaggi principali che è Gwynplaine, non so se lo sto pronunciando bene, che è questo personaggio che è clownesco fin dal nome, perché se appunto con queste W, Y, è un nome non comune, e lui è una sorta di Joker ante litteram, nel senso che come il Joker poi della filmografia insomma, molto più tarda, anche lui ha questo sorriso praticamente marchiato sul viso. Ed è anche un personaggio molto attuale perché a sfregiargli il viso, incidendogli quel sorriso, sono stati quelli che Victor Hugo chiama compracicos o comprapequeños, che erano questi nobili che rapivano dei ragazzini e delle ragazzine e tra le altre cose li sfregiavano anche per il loro stesso divertimento. Il personaggio di Gwynplaine non è un personaggio che fa ridere, però rappresenta un po' appunto proprio la maschera del clown, proprio la parte sofferta della maschera del clown.
0: È una lettura interessante quella che tu hai proposto sul sito dell'RSI Cultura, perché appunto racconta il clown da tante facce, sono tante le sfaccettature, c'è la malinconia, la tristezza, c'è la parte orrorifica, c'è anche la parte cinica, perché poi citi non a caso anche Krusty il clown, che forse è il più divertente tra quelli più recenti di clown dei cartoni animati, quello dei Simpson, dove in questo caso l'anima cinica vola altissima, perché è un clown che non si fa nessuno scrupolo a dare tramite sui marchi di hamburger, per esempio, da mangiare ai bambini le peggio porcherie, e comunque a fare profitto proprio letteralmente sulla pelle, attraverso la pelle, la salute dei bambini che lo adorano. Insomma, sono tante le contraddizioni di questa maschera, forse anche per questo, Valentina, che è una maschera che sopravvive ai secoli e funziona e fa ridere, e non solo ridere ancora adesso.
1: Sì, probabilmente sì, però appunto forse indagarla ci aiuta a
0: Eh
1: capire i
0: sì.
1: tempi in cui viviamo, perché poi il clown capitalista è estremamente sadico,
0: Sì, Krusty
1: anche
0: proprio.
1: nei confronti dei bambini, mi sembra che sia proprio una maschera fin troppo diffusa e che appunto va indagata.
0: Valentina Mira, grazie per aver parlato con noi di clown e per aver introdotto questo affascinante argomento. Vi ricordo il titolo dell'articolo, lo trovate sul sito RSI, Grok It Krusty. Non abbiamo parlato di Grok, altro grande clown della prima metà del secolo XX, ai tempi era conosciuto tanto quanto Charlie Chaplin, era svizzero, ma comunque troverete anche i link per conoscerlo meglio in questo articolo. Grok It Krusty, fate entrare i clown, scritto da Valentina Mira. Grazie mille Valentina e buon lavoro.
1: Grazie mille, buon lavoro a voi.
2: One, two.

Lau Noir con Chris Tile, Less a Man Would Call It Love, il titolo di questo brano. Adesso ci ascoltiamo insieme una versione un po' curiosa di Smoke on the Water, perché loro sono i Señor Coconut. O Señor Coconut. O Señor Coconut. Boh, dipende.

Più invecchio e più mi convinco che in questi ultimi decenni ci siamo lasciati prendere un po' la mano dal concetto di cambiamento, anzi mi correggo, dall'idea che un cambiamento rapido e continuo sia una cosa intrinsecamente positiva. Un po' fa parte dell'età, me ne rendo conto, la frustrazione per quei piccoli cambiamenti quotidiani che ti costringono a rivedere le tue abitudini, i tuoi comportamenti. Questa frustrazione aumenta dopo anno, anno dopo anno. In un editoriale di qualche anno fa avevo chiamato un po' per scherzo la nostra epoca aggiornamento cene, un'epoca in cui la normalità è essere circondati da oggetti che non sono mai finiti, mai completi, mai a posto, hanno sempre continuamente bisogno di aggiornamenti. Decisamente la strada sbagliata dell'evoluzione tecnologica, a mio modo di vedere. E questa normalizzazione della precarietà permanente delle cose, questa idea che molte di queste cose siano fatte per essere aggiornate continuamente, secondo me ha prodotto anche delle conseguenze sul modo in cui pensiamo. Ci siamo abituati, infatti, a considerare il cambiamento non solo positivo a prescindere, ma anche necessario, obbligatorio, cambiare per stare al passo coi tempi. È uno dei mantra più sentiti e più stupidi della nostra epoca. E basterebbe studiare un po' di biologia evoluzionistica per rendersene conto, visto che ci sono specie al mondo che sono uguali a se stesse da decine di milioni di anni, come gli squali o i coccodrilli, che hanno trovato una formula di successo e quindi non hanno più bisogno di cambiare. Noi quell'intelligenza lì mi pare che non ce l'abbiamo. Il cambiamento nel nostro mondo non arriva come risposta a un bisogno o come adattamento a un ambiente mutato. Il cambiamento nel mondo umano è un dovere, l'unico modo per evitare di restare indietro rispetto a chi e a cosa. Non è dato sapere. La conseguenza più ovvia è che la maggior parte dei cambiamenti che subiamo non sono davvero utili, non sono davvero per il meglio. Registro, al contrario, con una certa tristezza che spesso un cambiamento è solo un modo per qualcuno appena arrivato al vertice di una struttura organizzativa per esibire le sue idee innovative e per dire al mondo che lui esiste, che c'è anche lui. Nelle aziende questo è particolarmente evidente e dopo 20 anni in RSI, ad esempio, sono tanti cambiamenti epocali, tra virgolette, che ho visto passare e che in realtà sono stati scalzati nel tempo, in un tempo anche rapido, da altrettanti cambiamenti epocali al variare delle circostanze contingenti. E quindi, semplicemente, quando sento parlare di cambiamenti rivoluzionari, non credo più in automatico che cambiare significhi migliorare. Questa lunghissima premessa per dire cosa? Che Elon Musk, sempre lui, ha detto di recente che nei prossimi anni vuole mettere in orbita 1 milione di satelliti. 1 milione di satelliti. Oggi ce ne sono circa, forse 30.000, che sono già tanti. Mezzo mondo scientifico è insorto perché una tale quantità di oggetti in orbita renderà praticamente impossibile l'astronomia da Terra. E poi è molto pericolosa per ogni missione spaziale, per il rischio di collisioni, di effetti cascata. Quando due oggetti collidono nello spazio, poi cominciano a creare frammenti che collidono con altri frammenti. Insomma, si rischia di rendere inabitabile e inattraversabile l'orbita bassa del nostro pianeta e di chiuderci dentro, quindi, in un pianeta ancora prima di iniziare a esplorare l'esterno. E poi consideriamo l'enorme danno ambientale, non solo dei lanci, che saranno centinaia e centinaia, e consumano tanto carburante e producono una quantità spropositata di gas, ma soprattutto anche l'inquinamento dovuto alla ricaduta di questi oggetti, di questo milione di satelliti che a fine vita vengono fatti orbitare finché non rientrano nell'atmosfera, si inceneriscono e sono tonnellate di alluminio, di litio, di metalli di ogni tipo che diventano polvere e che rimangono nell'atmosfera. Allora Musk, è da dire, non è l'unico, non è il solo in questo delirio di onnipotenza spaziale che accomuna bizzarramente molti multimiliardari anglosassoni, e non è improbabile peraltro che nel giro di pochi anni il cielo sia popolato da ben più di 1 milione di satelliti da parte di diverse aziende, c'è chi parla di 1.700.000 satelliti, ma è il cambiamento, e chi lo ferma il cambiamento anche quando sottrae al resto del mondo il cielo stellato? Forse dovremmo ripartire da qui, ragionarci sopra, cominciare a mettere in discussione proprio questo assunto nel quale siamo cresciuti, immersi fino alle orecchie, che il cambiamento debba essere per forza continuo e necessario. Perché sarà forse un ragionare da vecchi, però io sono convinto del contrario.

0: Renzo Rubino con il brano Nelle Botti ci accompagna all'appuntamento con il consiglio di oggi. I supereroi non sono un'invenzione del Novecento, ma gli eredi di una tradizione narrativa millenaria. Nasce da questa premessa Superheroes, le origini del mito, che è una mostra ospitata al castello di Novara fino al 27 settembre di quest'anno. Esposizione prodotta da Contemporanea Progetti, in collaborazione con la Fondazione M-Cube, curata da Eugenio Martera, Fabrizio Modina e Federica Montani. Dopo il successo che ha avuto negli Stati Uniti, in Finlandia e in Germania, il progetto è ora in Italia in una versione estesa che mette in dialogo archeologia, fumetto, action figures, installazioni multimediali. Saluto l'ideatore e co-curatore della mostra, Fabrizio Modina, che è con noi al telefono per parlarcene. Buonasera, benvenuto a K.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, nella descrizione della mostra si può leggere: prima che esistesse Superman c'era Ercole, prima dei comics c'era la mitologia. In che modo allora avete collegato o sono già collegati figure come Superman o Wonder Woman e come questi raccolgono, possiamo dire, l'eredità spirituale e iconografica di Ercole o delle Amazzoni?
1: Questo è assolutamente corretto, è un grande viaggio nel tempo in avanti e indietro, perché effettivamente i supereroi del fumetto contemporaneo, che nascono alla fine degli anni 30, devono tutto, sia a livello di concept che come iconografia, in gran parte alla mitologia greco-romana. Quindi ci sono delle analogie ovvie che ci permettono di confrontare Ercole con Superman, quindi l'idea del semi divino con dei poteri che sono ovviamente superiori a quelli della normale umanità, e ad altri personaggi come ad esempio Flash e Mercurio o Aquaman e Poseidone o Nettuno, come preferiamo chiamarlo. Quindi c'è una profonda radice culturale in un fenomeno che è nato per intrattenere gli adolescenti, che poi è diventato invece una nuova forma d'arte.
0: La mostra peraltro spazia ben oltre l'immaginario americano, al quale tutti più o meno siamo abituati, Marvel e DC Comics principalmente, e tocca le tradizioni egizie, indiane, asiatiche, australiane. Secondo lei, perché c'è una necessità globale in tutte le società, si evolve parallelamente, di creare figure eroiche per spiegare il mondo o per superare i propri limiti?
1: Beh, soprattutto per pensare di essere difesi da un intermediario, no? È un tema, non per nulla i supereroi nascono appunto in America, quando già soffiavano i venti della Seconda Guerra Mondiale, che stavano arrivando anche oltreoceano, e anche un momento come la geopolitica contemporanea molto, molto caotica, i supereroi stanno conoscendo un momento di particolare valorizzazione, proprio perché attorno al mondo c'è effettivamente una narrazione che io dico sempre che non è dissimile da quella del diluvio universale, che riscontriamo un po' in tutte le civiltà, della ricerca di personaggi, uomini e donne, che possono con i loro poteri avere una funzione, no, di intermediaria, di protezione nei confronti della povera umanità. E quindi vediamo supereroi che arrivano dalla tradizione nordica, come Thor e Asgard, dall'Africa, dall'Egitto in quanto parte dell'Africa, dall'Australia, ovviamente dal Giappone, lì poi si apre tutto l'immaginario dei manga e degli anime, ed è davvero un viaggio attorno al mondo anche con i supereroi italiani.
0: Supereroi italiani, voglio saperne di più. Mi dica di che supereroi parliamo.
1: Abbiamo una piccola produzione anche noi, perché ci sono esempi, come abbiamo in mostra, di Amok, che è nato negli anni 40, che è un po' un emulo di The Phantom, che è un pre-supereroe degli anni 30, e poi c'è anche Asso di Pic, che oltretutto è una chicca, perché è stato disegnato da un giovanissimo Ugo Pratt molti anni prima di creare poi il suo corto maltese.
0: Io stavo pensando anche ad eventuali supereroi svizzeri. Beh, Guglielmo Tell sicuramente fa parte del mito. La più recente rilettura di Heidi ne ha fatto in un certo senso un supereroe,
1: certo,
0: quando è uscito quel film.
1: Possiamo considerare Green Arrow, la freccia verde dell'universo DC, come un emulo sia di Robin Hood che di Guglielmo Tell.
0: Molto interessante come analogia. Modina, la sezione Le grandi conquiste di questa mostra fa vedere come i supereroi abbiano anticipato temi sociali anche complessi. Lei in parte lo diceva già, nascono sotto i venti di guerra della Seconda Guerra Mondiale, quindi per rispondere anche a domande e paure presenti nella popolazione. Comunque si discutono attraverso il supereroe diritti civili, dipendenze, anche violenza domestica. Qual è stato storicamente quindi il momento in cui le strisce, i comics, i fumetti, gli albi a fumetti hanno smesso di essere solo per adolescenti per diventare specchi della società? E quanto questa presa di coscienza, questo riconoscere questa narrazione come una forma di letteratura è arrivata finalmente anche da noi, o magari la stiamo ancora aspettando?
1: I fondamentali sono sicuramente gli anni 60, che hanno fatto da prepista con i grandi, questo ribollire delle culture giovanili, anche nel 68 in Europa. E i comics hanno smesso di essere qualche cosa di intrattenimento per gli adolescenti, che oltretutto stavano crescendo, quindi quella generazione da bambini sono passati all'università e avevano necessità diverse, e in quel momento, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, incominciamo a vedere delle cover o degli argomenti dove i grandi nemici arrivano dalla strada, non sono più l'invasione aliene o Joker o Lex Luthor, ma l'eroina, gli LSD, le droghe, no? Quindi c'è veramente una grande sensibilità da parte degli autori di porre il pubblico di fronte dei pericoli reali, e a volte anche andando contro la censura abbastanza stretta dell'epoca, soprattutto in America. E quindi io tengo particolarmente questa sezione della mostra perché è davvero rilevante nel dimostrare che i supereroi e soprattutto il fumetto in toto non può essere più considerato un argomento per bambini o per ragazzi, ma quanto di più adulto. Io dico sempre che un fumetto, un comics è a metà strada tra un libro e un film, e quindi c'è questa magia di un immaginario. E oltretutto il libro lo scrive una persona sola, il fumetto spesso è gestito da almeno tre entità, quindi chi lo scrive, chi lo disegna, chi lo inchiostra e anche chi lo colora, quindi si avvicina anche di più alla cinematografia.
0: Io ringrazio Fabrizio Modina, ricordiamo ancora una volta la mostra Superheroes, le origini del mito, curata da lei insieme a Eugenio Martera e Federica Montani, mostra che non è poi così lontana perché Novara, anche dalla Svizzera italiana, alla fine è meno di 2 ore di macchina, prodotta da Contemporanea Progetti, si può visitare al Castello di Novara fino al 27 di settembre. Grazie mille, a risentirci. Buon lavoro.
1: Vi aspettiamo.

0: Maria Gadù con il brano dal titolo Ha ci porta alle 18.16 all'appuntamento quotidiano con Cappa e Spalle. Saluto la nostra interlocutrice di questa sera che è la scrittrice Giuliana Altamura. Buonasera Giuliana, ben ritrovata.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
0: Le tue riflessioni di questa sera partono dalla pubblicazione in italiano per la prima volta del carteggio tra Bachmann e Max Frisch. Spunto per riflettere su una domanda sempre presente in questi casi, ovvero è giusto pubblicare scritti privati che gli autori, anche se magari non ci sono più, in vita avevano esplicitamente dichiarato di non voler rendere pubblici? E allora fino a che punto il valore storico e letterario di un'opera può giustificare queste pubblicazioni? Partiamo da qui, ti lascio la parola.
1: Esatto, è finalmente uscito in Italia per Feltrinelli, Non siamo stati bravi, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, e l'edizione arriva non a caso nell'anno del centenario della nascita di Bachmann e rende finalmente disponibile anche ai lettori italiani una delle corrispondenze più celebri della letteratura europea del Novecento. E parliamo di due figure davvero enormi: Bachmann, poetessa, scrittrice austriaca tra le più importanti del dopoguerra, e Frisch, autore svizzero di romanzi come Robo Faber, Stiller. I due si incontrano nel 1958, vivono una relazione intensa, tormentata tra Roma e Zurigo, si amano profondamente e si feriscono altrettanto profondamente. E quando poi si lasciano, il dolore di quella separazione entra e attraversa in qualche modo un po' l'opera di entrambi. Per decenni la critica, soprattutto quella femminista, ha raccontato la vicenda come la storia di una vittima e di un carnefice. Quindi da una parte Bachmann devastata da quella relazione e dall'altra Frisch invece responsabile della sua rovina. E il carteggio mostra però una realtà molto più complessa, come spesso succede. Ecco, sono due persone che si amano, si fraintendono, si feriscono reciprocamente, senza che però appunto i ruoli siano così semplici da assegnare. E per anni la pubblicazione è stata impossibile per una questione di diritti, perché Frisch aveva disposto una clausola testamentaria che impediva l'accesso al carteggio per 20 anni dopo la sua morte, e quel vincolo poi è decaduto nel 2011. Poi appunto gli eredi di Bachmann hanno autorizzato la pubblicazione, c'è stato un lungo lavoro editoriale che insomma ha portato poi l'edizione integrale nel 2022. E il problema però è che Bachmann non avrebbe voluto niente di tutto questo, e lo sappiamo perché lo scrive lei stessa più volte. E dopo la fine della relazione lei ha chiesto esplicitamente a Frisch di distruggere le lettere o di restituirgliele o quantomeno di distruggerle, ecco. E gli ha scritto che non vuole, proprio lo cito testualmente, che un giorno qualcuno assista a lo spettacolo del loro dolore. E Frisch però non lo fa, conserva le copie e conserva le trascrizioni di buona parte della corrispondenza, e oggi appunto quelle lettere sono diventate un libro. E appunto è una vicenda che pone una questione difficile su cui credo ci sia molto da riflettere, perché da una parte c'è il diritto di un'autrice alla propria privacy, al rispetto anche della propria volontà, e dall'altra però c'è l'interesse culturale collettivo, che non è poco, perché se queste lettere appunto sono molto più del semplice racconto di una storia d'amore finita male, sono un documento letterario straordinario e aiutano a comprendere delle opere fondamentali di entrambi gli autori, come Malina di Bachmann, come Il mio nome sia Gantenbein di Frisch, e correggono decenni di interpretazioni semplicistiche, ci mostrano proprio due scrittori al lavoro, le loro idee sulla letteratura, sul rapporto tra la vita e la scrittura, sul ruolo dell'artista nel secondo dopoguerra, e come ha scritto il critico Daniel Graff, ciò che rende questa pubblicazione davvero un evento è anche l'altissimo valore letterario delle lettere stesse, perché troviamo due autori che cercano parole per dare forma ai drammi della propria esistenza, e lo fanno da amanti, certo, ma lo fanno soprattutto da scrittori. E quindi personalmente trovo debole l'idea secondo cui la volontà dell'autore debba sempre prevalere senza eccezioni.
0: Ah sì, la si può semplicemente pensare come una volontà a scadenza: dopo 20 anni, alla fine, gli interessi che giustamente legavano la tutela della privacy vengono meno. Un po' come quando vengono desecretati documenti segreti dopo tanti anni da parte di governi che non esistono più. Ecco, potrebbe essere questa una regola generale, diciamo.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi d'altra parte, se non fosse così, cioè giusto per fare uno degli esempi più noti, noi appunto non leggeremo mai Kafka, non l'avremmo mai letto, perché certo. Lui aveva chiesto all'amico Max Brod di distruggere i suoi manoscritti, e se Brod avesse obbedito oggi non avremmo Il processo, Il castello, buona parte della sua opera, ecco. Però credo anche che sia debole la posizione opposta, cioè quella secondo cui il valore culturale autorizzerebbe automaticamente qualsiasi pubblicazione postuma. E faccio un esempio che è altrettanto recente, che un anno fa Il Saggiatore ha portato in Italia Il diario per John di Jean Didion, e anche lì si trattava di un testo privato non pensato per la pubblicazione, che conoscendo la riservatezza di Didion, che era nota a tutti, difficilmente lei avrebbe voluto rendere pubblico, perché il libro raccoglieva di fatto tutta una serie di appunti che lei prendeva dopo le sedute con lo psichiatra, ed erano pagine davvero molto intime, prima di tutto sulla depressione della figlia Quintana, sulle sue cure farmacologiche, insomma dal punto di vista storico-biografico aggiungeva davvero poco a quanto noi già sappiamo, e non offriva degli strumenti particolari.

0: giustificare la violazione, diciamo, di una volontà privata. Ecco, per me nel caso di Didio non abbastanza, nel caso Bachmann-Frisch invece abbastanza da giustificarla.
1: Sì, è un punto di vista molto interessante. Ovviamente la riflessione non finisce qui perché tu lo ricordavi all'inizio, questo è un tema che da sempre appassiona e divide, quello proprio della necessaria compenetrazione fra interessi contrapposti, quello di un autore che dice non voglio che i miei scritti vengano pubblicati mai e del resto del mondo che magari quegli scritti vorrebbe poterli leggere. Grazie mille Giuliana Altamura per averci aiutato anche a tracciare qualche coordinata in più in questa interessante riflessione, in questo interessante tema. A risentirci a presto qui su K.
0: Grazie, grazie a te.

0: ci salutiamo sulle note di questo capolavoro, uno dei tanti capolavori dei Beatles, Don't Let Me Down. Correva l'anno 1969. Kappa ritorna domani mattina, ciao. Kappa ritorna domani pomeriggio alle 17, sempre con il sottoscritto, con Marco Pagani. Sarà un piacere essere in vostra compagnia. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle 6 del mattino con il nostro Omar Teoldi, con la rassegna stampa Verde Aurora e l'inizio dei programmi in diretta qui su Rete 2. Buona serata a tutti.
1: Hey man, I tried to record some drums on this track and they're not very good. I just couldn't make it sound good. I don't know why. I think it's because I suck.

0: Bisogna salire lì, poi c'è un'ora di strada da, dalla filovia arrivare a Gino Magnoni, qui c'è un'ora.
1: Quindi si prende la filovia Malvaglia, si sale ad Agro, ecco. E poi da Agro si va piano un'ora a piedi e si arriva a Germagnoni.
0: Quando è venuta tanta neve, il Gino era sul Sono, abbiamo fatto 4 o 5 voli con elicottero per portare là.
2: È una fredda giornata di gennaio. Davanti all'ex asilo di Malvaglia, ora sede dell'Atelier Museo dello scultore Titaratti, Arnaldo Dino Ceresa e Giacomo Gianella della Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo di Germagnonico indicano un punto immaginario in alto oltre le montagne che delimitano la Valle Malvaglia. Germagnonico è difficilmente accessibile in questa stagione. Troppa neve, una strada impervia e il cantiere, approntato a novembre per procedere ai restauri dei primi edifici del piccolo nucleo, è fermo.
0: C'è il Germanico. Io dico, quando è venuto Barbarossa, che si sono fermati, sono stati bloccati lì. Chi mi dice che qualche disertore sono scappati e si sono rifugiati là? Quel Germanico, Germagnonico e quell'onico che ha un po' della cultura, dell'agricoltura, onico, so, qualche cosa del genere. Ma è inventato, lo dico ancora un'altra volta.
3: Sugli inizi della pianificazione hanno chiamato Germagnonico, ma in dialetto si chiama Garamagnonac. Garamagnonac, tante voci che non so cosa sta meglio, però non puoi fare tutto in dialetto, sennò una linea un po' di italiano bisogna tenerla, anche per gli altri. Noi qui va bene Garamagnonac, però per l'esterno è giusto il Germagnonico.
4: Adesso è protetto, cioè è diventato...
0: Ma anche prima c'era una protezione della Confederazione a livello federale, che era una protezione.
5: Sì. Dunque era uno dei diversi villaggi della Valle Malvaglia, delle ville, e una volta era abitato, è pregiato per questo, soprattutto è rimasto intatto, quindi è rimasto come era 100 anni fa, non c'è stato nessun stravolgimento edilizio urbano in questo nucleo, esattamente come era un secolo fa.
0: Ci sono trovato delle date 1500, e stanno facendo la dendrocronologia e la ricerca archeologica, parlano 1400, possono esserci dei segnali di patrimonio, perché anche le ultime generazioni non hanno stravolto, non hanno fatto niente, neanche una finestra, neanche una porta, manca ancora qualche cosa ma non glielo dico.
5: Ed effettivamente quella è la particolarità, è uno dei pochi nuclei che sono rimasti originali, perché spesso poi l'uomo è intervenuto, ha modificato, per esempio nelle altre ville della Val Malvaglia sono state restaurate, ma ci sono stati interventi che hanno modificato un po', invece questo non si è mai fatto niente ed è arrivato negli anni 2000 senza che non si è mai fatto niente.
2: Arnaldo Ceresa mi mostra i mappali del dossier del progetto di recupero, le foto degli edifici, le immagini dei primi restauri, la cartina dettagliata del borgo con gli interventi previsti, un restauro supervisionato dall'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali, investimento complessivo previsto circa 2,8 milioni di franchi.
0: Il problema per questo primo rustico era veramente fuori 50 centimetri. Si sono messi a rifare il muro in sotto, no? E quando arrivo su dico, ma voi state facendo un muro per una villa, il muro deve essere vecchio, non curato. Problema, i muratori, noi non siamo capaci di buttare il lavoro, abbiamo imparato, facciamo fatica, c'è un bel sasso, noi dobbiamo metterlo, anche per il tetto, non si vuole un tetto diritto, dovete farlo brutto, e hanno imparato qui, questo non si vede ma l'hanno fatto abbastanza bene. Però questo è un po' troppo bello, no? E dopo io li prendevo in giro, ma state lavorando un po' come i maiali.
5: È un restauro strettamente conservativo, si usano anche tecniche di arte rurale povera, dunque per restaurare, assolutamente.
4: Quindi si riutilizzano
5: le piode, sia i materiali del posto che le tecniche di una volta, dunque con un tetto fatto in piode del posto, sassi del posto con una tecnica a piuma, non a linea, quindi calce povera, tutta una maniera di restaurare che è fedele delle tecniche usate al tempo, che è una delle cose difficili da fare, perché chi ha costruito erano contadini, non erano muratori o ditte edilizie, quindi bisogna anche rispettare le imperfezioni e come è stato fatto, quindi l'idea è proprio di ricreare, rifare, e chiaramente nella misura del possibile bisogna fare alcuni piccoli miglioramenti, ma l'idea è veramente di ridare al nucleo la sua atmosfera, la sua caratteristica, è che poi è una caratteristica di povertà.
0: Quelle verdi erano tutte le stalle, no? Queste gialle erano le abitazioni, queste tre sono quasi cadute, dovremmo rifarle. Qui c'è una cantina vicino al Riale che viene giù, vedremo di farla. Quelle lì sono fontane private del nucleo.
5: No, appunto, poi c'è un grosso valore anche, a parte il patrimonio edilizio, ma poi anche i terrazzi, quindi poi tutta la superficie attorno, perché ci sono 100.000, 80.000 metri quadri di terreni e boschi, proprio questi terrazzi che una volta erano tutti coltivati.
0: Il terreno è in pendenza, eh? Lo chiamo il Machu Picchu della Malvagna.
5: 1500 metri d'altitudine, si va ad Andrio e poi si ritorna verso D'Agro, ed è su questo versante tra D'Andrio e D'Agro.
0: È in piedi, perché chi vede per la prima volta pensa magari che c'è una pianura, però lì non hanno mai giocato a calcio, no?
6: Tutti dovrebbero sapere com'era un tempo la vita sui monti. In sintesi, fam, fum e fritsch. Il mangiare era poco e sempre quello. Non vi era né luce né acqua in casa. Con il maltempo sgocciolava dal tetto perché nessun coperto di piode è mai stato stagno. Dentro promiscuità, angustia e odori. Con qualsiasi tempo e a qualsiasi ora cacare e urinare fuori, accosciati sull'orlo del pendio e pulirsi con una foglia. Le costruzioni, nella loro arcaica necessaria bellezza, erano frutto della penuria e della fatica. Pietre, pietre e un po' di legno. Donne e uomini, instancabili camminatori e portatori di pesi, lavoravano da stelle a stelle, consolandosi con infiniti pater ave gloria, le donne, e morigerate bestemmie, gli uomini.
2: L'architetto Tita Carloni ricorda così la vita dei contadini di montagna, una vita aspra, dura, che aveva ben poco di idilliaco, molto simile a quella che avevano vissuto e di cui erano stati testimoni diretti anche gli ultimi abitanti di Germagnonico.
0: Gli ultimi abitanti erano quei fratelli lì, Scossa Maggi, che hanno voluto anche morire sul posto, e l'ultimo è morto nel novembre 2015. Non voleva scendere, non è sceso, e era solo... Non so come facevano, in mezzo a tutte queste case, no? un po' di ricordi dovreste averli. Invece lui era sempre lì, lui e il suo cane e basta. E non ha mai voluto scendere, perché noi abbiamo preparato anche la casa paterna, vecchia, almeno un po' decente, di guarda la tua casa, no? No? È venuto giù, si è seduto in mezzo alla casa, poi si è messo a piangere. Pora qua. Proprio nel cuore. Poi bisogna dire che là stava anche bene, perché il sole d'inverno arriva alle 10:30, così va via alle 4, è un lusso. E per questo loro stavano su con le sue pecore, adesso poi non avevano solo un po' di capre e basta.
5: Lo spopolamento, se vuole, è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale con la costruzione della diga della Val Malvaglia negli anni 50, pian pianino le famiglie sono scese, quelle che abitavano in Val Malvaglia. Bisogna pensare che in Val Malvaglia, a fine dell'Ottocento, inizio Novecento, ci sono diverse migliaia di persone che abitano, ci sono le scuole, ci sono le chiese, a un certo punto addirittura a fine Ottocento c'erano più abitanti allora nella Val Malvaglia che oggi in tutta la Valle di Blegno, per dare un'idea. E loro sono stati l'unica famiglia che ha poi comperato man mano dalle altre famiglie che partivano, comperavano i rustici, i terreni, e hanno ripreso tutto, e sono stata l'ultima famiglia a rimanere nel nucleo. Destino ha voluto che erano 8 fratelli, e quindi non ci sono stati eredi, non c'è stata una continuazione. Con loro è finito un po' la storia degli abitanti l'epoca di Germagnonico.
7: Con le miglio vada costi, tu sei dopo a facciati il dito la mano, e niente te, tutto uguale. Mi con tutti i fratelli, tutti. A c'era ben fatto, mi sono sempre andato a costi.
2: È la voce di Luigi Scossa Baggi, detto Gino, in un estratto del bel documentario intitolato I fratelli Fadaric, realizzato da Mirto Storni nel 2007 per la RSI. Storni ha filmato e intervistato i due fratelli, Luigi ed Emilio, rimasti soli a vivere a Germagnonico, senza acqua corrente né luce. Dino Cerese è stato per anni il loro punto di riferimento, l'unico legame con quel mondo di pianura in cui loro non si sono mai ritrovati a casa, nonostante una vita di privazioni.
0: E la foto del 1941 l'aveva fatto mio padre, che lui aveva sempre nelle tasche la macchina fotografica, al piede della diga. Quando li ha radunati per fare la foto, il più scorbutico è scappato, l'Emilio è scappato e manca, un peccato, no? Però gli altri ci sono tutti, no? Poi mi aveva detto ancora il Gino: se tu guardi quella foto, vedi che mio padre ha in mano un pezzo di pane. E tuo padre che gli ha dato il pane che gli cresceva, aveva nel sacco, gli aveva dato, perché hanno fatto miseria.
2: Ceresa Serba ha molti ricordi di questo lungo rapporto di amicizia con i due fratelli.
0: È morto in dicembre, verso le feste di Natale, prima delle feste di Natale, no? E facevano la novena ai tempi, facevano la benedizione, una messa, così, no? Allora il padre era in agonia, no? E stavano in collina, no? E un figlio, che c'era neve, è venuto giù in mezzo alla chiesa, no? È andato a chiamare il prete, no? Vieni su a dare la benedizione a mio padre.
4: Ma quando è morto questo signore?
0: Non so se dal 51. E io l'ho sentita che avevo cosa, 8 anni, così mi è rimasto. Questo aneddoto mi è rimasto terribilmente. In vedere magari tutta la gente e vedere questo ragazzo che andava su a tirare al preva, cioè, vieni su a dare la benedizione a mio padre. L'estrema unzione che a quei tempi l'era sacra, vera. Se tu che mi hai creato, no, l'inferno. Perché anche mio è l'inferno, vieni in estremizione. Dopo anche il Gino, mi ricordo un aneddoto che mi ha toccato. Inverno 2013-2014 è venuta tanta neve, sì. Sono venute 2 metri di neve. Noi portavamo la provvista e dico: adesso c'è troppa neve, avevano il Natel, ma attaccavano quando volevano, no? E chiama, non risponde. E dico: adesso dobbiamo fare qualche cosa. Allora ho preparato la solita provvista, perché erano già 2 settimane, pane, la solita cosa, latte, ho preparato un sacco e poi ho messo anche il mangime per le capre o cosa, preparato, e chiamo quelli dell'elicottero, fa: sì, domani siamo al NAR a far scendere le valanghe, portiamo sul sacco, no? E adesso se lo chiamo magari dice: sta fuori di pete. Allora l'ho chiamato, il giorno dopo risponde, no? Allora, ti manca qualche cosa? Sì, latte, questo l'avevo già preparato. Allora domani arrivano, alla mattina dopo li chiamano. Allora sì, grazie per... grazie. Poi per la prima volta a 80 anni il Gino ha preso il telefono: vuoi parlare col Dino? Vuoi parlare? Sì, grazie per il mangime delle capre che mi hai portato. Incredibile, prima venivano le bestie, poi venivano loro. Il Gino era fatto così, si toglieva il pane di bocca su per darlo alle bestie, per dargli agli animali.
7: Ne stati di bei ricordi, ma ne stati di grandi. La vita può stare. Adesso tu potresti stare un po' bene, un po', insomma, ma sta sul mio pong.

0: non è che qui facciamo un agroturismo, eh? Facciamo un'accoglienza, chi passa dai ospitalità, una specie di ospizio, senza avere pretese, no? Tu vuoi fermarti, ti fermi, vuoi dormire qui, d'estate c'è il fienile. Far ritornare i giovani a fare questa vita, no. Noi tentiamo, abbiamo una buona possibilità di far rivivere il nucleo con una famiglia che sono già stati l'anno scorso, cioè noi abbiamo affittato a lui la sostanza, le stalle, e sono venuti un mese e mezzo a sfalciare, hanno fatto una pulizia incredibile che un po' tutti i paesi sono rimasti un po' colpiti, no?
1: L'idea è di farlo rivivere con una famiglia che possa occuparsi, intrattenere gli stabili, il territorio, falciare, avere una piccola attività agricola, perché effettivamente non c'è altro modo di far rivivere questo nucleo. Loro, questa famiglia Federica, aveva la passione di questa montagna, questi tramonti, di queste albe, di questa vita, delle capre eccetera. Loro avevano la passione, questo nuovo futuro gestore, lui ha la passione anche lui di questa montagna. Bisogna aver passione, essere innamorati di quello che si fa, poi tutto viene più facile. Se non c'è questo, si affonda, purtroppo è così.
0: Lui ha preso un materazzo, l'ha portato su in mezzo al prato e ha dormito là. Che bello le stelle, questa notte ho visto una stella, questo ho visto i rumori della natura, e lui era tutto entusiasta. E poi quando è venuta la moglie, anche lei dormiva su nel prato. Dopo si lamentavano perché una qualche zecca l'avevano.
2: Il signor Arnaud vive in Romandia, insegnante a tempo parziale, ha un diploma agricolo federale ed è anche allevatore di pecore. È prematuro rilasciare un'intervista, ci ha detto quando l'abbiamo contattato, incuriositi dalla sua scelta. Il signor Arnaud è ben deciso a conquistarsi la fiducia degli abitanti del posto a piccoli passi.
3: Le terre sono coltivate dalle donne, in quanto gli uomini, d'estate, migrano in paesi stranieri, soprattutto in Italia, tanto che in certi villaggi non si trovano più uomini adulti, all'infuori del parroco e del sacrestano. In quei periodi fanno i cuochi, i cioccolatieri, i marronai, i facchini, eccetera, per guadagnarsi qualche soldo da portare a casa, quando si avvicina l'inverno.
2: Annotazione quest'ultima tratta dal dizionario storico-statistico dei luoghi e dei personaggi svizzeri compilato da Johann Jakob Loy e pubblicato nel 1750. È fra le descrizioni che si trovano nel ricco volume curato da Stefano Bolla per la collana Impronte Blegnesi.
0: Poi le fatiche che hanno fatto loro erano generalizzate, erano tutte così le famiglie a quei tempi.
1: Tutto. Poi bisogna dire soprattutto, penso, le donne. Cosa hanno fatto le donne? Perché dimentichiamo, gli uomini dovevano emigrare, gli uomini ritornavano l'inverno, la brutta stagione, però erano via, tutta la bella stagione era via, e tutti i lavori anche agricoli erano fatti dalle donne. Dunque le donne, le mamme, le nonne, cosa hanno fatto su questi monti, su questi villaggi? È una cosa incredibile. Loro hanno tenuto in piedi, hanno veramente tenuto in piedi queste famiglie, questi villaggi, quindi non era assolutamente facile. Il restauro del nucleo di Gennaro-Nonica è una forma per riconoscere e ricordare quello che è stato. Ci sono tante altre forme con cui lo si può fare. Noi quello che vogliamo fare con il nucleo è una di queste manifestazioni di ricordo e di riconoscenza per quel mondo.
0: Poi lo scopo è non lasciarlo cadere, perché ci sono tanti tendoni, non per noi ma per chi viene dopo. Chi viene dopo trovano ancora qualche cosa in piedi, se no si trovano solo dei dirocati, peggio ancora, no?
2: Germanionico è un tassello del progetto di rilancio di un'intera regione, spiega il sindaco di Serravalle, Luca Bianchetti.
4: Per il comune di Serravalle, che è un comune giovane perché è nato nel 2012, è un progetto molto importante perché rivalorizza la Valle Malvaglia. Germanionico è un po' che se ne parla, no? Dal 2000 che si conosceva il potenziale di questo nucleo, è stato anche tutelato a livello di piano regolatore proprio per proteggerlo. E si è visto che finalmente è partito i primi oggetti recuperati danno un'immagine di un lavoro serio. La speranza è veramente che sia un tassello che va a completare quello che abbiamo in Valle Malvaglia a livello di comunità, perché abbiamo delle capanne, un ristoro alpino, abbiamo la filovia che va ad agro, dunque è un tassello che per la comunità si inserisce benissimo in questo discorso. Anche perché abbiamo notato, abbastanza sconosciuti a livello ticinese, a livello svizzero. La Valle Malvaglia non è così conosciuta e ha dei gioielli che può offrire non solo alla comunità ma anche al turista che vuole venire a visitarla.
2: La Valle Malvaglia, come anche tutta la Valle di Blegno, dopo il fallimento del progetto di Parco Nazionale Parcadula, deve trovare nuove vie per rilanciarsi.
1: Quello che è peccato per le valli è che stiamo veramente, non so come dire, non riusciamo più a riallacciarsi al treno della modernità, di questa quarta rivoluzione digitale, eccetera, ci sta lasciando veramente al palo. C'è questo trend della centralizzazione, tutto viene centralizzato. E peccato, perché penso che museo adesso Faido potevano fare lì quello del Museo della Storia Naturale, di nuovo Locarno, quindi si vede comunque che il trend purtroppo sta penalizzando moltissimo le valli e non si riesce a riqualificarle. È molto difficile inventarsi un nuovo ruolo, perché tutti i trend vanno contro.
2: In un mondo in cui le distanze si accorciano drasticamente, insomma, le valli di montagna sono alla faticosa ricerca di una nuova identità.
3: Bollens, detto anche Palenzertal, in latino Vallis Brenia o Breunia, e nella lingua locale Valle di Blegno o Bregno, da alcuni chiamata anche Valle Bregana, è una valle tutta cinta da alte montagne, parte fertili e parte incolte.
2: Se le connotazioni geografiche non è difficile individuarle e descriverle, come nel lexicon dell'OI, più difficile è cogliere l'anima della valle, che forse deve molto al temperamento dei suoi abitanti, alla loro perseveranza, come è stata quella dei fratelli Fadaric. Un temperamento particolare, sostiene convinto Giacomo Gianella.
1: Questa è una valle libera, è una valle attaccata a certi valori, attaccata alla famiglia, attaccata alla terra. È una valle che ha qualcosa di particolare. Il blegnese ha talento, ha dei geni particolari, è forse un po' balordo, però è qualcuno di accattivante, e lo definirei così. Cioè il blegnese forse è fuori dagli schemi, però ha dei buoni geni. Dopo da dove arrivano nella storia non lo so, ma è così. Ed è uno che non è uno che fa compromessi, non è uno che è abbastanza spirito libero.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, famiglie perfette solo in apparenza, segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood, domani in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ad Ankara si è chiuso il vertice della NATO, c'era attesa per capire cosa avrebbe detto il presidente statunitense Donald Trump, Trump che effettivamente ha parlato, allora sentiremo in che termini e nonostante tutto però sembra che l'unità della NATO non sia scalfita. Bentrovate e bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Continua in Svizzera l'ondata di caldo, oggi in Ticino e nel Moesano si sono superati nuovi record, 37 gradi fatti registrare dai termometri a Locarno e Cadenazzo, un caldo che ha effetti su chi lavora all'esterno e non solo. E allora il sindacato Unia oggi ha convocato la stampa per denunciare situazioni a loro dire problematiche, e non si parla solo di cantieri ma anche di industria e ristorazione, lo sentiremo. Nel frattempo alcune città si sono attrezzate per la calura, Lugano ad esempio ha pubblicato una mappa dei luoghi freschi. Parleremo anche di mascolinismo, un fenomeno che in Francia, secondo un rapporto del Senato, è un rischio terrorismo, vedremo il perché. E poi il terremoto che due settimane fa ha devastato il Venezuela, il bilancio continua ad aggravarsi, i bisogni sono molti e riguardano anche questo.
4: La potabilizzazione dell'acqua, specialmente per i campi profughi, i campi rifugiati, ma abbiamo anche un ospedale molto importante, un ospedale di livello regionale che è rimasto senza acqua.
3: Lui è Claudio Valsangiacomo, si trova nei pressi di Caracas con il Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario, lo sentiremo nella seconda parte dell'edizione. Questi sono i temi di oggi, iniziamo. Ad Ankara dunque si è chiuso nel pomeriggio il vertice della NATO e nonostante le aspre critiche e le manifestazioni di insoddisfazione del presidente americano Trump nei confronti dei suoi alleati, il summit si è concluso con un rinnovato impegno di tutti ad assicurare la difesa collettiva secondo l'articolo 5 del trattato. Allora, per gli aggiornamenti ritroviamo ad Ankara l'inviato Andrea Ostinelli.
5: Sì, anche quest'anno il segretario generale della NATO Mark Rutte è riuscito a tenere dritto il timone dell'alleanza in acque tempestose e con il suo atteggiamento ossequioso nei confronti di Trump a far rinnovare l'impegno di tutti, USA in primis, all'articolo 5.
6: Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment.
5: Qui ad Ankara gli alleati hanno riaffermato il loro impegno indefettibile alla difesa collettiva prevista dall'articolo 5, per cui un attacco a uno è un attacco a tutti e tutti saremo uniti. Questo era il messaggio essenziale da trasmettere al mondo e al Cremlino, la chiave di volta che tiene in piedi l'alleanza, un messaggio da ribadire, nero su bianco, visto che ormai è costume del presidente Trump prendersela con gli alleati, ancora stamattina, prima di entrare a discutere con gli altri leader, non aveva risparmiato le bordate.
7: Voglio ringraziare Mark, he's been a great secretary general of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland. And I'm not happy with NATO because of the fact that.
5: Ringrazio Mark, un grande segretario generale della NATO, anche se non sono contento della NATO, per via di quello che hanno fatto con la Groenlandia e per il fatto che non ci hanno voluto aiutare con il paese patria del terrore, l'Iran. Avevamo bisogno di aiuto, ho voluto testarli, ha detto Trump. Ho chiesto aiuto alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è una causa persa, non voglio più fare affari con la Spagna. In una manciata di secondi, Trump demolisce tutti, ma Mark Rutte non si scompone e porta a casa i risultati. Gli europei e il Canada aumentano il loro impegno finanziario nell'alleanza. L'anno scorso hanno incrementato di quasi 140 miliardi di dollari la spesa in difesa, portando la media al 4% del PIL. Il 5% a cui gli alleati si sono impegnati l'anno scorso deve essere raggiunto entro il 2035. E ci sono buone notizie anche per l'Ucraina. 70 miliardi di aiuti quest'anno, altrettanti l'anno prossimo. e dopo un colloquio con il presidente Zelensky, gli USA autorizzeranno Kiev a fabbricare i missili Patriot, indispensabili per la difesa aerea. Trump ha anche detto che gli attacchi in profondità condotti da Kiev in Russia potrebbero aiutare a far cessare la guerra. Insomma, le turbolenze di Trump sono certo dure da digerire per gli alleati, ma Rutte si conferma l'uomo capace di indorare la pillola e di badare all'essenziale. A chi lo considera servile nei confronti di Trump risponde: riconosco onore al merito e Trump sta rendendo questa alleanza più forte e più giusta. A chi gli chiede conto del suo atteggiamento spiega:
6: I'm there to maintain the unity.
5: Sono qui per mantenere l'unità, almeno ci provo, faccio del mio meglio. Quando ci sono discussioni o controversie fra alleati non le commento in pubblico, in modo da essere in grado, se richiesto, dietro le quinte di essere d'aiuto. Anche stavolta Rutte, l'adulatore del tycoon, Rutte il mediatore, è riuscito a portare in porto l'alleanza atlantica.
3: Questo dunque quanto emerso dal vertice NATO di Ankara, e per commentare tutto questo con noi c'è Alessandro Colombo, che è professore di relazioni internazionali e relazioni transatlantiche all'Università di Milano. Buonasera professore.
2: Buonasera.
3: Allora, abbiamo sentito Trump, a parole si lamenta molto dei suoi alleati europei, ma alla fine il vertice non ha portato a spaccature. Insomma, possiamo dire che alla fine il bisogno di questa alleanza è anche suo e non solo degli europei?
2: Sì, ovviamente una spaccatura in senso proprio non poteva essere prevista, una qualche forma di ricomposizione era almeno dal punto di vista formale inevitabile. Trump ha ottenuto, non c'è alcun dubbio, la cosa alla quale teneva di più, e cioè una redistribuzione dei carichi molto significativa naturalmente tra Stati Uniti ed Europa. Gli europei si sono impegnati a spendere quello che ancora fino a qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile. Questo non toglie che è evidente che gli Stati Uniti, o quantomeno questa amministrazione, siano meno interessati alla NATO e all'Europa in generale di quanto non fosse in passato. Questo è anche un dato obiettivo, non c'è alcun dubbio che oggi agli occhi degli Stati Uniti l'Europa conti molto meno di quanto non contasse all'epoca in cui la NATO è stata fondata. Questo è un elemento di tensione che per esempio investe anche il modo in cui americani ed europei guardano alla Federazione Russa. Per molti europei la Federazione Russa è la principale preoccupazione di sicurezza, per gli Stati Uniti naturalmente no.
3: Ecco, si diceva ridistribuzione delle spese, passa anche forse dal riarmo, ecco, riarmo europeo, che sta aumentando o riducendo la dipendenza militare dagli Stati Uniti? Insomma, si compra europeo o si compra dagli Stati Uniti?
2: Questa è una delle grandi questioni aperte ed è anche una delle grandi questioni sulle quali possono anche emergere tensioni tra le due sponde dell'Atlantico, perché gli Stati Uniti non soltanto hanno insistito perché ci fosse questo aumento delle spese militari da parte dei paesi europei, ma nella convinzione tra l'altro che queste spese europee finiscano per alimentare le grandi imprese americane. Gli Stati europei naturalmente stanno pensando, anche di fronte alla perdita di credibilità nel tempo della garanzia americana, di puntare invece sempre di più anche sullo sviluppo di una industria autonoma nei limiti in cui naturalmente questo sviluppo è possibile in tempi credibili. Quindi questo sarà uno delle grandi incognite dei prossimi anni, che riguarda gli Stati Uniti da un lato ma i paesi europei soprattutto dall'altro.
3: Ecco, poi c'è la figura, professore, del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Insomma, lui lo si sentiva anche nel servizio, lui indora la pillola, c'è chi dice che nei confronti di Trump usa lusinghe, non reagisce alle provocazioni. Ecco, una strategia che secondo lei sta funzionando, e se sì, con quali risultati?
2: È difficile dirlo, la posizione di Rutte è una posizione a dire poco delicata, nessuno di noi credo vorrebbe essere nei suoi panni. Non c'è alcun dubbio che la strategia retorica di Rutte è quella di assecondare il presidente americano, lo ha fatto qualche volta anche in modo un po' irrituale, ma è l'unica possibilità che ha naturalmente, perché di fronte alle intemperanze verbali anche di questa mattina del presidente Trump Rutte non ha grandi margini naturalmente. Questo pur essendo l'unica possibilità che ha, non necessariamente naturalmente contribuisce alla coesione dell'alleanza. Noi abbiamo un'alleanza oggi naturalmente molto ma molto indebolita rispetto a un anno fa, e credo che questo indebolimento accompagnerà almeno tutto il mandato di Donald Trump.
3: Senta, professore, ad Ankara è entrato anche il tema dell'Iran. Lo abbiamo sentito, Trump non è contento di come si sono comportati gli europei, ha anche detto che questa notte probabilmente gli Stati Uniti attaccheranno nuovamente l'Iran, in particolare le infrastrutture idriche ed elettriche. Allora, intanto vedremo se sono minacce che poi diventeranno realtà, però cosa possono ottenere secondo lei gli Stati Uniti da un nuovo ciclo di scontri militari in Iran?
2: Ma da un lato questa riapertura del conflitto credo che sia una manifestazione dell'imbarazzo di questa amministrazione, degli Stati Uniti in generale. È chiaro che la guerra contro l'Iran al momento non ha ottenuto i risultati che gli Stati Uniti si prefiggevano, anche dal punto di vista reputazionale rischia di essere un ennesimo fallimento, e da questo punto di vista era forse immaginabile che gli Stati Uniti avrebbero cercato l'occasione di riaprire almeno in parte il contenzioso per cercare di, nei limiti del possibile, salvare la faccia. L'altro problema però riguarda proprio i rapporti con l'Europa, perché la riapertura del dossier, se vogliamo definirlo così, iraniano, cioè la riapertura dei bombardamenti sull'Iran proprio nel pieno di un vertice della NATO, dimostra ancora una volta come in realtà questa amministrazione combini il multilateralismo apparente con i propri alleati con una manifestazione quasi ostentata di unilateralismo, perché anche in questo caso naturalmente gli americani hanno proceduto per proprio conto senza consultarsi con gli alleati e aspettandosi tuttavia un sostegno dagli alleati ex post. Quindi questa è una modalità che non credo che aiuti i rapporti transatlantici in questo momento.
3: Alessandro Colombo, grazie mille per questa sua lettura, grazie mille di essere stato nostro ospite, buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
3: Alessandro Colombo, che lo ricordo, è professore di relazioni internazionali e relazioni transatlantiche all'Università di Milano. In Ticino ora, dove il sindacato Unia chiede ufficialmente all'autorità cantonale, prendendo esempio da quanto accade a Ginevra, di bloccare tutte le attività professionali non indispensabili che si svolgono all'esterno e sotto il sole quando vengono superati i 33 gradi. Ce ne parla John Robiani.
8: Proposta, come spiega il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini, che vuole risolvere subito due problemi. Oggi ci sono infatti contratti collettivi che impongono misure in difesa del personale quando scatta una canicola di livello 3, come in questi giorni, altri invece solo quando la canicola sale al livello 4, come era fino al 30 giugno. In altri casi ancora di misure particolari non ce ne sono, e allora così facendo si unifica e si indica una temperatura massima che oggi non c'è.
9: Questi sono due aspetti importanti, ma c'è un terzo aspetto importante, è renderle vincolanti. Purtroppo sappiamo che quando non è vincolante non è rispettato. Dovremmo essere nella situazione dove la protezione della salute è al primo posto e quindi si definiscono delle soglie vincolanti, dei limiti oltre i quali non si può fare.
8: Quando si parla di canicola, uno dei settori più esposti ai rischi è quello legato ai cantieri. Unia ha notato situazioni critiche o molto critiche anche sui cantieri pubblici che dovrebbero dare il buon esempio.
9: L'appello è alle committenze, perché molto regolarmente le risposte che abbiamo: non posso rallentare, non posso chiudere, se no non rispetto i termini. Che la committenza accetti che se io perdo 4 ore di lavoro perché non si può lavorare a una determinata temperatura, se durante tutta l'estate perdo 3 giorni di lavoro, che i tempi di consegna siano prolungati di 3 giorni. Le nostre vite sono più importanti dei loro profitti, è un nostro slogan storico.
8: Nella proposta di Unia di bloccare il lavoro quando ci sono più di 33 gradi farebbero chiaramente eccezione le attività indispensabili, che però andrebbero comunque, secondo il sindacato, maggiormente regolamentate. C'è un problema sui cantieri, terribile per esempio la situazione dei lattonieri sui tetti.
9: Un passo fuori posto per un colpo di sole, per un momento di calura, un incidente mortale, e poi saremo qui a parlare di fatalità.
8: Ma il sindacato è dovuto intervenire per la canicola anche in altri settori. Nel terziario, per esempio, sentiamo Chiara Landi, sempre di Unia.
10: Questa cucina in cui i lavoratori, il personale di cucina, lavorava a 45.2 gradi, questa cucina aveva anche un impianto di climatizzazione.
8: Bastava accenderlo,
10: ma il datore di lavoro ha pensato bene di chiedere in cambio 50 franchi al mese per ciascun dipendente per poter ripagare i costi.
8: Okay. E poi, come ci spiega un altro sindacalista di Unia, Vincenzo Cicero, c'è l'industria, dove i sindacati fanno più fatica ad entrare. dove i non addetti ai lavori potrebbero anche pensare che il caldo non dovrebbe essere un problema, visto che l'aria condizionata basta accenderla.
11: No, non è così, anzi, in alcune professioni, in alcuni settori dell'industria forse la situazione è ancora peggiore. Se penso alle fonderie che ci sono nel Mendrisiotto, le aziende metallurgiche, le aziende tessili dove stirano i capi con queste enormi macchine da stiro a pressione che buttano fuori vapore, e non dappertutto puoi climatizzare a sufficienza o climatizzare in maniera efficace. Il fatto che alcune aziende siano completamente in strutture fatiscenti, dall'altra perché ci sono dei limiti imposti dalla legge sulle emissioni di questi gas.
8: E il problema, secondo Unia, è così grande e attuale che i lavoratori, prima di iscriversi appunto al sindacato, chiedono se con l'iscrizione appunto al sindacato è previsto il rimborso del ricovero urgente in ambulanza.
11: Andando ad indagare dopo decine di queste persone che venivano a chiedere la stessa cosa, è perché arrivati in questo periodo per le lavoratrici è diventato normale che il collega al proprio fianco, la collega al proprio fianco o loro stessi abbiano un malore e debbano essere portate all'ospedale, come è diventato quasi una normalità, e pertanto le lavoratrici, anziché preoccuparsi della propria salute e delle condizioni di lavoro, si preoccupano del fatto di non spendere centinaia e centinaia di franchi per il ricovero urgente. Basta mettersi nel Mendrisiotto, guardare cosa succede in alcune fabbriche, per vedere che ogni giorno, quotidianamente, ci sono le ambulanze che fanno avanti e indietro.
3: Allora, queste sono le situazioni denunciate oggi da Unia. Abbiamo cercato evidentemente di raggiungere anche le associazioni di categoria per un loro punto di vista. Oggi, nonostante gli sforzi, non è stato possibile avere una loro replica. Ci è stato detto che prima si vuole prendere atto in maniera precisa di quanto esposto dai sindacati. E sempre in Ticino e nel Moesano, oggi, a proposito di caldo, c'è stato il picco dell'ondata di calore di questa torrida estate. E allora, per spiegarci la situazione a Locarno Monti, ritroviamo Marco Gaia. Buonasera.
12: Buonasera.
3: Allora, oggi temperature alte, soprattutto nel Sopraceneri. Qual è la situazione?
12: La situazione è che abbiamo avuto dei nuovi primati grazie non solo alla massa d'aria che calda e che caratterizza proprio questa fase canicolare, ma anche con un'aggiunta, diciamo, di riscaldamento dato dalla presenza del vento da nord, il Favonio, che ha soffiato un po' più verso valle rispetto a quello che ci aspettavamo, quindi le temperature anche sul piano di Magadino e non Locarnese hanno superato i 37 gradi, valore decisamente inusuale. Si pensi che per esempio i 37,4 gradi di Locarno Monti oggi è il valore più elevato mai registrato in luglio ed è il secondo valore in assoluto più elevato qui a Locarno Monti, e misuriamo dal 1935. Anche a Magadino le temperature sono salite fino a 37,2 gradi, che è una a pari merito del record precedente.
3: Ecco, nei prossimi giorni prevedete forse un po' di pioggia, in arrivo un po' di sollievo, oppure dobbiamo attenderci solo una piccola pausa e poi magari anche un allungamento della canicola?
12: Allora, temperature così elevate come quelle di oggi nei prossimi 10 giorni non le vediamo più, già domani il vento tenderà a perdere di intensità, però le temperature rimangono decisamente elevate. La fase di canicola, che dura al momento secondo la nostra allerta fino a lunedì, ragionevolmente con i dati a nostra disposizione, verrà prolungata anche la prossima settimana, ma prenderemo la decisione definitiva domani o dopo. E effettivamente venerdì e sabato ci attendono due giornate in cui si svilupperanno nel pomeriggio del rovescio dei temporali, porteranno a livello di temperature una leggera diminuzione, ma non sufficiente per interrompere l'ondata di caldo.
3: Ecco, cosa potrebbe interrompere a questo punto questa ondata di caldo? Si parla sempre di questo rimescolamento dell'aria, è così?
12: Esatto, è inevitabile che per interrompere in modo definitivo questa ondata di caldo è necessario avere un rimescolamento importante della massa d'aria, e questo viene portato dal passaggio sostanzialmente di una zona frontale. Però al momento, quei dati a nostra disposizione, non è in vista nulla per almeno una decina di giorni.
3: Marco Gaia di Meteo Svizzera, grazie mille di essere stato nostro ospite, buona serata.
12: Buona serata.
3: Intanto nelle città si cerca di mitigare le conseguenze della calura. A Lugano negli scorsi giorni è stata pubblicata la mappa degli spazi freschi, è una sorta di inventario di luoghi sia all'aperto sia al chiuso, dove i cittadini possono trovare qualche grado in meno rispetto alle zone più calde della città. In uno di questi luoghi, al vecchio Torchio di Viganello, è inoltre in corso una sperimentazione con zone d'ombra aggiuntive e nebulizzazioni. Prima però la testimonianza di una cittadina.
13: Volevo chiedere, lei utilizza questi spazi per rinfrescarsi?
14: Guardi, questo è il regalo più bello che ci abbia mai fatto il comune, ma siamo proprio contenti, perché io poi sono una fortunella, perché abito lì e perciò mi va benissimo.
3: Una soluzione quindi che sembra trovare l'approvazione della cittadinanza. Questa è una postazione unica a Lugano che sta studiando insieme alla SUPSI l'efficacia di questi strumenti. Nello stesso parco urbano Umberto Gatti ha intervistato il sindaco di Lugano.
13: Michele Folletti, siamo qui nel parco del Vecchio Torchio a Viganello. Siamo al fresco, all'ombra, un luogo particolare.
15: È un luogo particolare, abbiamo questa nuvola che nebulizza l'acqua e quindi aiuta a rinfrescare. Un esperimento che avevamo già fatto lo scorso anno sul piazzale del Lac, con un monitoraggio a parte della SUPSI, lo ripetiamo quest'anno in condizioni completamente diverse rispetto a piazza del Lac. Anche qui ci sarà un monitoraggio e poi tireremo le conclusioni per capire se è efficace questo tipo di installazione e se contribuisce realmente a rendere più sopportabile, diciamo così, queste ondate di canicola.
13: Questo è uno dei luoghi indicati nella mappatura dei luoghi freschi della città di Lugano, però come diceva questo è un po' un unicum, bisognerà vedere se svilupparlo magari in altri luoghi.
15: Esatto, un unicum, ma lo scopo della mappatura, la mappa che abbiamo messo online, è proprio quello di permettere ai nostri cittadini e anche ai visitatori di essere coscienti che ci sono dei luoghi più freschi rispetto ad altri. E quindi con pochissimo sforzo, anzi probabilmente senza sforzo, si può approfittare di questi luoghi quando non si sopporta più la calura.
13: Questa è una mappatura di luoghi esistenti, ma nelle intenzioni del municipio ci sono anche magari misure più incisive per il futuro, perché le estati calde non mancheranno.
15: No, chiaro che bisognerà ripensare a quello che sarà la città del futuro. Faccio un esempio, la piazza del Lac è una piazza caldissima d'estate. Faccio sempre la battuta che puoi cuocerci le uova sulle piastrelle in granito del Lac. I nuovi concorsi che abbiamo lanciato di architettura ci hanno portato a trovare delle soluzioni diverse. Penso al piazzale scuole dove c'è la pensilina del bus, il progetto che ha vinto, un progetto con alberi ad alto fusto, molto ombreggiato e tanto verde. Quindi è chiaro che bisognerà privilegiare progetti che saranno sempre più sostenibili.

0: in fase di pianificazione e costruzione?
1: Ma parliamo di un progetto che è stato inaugurato 11 anni fa e che è partito più di 20 anni fa, quindi la sensibilità di tutti è cambiata in questi anni. Chiaro che con i tempi della politica, i tempi dei concorsi, i tempi dei ricorsi, spesso si parte con un progetto e quando lo si realizza ormai è piuttosto vecchiotto.
2: Il sindaco di Lugano, Michele Foletti, al microfono di Umberto Gatti. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sta approfittando in questi giorni per portare avanti una missione economica e politica nel continente americano, in quei paesi in particolare che stanno ospitando i mondiali di calcio. Allora, dopo Stati Uniti e Canada, l'ultima tappa prevede il Messico. Oggi il consigliere federale incontra la presidente e altri ministri, ma qual è lo scopo di questa visita e qual è l'importanza anche economica del Messico, soprattutto in questo momento? Ce lo spiega il prossimo contributo, che è di Anna Valenti.
3: Così lontani, così vicini, sembrano due mondi distanti, separati da migliaia di chilometri, da culture e ritmi diversi, ma in realtà Svizzera e Messico hanno rapporti stretti da oltre 70 anni, suggellati anche da un accordo di libero scambio siglato nel 2001, 25 anni fa, attraverso l'Associazione Europea di Libero Scambio. Un mercato da 125 milioni di abitanti, un'economia in crescita, ad oggi sono già 400 le aziende svizzere attive nel paese. Importante sotto vari punti di vista.
4: Il Messico è oggi il secondo partner commerciale della Svizzera più importante in America Latina.
3: Sottolinea Rudolf Minsch, capo economista di Economy Suisse. Il volume degli scambi ha toccato quota 4,7 miliardi di franchi. Gli investimenti svizzeri invece nel paese si aggirano sui 7 miliardi.
4: Dei circa 2 miliardi che attualmente vengono esportati in Messico, gran parte riguarda prodotti farmaceutici e chimici. Al secondo posto c'è l'ingegneria meccanica e gli apparecchi elettrici. Al terzo gli orologi e poi vari prodotti metallici e alcuni veicoli. Dal Messico arrivano soprattutto metalli preziosi, ma anche macchinari e veicoli lì prodotti.
3: Scambi che Berna e partner ALS vorrebbero crescessero, la via e l'accordo di libero scambio,
4: che però non è aggiornato, non è più compatibile con altri accordi, dunque non è usato da molti esportatori, va attualizzato e modernizzato. È importante per l'economia elvetica.
3: Perché accedere al mercato messicano apre anche a grandi altre possibilità.
4: La posizione geografica del Messico, ma soprattutto la sua integrazione negli accordi di libero scambio con Stati Uniti e Canada, lo rendono una piattaforma ideale per produrre direttamente sul posto e raggiungere il mercato nordamericano senza barriere.
3: Un aggiornamento inseguito da anni dalla Svizzera e questa forse potrebbe essere la volta buona.
4: Anche il Messico vive pressioni e incertezze legate alle politiche commerciali statunitensi e vuole diversificare i partner, rafforzando le relazioni con la Svizzera e con l'Europa.
3: È un obiettivo che coincide con quello svizzero, che così potrebbe bypassare le incertezze create dall'intesa sui dazi statunitensi, non ancora formalizzati, come sottolinea ancora una volta Minsch.
4: Modernizzare l'accordo con il Messico darebbe alla Svizzera una via più stabile per accedere al mercato nordamericano. L'intesa sui dazi con Washington resta fragile e soggetta a cambiamenti, mentre il Messico offre un quadro più prevedibile. Un accordo aggiornato permetterebbe quindi di ridurre la dipendenza dalle oscillazioni statunitensi. È una scelta strategica per proteggere le imprese svizzere.
2: In Francia ora, dove un rapporto del Senato mette in guardia contro la minaccia terroristica che rappresenta anche il mascolinismo, un movimento nato in America in contrapposizione al femminismo che dilaga tra gli adolescenti attraverso i social. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
5: Misoginia, virilismo, patriarcato, in una parola sola, mascolinismo è la nuova ideologia che dilaga via social, raccogliendo adesioni anche tra i giovani francesi, in modo sempre più preoccupante, tanto da essere considerato una minaccia terroristica dai servizi segreti. Come sottolinea un rapporto di 260 pagine della Delegazione dei diritti delle donne del Senato francese, che lancia l'allerta su un movimento che, in reazione all'ondata MeToo, si

0: oppone frontalmente ai diritti delle donne e rappresenta un rischio per la democrazia e la coesione sociale. Per gli influencer mascolinisti, infatti, i nemici sono innanzitutto le femministe e più in generale le donne, il tutto in una logica di sottomissione dell'altro sesso. Idee che si propagano con facilità tra adolescenti in crisi, pronti a riempirsi di anabolizzanti o a prendersi a martellate in faccia pur di scolpirsi mascelle da veri uomini dominanti. A preoccupare i servizi è soprattutto il fenomeno di indottrinamento online, che richiama metodi jihadisti, accomunandosi alle sfere complottiste e di estrema destra, e sono almeno due gli attentati sventati nell'ultimo biennio di giovani che si rivendicavano incel, celibi involontari che scaricano sulle donne la frustrazione di non avere una fidanzatina.
1: Right? If it's not a IOI, like they like me, like they have to be a lesbian. That's how I think about it.
0: Nei giorni scorsi, comunque, Clavicular, un celebre influencer mascolinista americano di 20 anni, ha tentato senza successo vari approcci tra le vie della capitale con alcune parigine, alla fine bollate in modo sprezzante come lesbiche, ma facendosi pure irridere sugli stessi social che lo hanno reso famoso.
2: In Francia dunque si parla di mascolinisme, in italiano si può parlare di mascolinismo, maschilismo estremo o anche, come abbiamo sentito, usare il neologismo traslato dall'inglese incel. Ma che differenza c'è tra chi ha delle posizioni conservatrici e tradizionaliste sui rapporti tra uomo e donna e questa più recente corrente? Sentiamo Giorgia Lorenzini.
3: Non si tratta solo di avere una visione tradizionale della società, ma di vero e proprio odio contro le donne. Odio che si può trasformare in atti violenti ed estremi, sia contro gli altri sia contro se stessi. Questa deriva estremista del maschilismo è presente anche in Svizzera, e sempre più giovani si identificano in questa ideologia incel, anche perché frequentano molto la cosiddetta manosfera, ovvero quello spazio digitale fatto di podcast, forum e video dove si trovano idee come questa.
4: You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime. I'm the perfect guy.
3: Questa è la voce di Elliot Rodger, che nel 2014 ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 14, prima di mettere fine alla sua vita in quello che è il primo caso di strage incel. Roger è diventato una figura centrale della manosfera, ma l'odio contro le donne è solo una delle componenti. C'è anche l'idea di competizione costante tra uomini. Ce ne parla Gilles Crétenon, responsabile di Menker, associazione che in Svizzera promuove gli interessi maschili e un approccio sano alla mascolinità.
5: Pour être un vrai homme, il faut déjà dominer les autres hommes. Or, ces garçons, ils se sentent, ils se définissent comme moches, ça veut dire vilain, ugly. Ils se sentent inférieurs en tant qu'hommes par rapport à d'autres types d'hommes forts, musclés, hyper masculins.
3: Insomma, per essere un vero uomo, ai ragazzi viene insegnato che devono dominare sugli altri uomini.
2: Poi da qui c'è l'altra domanda che forse sorge spontanea, è cosa fare per evitare questa deriva maschilista, mascolinista?
3: Spesso i ragazzi entrano nella manosfera per cercare risposte su come approcciare le ragazze, per esempio. Chi è più vulnerabile rischia di trascorrere sempre più tempo in questo spazio digitale e così succede che anche chi all'inizio non era maschilista si radicalizza sempre di più. Gilles Crétenon di Menker sottolinea l'importanza di approcciarsi con senso critico alla manosfera.
5: Il faut vraiment donner des outils aux plus jeunes, qui sont les plus vulnérables, de compréhension, d'analyse et de critique de cette manosphère pour permettre à ces jeunes de comprendre que leur masculinité, elle n'a pas à être standard, stéréotypée et violente comme celle de ces réseaux.
3: Infine, il responsabile di Menker consiglia di insegnare ai ragazzi che la propria mascolinità può svilupparsi anche al di fuori degli schemi rigidi e spesso violenti che offre la manosfera. E attenzione ad alcuni campanelli d'allarme, come l'utilizzo di termini tipici quali maschio alfa, Chad, incel e red pill.
2: Tra poco torneremo a parlare di Venezuela, 2 settimane dal devastante sisma che ha causato sinora oltre 3.000 vittime. Sentiremo la testimonianza di un soccorritore attualmente nel paese per tentare di dare una mano. Prima però altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
6: In Ticino, dal 1 gennaio 2027, sarà Francesco Quattrini, il nuovo cancelliere dello Stato. È stato nominato dal governo ticinese quale successore di Arnoldo Coduri, che alla fine dell'anno andrà in pensione. Quattrini dal 2007 ricopre il ruolo di delegato cantonale alle relazioni esterne. Tra i compiti prioritari nel suo nuovo ruolo di cancelliere ci sarà soprattutto la conduzione del processo di trasformazione digitale dell'amministrazione cantonale. 28 uomini sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione condotta in vari paesi contro gli acquirenti di contenuti raffiguranti aggressioni sessuali su minori. Le persone coinvolte hanno usato una criptovaluta per pagare l'accesso a diversi forum del dark web. L'operazione è stata condotta all'inizio di giugno e gli uomini, di età compresa tra i 22 e i 54 anni, sono stati arrestati in vari paesi, oltre la Norvegia anche la Germania, la Svezia e anche la Svizzera. Sono attesi altri arresti. C'è stata una sparatoria in un liceo in Baviera a Schongau. Il presunto autore dei fatti, un giovane sedicenne, è stato fermato dopo l'accaduto. Secondo le fonti giudiziarie, due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del cruento episodio e non è stato ancora neppure chiarito con quale arma abbia agito l'adolescente e se sia tra gli allievi dell'istituto che conta 800 iscritti. Schongau è un piccolo comune di 12.000 abitanti nell'ovest del Land.
2: Sono passate due settimane esatte dal terribile terremoto che ha devastato il Venezuela. Il bilancio dei morti continua a crescere e i bisogni per le popolazioni colpite sono ancora molti. In aiuto del paese è accorsa anche la Svizzera con la missione del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario, un team composto da diverse centinaia di persone che possono mettere a disposizione le loro differenti competenze in caso di catastrofi. Una squadra si trova in questo momento nel paese e tra loro c'è Claudio Valsangiacomo, che è anche professore alla SUPSI di Lugano. Lo ha raggiunto per noi Sofia Stroppini.
7: Signor Valsangiacomo, lei è in Venezuela con la missione umanitaria del Corpo Svizzero. Da dove ci risponde esattamente e che tipo di situazione ha trovato al suo arrivo?
8: Ci troviamo a La Guaira, che è a una mezz'ora da Caracas ed è nella zona più colpita dal terremoto, anche perché ci sono diversi edifici multipiani dove ci sono state un gran numero di vittime. Ora sono passati già tanti giorni dal terremoto, la nostra catena di salvataggio è già tornata in Svizzera, in questi pochi ultimi giorni non hanno più trovato nessuna vittima viva sotto le macerie, non è da escludere, stanno facendo ancora ricerca e salvataggio, ma più passano i giorni naturalmente più è difficile trovare delle altre vittime. Quindi adesso ci stiamo concentrando sulle decine di migliaia di persone che hanno perso la casa e che si trovano in campi di rifugiati dove manca un po' tutto, specialmente l'acqua potabile, la possibilità di lavarsi, far la doccia. L'acqua potabile in questa regione già prima del terremoto probabilmente non era un'acqua di un'ottima qualità, ma adesso è anche peggio perché diverse condotte dell'acquedotto sono rotte, non dappertutto c'è l'acqua potabile. Abbiamo analizzato l'acqua ed è abbastanza sistematicamente contaminata con contaminanti fecali, quindi va disinfettata.
7: Quello che state facendo in questo momento si concentra proprio sul rendere potabile l'acqua, giusto?
8: Esatto, la potabilizzazione dell'acqua, specialmente per i campi profughi, i campi rifugiati, ma abbiamo anche un ospedale molto importante, un ospedale di livello regionale che è rimasto senza acqua, per fortuna c'è almeno l'elettricità, abbiamo anche un reparto di pediatria importante in questo ospedale e oltre alla riabilitazione dell'acqua potabile in questo ospedale con l'aiuto umanitario svizzero arriveremo al 13 di luglio con un aereo della Confederazione a portare un dispositivo medico, mother and child, per mamma bambino, proprio per gli ospedali pediatrici, con apparecchiature mediche ma anche con medicinali. Stiamo preparando l'arrivo di questo materiale.
7: Lei ha avuto modo di parlare sia con altri soccorritori sia con le persone direttamente colpite dal terremoto? C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare?
8: Beh sì, naturalmente nel nostro campo, dove si ha un grosso campo da baseball con decine di organizzazioni di aiuto anche locali e internazionali, quindi siamo in contatto, in rete con tutti e parliamo naturalmente con gli locali. La cosa che mi ha colpito di più, guardi, era parlare in un quartiere con una persona che ci dava informazioni sul terremoto, sull'acqua potabile, sull'elettricità. Quando ci siamo salutati ci dice che lui ha perso suo figlio di 21 anni e questa è una cosa che mi tocca emotivamente.
2: Insomma, storie di vite, di famiglie spezzate in Venezuela. Secondo gli ultimi dati ufficiali aumenta anche, purtroppo, il bilancio. I morti sono tutt'oggi 3.685, migliaia gli sfollati, ma le cifre rischiano di aumentare di giorno in giorno man mano che si recuperano i corpi. Con noi c'è il nostro collaboratore Paolo Manzo. Buonasera.
9: Buonasera a tutti voi. Sì, la situazione in Venezuela è veramente drammatica. E sta cominciando a seppellire i suoi morti in Venezuela. E tra l'altro hanno commosso tutti le immagini aeree delle fosse comuni scavate per le centinaia di vittime senza riconoscimento, perché i dati che avete dato voi e che ha dato il soccorritore svizzero che è sul posto, aggiungiamo che sono oltre 30.000 ancora i desaparecidos, secondo le cifre delle organizzazioni che stanno appunto raccogliendo le segnalazioni, e quindi purtroppo questo bilancio è destinato ad aumentare, e per adesso c'è il rischio soprattutto di malattie trasmesse appunto dall'acqua contaminata, perché il caso di Haiti non è casuale. Secondo la denuncia di tante ONG, a cominciare dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa, il rischio è proprio quello legato all'acqua, come diceva il soccorritore ticinese. Un sistema sanitario, tra l'altro quello del Venezuela, che era già gravemente sotto stress prima dei due terremoti a distanza di 39 secondi di due settimane fa, e adesso fanno fatica a rispondere all'emergenza in corso. Insomma, sono 38, pensate, gli ospedali distrutti, una ventina sono privi di forniture mediche. Ci sono 87, ieri erano 87 i campi profughi, e ci abbiamo solo un migliaio di operatori sanitari per una popolazione colpita da sisma che è di quasi 2 milioni di persone nell'area. E quindi questo, ieri per esempio, arrivava a Caracas Tom Fletcher, sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, che coordinerà il piano di supporto sul lungo termine, perché a questo punto il discorso è proprio cercare di aiutare nel post terremoto, che è la parte forse più difficile, anche perché fa molto caldo certo. A Caracas e a La Guaira.
2: Paolo, appunto, epicentro della Guaira, sono stati 190 gli edifici crollati, 856 immobili toccati, ma insomma, guardando anche diciamo così le immagini dell'Agenzia Spaziale Statunitense, si stimano 58.000 gli edifici in qualche modo danneggiati. Si comincia, nonostante tutto quello che abbiamo detto, a parlare di ricostruzione. C'è già un piano?
9: Sì, assolutamente sì. Non si fa altro che parlare di ricostruzione, soprattutto il governo di interim di Delcy Rodríguez, che ha annunciato un fondo iniziale di 200 milioni di dollari, l'equivalente di circa 160 milioni di franchi, che hanno già ribattezzato Venezuela Rinasce, per appunto la ripresa delle zone colpite, che sono le zone nord, quella da costa caraibica, Caracas e La Guaira e tutta la costa lì su mare. Avranno comunque un ruolo centrale nella ricostruzione sicuramente gli Stati Uniti, che del resto appunto sostengono il governo Rodríguez da quando si sono portati via a gennaio l'ex presidente Nicolás Maduro per processarlo a New York. Lunedì, dato aggiuntivo, è arrivato a Caracas una delle massime autorità militari, il generale che comanda il comando sud statunitense, Francis Donovan, proprio per discutere della ricostruzione. E secondo Venezolana de Televisión, che era televisione statale del Venezuela, i due paesi starebbero già lavorando a una vera e propria agenda per fare rinascere le zone colpite. C'è stato un aiuto da tutti i paesi quasi dell'America Latina, e anche il Paese, che nonostante abbia interrotto le sue relazioni diplomatiche con il Venezuela da 17 anni, ha già i suoi ingegneri sul campo per eliminare appunto gli edifici a rischio, che, come dice la NASA, sono in realtà quelli danneggiati sono molti di più di quelli che dicono i numeri ufficiali, e quindi speriamo che si riesca a fare meglio che ad Haiti, ecco.
2: Certo, beh, vedremo storia delle prossime settimane, prossimi mesi. Grazie mille Paolo Manzo, buona serata.
9: Grazie a voi.
2: E noi ricordiamo che è sempre possibile versare aiuti attraverso la catena della solidarietà in favore delle vittime dei terremoti in Venezuela. Le donazioni sono possibili sul sito della catena o presso qualsiasi sportello postale, indicando la causale terremoti in Venezuela. Ricordiamo anche che finora sono stati raccolti poco più di 10 milioni di franchi. E per stasera è tutto da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione, da tutta la redazione. L'augurio è quello di una buona serata.
10: Lo sport.
11: Ben ritrovati all'ascolto. Il Mondiale di Calcio osserva la sua prima giornata di riposo proprio alla vigilia dei quarti di finale che inizieranno con Francia-Marocco domenica mattina alle 3 a Kansas City. Sarà poi la volta della Svizzera contro l'Argentina, una partita che i rossocrociati si sono guadagnati ieri nella emozionantissima serie dei rigori contro la Colombia. Nel tennis è completo il quadro delle semifinali di Wimbledon dopo Zverev che ha battuto Fritz in 3-7. Facile passaggio del turno anche del britannico Ferri che ha battuto pure in 3-7 l'Italia. Cobolli. L'altra semifinale è già nota e sarà quella più attesa tra Sinner e Djokovic. Al femminile semifinali con Kostyuk contro Nosovska e Muchova contro Goff. Ciclismo in chiusura con il 24enne Olaf Kooi che ha vinto la quinta tappa del Tour de France. Il velocista olandese ha preceduto allo sprint di massa Canter e Merlier. Il norvegese Treen rimane in maglia gialla con 28 secondi di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn.
3: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, giovedì 9 luglio. Sarà una giornata per tutta la Svizzera caratterizzata da tempo generalmente soleggiato e molto caldo. Le temperature in pianura potranno salire fino a 36 gradi, durante la notte sempre in pianura non scenderanno al di sotto dei 20 gradi. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del sud delle Alpi, alcune regioni del nord delle Alpi, il Vallese e lo Chablais. Inoltre in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

cordiale benvenuto da Gaia Varona al pubblico in ascolto. Riprendiamo il filo che guida i nostri mercoledì barocchi durante il Festival d'estate di Rete 2 e riprendiamo dunque a seguire l'inglese Charles Burney nel viaggio che intraprese dal giugno del 1770 per raccogliere conoscenze e materiali di prima mano in vista della stesura di una storia della musica che pubblicherà in effetti qualche anno più tardi e che ancora oggi è considerato il primo esempio di un nuovo modo di concepire la storia della musica, quindi è stato un libro importante. Passando per la Francia e dopo un attraversamento delle Alpi che descrive con molta verve, il nostro Burney arriva a Torino il 12 di luglio e l'indomani visita i melodiosi fratelli Besozzi, così li definisce. Conosciuti, aggiunge, da tutti gli stranieri che hanno gusto per la musica. Il sentimento di affettuoso rispetto che li unisce da tempo è paragonabile solo alla grandezza del loro talento di esecutori. Sono fratelli, il maggiore ha 70 anni, l'altro oltre 60. E si profonde poi Burney lungo un paio di pagine sull'unione, sull'affetto, sul legame, sull'affinità che lega questi due fratelli, aggiunge dettagli sulle fibbie e sui bottoni, racconta poi della grande cordialità con cui fu ricevuto e poi spende qualche parola sulle composizioni di questi eccellenti musicisti che consistono generalmente in passaggi scelti e elaborati in modo così perfetto che al pari di un singolo pensiero o di una massima letteraria, ognuno di essi può considerarsi un tutto, non un frammento. Questi pezzi sono particolarmente adatti a valorizzare le possibilità degli interpreti. E quindi proviamo noi ad ascoltare qualcosa delle musiche di questi due fratelli. Si chiamavano rispettivamente Alessandro e Paolo Gerolamo. Il primo era oboista, il secondo era invece suonatore di fagotto. E nel brano che noi ora ascoltiamo, che è appunto una sonata in fa maggiore per oboe e fagotto, all'oboe, naturalmente oboe barocco, troviamo Giuseppe Nalin, al fagotto Paolo Tognon.

Nella produzione di Alessandro Besozzi, numerosa ma certamente ancora molto poco conosciuta, in larga parte inesplorata e dimenticata, questa sonata a due è particolarmente interessante proprio per essere espressamente dedicata all'oboe e al fagotto. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dell'ensemble Sanssouci, che a un'antologia di composizioni di Besozzi ha dedicato una pubblicazione. Ed è interessante però tornare a cosa scrive Charles Burney. Avevamo detto che queste composizioni di Besozzi, a suo giudizio, sono particolarmente adatte a valorizzare le possibilità degli interpreti, e poi aggiunge: sarebbe difficile descrivere lo stile della loro esecuzione. Ovviamente avendo Burney ascoltato i due Besozzi. Viste nello spartito, queste musiche ne darebbero un'idea del tutto inadeguata. Che espressione, che delicatezza, una tale fusione, un tale accordo degli strumenti che molti passaggi sembrano sospiri emessi dallo stesso strumento. Il fine non è un'esecuzione brillante, tutte le note tendono alla realizzazione di un significato. La melodia è gradevole, ben distribuita tra i due strumenti, ogni forte, piano, crescendo, diminuente e appoggiatura sono osservati con meticolosa esattezza, il che si può raggiungere solo attraverso una lunga consuetudine di studio in comune. Emerge però anche nelle righe successive un punto che è importante nella visione, nella posizione estetica, diciamo, di Burney, che è chiaramente un difensore dello stile moderno, intendendo per moderno lo stile più recente del suo tempo, quindi della fine del Settecento, e invece un po' infastidito, diciamo, da ogni forma di polifonia, almeno nell'ambito della musica strumentale. E infatti, scrive poco oltre: se un difetto si può trovare a un'esecuzione così squisita, esso sorge proprio dalla uguale perfezione delle due parti, che distrae l'attenzione e rende impossibile l'ascolto di entrambi quando suonano melodie diverse ed ugualmente belle. Noi sicuramente abbiamo l'orecchio più assuefatto alla polifonia, oltre che al nuovo stile, insomma, dell'epoca di Burney, quindi credo che possiamo apprezzare queste compresenze di linee melodiche. Ascoltiamo allora ancora di Alessandro Besozzi una sonata per due oboi e basso continuo, sempre nell'esecuzione dell'ensemble Sanssouci.

Nell'esecuzione dell'ensemble barocco Sanssouci abbiamo ascoltato la sonata numero 6 per due oboe e basso continuo di Alessandro Besozzi, che dei due fratelli di cui scrive Charles Burney nel suo viaggio in Italia è l'oboista. Passiamo però ora ad ascoltare una composizione dell'altro fratello, Paolo Gerolamo Besozzi, che era fagottista fra i due. Ne ascoltiamo la sonata per fagotto e basso continuo in Si bemolle maggiore con Paolo Tognon al fagotto.

Con Paolo Tognon, in veste di solista, abbiamo ascoltato la sonata per fagotto e basso continuo di Girolamo Besozzi, una pubblicazione discografica di Tactus. E se Charles Burney, di cui stiamo seguendo i pensieri e le osservazioni, è capace di essere così entusiasta della coppia di musicisti dei fratelli Besozzi che ha modo di incontrare a Torino, sa essere anche molto pungente. Il giorno successivo, siamo sempre a Torino, il 14 di luglio, racconta Charles Burney: il signor Pugnani ha dato stamane un concerto nella Cappella Reale che per l'occasione era affollata, descrive poi da molti dettagli sulla cappella e prosegue: inutile insistere sull'esecuzione del signor Pugnani, il suo talento è troppo noto in Inghilterra perché io debba ricordarlo. Osserverò soltanto che egli non aveva l'aria di impegnarsi troppo, ma ciò non desta meraviglia, in quanto né Sua Maestà né alcuno della sua numerosa famiglia prestavano molta attenzione alla musica. E dunque Gaetano Pugnani non sentiva evidentemente la necessità di impegnarsi più di tanto. Noi invece presteremo molta attenzione, come senz'altro hanno prestato attenzione i musicisti che compongono l'ensemble der musicalischen Garten, nella esecuzione della sonata a tre per due violini, violoncello e basso continuo in Mi bemolle maggiore di Gaetano Pugnani.

Era la sonata 3 per due violini, violoncello e basso continuo in Mi bemolle maggiore di Gaetano Pugnani. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dell'ensemble Der Musikalische Garten. Il 15 luglio il nostro Charles Burney si rimette in viaggio da Torino verso Milano, racconta del pericolo dei banditi, delle strade malandate, ma approda comunque sano e salvo a Milano, dove il musicista più importante che incontra fin da subito, ne parla, è quello che lui chiama il signor Battista San Martini. Noi lo chiamiamo oggi San Martini, tutto in un'unica parola. Ecco, il signor Battista San Martini, dice Charles Burney, a Milano è organista in due o tre chiese. Aveva avuto una lettera di presentazione, quindi anche in questo caso si fa introdurre a modo di conoscerlo e di conversarci molto amabilmente, nonché di raccogliere da lui molte informazioni e aver modo di conoscere molte sue composizioni. La cosa interessante è che noi oggi abbiamo maggior familiarità col San Martini sinfonista, mentre Burney parla soprattutto di San Martini, musicista sacro. E quindi approfittiamo anche noi dell'occasione per ascoltare della musica sacra di San Martini, in particolare un Magnificat nell'esecuzione del coro madrigalistico e degli archi di Budapest con la direzione di Ferenc Székeres.

Era il Magnificat per soli e coro orchestra in si bemolle maggiore di Giovanni Battista Sammartini. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del coro madrigalistico di Budapest, degli archi di Budapest, con la direzione di Ferenc Székeres. Sammartini, dicevamo, del quale Charles Burney nelle sue pagine milanesi si sofferma soprattutto sulla musica sacra, quale il Magnificat che abbiamo ascoltato e tanta altra che Sammartini compose nel corso della sua attività milanese. Oggi lo conosciamo soprattutto, è ricordato soprattutto per la sua produzione sinfonica, quindi cogliamo l'occasione per ascoltare anche una sinfonia, sempre di Giovanni Battista Sammartini, la sinfonia in re maggiore, la ascoltiamo nell'esecuzione della Camerata Rousseau.

Diretta da Leonardo Musi, abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore di Giovan Battista Sammartini, il primo compositore fra quelli che Charles Burney incontra nella città di Milano al suo arrivo. Siamo nel luglio del 1770, è quello a cui inizialmente dedica più spazio nelle pagine riservate appunto a capoluogo lombardo. Nella stessa città, pochi giorni più tardi, ha modo di partecipare a un concerto privato e scrive: In Italia un concerto privato prende il nome di Accademia. Al primo a cui assistetti partecipavano soltanto dilettanti. Il padrone di casa era il primo violino e aveva un'ottima mano. Vi erano inoltre 12 o 14 esecutori, tra cui alcuni buoni violinisti, due flauti traversi, un violoncello e un piccolo contrabbasso. Eseguirono abbastanza bene alcune sinfonie del nostro Bach. Perché Charles Burney dice il nostro Bach? Quello di cui parliamo è Johann Christian Bach, uno dei figli di Johann Sebastian Bach, la cui carriera si divise fra Londra e Milano, tant'è che lo si trova definito talvolta il Bach di Londra, talvolta il Bach di Milano. Ascoltiamo dunque una sinfonia, non sappiamo se sia una di quelle che fu eseguita in questa accademia. Charles Burney non precisa quali fossero quelle eseguite. Noi ascoltiamo la numero 6 dell'opera 6 in Sol minore, nell'esecuzione delle Passions de l'âme dirette da Meret Lüthi, anche questo da un concerto del marzo 2018, tenutosi al Centrum Paul Klee di Berna.

Nell'esecuzione delle Passioni dell'Amma dirette da Meret Luti abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 dell'Opera 6 in Sol minore di Johann Christian Bach. Era anche un confronto interessante con la Sinfonia di San Martini che avevamo ascoltato poco prima. E un altro possibile confronto interessante è fra il Magnificat di San Martini che avevamo ascoltato prima e un altro Magnificat ancora di Johann Christian Bach. Dicevamo il Bach di Milano perché lasciò la Germania nel 1755, non aveva ancora 20 anni, per diventare allievo di padre Martini, un personaggio molto importante nella cultura musicale italiana. Charles Burney ne parla più avanti nel corso del suo libro che stiamo seguendo, ma Johann Christian Bach entrò al servizio del conte Litta a Milano e era chiamato spesso Giovannino e divenne addirittura, una volta convertito al cattolicesimo nel 1760, secondo organista del Duomo di Milano. Dunque la sua contiguità con San Martini è molto importante e molto significativa. Ascoltiamo dunque un Magnificat in Do maggiore di Johann Christian Bach, la cui prima esecuzione ebbe luogo nel marzo del 1760 a Milano, appunto. Lo ascoltiamo con le voci di Robin Johansen, Carlo Vistoli, Raffaele Giordani, Alessandro Ravasio, rispettivamente soprano alto, tenore basso, coro e orchestra Ghislieri, la guida di Giulio Prandi.

Era il curioso e affascinante Magnificat in Do maggiore di Johann Christian Bach, che lo compose per la città di Milano nel 1760. L'abbiamo ascoltato da una registrazione con il coro e l'orchestra Ghislieri, diretti da Giulio Prandi, e le voci di Robin Johansen, Carlo Vistoli, Raffaele Giordani e Alessandro Ravasio. Da una registrazione che hanno dedicato proprio alla musica sacra a Milano di quegli anni, e dalla quale possiamo trarre anche un ultimo ascolto che da un lato ci permette di leggere ancora qualche riga delle pagine che Charles Burney nel suo viaggio musicale in Italia dedica alla città di Milano e dall'altro il nostro congedo, perché la nostra serata di Festival d'estate, mercoledì, in cui seguiamo il viaggio di Charles Burney, si chiude così e naturalmente l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Ascoltiamo di Giovanni Andrea Fioroni un motetto o Sacrum Convivium, inciso per la prima volta proprio nella pubblicazione discografica che già abbiamo menzionato, con le voci di Robin Johansen, Carlo Vistoli, Raffaele Giordani, Alessandro Ravasio e coro e orchestra Ghislieri guidati da Giulio Prandi. Facciamo tempo anche a recuperare queste poche righe di Burney che, appena arrivato a Milano il 17 luglio, fu presentato al signor Gianandrea Fioroni, maestro di cappella della cattedrale, il quale molto cortesemente lo fece entrare nell'orchestra, gli mostrò le musiche che si sarebbero cantate quel giorno. La cosa curiosa è stampate con matrici di legno, con le note molto grandi a quattro parti: cantus e tenor sulla sinistra, altus e bassus sulla destra, senza la divisione delle battute. In realtà quella musica che Fioroni gli mostrò si riferiva probabilmente a un brano molto più antico, parte del repertorio che veniva eseguito nel Duomo di Milano, ma noi ci congediamo con la musica dello stesso Giovanni Andrea Fioroni, O Sacrum Convivium.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale. Si è trattato di una rivoluzione che ha prodotto una visione interamente nuova del cosmo, della natura, di noi stessi, di Dio. Ora, scienza e spiritualità rappresentano approcci molto diversi alla realtà. La scienza si occupa del come, la spiritualità del perché. Entrambe sono necessarie a un approccio completo, pieno e integrale alla realtà, ma devono limitarsi ciascuna al proprio campo. D'altro canto, come scriveva Max Planck, l'iniziatore della meccanica quantistica, anche la scienza migliora i valori morali della vita perché promuove l'amore per la verità e il senso di riverenza. L'amore della verità che si manifesta nello sforzo costante di raggiungere una conoscenza più esatta del mondo della mente e della materia. E la riverenza perché ogni progresso della conoscenza ci porta faccia a faccia con il mistero del nostro stesso essere. Un mistero irriducibile perché, diceva Planck, la scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte della natura e quindi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere. In questo quadro, la meccanica quantistica, che oggi viene tanto spesso chiamata in causa per ogni cosa, non offre alcun supporto e tantomeno prove a una visione mistica del mondo. Non dimostra né confuta, non supporta né respinge una visione mistico-spirituale della realtà. Come ha detto il fisico delle particelle Jeremy Bernstein, se io fossi un mistico orientale, l'ultima cosa che vorrei al mondo sarebbe una riconciliazione con la scienza moderna, perché legare una filosofia religiosa a una scienza contemporanea è una strada sicura verso la sua obsolescenza. Ed Eddington, altro grande fisico, diceva: il lettore religioso potrà essere ben contento che non gli abbia offerto un Dio rivelato dalla teoria quantistica e in quanto tale suscettibile di essere spazzato via dalla prossima rivoluzione scientifica. E se sosteneva che probabilmente è vero che la nuova fisica rimuove alcuni ostacoli alla riconciliazione della religione con la scienza, aggiungeva pure che ciò non ha a che fare con una qualsiasi proposta di basare la religione sulla scoperta scientifica. Quello che sì è necessario e fecondo è un dialogo tra questi due approcci, una riflessione sul modo in cui le scoperte della fisica possono contribuire a una visione del mondo più vasta e complessiva. È interessante che Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg, Pauli, De Broglie, Schrödinger, Ginz, tutti i fisici tra i più importanti della storia, si ponevano tutti, chi più e chi meno, l'obiettivo di trovare una fisica compatibile con una visione del mondo spirituale. Non confermare né dimostrare, ma semplicemente non contraddire. Una fisica che, secondo Einstein, potesse purificare l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo. Pauli riteneva addirittura che trovare una sintesi che abbracciasse sia la comprensione razionale che l'esperienza mistica dell'unità fosse la meta più importante della nostra epoca. Oggi, giustamente, l'astrofisico Maurizio Busso ha scritto che se è possibile indagare l'assoluto, bisogna però farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. E ciò significa mantenere un'ancora nella realtà attraverso la conoscenza scientifica, anche nell'interrogarsi sul mistero che sta al di là. E questo può farlo solo una spiritualità che sia compatibile con le acquisizioni, sempre necessariamente rimesse in discussione, della biologia, delle neuroscienze, della cosmologia, eccetera. Non certo attraverso un cieco rigetto della ragione come guida verso la verità. Con questo ultimo tema io ho terminato la mia serie di riflessioni rimandando, per chi volesse approfondire, al mio libro A casa nel cosmo per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza, edito da Gabrielli. Buona giornata.
0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro: se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo, o che non vuole intervenire potendo farlo, e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni, e per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura? Pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa. Se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato, in un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza Telmo Pievani dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui. E niente lo rende più esplicito del simbolo taoista Yin-Yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario, facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che bucano le piante e così via. La cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate? Insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza, in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto, e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa. Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo il riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.
0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno da Claudia Fanti. Dicevamo ieri che il superamento dell'immagine tradizionale di Dio può avere implicazioni molto forti anche per la nostra relazione con la natura. Perché è stato almeno in parte a causa dell'immagine del Dio teista, cioè di un Dio trascendente, separato ed esterno al mondo, con tutta la catena di dualismi che questa immagine si è portata dietro, che ci siamo sentiti qualcosa di separato e di superiore rispetto alla natura, alle altre specie, alla comunità di vita, al cosmo, come se venissimo da sopra e da fuori anziché da sotto e da dentro. È così che abbiamo dimenticato quanto tutto sia interrelato e interdipendente, quanto tutto sia imparentato con tutto, e abbiamo iniziato a remare contro quella che il teologo Matthew Fox ha giustamente definito la legge morale dell'universo, quella dell'interconnessione. Dopotutto anche le scienze, in maniera sempre più chiara, pongono l'accento su quanto tutto sia interrelato. È così nell'infinitamente piccolo, come ci insegna la meccanica quantistica, ma è così anche in tutto il regno naturale, dove tutte le forme viventi sono discese da un antenato comune, una specie unicellulare ancestrale vissuta probabilmente 4 miliardi di anni fa, che poi è il motivo per cui tutti gli esseri viventi, dai primi batteri comparsi sulla Terra, passando per i dinosauri, arrivando fino a noi, presentano la stessa formula di base della vita, gli stessi 20 amminoacidi e le stesse 4 basi azotate che compongono il DNA. È per questo che al di là della grande varietà dei viventi sono le somiglianze ad avere un peso di gran lunga superiore. Siamo infatti figli dello stesso pianeta, imparentati con tutte le specie, e tutti, compreso il nostro lontano antenato comune di cui si è persa ogni traccia, abbiamo origine nelle stelle. Gli atomi di idrogeno presenti in tutte le molecole organiche contenute nelle cellule animali e vegetali si sono formati circa 380.000 anni dopo il Big Bang e il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e lo zolfo, che insieme all'idrogeno costituiscono la quasi totalità delle molecole degli esseri viventi, si sono tutti formati nelle fornaci stellari. È nelle stelle che sono intessuti i nostri legami di parentela, ma soprattutto tutti noi, tutte le creature che condividono la lunghissima storia dell'evoluzione della vita su questo pianeta, perseguiamo per la nostra intera esistenza gli stessi obiettivi essenziali: vivere e generare vita e difenderci dal dolore, dai pericoli, dalla fame. Per tutto questo è necessario superare quell'idea strettamente trascendente della divinità che desacralizza e spoglia di dimensione divina la natura, riducendola a un contenitore inerte di risorse su cui l'essere umano può esercitare liberamente il suo dominio. Non smetteremo di distruggere la natura finché non ci sentiremo parte di essa, superando il nostro radicato antropocentrismo in direzione di una visione biocentrica e cosmocentrica. Il monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace Thich Nhat Hanh ha scritto che è necessaria una rivoluzione spirituale se dobbiamo affrontare le sfide ambientali che abbiamo davanti, e ha aggiunto che il vero cambiamento può avvenire solo quando ci innamoriamo del nostro pianeta. E il gesuita indiano Anthony de Mello affermava che se tu guardi un albero e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Sembra evidente che in pieno antropocene non trattiamo il pianeta, la natura, gli altri e noi stessi come se fosse un miracolo. Noi in quel miracolo siamo immersi permanentemente, solo che non suscita più in noi alcuna meraviglia. Ed è per questo che assume tanta importanza il compito di costruire una spiritualità, oltre che un'etica, biocentrica, capace nuovamente di cogliere nella realtà stessa quella sacralità monopolizzata da una divinità separata ed esterna. Quindi di pensare il divino, come evidenzia il filosofo Emanuele Dattilo, come una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa. E questo ci porta direttamente al problema del male, su cui vorrei soffermarmi domani.
0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutte e tutti, sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo, si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché è insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas idrogeno e ossigeno che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività però non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui, e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti, credenti e non credenti, per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un Dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora a Giordano Bruno.

0: contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo vorrei tornare in maniera più approfondita domani.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
0: Mi chiamo Claudia Fanti, sono giornalista, collaboro con Adista e con Il Manifesto e uno dei temi di cui mi occupo è il percorso di riflessione teologica a cui è stato dato il nome di post-ateismo. Ed è proprio su questo argomento, con tutte le sue implicazioni, che vorrei soffermarmi in questi giorni. E parto da due citazioni. «Se uno pensa a Dio come a qualcosa, non lo conosce», scriveva nel XIII secolo il mistico tedesco Meister Eckhart. E nello stesso secolo la mistica francese Margherita Porete affermava che l'unico vero Dio è quello di cui non si può pensare nulla. E questo perché ogni descrizione del divino lo riduce inevitabilmente a oggetto. È qui che si incontrano le radici del post-ateismo, come cammino di ricerca rivolto al superamento dell'immagine tradizionale di Dio, cioè di un Dio personale, provvidente e trascendente. È un cammino in cui si riconoscono tra molti altri gli spagnoli José Arregui, José María Vigil, Santiago Villamayor, gli italiani Paolo Gamberini, Paolo Squizzato, Gilberto Squizzato, Ferdinando Sudati, oltre ai compianti Roger Lenartz, Bruno Mori, John Shelby Spong. Il post-ateismo appare in primo luogo come il punto di partenza di una ricerca spirituale che è completamente priva di ogni pretesa di verità, è volta piuttosto ad affermare come unica appartenenza quella alla nostra casa comune e alla nostra comune umanità. Il post-ateismo è un viaggio, un cammino spirituale che non intende arrivare da nessuna parte, ma solo arricchirsi a ogni passo. Il poeta tedesco del XVII secolo Silesius diceva che non c'è cammino verso Dio, perché Dio è il cammino, è anche la meta e anche il viandante. In questo senso non ci si può aspettare che la decostruzione del teismo lasci spazio alla costruzione di un'alternativa chiara, sistematica, definita. Perché, non essendo una dottrina, il post-ateismo accoglie al suo interno, nella più ampia creatività spirituale, molte variegate posizioni e sensibilità teologiche. Alcune sono più moderate, altre più radicali, ma tutte hanno in comune il superamento dell'immagine di Dio come un essere dal potere soprannaturale, onnipotente, onnisciente, creatore e giudice, che dimora al di fuori di questo mondo imperfetto e passeggero e interviene miracolosamente nel dominio della natura. Il passaggio più difficile da accettare, però, è che con Dio non si intende più nemmeno un padre amorevole e giusto che ascolta le nostre suppliche, viene in nostro soccorso e ci ricompenserà per il male che abbiamo sofferto in questa vita. E questo è un passaggio che può risultare doloroso e persino traumatico per molti credenti legati alla rassicurante figura di un Dio personale. Del resto, il post-ateismo si rivolge piuttosto a quei credenti ai quali la fede tradizionale risulta ormai troppo stretta e anche a quei non credenti che non si riconoscono più nell'eccessiva rigidità di una visione scientista e laicista. Il paradigma post-ateista riconosce che l'immagine di Dio in forma di persona, cioè come un soggetto individuale di fronte a un altro, è un antropomorfismo. Perché di Dio non possiamo dire nulla, né che è padre, né che è madre, né che è personale e neppure che è impersonale.

0: Piuttosto bisognerebbe parlare del carattere sovrapersonale o transpersonale della realtà ultima, infinitamente più che personale, dice per esempio José Arregui. E molti poi preferiscono proprio tralasciare qualsiasi definizione della realtà divina, inchinandosi semplicemente di fronte a un mistero che va immensamente oltre la nostra capacità di comprenderlo. Il post-ateismo rimanda semmai alla diversità di simboli con cui riconosciamo un mistero ultimo, la fonte eterna e inesauribile della realtà. Quanto alla buona novella di Gesù, questa conserva intatta tutta la sua forza di attrazione anche all'interno del paradigma post-ateista. Perché se non ha più senso vedere Gesù come incarnazione di una divinità teista e neppure immaginarlo come il vertice definitivo dell'evoluzione, questo non toglie nulla all'attualità del modello straordinario di umanità che la sua figura rappresenta, aprendo a una nuova dimensione di ciò che significa essere veramente umani all'interno della creatività infinita che costituisce la dinamica dell'universo. Ed è proprio su questa dimensione di incessante creatività che vorrei tornare domani.
1: Le architetture del suono.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Dalla nascita,
2: Rete 2.
1: Miles Davis e...

0: Nei palinsesti di tutto il mondo si trova sempre almeno un medical drama. È un genere che parte dagli anni 60 con il successo di Dottor Kildare e oggi presenta personaggi che hanno perso la loro aura eroica per assumere quella più umana della limitatezza e dell'incertezza. Due esempi particolarmente calzanti: la serie TV americana The Pitt e Heldin, l'ultimo turno, film della regista svizzera Petra Volpe. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, le dismissioni degli eroi. L'evoluzione del medical drama in TV e sulle piattaforme. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Resta sempre confusa e critica la situazione in Medio Oriente. Trump, che ritiene concluso il cessate il fuoco con l'Iran dopo la nuova fiammata di violenza nello stretto di Hormuz, ha avvertito che nella notte gli Stati Uniti colpiranno duramente Teheran. E nella striscia di Gaza le incursioni israeliane hanno provocato oggi la morte di almeno 9 palestinesi, lo riferiscono fonti mediche, menzionando bombardamenti e attacchi con i droni anche contro veicoli civili e tende di sfollati. Marine Le Pen e Jordan Bardella hanno aperto uniti la loro campagna elettorale all'indomani dell'annuncio della leader dell'estrema destra di candidarsi alle presidenziali del 2027, hanno incontrato i simpatizzanti nel centro della Francia. In Germania è stato arrestato il ragazzo di 16 anni, sospettato di essere l'autore della sparatoria nel liceo di Schongau in Baviera, che ha causato il grave ferimento di 2 tredicenni. Secondo la polizia, aveva già manifestato problemi psichici. A Milano proseguono le complesse operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato verso le 19 in un magazzino in via Don Giovanni Manzoni. Al momento non si segnalano feriti o intossicati dalla colonna di fumo visibile anche dal Mendrisiotto. Per precauzione sul posto sono stati mobilitati anche gli specialisti della contaminazione atmosferica. Attivato anche il servizio meteorologico per le valutazioni sulla direzione e l'impatto del vento. E in Piemonte elicotteri e Canadair sono stati impegnati a lungo nel pomeriggio nel contenimento di vari roghi alimentati dal caldo e dalle raffiche. Gli interventi si concentrano nelle province di Vercelli, Verbano Cusio-Ossola e Torino. In Valle Vigezzo è riapparso l'orso, ha danneggiato alcune arnie nella Valle del Basso, vicino a Santa Maria Maggiore, e su un'alpe del comune di Malesco. Non sono stati segnalati contatti con l'uomo e, secondo le autorità, si tratta di un esemplare schivo. Infine, nei Grigioni dovrà pagare una multa fino a un massimo di 10.000 franchi e risarcire i danni il cacciatore che nel 2024 in Valposchiavo aveva abbattuto per negligenza un lupo. La condanna non prevede il ritiro della licenza. Domani in tutta la Svizzera sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33, a sud per effetto del Favonio fino a 36.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rolf Potts è uno scrittore di viaggio americano molto conosciuto. A partire dagli anni 90 del secolo scorso ha viaggiato, zaino in spalla, in gran parte del mondo. Ha attraversato l'Europa orientale in autostop, Israele a piedi, la Birmania in bicicletta. Ha compiuto un giro del mondo di 6 settimane senza bagagli. Il libro d'esordio di Rolf Potts, Vagabonding, l'arte di girare il mondo, 2002, è diventato un bestseller internazionale, con 300.000 copie vendute, 40 ristampe e numerose traduzioni. Rolf Potts scrive i suoi reportage di viaggio per importanti testate, quali National Geographic Traveler, New Yorker, Outside, New York Times Magazine, Sports Illustrated. Rolf Potts vive in una piccola fattoria del Kansas con la moglie, l'attrice Kristen Bush. Nel suo lavoro di scrittore ha sempre promosso la filosofia e l'etica del viaggio indipendente, l'idea che il viaggio non è solo consumo, è prima di tutto esperienza e un diverso modo di stare al mondo. Abbiamo incontrato Rolf Potts in occasione di un corso che ha tenuto all'Università della Svizzera Italiana, nel Master in Turismo Internazionale. Nel doppiaggio gli presta la voce Diego Pitruzzella. Rolf Potts, lei ha passato la maggior parte della vita in viaggio. Cosa cercava nel viaggio e cosa ha trovato?
1: Well, it was successful in that I did find something else. So I set off sort of as an idea to maybe escape the prescribed life that I was supposed to live.
2: Nel viaggio ho trovato quello che cercavo e al tempo stesso qualcosa d'altro. Quando sono partito volevo soprattutto fuggire dalla vita che mi aspettava, lo studio, il lavoro e magari qualche viaggio da pensionato. Io invece volevo provare qualcosa di diverso e avevo paura che, se avessi aspettato troppo, non avrei più potuto viaggiare a causa dell'età o della salute. Così ho cominciato subito a viaggiare e ho scoperto che non era affatto costoso come immaginavo. Né difficile e neppure pericoloso. Ho capito che il viaggio poteva diventare parte della mia vita quotidiana e ho cominciato a dividere il mio tempo tra il Kansas, dove sono nato, e lunghi periodi all'estero. Strada facendo, il viaggio ha mantenuto tutte le sue promesse. Quando sei giovane non capisci cosa la vita abbia in serbo per te. E l'esperienza del viaggio è stata spesso diversa da come l'avevo immaginata. Ma forse proprio per questo ancora migliore. Ho studiato all'università e mi è piaciuto, ma la mia vera educazione è stato il mondo. Lì ho imparato davvero tanto. Non solo nozioni, ma anche una certa saggezza, una filosofia di vita, soprattutto l'idea che il tempo valga più del denaro.
1: Il
0: viaggio indipendente è spesso considerato difficile, costoso, pericoloso. Lei invece ha diffuso un'idea di viaggio facile, economico, sicuro.
1: Well, I think it's returning travel to the idea of pilgrimage.
2: Io penso che il viaggio stia tornando all'idea di pellegrinaggio. Prima che esistesse l'industria turistica, si viaggiava per molte ragioni, per commercio, per emigrare, per necessità. Ma il pellegrinaggio è stato forse il primo vero viaggio in cerca di significato. E credo che il turismo si porti ancora dietro qualcosa di quella dimensione. Poi l'industria turistica ha reso tutto più facile, trasporti, alberghi, guide. Però ha anche trasformato il viaggio in un prodotto. E quando il viaggio diventa qualcosa che semplicemente puoi comprare, le cose si complicano. Se invece ti avvicini al viaggio con più libertà, riesci ad affrontare i problemi man mano che si presentano. In Egitto, per esempio, puoi prendere un autobus turistico di lusso, ma puoi anche usare i mezzi pubblici come fanno gli egiziani. Costa meno, non è affatto pericoloso e ti permette di incontrare davvero le persone del posto. E poi, quando viaggi come i locali, la gente si incuriosisce e ti guarda con rispetto. Un attacco terroristico può sempre succedere, certo, ma i rischi maggiori per i viaggiatori nascono spesso da decisioni sbagliate. Si ubriacano e fanno sciocchezze di notte, camminano in un quartiere malfamato senza rendersene conto, nuotano in acque pericolose oppure noleggiano una moto e si avventurano su strade che non conoscono. È successo anche a me di avere un incidente in moto o di essere derubato, ma in realtà spesso basta fare attenzione e informarsi. E il modo migliore per informarsi è chiedere alle persone del posto: si può nuotare qui? È sicuro? Posso andare in moto fin lassù? E se ti dicono di no, allora è meglio prendere un autobus.
1: Is it safe to ride my motorcycle on this mountain? Oh, it's not? Okay, well maybe I'll take a bus instead.
0: Il suo libro più noto e di maggior successo, Vagabonding, insiste soprattutto sul giusto rapporto tra tempo e denaro nell'equilibrio della vita.
1: Yeah, well, it's a philosophical idea that's not unique to myself.
2: Questa idea non viene solo da me. È anche un'intuizione molto antica che trovi perfino nella Bibbia. Puoi circondarti di mille agi, ma spesso proprio quelle ricchezze diventano una catena, perché la vita spirituale si nutre di esperienze, non di beni materiali. Per me è stato importante anche John Muir, che in America è conosciuto come naturalista, anche se è soprattutto un filosofo. A un certo punto Muir guadagnò molto vendendo uva alle Hawaii, ma non volle mai entrare davvero nella competizione con gli altri uomini d'affari. Diceva più o meno così: io sono il più ricco perché ho tutto il denaro che desidero, mentre agli altri non basta mai. Aveva capito in sostanza che il tempo è la vera ricchezza e io ho cercato di fare tesoro di questo insegnamento e l'ho condensato in un'espressione che uso spesso, tempo ricco. Non conta tanto quanto denaro possiedi, quanto piuttosto come lo usi e quali esperienze riesci a fare grazie a quel denaro.
1: Find the way to make the money that you have give you rich experiences.
0: Rolf Potts, lei ha lasciato il suo paese per lunghi periodi, senza veramente far parte di un altro. Questo stare sulla soglia tra due mondi è una strana condizione umana.
1: The original condition was not humans living in cities, it was nomads, it was people following the herds.
2: All'inizio gli esseri umani erano nomadi. Non vivevano in grandi città, ma si spostavano con le loro greggi stagione dopo stagione, insieme alla famiglia. Per questo, quando oggi torniamo a una vita nomade, da un lato ci allontaniamo dalla vita urbana tipica del mondo industriale, e dall'altro risvegliamo qualcosa di molto antico, che è ancora dentro di noi. È interessante anche il caso dei cosiddetti nomadi digitali, cioè quelli che vivono e lavorano spostandosi continuamente, unendo un impulso antico al movimento con le nuove possibilità offerte dal mondo digitale. Io penso che sia bello vivere un'unica vita in luoghi diversi, appartenere a molti posti, anche se sempre in modo parziale e temporaneo. Certo, non è una vita facile né perfetta. Anche se vivi in Corea, come ho fatto io, non diventi coreano. Puoi vivere in Cina, in Brasile o in Azerbaigian, ma questo non basta a renderti davvero cittadino di quei luoghi. Insomma, il piacere della mobilità si paga spesso con una minore appartenenza alla comunità. Molti dei tuoi amici finiscono per essere nomadi come te. Le amicizie profonde diventano più rare. Ma è un prezzo da pagare. Alla mia età ormai ho reinventato l'idea di casa molte volte.
1: And I'm old enough now that I've reinvented my idea of home many times.
0: Lei ha spesso parlato di una gioia del viaggio, nonostante tutte le difficoltà. Che tipo di gioia è la gioia del viaggiatore?
1: Yeah, I think joy is a sense that everything is possible in a given day.
2: La gioia del viaggio è quella sensazione per cui tutto sembra possibile. I viaggiatori parlano spesso di libertà e io penso che questa libertà nasca proprio dall'avere davanti a sé tante possibilità, senza sapere esattamente che cosa succederà durante la giornata, ma con la certezza che anche oggi accadrà qualcosa di interessante. Naturalmente ci sono anche momenti difficili, ma perfino i giorni storti e le disavventure mi hanno arricchito e insegnato qualcosa. Quando sei in vacanza tra cocktail, tintarella, spiaggia e relax, certo stai bene ed è piacevole, però per la tua vita è meno interessante di quando ti trovi ad affrontare una sfida o risolvere un problema. In fondo sono proprio i giorni difficili che ti aiutano ad apprezzare quelli belli. E la gioia del viaggio non sta tanto nel consumare paradisi artificiali, quanto nel confrontarsi con la realtà della vita, crescere e allargare i propri orizzonti.
1: Brings you into the human texture of life in a way that makes you grow and makes your life broader. This is Time to Move On by Tom Petty. I've loved Tom Petty since I was a young man.
2: Questa è Tempo di andare avanti di Tom Petty. Amo le sue canzoni da quando ero ragazzo e anche mia moglie, già prima che ci incontrassimo, amava Tom Petty. Lei ha questa teoria divertente. Se guidi sulle autostrade dell'Ovest americano e accendi la radio, entro un'ora finirai per sentire una sua canzone. In qualunque parte degli Stati Uniti tu sia, prima o poi Tom Petty passa alla radio. Questo perché le sue canzoni hanno un'anima. Dentro ci senti tutto un certo ottimismo americano, ma anche una sfumatura di amarezza. È Tempo di andare avanti, parla proprio di quel momento in cui dai una svolta alla tua vita. Tom Petty canta: è tempo di andare avanti, è tempo di rimettersi in cammino. Non ho alcun modo di sapere che cosa mi aspetta. Io credo che questa frase abbia un doppio significato. A volte, quando ti trovi in una relazione sbagliata o in una situazione difficile, capisci che devi cambiare, provare a migliorare la tua vita. Altre volte, invece, il cambiamento può essere semplicemente decidere di partire per un viaggio. Quando mi lascio alle spalle la vita di prima e non so che cosa troverò, mi piace pensare che andrà tutto per il meglio, perché so di essere una persona capace di cambiare. Stop.

0: Rolf Potts, nella prima parte della sua vita, lei è stato un punto di riferimento per la generazione che chiamiamo backpacker, i viaggiatori zaino in spalla. Che giudizio dà di quell'esperienza, di quel modo di viaggiare?
1: Looking back on 30 years before, I rate it as A+. I love it. But sometimes we're sentimental and nostalgic for our own lives, right?
2: Se guardo a questi 30 anni, gli do il voto massimo, 10. Certo, ogni tanto la nostalgia ci gioca qualche brutto scherzo. Quando avevo 28 anni, negli anni 90, e giravo l'Asia con lo zaino in spalla, finivo per guardare con nostalgia agli hippie di 20 o 30 anni prima, perché quel loro modo di viaggiare mi sembrava più autentico. In fondo, succede spesso, idealizziamo i viaggi del passato, perché nel ricordo sembrano perfetti. E anche oggi, se ripenso ai miei viaggi di 20 o 30 anni fa, mi dico che è stata una stagione straordinaria. Non avevo lo smartphone, non avevo l'intelligenza artificiale, non potevo prenotare online, eppure me la sono cavata benissimo lo stesso. A volte mi piacerebbe parlare con qualche ragazzo di 28 anni e chiedergli che cosa significhi viaggiare oggi. Io, quando partivo con lo zaino in spalla, senza tecnologia, ma pieno di ottimismo, ho vissuto esperienze bellissime. E spero che sia ancora così anche per i giovani viaggiatori di adesso. Spero che le possibilità apparentemente infinite offerte dallo smartphone non finiscano paradossalmente per restringere il loro orizzonte. Io comunque resto ottimista e voglio pensare che il viaggio indipendente, zaino in spalla, sia ancora vivo. Anche se oggi molte cose avvengono dietro le quinte, in modo più discreto, un po' nascosto, proprio come quando ero giovane.
0: I backpacker si definiscono viaggiatori e non turisti. Ma è davvero così?
1: Yeah, well, it's sort of a semantic differentiation, because the joke is that you would have...
2: In gran parte è una questione di parole. Ci sono persone che vanno, per esempio, in Egitto e dicono: io sono un viaggiatore, lui invece è un turista. Io sono meglio di lui. Ma gli egiziani probabilmente direbbero: per noi siete tutti e due europei o americani e vi somigliate. La distinzione tra viaggiatore e turista conta molto di più per chi viaggia che per le persone dei paesi visitati. È quasi una rivalità interna tra viaggiatori. Eppure, sotto questa distinzione un po' vanitosa, si coglie una domanda seria. Il cattivo turista è quello che spende soldi ma non tempo, che si ferma alla superficie delle persone e delle culture che incontra. Il buon viaggiatore, invece, procede più lentamente e mostra un interesse più autentico per la vita della gente del posto. Il problema è che molti di quelli che si definiscono viaggiatori in realtà sono superficiali quanto gli altri. Forse allora la domanda giusta è un'altra. Come possiamo diventare viaggiatori migliori? Qual è il modo ideale di viaggiare per noi, per chi ci ospita e per l'ambiente? Come possiamo continuare a viaggiare senza compromettere questa possibilità per le generazioni future? Questa, secondo me, è una domanda più sensata. E per rispondere ci vuole anche umiltà, perché nessuno è un viaggiatore perfetto, non esiste una medaglia d'oro del viaggiatore. Però dovrebbe esistere un modo di viaggiare tale che quando parti e quando torni il mondo sia un po' migliore, e anche casa tua lo sia, perché hai fatto le scelte più giuste.
0: Rolf Potts, anche i paesi visitati dai viaggiatori indipendenti si sono profondamente trasformati, specie l'Asia, dove lei ha viaggiato a lungo. La riconosce ancora?
1: I'm definitely nostalgic for the Asia I experienced 20 or 30 years ago.
2: Provo una forte nostalgia per l'Asia, che ho conosciuto 20 o 30 anni fa, ma non sono io a poter dire come quei paesi dovrebbero vivere. Quando ho vissuto in Corea, insegnando inglese, era ancora vista come un paese di seconda fila, soprattutto se la si confrontava con il Giappone. Il Giappone sembrava molto più avanzato tecnologicamente, più sofisticato, e la sua cultura, dal cinema alla musica, era molto più conosciuta. Oggi, 20 o 30 anni dopo, la Corea è diventata una vera superpotenza della cultura pop. E io non credo di avere il diritto di dire era meglio prima, quando potevi comprare una birra per un dollaro ascoltando un heavy metal coreano ancora un po' rozzo. Anzi, devo dire che sono orgoglioso dello sviluppo della Corea. Anche la Thailandia era una delle mie mete preferite quando viaggiavo con lo zaino in spalla. E lì ho vissuto avventure splendide. Oggi è diventata una specie di paradiso per pensionati europei. Molti ci vanno anche per curarsi, perché i dentisti costano meno. Potrei lamentarmi di questo cambiamento, ma in realtà penso che faccia bene all'economia thailandese e che inserisca il paese in reti più ampie di globalizzazione. Anche se Corea e Thailandia a volte possono sembrare meno autentiche rispetto a come le ricordavo negli anni 90, credo che abbiano semplicemente trovato un'altra forma di autenticità. E se queste trasformazioni nascono da decisioni prese dai coreani e dai thailandesi stessi e non da imposizioni esterne, allora dovremmo essere felici per loro. Koreans and Thais, not imposed by outside people, then you're happy for them.
1: This song is a Scandinavian heavy metal song by a band called Tur, called Hold the Heathen Hammer High.
2: Questa è una canzone di heavy metal scandinavo di una band che si chiama Tur, e il titolo si può tradurre così: Tieni alto il martello dei pagani. L'ho scelta per due ragioni. La prima è che la sentivo spesso quando sono stato nelle isole Faroe, da dove viene il gruppo. La seconda è che parla dell'orgoglio per la cultura tradizionale in contrasto con la cultura globale, ed è una tensione che ritrovi un po' ovunque quando viaggi. La cultura tradizionale continua a resistere o comunque a confrontarsi con quella globale. In realtà credo che entrambe abbiano la loro importanza, e questa canzone in particolare celebra la cultura indigena delle isole Faroe.

0: Rolf Potts, il suo primo libro, Vagabonding, del 2002, era il manifesto di un viaggio povero e indipendente. Il seguito di quel libro, uscito 20 anni dopo, nel 2022, The Vagabond's Way, tradotto in italiano come L'almanacco del vagabonding, 366 meditazioni per girare il mondo, è un denso testo filosofico. Questa differenza tra i due libri riflette anche un suo diverso modo di vivere il viaggio?
1: I say yeah, no, it's definitely the work of an older man. There's sort of an excitement in the first vagabonding book.
2: Senza dubbio quest'ultimo libro è l'opera di un uomo maturo. Il primo Vagabonding era attraversato da una sorta di permanente gioiosa eccitazione dinanzi alle infinite possibilità della vita. Non credo di poter provare ancora quella sensazione con la stessa intensità, semplicemente perché oggi sono più vecchio. E poi per me viaggiare è diventato qualcosa di normale. È come nella vecchia storia del pesce che non si accorge più dell'acqua, proprio perché ci vive dentro tutto il tempo. Dal punto di vista filosofico, questo mio ultimo almanacco del vagabonding è più profondo e più sfumato, perché riflette una maturità conquistata con fatica. Il primo libro era soprattutto ispirazione. Questo secondo invece nasce da uno sguardo più quieto e più filosofico. Naturalmente i due libri hanno diversi punti in comune, ma direi che nel primo c'erano un po' di saggezza e molta ispirazione, e nel secondo un po' di ispirazione e molta saggezza.
1: One has some wisdom and a lot of inspiration. One has more wisdom and a little inspiration as well.
0: Rolf Potts, lei ha viaggiato a lungo da solo. Poi, recentemente, si è sposato con l'attrice Kristen Bush. Il suo modo di viaggiare è cambiato dopo il matrimonio?
1: Yeah, well, I fell in love. And so that changes my attitude towards everything, you know?
2: Certo, mi sono innamorato e questo ha cambiato il mio atteggiamento in molti ambiti della vita, viaggi compresi. Mi è sempre piaciuto viaggiare da solo, anche perché sono piuttosto introverso e il viaggio in solitaria mi obbliga ad aprirmi agli altri. E come scrittore di viaggio questo per me ha funzionato molto bene, perché mi ha spinto a parlare di più con la gente del posto, con le persone che vivevano davvero in quei luoghi. Proprio per questo all'inizio l'idea di viaggiare in coppia quasi mi spaventava, ma quando mi sono innamorato di Kiki, che poi è diventata mia moglie, e abbiamo cominciato a viaggiare insieme, è stato come guardare il mondo con due occhi in più. Anzi, non solo con due occhi in più, ma anche con un gusto migliore, perché mia moglie ama il cibo molto più di me. Così, in un certo senso, insieme non ci limitiamo a guardare il mondo. Lo assaggiamo anche. Il suo amore per il cibo, del resto, va molto oltre i limiti della mia comprensione.
1: Well, now I'm tasting the world in a new way because my wife loves food in a way that I can't hardly comprehend.
0: Diversi grandi viaggiatori e parecchi filosofi insegnano che lo scopo ultimo del viaggio sarebbe comprendere meglio la propria casa, il luogo da dove si è partiti, o forse fuggiti. Lei è d'accordo?
1: I really do. And I can steal from T.S. Eliot, who said the purpose.
2: Pienamente. Mi piace citare Thomas Stearns Eliot, che scrive: la fine di tutto il nostro esplorare sarà arrivare dove siamo partiti e conoscere quel luogo per la prima volta. E è proprio così. Alla fine del viaggio guardi casa tua quasi come se fosse un luogo straniero, perché i tuoi occhi si sono abituati a vedere il mondo da fuori. In fondo era così già migliaia di anni fa, come raccontano gli antropologi parlando del viaggio dell'eroe. Ci sono prove, avventure, incontri, maestri, lezioni apprese lungo la strada. Però quel viaggio non si conclude mai davvero lontano da casa. Alla fine si ritorna. Il ragazzo è diventato un uomo e riporta con sé ciò che ha imparato nel mondo per arricchire la propria comunità. Anzi, finisce per capire il valore di quella comunità proprio perché ha vissuto anche dentro altre comunità. Io l'ho sperimentato personalmente. Vengo dal Kansas, una parte degli Stati Uniti che quasi nessuno visita, e da lì viene anche mia moglie. Da giovani abbiamo viaggiato per il mondo, abbiamo vissuto in luoghi lontani ed esotici, e forse proprio per questo oggi il Kansas ci appare più ricco, più dolce, più nostro. Non vorremmo vivere da nessun'altra parte, perché abbiamo scelto di costruire insieme la nostra casa in un luogo che amiamo.
1: Because of foreign places, but we don't want to make our home in another place because we chose to make our home together in a place we love. This is If We Were Vampires by Jason Isbell. My wife and I love this song so much that we played it at.
2: Questa è Se fossimo vampiri di Jason Isbell. Mia moglie e io amiamo questa canzone al punto da averla voluta al nostro matrimonio. L'idea è semplice e forte. Proprio perché sappiamo che moriremo, l'amore conta di più. Ed è proprio perché il nostro tempo è limitato che diventa urgente vivere il meglio possibile. A un certo punto la canzone dice più o meno questo. Se fossi un vampiro, cioè immortale, non avrei bisogno di stringerti la mano, perché avrei sempre tempo per farlo. Ma siccome non siamo immortali, allora diventa importante amare fino in fondo e cercare di realizzare i nostri sogni, viaggi compresi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi Bourbon Street parte da quella che nell'immaginario di molti è la quintessenza degli Stati Uniti e che nella realtà è probabilmente la meno americana di tutte. La città che non dorme mai, la grande mela, New York, omaggiata in 1000 film, 1000 libri, 1000 dischi, anzi 1001, perché un mesetto fa ne è uscito un altro intitolato City Suite, debutto notevole della compositrice Rin Seo.

City Suite parte prima La Grande Mela, così è intitolato il pezzo che abbiamo appena ascoltato, composto e condotto da Rin Seo, che ha piazzato un debutto che ha fatto rizzare le antenne a molti critici e amanti del genere. City Suite non dà solo il titolo all'album, ma è anche, coerentemente, una breve suite in tre parti che apre il disco. City Suite è l'ennesimo tributo a New York, città che continua ad attirare centinaia e centinaia di musicisti, jazzisti in particolare, perché quando si fa sul serio bisogna andare lì. È una specie di immenso catalizzatore che contribuisce in maniera fondamentale all'universalità del linguaggio jazz. La nostra prima protagonista di oggi, Rin Seo, si è trasferita a New York una decina di anni fa. Ci è arrivata con una solida formazione musicale, ma non in ambito jazzistico. Nel suo paese, la Corea, aveva studiato composizione classica. Si sposta in America per ampliare il suo bagaglio, studiare il jazz. Lo fa bene e a lungo, così come studia a lungo la città che la ospita, New York. Finalmente oggi vediamo il frutto di questa lunga fase di studio, City Suite. È il primo disco di Rin Seo ed è davvero degno di nota. Non è solo una sintesi molto riuscita di sguardi culturali musicali apparentemente lontani come quello orientale e occidentale, è anche un connubio tra sensibilità classica e jazz. Un connubio che, diciamolo, spesso può lasciare perplessi. In questo caso invece i due linguaggi, i due approcci, si sposano in maniera molto convincente. Alla solidità della struttura e alla precisione e al rigore delle scelte di arrangiamento tipiche della musica classica, unisce il tratto fondamentale del jazz, la creatività e la fluidità dell'improvvisazione. E i due aspetti si sostengono a vicenda, l'uno rafforza l'altro. Rin Seo maneggia con molta perizia i tanti colori messi a disposizione dell'orchestra che ha dato vita a City Suite, un manipolo di ottimi musicisti tra cui spicca la tromba di Ingrid Jensen, solista di alto livello e membro di un grande gruppo tutto al femminile come Le Artemis. Per il prossimo brano non ci allontaniamo troppo da alcuni concetti appena esposti. La prossima artista viene dall'Asia, dal Giappone, e anche lei ha una solida formazione.

Lei è Shihiro Yamanaka, pianista che ha appena pubblicato Oh La La, trentesimo titolo della sua nutrita discografia. Nel suo paese il Giappone è considerata una delle migliori pianiste in assoluto. E a proposito del Giappone, sarebbe bello dedicare un po' più di spazio ad una scena molto dinamica e vivace, spesso sorprendente. Ci torneremo. Se ascoltando il pezzo vi siete immaginati su una bella spiaggia brasiliana sorseggiando una caipirinha, così tanto per non lesinare sui luoghi comuni, sappiate che avete tutto il diritto di farlo, perché Kurumim, questo è il titolo del brano, è stato composto da César Camargo Mariano, figura centrale della musica jazz brasiliana, anzi della musica brasiliana tout court, non fosse altro per il fatto che ha prodotto e arrangiato uno dei massimi capolavori della storia, Elis e Tom, dai nomi dei due protagonisti, Elis Regina e Tom Jobim. Nel nuovo disco di Shihiro Yamanaka si respira spesso quest'area brasiliana, più della metà del disco infatti è composta da classici carioca. Accanto a questi ci sono alcune composizioni originali della Yamanaka e una rilettura di un successo di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. È un disco molto godibile, di un trio che viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. Oltre alla leader troviamo il bassista Yoshi Waki e John Davis alla batteria. Lo stile pianistico di Shihiro Yamanaka è influenzato sia dalla musica classica, e in questo ambito che si è formata, che da alcuni grandi della jazz come Oscar Peterson e Carla Bley. Un'altra influenza citata dalla Yamanaka, molto significativa, è quella di un non pianista, e cioè Gary Barton, assoluto maestro del vibrafono. E a proposito di vibrafono, il prossimo brano porta la firma di un altro grande dello strumento, Bobby Hutcherson. È il pezzo che apre il nuovo album di Brandon Sanders, 8-4 Beat.

8-4-Bit, brano di apertura di Lasting Impressions, nuovo lavoro di Brandon Sanders. Come detto in fase di presentazione, si tratta di una composizione del grande vibrafonista Bobby Hutcherson, scomparso quasi 10 anni fa. E il vibrafono, anche in questa versione, ha ovviamente un ruolo centrale. Non lo suona Brandon Sanders, perché lui è l'addetto alla percussione di tamburi e piatti. Non solo, è anche il leader del gruppo e firma diversi pezzi. Il vibrafono è affidato alle sapienti bacchette di Warren Wolf, che l'anno scorso ha pubblicato da solista un bell'album intitolato appunto History of the Vibraphone. Gli altri musicisti reclutati da Brandon Sanders sono Stacy Dillard al sax e due Eric Scott Reed al piano ed Eric Wheeler al contrabbasso, tutti solisti di assoluto livello. Quindi non è fuori luogo parlare di supergruppo. A proposito, ce n'è un altro in scaletta fra pochi minuti. Tornando a chi firma il disco, Brandon Sanders è un degno rappresentante di una categoria che ultimamente ci sta dando un sacco di soddisfazioni, con una serie di dischi di grande qualità, quella dei batteristi, band leader, compositori, come Jonathan Blake, Alison Miller delle già citate Artemis o Domo Branch, che non viene citato a caso perché è il prossimo artista in scaletta. Come Brandon Sanders ha appena pubblicato un nuovo lavoro degno di menzione e come Sanders non è uno che per ego mette la batteria al centro dell'attenzione.

Domo Branch, all'anagrafe Dominic Branch, batterista e compositore di questa bella ballad A Memory, ultimo brano di Hands of Gifts, Le mani dei regali, visto il periodo casca fagiolo. Si intitola così il nuovo lavoro, il terzo in carriera, uscito alla fine di ottobre. La recensione si potrebbe limitare a due parole, gran disco, punto. Per estendere un po' il concetto, aggiungo volentieri che Branch non solo si dimostra un batterista molto raffinato, inventivo, è anche un ottimo compositore che, è abbastanza chiaro, ha qualcosa da dire, delle storie da raccontare. Una di queste storie l'abbiamo appena sentita. A Memory è un omaggio pieno di calore, di gratitudine, che nasconde un gioco di parole, perché Memory non è solo la memoria, è anche il nome del suo principale mentore, il trombettista Thara Memory, morto nel 2017 a 68 anni. C'è un solo brano che non è firmato da Domo Branch sul suo ultimo album e indovinate di chi è? Thara Memory, come volevasi dimostrare. Poi c'è la storia dell'Albina, intesa come quartiere abbastanza turbolento della sua città e intesa come etichetta discografica, l'Albina Music Trust, che, piccolo particolare, è una società no profit che ha come scopo quello di preservare la memoria musicale nera di Portland. E questo dà un'idea piuttosto chiara di quali siano i valori e le priorità del buon Domo Branch. Uno che ha fatto la gavetta con gente come Wynton Marsalis, la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Terence Blanchard, Stephen Harris, Taylor Aixty, un signor curriculum per un signor musicista di cui, azzardo e mi auguro, sentiremo ancora parlare a lungo. Dei prossimi musicisti abbiamo già parlato e anche più volte. Del resto, se ti scelgono per rappresentare quella che per molti è l'etichetta jazz per antonomasia, te la devi cavare abbastanza bene e gli Out of Into, nati per celebrare gli 85 anni della Blue Note, se la cavano molto bene.

Brothers in Arms è l'antipasto di Motion 2, nuovo lavoro degli Out of Into, in uscita il 5 dicembre. Il gruppo è composto da Gerald Clayton al piano, Emmanuel Wilkins al sax, Joel Ross al vibrafono, Matt Brewer al basso e Kendrick Scott alla batteria. Cinque dei migliori musicisti della nuova generazione, selezionati personalmente da Don Was, presidente della Blue Note, per festeggiare gli 85 anni dell'etichetta. Un supergruppo che dopo la prima esperienza dell'anno scorso Motion One ci ha preso gusto e quindi adesso raddoppia. E noi attendiamo più che speranzosi l'uscita appunto di questo Motion 2. Così come abbiamo aspettato a lungo un evento che si è verificato solo pochissimi giorni fa. Pur avendo suonato assieme tante volte nel corso degli anni, il duo che stiamo per ascoltare ha registrato solo pochi mesi fa il primo album pubblicato in questi giorni dalla ECM, la storica etichetta di Manfred Eicher, che ha avuto la felice idea di riunire in studio la chitarra di John Scofield e il basso di Dave Holland, 10 corde di pura classe e delizia che qui ci possiamo gustare in un pezzo di una trentina di anni fa del buon Scofield, ripreso in queste Memorie di casa, Memories of Home, l'album uscito pochissimi giorni fa. Vi lascio con Meant to Be. Sergio De Laurentiis vi ringrazia e vi augura una buona continuazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: La NATO si compatta per la difesa.

0: Difesa collettiva, Rutte contiene le bordate di Trump. Mosca giudica irresponsabili gli aiuti promessi a Kiev. A due settimane esatte dal terremoto continua a crescere l'emergenza umanitaria in Venezuela. Attiva la Guaira, una squadra di specialisti svizzeri. Aumenta la mortalità tra gli anziani per la canicola, lo indicano le statistiche dell'Ufficio federale, superati ieri in Ticino e nel Moesano i 37 gradi. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Si è chiuso con un rinnovato impegno unitario a sostegno della difesa collettiva il vertice della NATO. Il segretario generale Mark Rutte è riuscito a contenere critiche e provocazioni di Trump. Da Ankara il nostro inviato Andrea Ostinelli.
1: Anche quest'anno il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è riuscito a tenere dritto il timone dell'alleanza in acque tempestose e con il suo atteggiamento ossequioso nei confronti di Trump a far rinnovare l'impegno di tutti, USA in primis, all'articolo 5.
2: Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment.
1: Qui ad Ankara gli alleati hanno riaffermato il loro impegno indefettibile alla difesa collettiva prevista dall'articolo 5, per cui un attacco a uno è un attacco a tutti e tutti saremo uniti. Questo era il messaggio essenziale da trasmettere al mondo e al Cremlino, la chiave di volta che tiene in piedi l'alleanza, un messaggio da ribadire, nero su bianco, visto che ormai è costume del presidente Trump prendersela con gli alleati, prima di entrare a discutere con gli altri leader, non aveva risparmiato le bordate.
3: Voglio ringraziare Mark, he's been a great secretary general of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland. And I'm not happy with NATO because of the fact that.
1: Ringrazio Mark, un grande segretario generale della NATO, anche se non sono contento della NATO, per via di quello che hanno fatto con la Groenlandia e per il fatto che non ci hanno voluto aiutare con il paese patria del terrore, l'Iran. Avevamo bisogno di aiuto, ho voluto testarli, ha detto Trump. Ho chiesto aiuto alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è una causa persa, non voglio più fare affari con la Spagna. In una manciata di secondi, Trump demolisce tutti, ma Mark Rutte non si scompone e porta a casa i risultati. Gli europei e il Canada aumentano il loro impegno finanziario nell'alleanza, portando la media al 4% del PIL. Il 5% a cui gli alleati si sono impegnati l'anno scorso deve essere raggiunto entro il 2035. E ci sono buone notizie anche per l'Ucraina. 70 miliardi di aiuti quest'anno, altrettanti l'anno prossimo. E dopo un colloquio con il presidente Zelensky, gli USA autorizzeranno Kiev a fabbricare i missili Patriot, indispensabili per la difesa aerea.
0: In serata il Cremlino ha criticato duramente l'appoggio assicurato all'Ucraina. Secondo Mosca, i miliardi di euro in aiuti per la difesa promessi a Kiev sono decisioni irresponsabili che potrebbero portare a un conflitto armato con la Russia. Come preannunciato da Trump, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran nei pressi dello stretto di Hormuz. Washington accusa Teheran di avere colpito in modo ingiustificato i mercantili lungo l'importante canale di acque internazionali. Cresce la spirale di violenza anche nella striscia di Gaza. I raid israeliani hanno provocato ieri la morte di almeno 9 palestinesi. Fonti mediche menzionano bombardamenti e attacchi con i droni contro veicoli civili e tende di sfollati. In Venezuela, due settimane dal terremoto, continua a crescere l'emergenza. Sul posto è attiva una squadra del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario, di cui fa parte Claudio Valsangiacomo, che è anche professore alla SUPSI di Lugano. L'ha raggiunto Sofia Stroppini.
4: Lei è in Venezuela con la missione umanitaria del Corpo Svizzero. Da dove ci risponde esattamente e che tipo di situazione ha trovato?
5: Ci troviamo a La Guaira, che è a una mezz'ora da Caracas ed è nella zona più colpita dal terremoto, anche perché ci sono diversi edifici multipiani dove ci sono state un gran numero di vittime. Ora sono passati già tanti giorni dal terremoto, la nostra catena di salvataggio è già tornata in Svizzera, quindi adesso ci stiamo concentrando sulle decine di migliaia di persone che hanno perso la casa e che si trovano in campi di rifugiati, dove manca un po' tutto, specialmente l'acqua potabile, la possibilità di lavarsi, far la doccia. L'acqua potabile in questa regione già prima del terremoto probabilmente non era un'acqua di un'ottima qualità, ma adesso è anche peggio perché diverse condotte dell'acquedotto sono rotte, non dappertutto c'è l'acqua potabile. Abbiamo analizzato l'acqua ed è abbastanza sistematicamente contaminata con contaminanti fecali, quindi va disinfettata.
0: A Berna l'amministrazione continua a ripetere gli stessi errori nella gestione dell'informatica, provocando ritardi, disfunzioni e costi aggiuntivi. Lo rivela il rapporto del Controllo federale delle finanze appena pubblicato. Tra gli esempi viene menzionato il nuovo sistema di pagamento delle indennità di disoccupazione, che all'inizio dell'anno aveva creato grossi problemi. Risulta difficoltosa anche la realizzazione della piattaforma di digitalizzazione dell'esercito. In Svizzera è nettamente aumentata la mortalità degli anziani durante la prima ondata di caldo torrido. Lo indicano i dati dell'Ufficio federale di statistica. Manuele Ferrari.
6: Innanzitutto va detto che i dati sono ancora parziali in quanto vengono pubblicati con circa una decina di giorni di ritardo, ma quanto emerge dalla tabella relativa al numero settimanale dei morti registrati in Svizzera è chiaro. Nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, l'ultima ad essere stata per il momento aggiornata e la prima di questa estate a differire dalla norma, sono morti 1.278 anziani, parliamo di persone con più di 65 anni, un numero che è di circa il 15% superiore a quello che l'Ufficio federale di statistica aveva previsto per questo periodo dell'anno. Normale per questa settimana del 2026 sarebbe stato considerato un valore compreso tra i 1020 e i 1191 decessi. A mo' di paragone, durante l'estate del 2015 si parlava di una sovramortalità di circa il 18%. Ricondurre i decessi direttamente al caldo poi non è possibile. Le persone muoiono infatti ad esempio a causa di problemi cardiovascolari. La relazione sta nel fatto che vi sono patologie preesistenti che vengono peggiorate dalle temperature elevate. Per sapere quali siano state le cause di morte effettive e se questo collegamento sia veramente possibile, si dovrà però attendere probabilmente il 2028. Le statistiche sulle cause di morte vengono infatti pubblicate generalmente con uno sfasamento temporale di circa 2 anni.
0: E in Ticino e nel Moesano ieri è stato raggiunto il picco dell'ondata di calore. Luca Berti ha interpellato Marco Gaia di Meteo Svizzera.
7: Abbiamo avuto dei nuovi primati grazie non solo alla massa d'aria che è calda e che caratterizza proprio questa fase canicolare, ma anche con un'aggiunta, diciamo, di riscaldamento dato dalla presenza del vento da nord, il Favonio, che ha soffiato un po' più verso valle rispetto a quello che ci aspettavamo, quindi le temperature anche sul piano di Magadino e non Locarnese hanno superato i 37 gradi, valore decisamente inusuale, e si pensi che per esempio i 37,4 gradi di Locarno Monti è il valore più elevato mai registrato in luglio ed è il secondo valore in assoluto più elevato qui a Locarno Monti e misuriamo dal 1935. Anche a Magadino le temperature sono salite fino a 37,2 gradi, che è a pari merito del record precedente.
8: Ecco, nei prossimi giorni prevedete forse un po' di pioggia, in arrivo un po' di sollievo, oppure dobbiamo attenderci solo una piccola pausa e poi magari anche un allungamento della canicola?
7: Allora, temperature così elevate nei prossimi 10 giorni non le vediamo più, il vento tenderà a perdere di intensità, però le temperature rimangono decisamente elevate e effettivamente venerdì e sabato ci attendono 2 giornate in cui si svilupperanno nel pomeriggio del rovescio dei temporali, porteranno a livello di temperature una leggera diminuzione ma non sufficiente per interrompere l'ondata di caldo.
0: Sta lentamente rientrando a Milano l'emergenza per il vasto incendio divampato ieri sera verso le 19 in un deposito Bartolini non lontano dal Politecnico. La colonna di fumo visibile anche dal Mendrisiotto si sta riducendo. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Le autorità lombarde hanno raccomandato ai residenti di tenere chiuse le finestre. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della contaminazione atmosferica. E passiamo alla pagina sportiva, dove ritroviamo Giordano De Lucia.
9: Sì, con il mondiale di calcio in pausa, in attesa dei quarti di finale che iniziano domani con Francia-Marocco, attenzione rivolta al tennis e a Wimbledon, dove si è completato il quadro delle semifinali del torneo del Grande Slam e saranno delle sfide con tante prime volte. E parliamo di Alex Zverev, il tedesco campione a Parigi, e che oggi ha battuto facilmente l'americano Fritz, raggiungendo per la prima volta appunto questo stadio del torneo sull'erba londinese. Il tedesco se la vedrà con il britannico Arthur Ferry, numero 114 dell'ATP, che partecipa al torneo grazie ad una wild card. Ferry ha pure battuto in 3-7 l'italiano Cobolli. Prime volte anche in campo femminile per l'Ucraina Kostyuk e la ceca Noskova, che si affronteranno domani. Anche l'altra sfida di semifinale opporrà due esordienti a questo livello, Coco Gauff e Carolina Muchova. Mentre per il ciclismo il 24enne Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa oggi del Tour de France. Il velocista olandese ha preceduto allo sprint di massa Canter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane in maglia gialla con 28 secondi di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn.
0: E prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33, a sud per effetto del favonio fino a 36. Il radiogiornale della notte termina qui, grazie per averci seguito e buon ascolto con i nostri programmi.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Dites-vous bien, c'est l'Indien. Il est toujours là.

Odenek. Quand j'étais petite fille, j'avais deux amis.

Per esotismo si intende in generale un fenomeno culturale che esalta e imita alcune forme e suggestioni di paesi lontani. Per esotismo musicale si intende la particolare tendenza ad avvalersi di spunti presi a prestito da culture musicali diverse da quella della tradizione classico-romantica occidentale. Questo può avvenire sia tramite l'introduzione di strumenti musicali o timbri caratteristici, sia attraverso la riproduzione più o meno esatta di temi, intervalli, moduli espressivi propri di altri paesi, specialmente se lontani o se ricchi di colore locale. Blue Jay Way è una canzone dei Beatles tratta dall'album Magical Mystery Tour, sempre del 1967, come Yellow Submarine, composta da George Harrison e costruita sul solo accordo di Do maggiore. È una canzone, come altre dei Beatles che abbiamo già ascoltato, che appunto mette in gioco questo concetto di esotismo. Harrison e la moglie, Neil Aspinall e Alexis Mardas, si trovavano in vacanza a Los Angeles e avevano una casa in affitto su Blue Jay Way. Stava andando da loro Derek Taylor, che aveva appena chiamato per dire che era in ritardo anche a causa della nebbia. Mentre aspettava Taylor, George Harrison improvvisò su un organo Hammond il brano, ispirandosi alla situazione. «C'è nebbia su Los Angeles», recita il testo, «e i miei amici si sono persi. Spero non facciano troppo tardi». La nebbia, il jet lag, l'attesa per gli amici che non riescono a trovare la strada. La storia di Blue Jay Way è tutta qui. Una volta immersa in studio in un effetto phaser, assume un tono leggermente sinistro grazie anche al prominente organo e al violoncello. Nella canzone compaiono vari effetti sonori come tam tam al rallentatore, tracce di chitarra al contrario. L'armonia modale la consegna però anche alla corposa panoplia di brani di George Harrison influenzati dalla musica indiana. Nel film Magical Mystery Tour viene inserita questa canzone in una scena nella quale i viaggiatori del pulmino entrano in una tenda. Lì viene proiettato il breve filmino che è diventato il videoclip della canzone. Compare per lo più George Harrison in meditazione o mentre suona una tastiera, duplicato per tutto lo schermo, e sullo sfondo si nota il pulmino che compare nel film.

Già da qualche tempo i Beatles nutrivano un interesse per elementi della tradizione orientale da inserire nella propria musica e avevano fatto uso di droghe nel tentativo di espandere la coscienza. Con la meditazione la cosa naturale che succede è l'espansione della coscienza, dichiarò all'epoca George Harrison. E quando la coscienza di una persona si è espansa, per quella persona le cose che faceva un tempo hanno meno senso, perché è in grado di vedersi leggermente meglio, in un modo un po' più chiaro. E dopo un bel po' che la pratichi, puoi cominciare ad agire e provare a cambiare il mondo leggermente in meglio. Dietro suggerimento di Patty Harrison, la moglie di George, i Beatles assistettero a una lezione tenuta dal Maharishi Mahesh Yogi presso l'Hilton di Park Lane a Londra nell'agosto del 67. Ai Beatles furono riservati posti in prima fila, naturalmente, e furono invitati a incontrare di persona il guru. Fu durante questo incontro che egli propose loro di partecipare a un ritiro che si sarebbe svolto a Bangor, nel Galles. I Beatles erano desiderosi di approfondire la loro conoscenza degli insegnamenti di Maharishi e iniziarono a pianificare un ritiro nell'ashram indiano del Guru nell'ottobre del 67. Rishikesh si trova nella regione dell'Uttar Pradesh, nei pressi del Gange, ai piedi dell'Himalaya e circondata da giungle nell'India più profonda. Un ponte fatiscente è preceduto da un cartello che ammonisce «Vietato ai cammelli e agli elefanti». È un ponte che separa i Beatles dall'ashram di Maharishi Yogi. John Lennon, sua moglie Cynthia, George e Patty Harrison e la sorella di quest'ultima arrivarono a Delhi il 16 febbraio del 68, recandosi poi all'ashram di Rishikesh, lontano 150 miglia dalla capitale, in taxi. Paul McCartney e la sua compagna Jane Asher, Ringo Starr e sua moglie Maureen, arrivarono invece 4 giorni dopo. Bene, noi ora ascoltiamo The Inner Light. La base musicale venne registrata da George Harrison a Bombay durante le registrazioni per la colonna sonora di Wonderwall. Tornato a Londra, aggiunse un testo che rielaborava alcune frasi del Tao Te Ching. Agli altri Beatles la canzone piacque molto e così diventò la prima di George Harrison a finire su un singolo dei Beatles, il primo passo di un anno scintillante, il 1968. The Inner

Per George Harrison, però, l'India non fu un'avventura passeggera, ma rimase costante fonte di ispirazione e di confronto. Nel novembre del 68 venne pubblicato il suo primo lavoro solista, la colonna sonora del film Wonderwall, album strumentale, una collaborazione con Shankar, in gran parte un tributo alla musica classica indiana inciso tra Londra e Bombay prima del ritiro a Rishikesh. In Wonderwall Music, la colonna sonora del film, appunto, molto accurata fu la scelta di strumenti indiani meno conosciuti in Occidente rispetto al sitar e alla tambura, come lo shehnai e il sarod. Wonderwall assomigliava più a un'opera di musica classica indiana che a qualsiasi altra cosa Harrison avesse prodotto prima.

0: In altre parole.
1: Le 8:18 e pochi secondi, siamo già collegati con la nostra ospite della settimana di In altre parole, la professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma III, Maria Chiara Giorda. Maria Chiara Giorda si interessa in particolare alla storia del monachesimo cristiano, alla didattica delle religioni, ma anche e forse soprattutto, visto quello di cui stiamo parlando questa settimana, alla presenza e alla diversità religiose negli spazi pubblici contemporanei. Allora Maria Chiara Giorda, buongiorno. Benvenuta anche oggi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, sfruttiamo un po' l'onda dell'entusiasmo per la vittoria della Svizzera. Ieri sera centinaia di migliaia, forse milioni di persone, sicuramente anche qualcuno tra i nostri ascoltatori, ha fatto la stessa cosa nello stesso momento, cioè guardare la partita, cantare un inno, indossare gli stessi colori, festeggiare fino poi alle ore piccole. Possiamo parlare di un rito paragonabile a quelli religiosi, Maria Chiara Giorda?
2: Eccoci a parlare di calcio in chiave religiosa, ma non per dire che il calcio è come la religione oppure la religione è una metafora del calcio, ma per dire proprio che noi possiamo leggere attraverso una lente religiosa il calcio come anche tanti altri sport, e dal mio punto di vista lo possiamo fare attraverso la categoria senza dubbio del rito e poi della effervescenza collettiva. Perché l'effervescenza? L'effervescenza collettiva è una categoria bellissima che prova così a ipotizzare, a divulgare Emil Durkheim, che è stato uno dei primi sociologi della religione, che scrive questo libro nel 1912, Le forme elementari della vita religiosa, e l'effervescenza dà proprio l'idea di quella vivacità del parossismo del rito, che poi è anche il parossismo del tifo, cioè l'idea che le collettività abbiano proprio bisogno di evadere dal controllo, di evadere dagli schemi, di evadere dall'ordine, e lo facciano però in maniera anche rituale, cioè con dei tempi e anche degli spazi determinati. E allora sì, dal mio punto di vista possiamo dire che il rito del calcio, che non è individuale soltanto, anche se poi si può vedere anche una partita e festeggiare in solitudine, è un rito collettivo, è un rito in qualche modo religioso, richiamando quella categoria della religione implicita che abbiamo citato negli scorsi giorni, perché ha tutte le caratteristiche sia in termini di pratica, sia in termini di credenze, sia in termini anche di collante sociale, no? I tifosi si riconoscono in una squadra, gli svizzeri in questo momento si riconoscono nella squadra nazionale che sta procedendo in maniera direi molto positiva ed entusiasmante in questa competizione, e dunque l'effervescenza che permea questo campo sportivo, l'effervescenza che diventa anche una sorta di rituale religioso.
1: Mi piace questa definizione di effervescenza collettiva, è sicuramente qualcosa che ha vissuto la Svizzera questa notte, magari ancora questa mattina, in vista poi della partita che avrà luogo nella notte tra sabato e domenica contro i campioni del mondo dell'Argentina. Maria Chiara Giorda, lo sport come rito, lo sport ha anche un aspetto cerimoniale molto importante. D'altronde le origini delle competizioni sportive, se andiamo nell'antichità, le Olimpiadi della Grecia classica erano un misto tra religione e sport.
2: Sì, io direi, e forse lo dico di nuovo da storica delle religioni, le Olimpiadi nascono proprio come una festa religiosa più che sportiva. Giochi celebrati in onore di Zeus per secoli, ogni 4 anni, con un santuario, quindi un luogo religioso ben preciso, santuario di Olimpia, che era un po' il cuore di questo rituale collettivo. Gli atleti gareggiavano di fronte agli dei, la vittoria era un dono divino, le gare si accompagnavano a sacrifici, processioni, banchetti, e quindi c'era una dimensione davvero di corpo sociale, oltre che il corpo individuale dell'atleta, che muoveva una serie di pratiche. E ancora la vittoria, ma anche il gareggiare stesso, non era soltanto un fatto individuale. Noi siamo un po' abituati agli sportivi singoli, e quindi anche in una dimensione di sport collettivo, il calcio, poi ci sono gli eroi all'interno delle squadre. Ecco lì la vittoria storia era una glorificazione, vorrei dire anche una sacralizzazione, non soltanto e non tanto della singola persona, del singolo individuo, del singolo atleta, quanto della città di provenienza, perché quella vittoria lì sottolineava non soltanto la capacità del singolo, ma proprio il favore divino che accompagnava il singolo nel nome della città per la città. E quindi le Olimpiadi sono, dal nostro punto di vista, davvero un esempio non soltanto di impasto tra sport e religione, ma di religiosità dello sport e di forma sacrale anche di un rituale collettivo sportivo che è corpo, certamente, ma è anche davvero lo spirito e la capacità di una dimensione che va oltre la performance, che va oltre il corpo e soltanto il fisico. Oltre a quello, tutto il set, ovviamente, anche della sacralità laica che arriverà poi dopo, i giuramenti, la fiamma olimpica, rituali di apertura, rituali di chiusura, la comunità universale e davvero, secondo me, questo è un elemento importantissimo: il tempo che si interrompe, il tempo della tregua sacra che sospende le guerre, sospendeva le guerre durante le Olimpiadi. Pensiamo oggi sarebbe totalmente inimmaginabile, però c'era veramente l'idea della sacralità del tempo dedicato a quell'evento in particolare. Allora, questo ci fa dire, certo, le Olimpiadi non solo erano anche in qualche modo religiose, ma erano religiose a tutti gli effetti, per come intendiamo ovviamente noi la religione.
1: Sono tanti i paralleli che si possono tracciare. Io pensavo anche alla terminologia, per esempio, si parla di praticare una religione, si parla di praticare uno sport, proprio un senso di impegno totale, quasi di devozione, mi viene da dire, verso un obiettivo ultimo, un obiettivo distante. Forse non trascendente nello sport, ma insomma qualcosa che abbiamo davanti a sé e che ci muove nella nostra vita quotidiana.
2: Ecco, terminologia e anche concetti, anche processi. Bene facciamo a dire la pratica, praticare una religione, praticare uno sport, perché tanto spesso si dimentica il fatto che le religioni sono molto pratica e pratica prima ancora della teoria. C'è stato un eccesso di valutazione della sfera più teorica, anche intellettuale della religione e invece tutte le religioni sono materiali, sono corporee, sono fisiche, sono fatte di pratica esattamente come lo sport. Poi ci sono davvero delle dinamiche, dei meccanismi che si possono comparare compiendo un'operazione tipica della storia delle religioni. Pensiamo ai processi anche di mitizzazione degli eroi, i calciatori eccezionali, gli sportivi eccezionali che diventano davvero degli eroi fondatori di uno sport, degli eroi che sono protagonisti di uno sport. Processi di mitizzazione, processi di sacralizzazione, culto in vita, ma anche culto in morte. Sarebbe banale citare, ma lo cito lo stesso, il caso di Maradona, non soltanto nella memoria collettiva napoletana, ma argentina, ma mondiale. E poi ci sono anche dei processi, al contrario, che mi piace ricordare, di vittimismo, no? Allora, una serie di esempi di perpetrate perdite o di perpetrate sconfitte subite che vengono narrate, raccontate come delle ingiustizie subite. Allora lì, al contrario, non c'è un processo di mitizzazione, ma c'è il processo di costruzione dell'idea della vittima, del martire, e quindi il martirio religioso che diventa davvero una lente di lettura specifica in negativo anche per leggere lo sport. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che evidentemente abbiamo bisogno, come proprio specie umana, di parole forti, di narrazioni convincenti, di forme di comunicazione che vanno oltre l'immanenza, che vanno oltre il rimanere, su questa terra e con categorie di questa terra, perché evidentemente c'è un tratto di mistero, che è poi quel fascinans e tremendum della fenomenologia che ci dà un aiuto, ci dà una carica per riempire di significato anche delle pratiche apparentemente semplici e banali, ma semplici e banali non sono come lo sport. E questo, secondo me, è un dato importantissimo che in qualche modo riscatta la superficialità apparente di certe pratiche e porta di nuovo la religione al centro della cultura, ma anche della natura umana. umana, quale che sia poi la sua forma concreta o una, diciamo così, diffusa significazione della vita umana collettiva.
1: E poi c'è la necessità di comunità, alla fine si torna sempre lì, è quello che dicevamo già negli scorsi giorni, questi riti creano comunità, creano coesione in un gruppo sociale.
2: Assolutamente, possiamo ricordare che una delle etimologie di religione è il verbo religare in latino, che significa proprio mettere insieme, tenere, unire, collegare. Perché? Perché in fondo la religione è ciò che lega le persone tra di loro, lega le persone a un divino, un extraumano, un altro che umano, ma e c'è questa idea di collante sociale, per usare un altro termine tipico della storia delle religioni, della coesione, e quindi se la religione è coesione sociale, la religione è identità plurale, identità collettiva, tifo, festeggio e mi sento parte di una comunità, mi sento un individuo non da solo, ma assieme ad altre persone che in quel momento stanno facendo la stessa cosa e stanno provando le stesse emozioni.
1: Grazie Maria Chiara Giorda anche per queste considerazioni che abbiamo imbastito così a partire dalla vittoria della Svizzera di ieri sera contro la Colombia ai rigori, anzi di questa notte più che di ieri sera, era già questa mattina, era già mercoledì. Grazie e a domani mattina sempre alle 8:18.
2: Grazie a voi, buona giornata e buoni festeggiamenti. Arrivederci.
1: Grazie.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale.